0: Mi sembra un posto molto carino.
1: Sì, assolutamente. Quello sì. Lì è anche molto carino.
2: Ehi, hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Come va, Norman?
2: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
1: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
5: Salve. Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
2: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
2: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
2: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
2: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
2: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
2: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
2: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
2: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
2: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
9: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
10: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
11: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
10: Cosa c'è?
11: Niente.
10: Oliver, dimmi.
11: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
10: fuori.
11: Vengo
10: anch'io.
11: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
10: sui
11: giornali...
10: Fermi la porta dei giornali, vengo con te.
12: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
10: Sei riuscito a fare qualcosa?
11: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
12: Pronti, vostro onore.
13: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
12: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
13: William Gregory.
14: Eccomi qua, sono io.
15: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede.

0: piede, 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
1: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
2: Non mi sento molto bene.
1: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
2: Colpevole, credo.
1: Quando sei uscito l'ultima volta?
2: 2 giorni prima di Natale.
1: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
0: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
1: Quanti anni hai, Rails?
3: 17, signore.
1: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
3: Sì, signore.
1: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
3: No, signore.
1: Ti consiglio di farlo. $5 e 2 giorni. Con la condizionale.
3: Giudice, io...
1: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Maine.
0: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
1: Come si dichiara?
4: Colpevole.
1: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
5: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
1: Sì, la riconosco, signorina Lester.
5: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
1: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto, inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
5: Certo.
1: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
5: Grazie.
4: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
1: José Rodriguez.
0: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
1: Come si dichiara?
2: Credo di essere colpevole, signor
1: 60
2: giudice.
1: Giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No!
0: Toglietevi dai piedi!
3: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
5: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
5: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
5: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
5: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
5: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
5: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
5: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non devi sperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di...
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace d'averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage. Oh.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: Spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: un calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Lusso è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini.

del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano 18enne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grandissimo, ce l'hanno. Questo.

l'ospite fondatore della cittadella.

piano non ti vado.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuna non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Oh, io mi chiamo Regina Lampert.
3: Ah, esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con
0: oh,
3: lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Allora, madame. Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Poi scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato, ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare, ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova. Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì.
1: Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a due giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon. Pardon.
2: Pardon. Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri, con un bluff, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lampert, la moglie di Charles Lampert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lampert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu. Ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah... A proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
0: Molto piacere.
5: Grazie. Dunque, signora Bass...
0: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
5: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
0: Ma questo è Charles?
5: Sì.
0: È molto giovane, quando è stata fatta?
5: 1944. E quegli altri?
0: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
5: Il nome di Tex Bartolomeo non le dice niente?
0: No.
5: Vuole un po' di vino?
0: No, grazie.
5: Avanti un altro.
0: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
5: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
0: No.
5: Ora guardi l'ultimo.
0: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
5: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
0: No, grazie al cielo.
5: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
0: Perché dovrei correre un grosso rischio?
5: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
0: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
5: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
0: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
5: Oh, non gliel'ho detto. Si Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
0: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
5: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
0: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
5: È nostro. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
0: Ma io non ce li ho.
5: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
0: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
5: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
0: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte e tutti in contanti?
5: No, un assegno circolare o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio... È il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito. Salve.
0: Salve, Peter.
5: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
0: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
5: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
0: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
5: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
0: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
5: Che cosa dice lei?
0: Che è innocente. Che non è stata lei.
5: È stata proprio lei.
0: No, io non ci credo.
5: E quello lì chi era?
0: È Ponch, naturalmente.
5: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
0: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
5: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
0: Assunto da stasera.
4: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
6: Alors, rapprochez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
5: Che succede?
0: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
5: Cosa, e lei?
0: Tutti quanti.
4: Avanti, avanti, signori e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais, sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: Signora Lambert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lambert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lambert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lambert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lambert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa, ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito?
1: Lei
0: è pazzo, completamente pazzo!
2: Che le prende? Ah. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.
1: Oh, Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi!

0: Dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fa attenzione.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: E poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie,

0: Pronto?
1: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
0: Che cosa vuole?
2: Chi è?
0: È l'uomo che era qui poco fa.
1: Dai, eri con lei?
0: Chi?
1: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
0: Sì, è qui.
2: Che cosa dice?
1: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
2: Che cosa ti ha detto?
0: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
2: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
0: Io penso che dica sul serio.
2: No, sono soltanto parole.
0: Le parole possono uccidere.
2: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato.

0: Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobi la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ma ha idea di quanto costino le sigarette da queste
1: la
0: parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobi fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe c'est pour qui?
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobi, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Ma dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agente,

0: Coraline? Coraline!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Coraline! Coraline!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto, cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo, anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero, era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Sta' attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Ooh!

0: voi.
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalla parte dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri e bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non lo smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto?

0: Chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
1: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
2: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
1: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
2: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
1: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
1: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
1: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
6: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
1: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
6: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
6: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
6: O tu?
3: Oh...
6: O lui.
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
1: È diventato pazzo.
6: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
6: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
1: Frugheremo le loro stanze.
6: Va benissimo per noi.
1: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
6: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
6: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
6: Ehi, un momento, fuori.
1: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
6: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis, vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
6: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
6: Coraggio.
7: Tex.
1: La roba di Charlie.
7: Sembra anche a me.
1: Dovremmo chiamare Herman?
7: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
1: E se ci fosse?
7: Perché disturbarlo?
1: Sei sicuro che non manchi nulla?
7: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
1: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
7: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
1: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
7: Come sarebbe?
1: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
7: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
1: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
7: È naturale. E questo vale anche per Herman.
1: È naturale. È naturale.
0: Il bambino sta bene, Silvi, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
4: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti? Lo seppellirai in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato!

0: L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
1: Lo hai trovato?
2: No.
1: Come sarebbe no?
3: Il bambino stava urlando.
0: È lassù, è lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
4: Ah, sì.
1: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
3: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
4: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
4: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
5: In America noi lo facciamo sempre.
4: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
5: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
5: O Tex?
0: È possibile.
5: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
5: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
5: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
5: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
5: Perché io sospetterei Gideon. E invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
5: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
5: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
5: A noi donne.
0: Ah.
5: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
5: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
5: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
5: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
5: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
6: È vero.
7: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
6: Cosa? Assassinare qualcuno?
7: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
5: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
5: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
8: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
5: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
5: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
5: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
5: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
5: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
5: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
5: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
5: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
5: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartolomeo. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartolomeo, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma no, un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perdere.

0: perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto, Alexander Dyle, e bentornato, Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Hm? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lampert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli il delegato britannico.
6: Oh, lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché? Non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
3: Parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
3: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
3: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
3: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
3: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Siri, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: E cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prendi, Cherie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni!

0: Separiamoci. Tu cerca di là.
1: Ok.
0: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis? Régie? Régie?
1: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
2: Che cos'è? Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
1: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è? Vite, mon chéri, vite.
2: Là-bas.
1: Andiamo. Oh, ma se n'è andato.
3: Me l'immaginavo.
4: André?
1: Monsieur Félix?
4: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
1: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
4: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
4: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
4: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
4: Sì.
1: E quello blu?
4: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
4: 65.000 dollari.
1: E l'ultimo?
4: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
4: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
4: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
1: Adam. Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dyle prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie, dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Parlez-moi, Alvite!
2: Je suis un...
1: Mais c'est pas urgent!
2: Occupé.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: fermati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve crederci. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome.

0: Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dye.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
4: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
4: Lei
2: storia.
4: Ora ha il denaro e mi appartiene.
1: Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda.
4: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile. Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò.
4: Si decida, signora Lampert, ora!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata.
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomew del servizio segreto ricordandogli che...
0: Bartolomew.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: vorrei raccontarvi che cosa mi è accaduto in questo ultimo anno. Voi donne forse non capirete, credete che per gli uomini sia tutto facile. Ma l'uomo è un meccanismo molto delicato e sensibile. Se lo trattate bene, se lo adulate, se lo coccolate un po', è sempre docile. Ma se qualcuno lo urta... Beh, voi uomini mi capite. Lavori per anni per farti una casa, tirare su la famiglia e arrivare a quel giorno radioso in cui finalmente puoi dire di aver vinto la tua battaglia. Quando all'ufficio tutto va bene, i ragazzi sono a posto, sposati o già avanti negli studi, e così ti senti il pepe addosso. Ti senti pronto per fare tutte quelle cose che hai sempre desiderato di fare. Andrai a pesca, o a caccia di leoni, o tenterai la scalata del Monte Everest. Infatti ti senti padrone del mondo. Ti senti qualcosa fra Don Giovanni e Cristoforo Colombo. Ed è proprio allora che ti danno una mazzata in testa. Rammento come fosse ora, fa un anno oggi. Avevo preso l'elettrotreno che, come al solito, era in ritardo. Era una giornata così bella che dalla stazione andai a casa a piedi. Era una di quelle prime calde giornate di maggio in cui tutto sembra rinascere. Mi sentivo in formissima.
1: Ciao Sandro!
0: Hola, come state?
1: Bene!
0: Piacere! Stavo pensando che ero proprio un uomo fortunato, con una bella casetta già tutta pagata, tre bravi figliuoli e una bella moglie. Lidia!
2: Oh, ciao papà!
0: Ciao ragazzi, ciao Delia! Lidia, sono a casa!
3: Vengo!
0: Lidia quel giorno era raggiante, sembrava fluttuare nell'aria.
3: Cosa ti è trattenuto? È tardi?
0: Era bella, sono venuta a piedi.
3: Sandro!
0: Che c'è? Non si può baciare la propria moglie?
3: Ah, non hai tempo di cambiarti, dobbiamo uscire subito.
0: Perché? Dove andiamo?
3: Ceniamo dai ragazzi stasera, Carla mi ha telefonato. Ha detto che ha una bella notizia.
0: Ah, forse Poldo ha fatto il contratto per quella grossa fornitura di pellami, eh?
3: No, non credo, deve essere qualcosa di molto più importante.
0: Più importante, dici? Ma per contratto vuol dire migliaia di dollari. Cosa vi può essere di più importante?
3: Qualche cosa, non lo so. Mi dai il mantello, caro?
0: Subito.
3: Ciao, ragazzi.
4: Buonasera, mamma.
3: Carla avrebbe voluto avere anche voi due, ma ha dovuto invitare i genitori di Poldo.
5: E cucinerà Carla? Allora portati il bicarbonato.
3: Ah, no. Ah, ragazzi, Roberto, non trattenete Delia, eh?
0: Sempre più spiritoso.
3: Sandro, ti prego, Delia può andare al cinema. Mario, accompagnala tu quando esci. Ah, Delia, i piatti puoi farli dopo, sennò perderai la prima parte del film.
5: Grazie.
3: Roberto, non studiare fino a tardi. E se chiami il tappetiere, digli che... Sandro! Ma che ti prende?
0: È primavera.
3: Non ti riconosco.
0: Sì, cara, ci siamo allenati. Non ci succede più niente di eccitante, dobbiamo uscirne. Ma sai che sei una bella donna, Lidia?
3: Ma Sandro...
0: Anzi, una bellissima donna. Il guaio è che non ti vedo mai. Quando torno a casa la sera vuoi che aggiusti un interruttore o il rubinetto dell'acqua, del bagno...
3: Oh,
0: o...
3: mi dispiace.
0: Oh, non te ne fa mica una colpa, sai, no. Soltanto che dovremmo staccarci un po' da tutto questo e andare a fare un bel viaggetto. Niente ce lo impedisce, siamo liberi come l'aria. Quasi come quando ci sposammo. Prima che nascesse Carla. E adesso non siamo al verde. Potremmo andare in Europa.
3: Prima sentiamo cosa ha da dirci Carla.
0: A Honolulu. Ti va a Honolulu? Che bel posto, cosa ne pensi?
3: Vedremo.
0: Ah, certo. La spiaggia di Waikiki. Chiaro di luna a Waikiki. Fiori, ukulele, poesia. Bla, bla. Blitti, blin, blin. Bene, domani mi informerò sulla partenza dei piroscafi.
6: Buonasera.
3: Ciao, cara.
0: Era lei, la mia Carla, la pupilla dei miei occhi. Non riuscivo a capacitarmi che fosse già moglie. Mi sembrava ancora una bambina che giocasse a fare la massaia.
3: Come stai? Ti senti bene?
0: Le domande se si sente bene, ma basta guardarla. Non è mai stata meglio in vita sua.
6: Oh, grazie, papà.
0: Come ti tratta lui?
6: Oh, bene. Ti manco?
0: Non parlarne.
7: Salve, salve!
3: Poldo, caro!
0: Quella sera l'amore verso il prossimo mi spingeva a guardare persino mio genero con occhio benevolo. Non era il mio ideale, ma cominciava a farci l'abitudine.
7: Papa Banks, come stai? Benvenuto.
0: Dici?
7: Che fai di bello? Il cappello.
0: Ah, grazie.
6: Entrate, mi sono già...
0: Senti, fai a meno di chiamarmi Papa Banks. Chiamami solo Sandro.
7: Ok, allora.
0: No, non ok. Sandro.
7: Sandro.
0: Ecco.
7: Ok, Sandro. Giochiamo a golf domenica? Volentieri.
3: Ah, che
7: bello! Beh,
1: vecchio mio, come va?
7: Così, così.
1: Così, così. Ma se stai benone.
4: Dora, come stai?
3: Buonasera,
7: che
3: caro.
7: Che cos'ha il tuo vecchio?
3: È la primavera, gli toglie tutte le forze.
1: Davvero, a me invece fa il contrario. È vero.
3: Ma anche voi sarete qui per comunicazioni. Sì.
7: Così ha detto.
3: Che cos'è, Carlo? Non posso più immaginare.
8: No, cara, ci tieni sulle spine.
3: Poldo, dicelo tu, ci siamo tutti.
7: Grazie,
3: ora.
7: Poldo.
3: Spero che sia quello che spero.
1: Io lo so cos'è, una grande notizia, eh?
7: Beh, io credo di sì.
3: Oh, Poldo, l'hai detto allora e non a noi.
1: Oh, no, l'ho indovinato, ci sei riuscito, Poldo.
3: Spero che non si tratti di quel contratto.
1: Solo questo, un contratto, solo un contratto, migliaia di dollari, cara.
3: Oh, speravamo si trattasse di un bimbo.
8: Ma io ho pregato per un bimbo, invece.
6: Mamma, è proprio questo, avrò un bimbo.
3: Un bambino?
7: Cosa? Un bambino?
3: Caro, davvero,
7: Poldo, è magnifico.
9: Non avevo mai visto tanta eccitazione. Carla passava dalle braccia di una a quelle di un altro senza posa.
7: Veramente.
9: Poldo stava in piedi e cercava di fare il modesto. Riusciva soltanto a sembrare leggermente cretino. Io mi sforzavo di sorridere e di partecipare all'allegria, ma qualche cosa non mi andava giù. Non capivo perché, ma qualche cosa mi stava sul gozzo.
7: Sì, signori, questa è una notizia colossale. E tu, nonno, che cosa ne pensi, eh? Oh, ragazzi.
9: Nonno. Ecco che cos'era. Nonno. Prima Poldo mi porta via la figlia e adesso mi fa nonno.
3: Carla dovrebbe andare dal dottor Barnes, che la cura da quando è nata, perché sarà bravo anche quello che ha visto lei. Santo cielo, a novembre, se non mi organizzo subito non farà tempo a far tutto. Mario? Roberto?
1: Cosa vuoi da loro ora?
3: Voglio dirglielo. Mario, Roberto, svegliatevi. Roberto, Mario, vi sentite?
10: Che è successo? Brucia la casa.
11: Che c'è, mamma?
3: Una notizia straordinaria. Carla avrà un bambino.
11: Adesso?
3: No, sciocca, a novembre.
10: Povero Poldo.
3: Povero Poldo, e perché mai, povero Poldo? Avresti dovuto vederlo, invece. Non stavi in sé dall'orgoglio, stava lì a ricevere i nostri complimenti con un sorrisetto timido e paterno. Era carino, vero Sandro?
1: Carinissimo era.
3: No, siete tutti uguali, voi uomini. Buonanotte, Roberto, torna a dormire. E tu, Mario, torna ai tuoi libri.
1: Buonanotte, Mario. Roberto.
11: Buonanotte.
1: Non occorre raggio a trasmettere la notizia, eh?
3: La signora Dixon, prego.
1: Ma come, ti salta in mente di chiamare la gente a quest'ora della notte?
3: Ditele di chiamare la signora Banks appena rientra, ho notizie molto importanti. Giulia non mi perdonerebbe se non glielo dicessi subito. Sandro, voglio organizzare una festa in onore di Carla, sabato andrebbe bene. Agli uomini vuoi dirlo tu, Carla?
1: Lidia, è necessario scerinare le cose ai 4:20. Sai, in fondo non è affare nostro.
3: Sandro, ma cosa ti prende? Sembra quasi che la cosa ti dispiaccia.
1: Ed è così.
3: Ma perché, Sandro? Perché mai ti dispiace?
1: Te lo dico subito il perché. Anzitutto, non hanno abbastanza posto per un bambino. Quel loro appartamentino non basta neanche per loro due.
3: Ma possono sempre...
1: Poi per loro un bambino è un lusso, i bambini costano. E più crescono, più costano. Come intende provvedere, Poldo? L'hai sentito quando gli ho chiesto se aveva concluso quel contratto? Ha detto di no, ma si è scomposto forse? No, ha fatto il suo solito sorrisetto. Carino, già, ed è lui che presto sarà padre. Se conta su me per mandare avanti la baracca, sbaglia di grosso. Io ho appena finito di pagare per lo sposalizio.
3: Ma Sandro...
1: Avrebbero dovuto aspettare.
3: Aspettare? Che cosa?
1: 7 o 8 anni, ecco cosa. Che ne sanno loro di bambini? Carla stessa è ancora una bambina. Appena uscita di collegio, sposa il primo che le capita e ora si risveglia con un bambino.
3: Sandro, ascoltami bene. Io interruppi gli studi per sposarti. Rammenti e rammenti quando ci sposammo? No, non credo. Ci sposammo il 4 di settembre.
1: Che c'entra questo?
3: E ti rammenti quando è nata Carla?
1: Il 21 di giugno.
3: Esatto. Mentre le mie compagne si laureavano, io mettevo al mondo una bambina.
1: Beh, io non...
3: Oh, Sandro, io lo so che non hanno denaro, che la loro casa è piccola, ma questo non ha molta importanza, vero? L'importante è che noi avremo un nipotino. Caro, è come ricevere un dividendo.
1: Come ricevere un dividendo?
3: Già, qualcosa che ti viene senza neanche dover alzare un dito. Non hai fatto nessun sacrificio per il bambino. Cosa ti è costato? E ora devi solo amarlo. Pronto? Giulia, ho una splendida notizia da darti. Presto diventerò nonna.
1: Ecco.

0: Come ricevere un dividendo?
1: Cosa divina, eh? Oh, siamo elettrizzati. Sì, Carlo ce l'ha detto stasera.
2: Lidia sembrava proprio felice. Forse le donne sono diverse. Ma io quando pensavo, nonno. Ma come, io dovevo andare a fare grandi viaggi. Un mondo di avventure aspettava solo che io mi muovessi. E invece stavo per diventare nonno. Pensavo agli altri nonni che conoscevo. Ma quelli erano vecchi, proprio vecchi. Quel Matusalemme stentato dalla casa di faccia. Quel mio cliente la cui sola gioia era l'escludere i parenti dal suo testamento. Quelle mummie fossilizzate al CLEP. Ci voleva lo stetoscopio per capire che erano ancora vivi. Io non ero certo come loro. Non ero ancora pronto per la naftalina, no. Io non avevo ancora cominciato a vivere. Unico guaio, ero un po' fuori esercizio. Passai il pomeriggio seguente in palestra.

0: bene, tante grazie.
1: Grazie a lei.
0: Prego. Quella sera mi sentivo come un galletto, ma la mattina dopo rassomigliavo di più a un pulcino.
1: Adesso ti chiamo subito il dottor
0: Barnes. No, non ho bisogno di nessuno.
1: Sandro, potrebbe essere la tua appendice.
0: Ma che appendice? Non ce l'ho più l'appendice. E tu lo sai.
1: Allora ti chiamo Poldo.
0: Poldo. Se non voglio il dottore, credi forse che voglia Poldo. Poldo.
1: Chissà che non possa fare qualcosa.
0: Qualcosa? Non ha già fatto abbastanza lui? Voglio soltanto un bagno caldo con dei sali di Epsom.
1: Bene, chiamo Poldo e torno subito.
0: Poldo, Poldo. Lidia dette la festa della cicogna, come la chiamava lei, e fu una pioggia di regali forzati, una forma di brigantaggio non punibile dalla legge.
2: Carla,
3: qui ce n'è ancora uno non aperto.
2: Delia conserva tutti i biglietti, eh?
4: Signore.
3: Sandro! Ah, che bella cosa, tu sei arrivato presto. Vedi, sì, i regali che ha ricevuto Carla, tutti le hanno portato qualche cosa, sai?
0: Che altro potevano fare, Carla?
5: Oh, che punto di vista meschino.
3: Avanti, vieni anche.
0: Oh, no, quello non è posto per un uomo.
6: Ciao, papà! Dove vai? Non vuoi entrare a vedere il mio vaccino?
0: Sì, ma verrò più tardi.
3: Sandro, quando hai finito devo parlarti di una cosa importante, ti aspetto in cucina.
0: Va bene,
6: papà, vieni su.
0: Sai che...
6: Vedessi che cose carine, le più carine che abbia visto in vita mia. Guarda questo golfino, papà. Non è un amore. Guarda questo
0: bello,
6: costumino.
0: Bello. Io devo andare adesso.
6: No, prima devi andare a salutare Poldo. Su, avanti.
0: Poldo sembrava uno che stesse per andare a fondo per la terza ed ultima volta. Ma io non mi sentivo affatto.
7: Sandro!
0: No, Sandro, devo andare da Lidia! Dunque, cosa vuoi, nonna?
3: Gian, volevo parlarti prima che arrivassero Dora e Berto. Tu sai che a ottobre, con la partenza di Mario per l'università, questa casa diventerà troppo grande per noi. Mi è venuta in mente una grande idea. Di dire a Carla e Poldo di venire a stare con noi.
0: Lidia, sei pazza?
3: Ma sarebbe così semplice. La vecchia camera di Carla potrebbe diventare il loro salotto. La stanza accanto, quella di Mario, la loro camera. Roberto potrebbe occupare lo stanzino. E nella sua camera, con una porta comunicante, ci andrebbe il piccolo. Accanto alla nostra, cioè, dove potremmo far fare un'altra porta, così se lui piangesse.
0: Sì, sarebbe... No, Lidia, no.
3: Non costerà molto. Ti assicuro, ho chiamato l'architetto oggi. È un posto ideale per il piccolo. E poi se loro qualche sera volessero uscire o magari anche andare a fare qualche viaggetto, potrebbero stare tranquilli.
0: Ascolta,
3: avremo noi cura del bambino.
0: Già. Senti, Lidia, lo so che tu muori dalla voglia di accaparrarti quel bambino. Ma io dico di no, lo so che cosa vuol dire le pappe alle 2 di notte, e la colica, e gli orecchioni, e tutto il resto. E non ho voglia di fare il bis, specie per un bambino non mio.
3: Ti divertiresti invece ad avere un bambino qui, Sandro.
0: Senti, tu potrai andare a vederlo ogni giorno dopo che Carla l'avrà lavato e stirato. Ma qui non ci verrà, questo è positivo.
3: Ma la loro casa è troppo piccola.
0: Se la comprano un'altra grande.
3: Ma non ne hanno i mezzi, lo sai.
0: Dovevano pensarci prima.
3: Non so come può essere così spietato con un povero piccolo innocente.
6: Mamma, papà, ci sono i Dastan. Volete intrattenerli un po'? Io devo salutare le ragazze.
3: Ma certo. Vieni, Sandro.
8: Dora, Alberto!
9: Come va, Lidia?
8: Saremo venuti a qualunque cosa.
9: Come stanno, Novenk?
0: Che
8: ti succede?
0: Ho fatto un po' di ginnastica e sono indolenzito.
9: Ginnastica? Ma che faccio? Guarda me, sono una quercia. Ginnastica non ne faccio se non quando vado al funerale di qualche sportivo.
6: Questo bambino è stato una manna per Alberto. Gli ha dato un nuovo scopo nella vita.
8: Sedete, vi faccio portare il tè.
9: No, un'ora. Siediti, Lidia, siediti. Oh, ti chiedo scusa, cara. Ho qualche cosa da farvi vedere. Carla, Poldo, venite qui a vedere il vostro regalo. Tieni, porta via questo, Sandro. Ho bisogno di molto spazio. Ecco, vecchio mio.
8: Ma che cos'è?
9: Che cos'è? È un progetto. Su, dammi quella sedia. un progetto per il futuro, il progetto per la felicità. Sandro, tienila giù da quella parte e tu da questa, Lidia. E ora, ragazzi, dategli uno sguardo.
6: Che cos'è?
9: La vostra casa.
4: Casa?
6: Ma cosa vuol dire?
9: Ora vi spiego. Giorni fa, guardando la nostra casa, mi venne, come dire, un'ispirazione. Tutta quella parte a ovest era il posto ideale per voi. Chiamai subito l'architetto e questo è il risultato. Ecco, guardate qua. Il vostro studio, la stanza di soggiorno, il tinello, cucina e lavatoio. E di qua, la camera per il bimbo, quella per la bambinaia e la camera per voi. È tutto molto spazioso, no?
4: Lidia non si reggeva più, vedeva che il bambino le sfuggiva di mano.
9: La stanza di soggiorno è 8x6, è grande, no?
7: E in verde mia avete altri due bambini gratis.
9: Esatto. Dunque, ragazzi, che ve ne sembra?
6: Beh, è un bel progetto, vero Poldo?
4: Sì, sì, sei stato generoso, papà.
7: Vado a prendere il tè.
9: Beh, il progetto, si intende, può essere cambiato a vostro gusto. Carla, ho voluto solo darvi un'idea generale del piano. Per esempio, se preferite l'ingresso qui, si può anche fare.
4: Lidia, ma cosa ti prende ora?
7: Tutta colpa tua. Dovevamo noi per primi invitarli a venire con noi.
4: Ah, Lidia, confesso che non ti capisco. Neanche per i nostri figliuoli te la sei presa.
7: Ma sei tu che non capisci. E ora che Carla ha più bisogno di me, volevo starle sempre vicina. Volevo aiutarla a fare le spese, a preparare il corredino e la camera.
4: Va bene, se ti ci devi ammalare, cara, falla venire qui.
7: È troppo tardi, ora vanno da loro, non li vedremo mai.
4: Lidia, non dire sciocchezze.
7: Non hai sentito che cosa ha detto Dora? Quel bambino è stato come una mano per Alberto. Per Alberto. Se lo accaparreranno anima e corpo.
4: Ma questo è piccolo. Ti comporti come una...
6: Oh, è stato un pensiero molto carino e non so dirvi quanto vi siamo grati, ma credo sia meglio così. Noi vi avremmo dato fastidio.
4: Mi dispiace che ti sia tanto disturbato. Dovevamo dirvelo prima, ecco.
10: L'avete già comprata?
4: Beh, quasi. Ho dato un anticipo sabato.
10: Capisco.
7: Cosa? Avete comprato una casa?
10: Non credevo che foste in condizione di comprare.
4: E infatti ho fatto un'ipoteca con la banca.
7: Un'ipoteca?
4: Beh, cosa c'è di strano? Io ho finito di pagarne una mesi fa.
7: Dimmi della casa, Carla, dove si trova?
6: È in una nuova zona ed è proprio carina, vero Poldo?
4: Sì.
6: Non è troppo grande e potrò curarmene senza stancarmi. E poi c'è anche spazio dietro per il bambino.
7: È ammobiliata?
6: No, ma noi compreremo del mobilio grezzo che io vi
7: renderò. Oh, niente affatto, tu non devi affaticarti, non devi alzare un dito. Lo farò io, che ci sta a fare una madre?
4: Allora, però,
7: io andrò per i negozi e
4: posso occuparmene io? Lidia ripartiva in tromba. Ogni giorno da allora passavo alla nuova casa per prendere Lidia che vi lavorava dalla mattina alla sera.
11: Ciao papà!
4: Ehi, cara vicina! Dunque, come stai?
6: Benone, vieni a vedere cosa stiamo facendo.
4: Hai una bella cera.
6: Grazie paparino.
7: No, Carla, tu devi restare all'aria.
6: Ma sto bene ora.
4: Che è successo?
6: Oh, è l'odore della vernice.
7: Certo, ti dà la nausea. Sandro, falla stare lì fuori finché non viene a prenderla Poldo.
4: Sediamoci all'ombra.
6: Mi sento colpevole, mamma lavora troppo.
4: Oh, sciocchezza, lo sai.

0: La sua passione. Dove ci sediamo?
1: Beh, sediamo là.
0: Là?
1: Ti piace la casa, papà?
0: Oh sì, molto carina.
1: I signori Hart l'hanno lasciata solo perché diventava troppo piccola per loro.
0: Uh-huh.
1: Questo deve essere del piccolo Bobby Hart. Papà, che effetto ti fece quando ti nacque il primo figlio?
0: Oh.
1: Portò nessun cambiamento fra te e la mamma? Come ti sei sentito?
0: Oh, io benone?
1: No, sul serio.
0: Beh, ero orgoglioso, ma allo stesso tempo anche un po' geloso, perché abituato ad essere la pupilla degli occhi di tua madre, tutto a un tratto fui messo da parte.
1: Devi avermi odiato.
0: Oh no, non sono arrivato a tanto. Ma la prima sera che ti portammo a casa, che è 48. Già, mi rammento, ti demmo il latte alle 6 e ti mettemmo a letto. Poi ogni 10 minuti venivamo in camera tua per vedere come stavi. Perché se stavi zitta credevamo tu fossi morta, se piangevi temevamo tu stessi male. Io mi rivedo sul letto senza chiudere occhio a pensare in che guai ci siamo messi. Eravamo due esseri felici, liberi come l'aria, e adesso siamo prigionieri, schiavi di 3 chili di carne che urla e piange.
1: Tutti i padri la pensano così?
0: Posso dirti solo di me. Ricordo che quel mattino ti svegliasti all'alba strillando come un ossesso. Mentre tua madre andava a scaldarti il latte, io cercavo ogni mezzo per calmarti. Ti ammonì con un dito e tu lo afferrasti e lo stringesti forte forte. Da quel momento mi conquistasti.
1: Spero che anche Poldo si abitui così presto.
0: Devi lisciarlo un po', sai, e fargli credere che è ancora parte della famiglia.
1: Grazie, papà. Oh, eccolo qua. Ciao, tesoro!
2: Come stai, amore?
1: Bene, caro.
2: Oh, salute, come stai?
3: Bene, grazie.
2: Quali nuove meraviglie si sono compiute oggi qui?
3: Lo vedrai domani, ora va con Carlo al ricevimento.
1: Ma
2: io...
1: Poldo potrebbe aiutare.
3: Tu già fatto, chiudiamo noi, divertiti.
2: Beh, allora più tardi.
1: Ciao, papà.
2: Ciao, Sandro. Dove andate? A una festa?
3: Sandro, vieni qui a vedere. Che ne dici di questo verde? Bella tinta, eh? Lo useremo per questa stanza, nell'ingresso e dappertutto. Farà sembrare la casa molto più grande. Ah, oggi ho fatto una farone, uno scampolo. Guarda qua. Basta per tutte le finestre e questa è per la camera da letto. Sono stata brava, sai, non ho speso un soldo in più dell'oro preventivo. Come mi diverto. Ma sono anche arrabbiata. Non posso far niente per la camera del piccolo, mi metterei a piangere.
0: Ma perché?
3: Ci pensa Alberto.
0: Lui?
3: Ah, ha supplicato tanto perché almeno gli lasciassero ammobiliare la camera del piccolo. Darà loro una culla, una carrozzina, un paravento, un cassettone e forse il tutto sarà in oro a 14 carati.
0: E noi che daremo al bambino?
3: Sandro!
0: Perché tanta sorpresa? Non credevi volessi fargli un regalo anch'io?
3: Benissimo, allora ho visto una cosa oggi che sarebbe proprio il regalo adatto. Si applica alla finestra, mantiene l'aria pura e la giusta temperatura. È molto graziosa e moderna, è piuttosto caro però.
0: Come si chiama?
3: Ah, non so come si chiama, ma su per giù è un affare grande.
0: E dove l'hai
3: così
0: visto?
3: In città.
0: Vedi, lo si regola da qui e mantiene l'aria e la temperatura sempre uguale, capisci? Niente polvere, né fumo, né polline.
4: Uh-huh.
0: Splendido, un'idea di Lidia. Ci fosse stato per Roberto, forse non avrebbe avuto le adenoidi.
4: È bello davvero. Ora guarda, vieni qui, voglio farti vedere. Guarda, guarda, si gira qui e si lascia vicino alla sua culla. Tu puoi uscire e anche chiudere la porta. E se piange, o anche se non respira regolarmente, lo puoi sentire da qualunque angolo della casa.
0: No, che cosa sei andato a scovare?
4: Oh, qui poi c'è il bagno, bilancia e comò in uno. Sembra fatta su misura, no?
0: E quello, cos'è quello?
4: Ah, quello era il mio. Andrà alla stessa università, lui. Deve abituarci, sì.
0: Ah, davvero?
4: Ah, sì. A dir la verità, l'ho già iscritto per l'anno 1973.
0: Io ho studiato a Dartmouth, invece.
4: Oh, ma anche quello è buono. Sandro, osserva ora l'altezza di questo bagno.
0: Anche quello è buono? Lo credo. Vi abbiamo battuto a rugby nel 1947, nel 1948, nel 1949 e non è finita. Ve l'abbiamo data nell'hockey per 5 anni di seguito e il nostro Bob a 8 è forse il migliore che sia mai esistito.
1: Ma che cosa? Mi ha preparato il caffè?
0: Buona, dici. Questa, sai, è una delle affermazioni più buffe che tu abbia mai fatto.
4: No, aspetta un po', ascolta,
0: sicuro io.
4: Ma non riderai, no?
1: Dunque, cosa ne pensi della nostra cameretta? Adorabile, eh?
0: Proprio, davvero.
1: E molte di queste cosette gli serviranno anche dopo. Gli scaffali, per esempio, ora per i giocattoli e poi potrà usarli benissimo per le racchette da tennis.
0: Lidia aveva ragione, si erano accaparrati il piccolo anima e corpo.
1: Oh, grazie, cara. Non è un bel disco, papà?
0: Uh-huh.
5: Mamma Dora me ne ha regalato un album con...
1: Ah, io ascoltavo sempre musica classica quando aspettavo Poldo. Per questo adesso fischia così bene.

0: hai mai sentito fischiare?
1: No, no, mai.
0: Dovresti farlo fischiare per te?
1: Sì, lo farò. Puoi star certa.
2: A proposito, che nome darete a questo vostro orfollo?
3: Ne abbiamo discusso tanto, sapeste, vero Poldo?
2: E consultato elenchi telefonici, dizionari, libri per bambini.
3: Per mettersi infine d'accordo su due nomi.
2: Già, siediti, cara, siedi qui. E se è un maschio, lo chiameremo Andrea.
4: Andrea? Chi è Andrea?
3: Beh, c'è Andrea del Sarto, Andrea Scegni, tanti altri.
2: E poi Andrea è un nome che ci piace.
3: E ci piace anche Jonathan.
2: Ah, no, Jonathan proprio non lo sopporterei. Abbiamo anche pensato di chiamarlo Marco. È un bel nome.
5: No, non puoi chiamarlo Marco. Nella mia classe c'era un Marco e puzzava.
4: Beh, non è detto che perché il tuo Marco puzzava tutti i Marco debbano essere pestiferi.
0: C'è un nome che io ho adorato fin da quando lessi Piccole donne. Lorenz. Lori, rammentate com'era caro.
5: Mi piace Timoteo, mi sembra un nome completo. Che ne pensi tu, Carla?
3: Beh, sai...
4: Ma Livia, loro hanno già passato in rivista migliaia di nomi. Perché suggerirne dei nuovi? E poi i tre che hanno scelto sono belli. Jonathan, Marco, Andrea, tutti nomi bellissimi.
0: Ma bisogna pensare a un nome che leghi bene. Andrea Dastan, non sono molto bene, vero?
5: Non hanno ancora deciso, bisogna aiutarli, capisci?
2: Se posso dire la mia, non siete affatto sulla via giusta. Per me sceglierei senz'altro un nome di famiglia.
0: Ora sì, al primo nipote si dà sempre il nome del nonno paterno, non è così?
2: No, Dora, tu mi hai frainteso. Io stavo pensando a mio nonno Mauro, oppure a mio zio Vitruvio.
5: Ma se volete un nome di famiglia, allora che ne dite di Sandro? Sandro Dastan, dovrebbe piacere a tutti.
2: E infatti ci avevo pensato.
4: No. Sentite, un Sandro in famiglia è abbastanza.
2: Hai ragione. Mi piacerebbe Cornelio, è un nome di famiglia. Oh, poi c'è Gregorio, Isidoro, Davide.
0: Oh, anche nella mia famiglia vi erano dei bei nomi. Milo, Martino.
4: Martino, non c'è che dire, è proprio bello. Martino.
5: Noi parliamo tutti di nomi maschili e sei una femmina, c'è bisogno di un nome femminile.
2: Oh, è inutile che ti preoccupi, i Dastan hanno sempre dei maschi.
5: Io non mi preoccupo, spero che sia una bimba, le preferisco.
2: Dove vai, Carmen?
3: Devo lavare i piatti.
5: Ma neanche per idea, ci penso io.
3: Mamma, lasciami fare.
0: Tu lavori troppo, devi riposare di più, cara.
5: Ah, io dissento, un po' di lavoro le fa bene.
2: E occorre una cameriera, io sono
5: ma
2: più che disposto.
5: Non deve lavorare quando è stanca.
0: Quel suo dottore moderno, io volevo che andasse dal nostro medico di famiglia.
5: Anche noi volevamo che andasse dal
3: il
5: nostro.
3: Il mio dottore sa il fatto suo, è bravo, bravissimo. Mi ha detto di non dare ascolto a un sacco di... Ma insomma, vi rendete conto che questo bambino è mio e di Pollo? Sembrerebbe da come parlate... Insomma, ecco, io voglio che questo bambino cresca a modo mio, altrimenti...

0: Adesso che siamo riusciti a farla diventare isterica, che ne dite di andarcene a casa?
1: Io sono un po' nervosa.
0: Va bene, trovo.
2: In camera da lei.
0: Ci vado io.
3: Vieni, cara.
0: Ah, grazie.
1: Papà!
0: Ce l'andiamo ora, amicina?
1: Senta, ti prego, papà.
4: Vai da lei, penso io agli altri.
1: Oh, papà, sono stata cattiva, proprio tremenda, imperdonabile.
0: No, no, siamo stati noi a farti innervosire, cara.
1: No, non sei stato tu, tu non ti mischi, ma gli altri, i genitori di Poldo e la mamma. Io faccio troppo o non faccio abbastanza, lei vuole una bimba, loro un maschio. In un modo o nell'altro ci sarà qualcuno che ci rimarrà male.
0: Già, dovresti fare in modo che fossero due gemelli di sesso diverso.
1: Dio ti benedica, papà. Sei l'unico che abbia buon senso.
0: Oh, no, no, io sono proprio come loro, ma ti assicuro che questo non si ripeterà. Non avverrà mai più, non ti assaliremo più, credimi.
1: Grazie, papà.
0: E adesso calmati, vicina, da oggi farai tutto a modo tuo.
1: E tu non lascerai che facciano delle rimostranze al mio dottore, vero?
0: Che vuoi dire, cara?
1: Ecco, i Dastan volevano andare a parlare con lui. Oh, papà, non permetterglielo, ti prego.
0: No, neanche per sogno, ma che sciocchezza. È il tuo dottore, hai fiducia in lui, lo stimi. Nessuno distruggerà questa fiducia.
1: Grazie, papà. Non è colpa loro, sai. È solo che forse loro non capiscono il nuovo modo di vedere le cose. Vedi, in fondo, come dice il dottore, nascere è una cosa del tutto naturale ed è una cosa grandiosa. E la donna, lui dice, deve essere conscia del suo sviluppo in ogni istante. Lui vuole che la donna si renda conto del meraviglioso processo creativo. Inoltre dice che essa non deve separarsi per un secondo dal suo bambino dopo che è venuto al mondo. Lei deve portarlo con sé nella sua propria camera e tenerlo sempre lì vicino.
0: Non lasciarlo
1: dormire
0: mai,
1: vicino, no? A lui, non devi abbandonarlo mai.
0: È una nuova teoria, no?
1: Oh, papà, non è nuova. La donna primitiva l'ha sempre fatto. Ancora oggi dice il dottor Nordahl che nelle tribù le donne non si separano mai dai loro piccoli. Li portano appesi alla schiena nei primi 2 anni di vita. È un metodo eccellente, dice, per i bambini. Dice anche che tutte le mamme dovrebbero fare lo stesso. E così fare le faccende con il piccolo appeso alla schiena e quando lui ha fame fargli fare un mezzo giro, dargli il latte e poi rimetterlo a posto. Così, dice, il piccolo acquisterebbe il senso della sicurezza.
0: Cara, sei sicura che questo dottore è proprio...
1: Oh, papà, comincia anche tu ora!
0: No, no, no, no, no, no, no, no.
1: Il mio dottore è magnifico, è bravissimo, è il più grande dottore del mondo.
0: Oh, mio caro, ne sono certo, amicina.
1: Grazie, papà.
0: Più che certo, ma ora devi andare a riposarti.
1: Sì, ecco. Buonanotte, papà.
0: Buonanotte.

0: Il dottore verrà subito. Si accomodino, prego.
1: Grazie.
2: Questa tua idea non mi va. Non ricordi che avevamo stabilito ieri sera tutti quanti di non immischiarci più nei loro affari?
1: Ma non voglio che mia figlia vada in giro per 2 anni con un marmocchio sulla schiena.
2: No, il dottore l'avrà detto così per dire. Non lo prendere alla lettera.
1: Beh, voglio assicurarmene. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Sono lieto che siano venuti. Ora conosco tutti. I genitori del loro genero sono stati qui stamattina.
2: Ah, davvero?
1: Temevano che Carla si strapazzasse troppo. Ma credo di averli rassicurati. È una gran brava ragazza, Carla.
3: Grazie.
1: Oh, mi scusi. Vuole accomodarsi?
2: Grazie.
1: Dunque, cosa posso fare per loro?
3: Ecco, a dire la verità, anche mia moglie stava in pensiero e lei sa come sono le mamme in queste occasioni, eh? E così ho pensato che la cosa migliore era di portarla qui e farla parlare con lei.
1: E ha fatto molto bene. Che cosa la preoccupa in particolare, signora?
2: Ma, dottore, io
3: beh,
2: veramente...
3: dottore, è tutto l'insieme, è vero? E in specie il fatto di trovare così naturale tutto, ecco.
1: Cerco solo di allontanare in Carla ogni apprensione. La paura del dolore può dar dolore davvero. Ma se Carla mi segue nel mio metodo, se ha fiducia in me, se sa che io sarò con lei per aiutarla in caso di bisogno, la battaglia allora è già vinta in anticipo.
2: Sì, è così.
1: E poi intendiamoci, tenere il bambino nella sua camera. Io cerco di persuadere le mie clienti di curare loro stesse il bambino, di allattarlo da sé, di fargli il bagno, in poche parole, di non affidarlo a una bambinaia. So di chiedere molto alla loro figlia. Certo, è un lavoro senza riposo. In cambio, la ricompensa sarà grande. Sia per il piccolo che per Carla.
3: Ah, che cosa ti avevo detto io? Ti hai rimesso in allarme proprio per niente, cara. Grazie, dottore. Grazie per averci concesso tanto del suo tempo.
1: È nel mio interesse. Se loro sono con me, allora tutto sarà più facile, credano.
3: Ci può contare sicuramente.
2: E mille ringraziamenti.
3: Lei ha tutta la nostra fiducia, dottore.
2: Davvero...
3: può starne certo.
2: Molto felice di averla conosciuta.
3: Andiamo, Lidia, cara. Andiamo, il dottore.
1: Arrivederci.
4: Per un mese o due regnò la tranquillità, troppa tranquillità. Dovevi immaginare che era la calma che precede la tempesta.
3: Lidia, rispondi al telefono, Lidia. Pronto? Polto? Polto, lo sai che ora è? 3:15.
5: Mi dispiace, non sapevo. È da voi, Carla?
3: Carla? Come? Ma no, che Roger. Cosa vuoi che... Pronto. Polto, vado al telefono di sotto. Non attaccare, eh?

0: Pronto? Parla. Perché mi chiedi se è qui?
1: Beh, se fosse stata lì, sarei venuto a prenderla. Sarei venuto a...
0: Ma quando è andata via? A che ora è uscita?
1: Non lo so. Sono stato fuori qualche ora. Sono tornato poco fa.
0: Avete litigato? Avete litigato?
1: Beh, c'è stata una discussione. Sandro, se le succede qualcosa io mi ammazzo.
0: Sta tranquillo, t'ammazzerei io. Ha portato con sé una valigia, qualcosa?
1: La cappelliera, l'ombrello, il necessaire e lo spazzolino da denti.
0: Oh, beh, calmati allora. Se ha preso lo spazzolino non è andata ad annegarsi. E l'hai cercata da nessun altro per telefono? Potresti farlo. Sì, vengo subito.

0: Notizie?
1: No.
0: Hai chiamato le sue amiche?
1: Tutte, ho chiamato anche gli alberghi e non gliela faccio più. Chiamo la polizia.
0: No, no, no, un momento, aspetta. Forse ci verrà qualche idea. Ha preso l'auto?
1: No.
0: Passa l'autobus di qui a quest'ora? Che non sia venuto qualcuno a prenderla.
1: Ma ho chiamato tutti.
0: Allora ha preso un tassi. Che numero?
1: Fairview 6 1090. Ma li ho già chiamati io. Quelle informazioni le danno solamente alla polizia.
0: Fairview 6 1090.
1: Non fanno eccezione. Ci sono troppe mogli che vogliono pedinare i loro mariti.
0: Aveva molto denaro?
1: No, non credo. Io gliene do, ma lei non fa che perderlo.
0: È la prima volta che ti lascia?
1: Ma che domanda è questa?
0: Oh, calma, fanciullo. Sono sposato anch'io. E aveva mai fatto una cosa simile?
1: No, mi ha chiuso fuori qualche volta, solo questo.
0: Pronto? È la società dei tassi? Ah, ecco, so che non è regolare, ma io vi sarei molto grato se mi veniste in aiuto. Vi ha chiamato nessuno ieri sera dal viale dei Tigli 23?
1: Gliel'ho già detto, è contro le regole.
0: Ma io non sono il marito, sa, sono il padre. E, vede, mia figlia è in stato interessante. Già, e sa com'è. Quando sono in quelle condizioni hanno dei ghiribizzi. La prego, veda di fare uno strappo alla regola.
1: Beh, c'è stata una chiamata.
0: E dove l'ha portata? Grazie proprio di cuore. Non lo scorderemo.
1: Dove è andata?
0: A casa.
1: A casa? Ma è questa la sua casa, mi pare, no?
0: No, scusa, parlavo della mia. Vieni.
1: L'aspetto qui.
0: Vuoi o no che torni a casa?
1: Sì.
0: Allora devi andare a riprenderla tu. È la prima legge del matrimonio. Una moglie che si rispetta non torna a casa di sua spontanea volontà. E non vorresti dirmi perché avete litigato?
1: Se non ti spiace, preferirei non parlarne.
0: Sta bene.
1: Non so se tu lo sai, ma tua figlia ha un carattere infame.
0: Scusami.
1: La sfuriata di stasera. Ma è una bambina, è viziata per giunta. È tempo che cresca. E che capisca che non può correre a casa vostra ogni volta che succede qualche cosa che non le va.
0: E cosa vuoi da me? Che cambi casa, forse?

0: Ciao, papà.
1: Ciao. Hai scordato la chiave? Perché non hai suonato?
0: Oh, io non volevo svegliarvi. Sto benone. Il dottore vuole che prenda molta aria pure.
1: Beh, per stanotte l'hai presa abbastanza, vieni.
0: Prima devi sapere questo, papà. Ho lasciato Poldo.

0: L'ho lasciato per sempre. Diglielo tu alla mamma e che non si agiti. È inutile. Tutto è finito per sempre. Io preferisco non parlarne.
1: Sta bene, vicina, sì, farò come vuoi tu, cara. Andiamo, ti faccio preparare subito la camera.

0: Sono brutta così. Sono goffa.
1: Oh, cara, cara, non dire questo. Non sai che ora hai una bellezza che non hai mai avuto prima.
0: Lo so cosa sembro. Sono noiosa e stupida. Tutto quanto mi riesce difficile. Ed ora che ho bisogno di lui l'ho perduto. È stanco, non mi ama più.
1: Vicino, non pensare a certe cose. Poldo ti ama più che mai. È solo preoccupato. Sai, mi ha detto che se ti accadesse qualcosa si ucciderebbe.
0: Quando l'hai visto? È venuto qui?
1: È venuto con me, è di là.
0: Oh. Allora ti ha detto tutto, eh?
1: Mi ha detto solo che avete discusso un po'.
0: Discusso un po'? Questa è buona. Vuoi sapere di che si tratta? C'è un'altra donna, papà. Ne ha trovata un'altra. Tutte le sere mi lascia sola e mi dice che va in ufficio. Ma non è vero. Ho telefonato e lui non c'è. È innamorato di un'altra.
1: Oh, cara. Via, non piangere. Ne parleremo domani. Devi riposare adesso, eh? Lo mando via. Lo mando subito, subito via. E di là stava dormendo. Forse in te non le parlerei eccitata com'è adesso.
2: Ti ha detto il motivo della lite?
1: Sì.
2: Beh, anche solo a titolo di cronaca vorrei dire qualcosa. Non è vero, neanche una parola. Ho lavorato ogni sera. Fra poco il bambino nascerà e desidero che abbia il meglio di tutto. Carla ha telefonato due volte e io non c'ero. Credimi, deve essere stato proprio mentre sono sceso a prendere un caffè. Te l'ho detto 100 volte, ma non vuol credermi.
1: Però non avresti mai dovuto attaccar briga considerando il suo stato anormale.
2: Neanch'io sono tranquillo. Avevo pensato di fare intervenire un amico. Poi mi sono detto, se Carla non crede che io stia lavorando come un pazzo, notte dopo notte, per lei e per il bambino, se non creda la mia parola, al diavolo tutto, è finita ormai, è finita, è finita, lo so.
1: Non chiamine mai, ne riparleremo dopo averci dormito sopra.
2: Per conto mio non ho più altro da dire. Posso telefonare per chiamare un tassì?
1: Ti riconduco io, appena sistemata Carla.
2: Grazie, preferisco un tassì.
1: Come ti pare? Sta chiamando un tassì.
0: Avrà negato tutto, eh?
1: Mi ha dato la sua versione.
0: Ma tu non gli credi, vero?
1: Cara, so solo che ti ama davvero.
0: Ma non è vero. Non mi ama. Non gli importa se crepo domani. Ma ho sbagliato a sposarlo.
1: È tardi per ripensarci ora. Su, vieni, vieni adesso. Devi davvero riposarti. Vieni, vieni, su, io devo andare.
2: Scusate se vi interrompo. Il tuo telefono è guasto.
1: Ma che stai dicendo? Guasto?

0: Pronto, signorina, pronto.
1: Accompagnalo tu, papà. Io non ho bisogno di nessuno.
0: Signorina, però...
2: Tu non devi fare sforzi, lo sai bene, no? Li porto io.
1: Non c'è bisogno di te, vero papà?
0: No, da qua a me.
2: Non potreste aggiustarle una cameretta qui, al piano terra?
0: C'è un divano nel salotto, se vuole provarlo sarà un po' freddo però.
2: Non devi andare su e giù per le scale. E un'altra cosa, deve bere 8 bicchieri d'acqua al giorno. E se se ne scorda, rammentaglielo tu, eh?
0: Proverò.
2: E l'esercizio? Carla deve passeggiare 2 o 3 ore al giorno. Un'ora al mattino e una il pomeriggio. Poi la sera basta un giretto. Deve essere a letto alle 9:30, eh?
0: Cercherò di rammentarmi tu.
2: E le pillole di calcio? Le hai portate con
1: te? No, le ho scordate.
2: Vado a casa a prenderle.
1: Ma non basta domattina.
2: Le darò a tuo padre quando mi porta a casa. Cara, le tue scarpe.
1: Cosa senti, ti prego.
2: Ma non puoi fare da te, lo sai bene, no?

Ma è ora di alzarsi! Svegliati, dormiglione!

0: giorni passavano e non succedeva niente, ma la tensione aumentava. Poldo teneva d'occhio Carla come una bomba a orologio.
1: Ecco qui,

0: Che c'è, Carla? Ti senti male?
1: Oh, che distratta. Da tanto avevo l'asso di cuore in mano. Chissà che cosa stavo pensando.
2: A novembre, con l'avvicinarsi del grande evento, noi tutti aspettavamo col fiato sospeso. È il telefono?
3: No, caro.
2: Beh, vado a prendere un po' d'aria.
3: Sandro?
2: Sì?
3: Da che ci vai? Vuoi dare questa Carla?
2: Carla? E chi ha parlato di Carla? Non potevo mai darla a bere a Lidia. Ma speravo di riuscire con Carla.
0: Sandro,
4: salve, ciao!
2: Che notte divina, eh? Quante stelle! Mamma mi ha mandato per questo.
1: Grazie, papà.
2: Su, su, aprilo, aprilo. Non ti curare di noi.
0: Dammi il tuo paltò.
2: Oh, no, no, no, no, faccio da me.
0: Ma io insisto, papà.
2: Va bene.
0: Hai fatto bene a venire. È molto depressa.
2: Qualche disturbo?
0: No, no, no, no, no, è solo nervosa. Dovresti parlarle.
1: Oh, che amore.
2: Che cos'è?
1: È una bella Lisette. Carina, eh?
0: Oh, chissà che colpo farai in clinica, eh?
1: La metto subito in valigia.
0: Carla, ora che c'è qui tuo padre, io vado a comprare delle sigarette. Tu non vai mica via solo?
2: Oh, no, no, posso restare qualche minuto.
0: Vado e vengo. Non fa niente finché non torno.
2: Hai un'ottima cera, amicina.
1: Oh, mi sento bene. È solo Poldo che... Dovresti parlargli, è nervoso.
2: E perché è nervoso?
1: Ha paura che... che qualcosa vada male.
2: Ah, mi sorprende, Poldo. Certo, io non posso garantirgli che tutto sarà facile per te, ma so una cosa, che al momento opportuno voi madri avete tanta forza e coraggio da vincere ogni ostacolo.
1: Lo spero.
2: Quanto al fatto che qualcosa possa andar male, la scienza è al lavoro da secoli per la salvezza tua e quella del tuo bambino. Tutto andrà bene, e tu lo sai, è vero?
1: Lo so.

0: Oh, papà, forse è già passato.
1: Lo sarà presto, cara. E quando avrai il tuo bimbo fra le braccia, benedirai di avere sofferto per lui.
0: Sono sciocca, eh? Come la prima volta che mi portasti dal dentista.
1: Tutte le sere lasciavamo i vestiti a portata di mano come fossimo dei pompieri, pronti a scattare al primo allarme. Dovrebbe accadere da un momento all'altro adesso, eh?
2: Credo di sì, nel giro di 2 settimane, da ora.
1: Niente di meno, io non ci resisto altre 2 settimane. Pronto?
3: Mi spiace svegliarvi, ma ho portato Carla in clinica. No, non so ancora niente, col dottore adesso.
2: Veniamo subito! Sandro, ma che fai? Devi vestirti interamente. Chissà quanto tempo dovremo stare là. Sarà meglio ti porti anche il rasoio.
1: Il rasoio?
2: Sì, quello elettrico, così potrai raderti dovunque. E una camicia pulita. Sveglia Roberto, ti prego. E bisognerà telegrafare a Mario poi. Ah, dico a Adelia di preparare una colazione speciale, nel caso che il piccolo sia già nato a quell'ora. E sbrigati, Sandro!

0: lasciarmi almeno il tempo di infilarmi i vestiti, no?
1: Guido io.
0: No, ti
1: se
0: prego.
1: Se non ci sbrighiamo, il bimbo nascerà senza di noi. Presto, sali!
0: Corriamo il rischio di non conoscerlo mai, quel bambino, se guidi tu. Non esagerare, Lidia, qui c'è molto traffico. Lidia, rallenta un po', ti prego. Attenta! Lidia, per l'amor del cielo!
1: Poi diritto di mano!
0: Ma guarda dove vai!
1: Aggiustati la cravatta, è storta.
0: Lidia, è benzina! Su, Lidia, appoggia a destra e ferma, guido io.
1: Sandro, fa attenzione!
0: No, Lidia, non ce la fai, c'è un treno!
1: Vuoi calmarti, mi rendi nervosa!
0: Lo sai che hai violato tutti i regolamenti stradali, Lidia? Sei passata col semaforo rosso, hai fatto abuso di velocità, hai sorpassato...
1: Ma è un caso di emergenza.
0: Per la prima volta in vita mia invocavo l'apparizione di un agente stradale.

0: Che è successo?
1: Niente, mamma. Un falso allarme.
2: Scusateci per tanto disturbo.
3: Oh, non lo dire, non fa niente, per carità.
0: Buonanotte, cara.
1: Buonanotte.
3: Buonanotte, cara.
2: Scusate.

0: È loro quell'auto, quella grigia laggiù?
1: Sì, sì.
2: Qualcosa non va, forse?
0: Infatti, signora, è in una zona dove il posteggio è proibito.
1: Dopo una settimana di tremenda tensione, decisi di prendere un sonnifero.

0: Pronto, veniamo subito. Cosa?
1: È già arrivato! È un maschio! Sì, è nato mezz'ora fa! Eh? Oh, Carla sta benone! Il dottore dice che va tutto bene! Sì!
0: È magnifico! Magnifico! Abbraccia! Fa le nostre rallegramenti! Lydia! Lydia! Ricordami di dirti una cosa domattina.
2: Dirmi che cosa? Dimmi che cosa? Sandro, svegliati! Dimmi, è qualcosa di Carla? Sandro!
0: È un maschio.
2: Oh, Sandro, che cosa magnifica, un maschio!
3: Mi domandavo se erano pazzi loro o lo ero io. A me sembrava una piccola mummia, tutto grinzoso com'era.
4: Sbarazzino, ti rivedremo presto! Guarda come sorride.
2: Ah, che tesoro, a chi credi che somigli?
5: È il ritratto di Carla.
3: Di Carla?
4: No, stavolta hai torto, Lydia, è il padre spiccicato.
2: Che non mi appiccicheranno?
4: Beh, che chiamalo Tim se vuoi.
2: Credo che pensino di chiamarlo Alberto. Non è vero?
5: Sì, credo di sì.
2: Oh, Alberto, non ne sei felice? Oh, non te l'hai a male, tu dopo tutto sei il nonno materno. Spero che non ti dispiace.
3: Oh, no, neanche per idea. Anzi, penso che Berto gli stia proprio a meraviglia.
2: Oh, che anche... bellezza!
3: Quando lo portarono a casa, devo ammettere, mi sembrò meno brutto.
4: Perfetto!
2: Bene! Guardatelo lì, guardatelo, che tesoro! Ci siamo fatti il ritrattino, eh! E quando lo battezzate?
6: Tra 5-6 mesi, aspettiamo che torni il reverendo. Vieni, papà, una fotografia col piccolo.
7: Oh, no,
4: Sandro, che ne dici, Sbarazzino? Approvi tu, sì?
2: Guarda, ti sorride! Presto, Sandro, prendilo così, così!
7: Sì, ok, Lydia,
2: un minuto.
7: Ma perché volete che...
0: Un minuto e...
6: Ah. Ecco qua.
7: Oh, no, non darla a me, no, Carla.
6: Sorridi al nonno, su.
7: Lo vedi, è inutile, io non so che cosa...
4: Giralo, in modo che gli si veda il viso.
7: No, è inutile... senti, ascolta, io non... Carla, ti prego, prendilo.
6: Oh, tesoro, ma cos'hai, piccino?
5: Sandro, cosa gli hai fatto?
7: Cosa gli ho fatto? Niente gli ho fatto.
5: Sarà stanco, credo. Beh, noi ce ne andiamo.
4: Oh, a proposito, Sandro, l'ho fatto fare per te. Tutte le foto del piccolo da quando è venuto al mondo. Ecco, guardalo qui. E poi aspetta... Guarda questa. E qui? Ah, è sorprendente. Fa progressi ogni giorno.
7: Non con me, però.
2: Vieni, caro.
4: Sì, e mettitele in tasca e mostrale ai ragazzi.
2: Arrivederci, cara.
5: Salve.
2: Arrivederci, Sandro, e abbi cura del nostro bamboletto bello.
4: Vieni, cara.
2: E vengo, tesoro.
3: Mi dai un bicchiere di whisky?
2: Papà?
3: Di, cara.
2: Vieni a vederlo, è caldo.
3: No, senti, Carla, è inutile, non gli
6: papà,
3: piace.
6: Non è stato per te, caro, è che c'era troppa gente intorno a lui, ha avuto paura, vieni. Carino, lui, fai un bel sorriso, eh? Oh, vieni, papà, vedi com'è calmo ora? Non ha più paura adesso, vero, tesoro? E ora il mio bimbolino caro farà un bel sorriso al suo nonnino, perché lui è tanto buono. Caro, guarda chi è venuto a trovarti. Chi è? Chi è? È il tuo nonnino, vero? Guarda.
2: Oh, caro cattivaccio mio.
5: Che cos'ha? Cos'è successo?
3: Niente, mi ha guardato e si è messo a urlare.
5: Ma è strano, è sempre tanto buono. Il dottore ha detto di non aver mai visto un bambino così di buon umore, non capisco.
3: Oh, ma certo,
5: e
3: ma
5: non
3: certo.
5: È perché tu sei un uomo, Alberto fa dei grandi sorrisi sempre.
6: Papà?
3: Beh, ora basta, spogliamoci. Filiamo, cara.
6: Papà? Vuol vogliamo chiederti scusa. Siamo spiacenti d'essere stati così sgarbati. Ecco, e ora tu digli che lo perdoni, Sandro. Su,
7: certo.
6: Avanti, su, fagli un bel sorriso e digli che gli vuoi bene.
8: Non è niente, caro, se n'è andato, quello maccione.

0: cattivo. Sai cosa deve essere? La tua cravatta. Prova a togliertela.
1: No, no, no, no. Olivia, non me la tolgo, è una bellissima cravatta e a me piace anche, è un regalo di Roberto, non la toglierò solo perché non piace a lui.
0: Oh, Sandro, come parli? È un bimbo, un piccolo innocente, lui non sa cosa gli dà fastidio.
1: Non è un piccolo innocente, è un individuo con simpatie e antipatie ben definite. Come uomo libero rispetto il suo diritto di avere antipatie, ma anch'io mi riservo il diritto di avere le mie. Da allora mi tenni alla larga da lui. Fu un vivere e un lasciar vivere fra noi due, fino a quel sabato, 6 mesi più tardi. E questa è la casa dei Banks?
2: Sì, ma cosa

0: Yeah? La cosa che avevo temuto si stava avverando. Egli aveva invaso la santità della mia casa.
1: Ciao, papà!
2: Oh, ciao, Carla.
1: Hai un ospite. Non ti rincresce, vero, papà?
0: Oh, al contrario, è un piacere, è una delizia.
1: Tanto buona, sai. Solo che, vedi, voi due avete cominciato male e allora ho pensato che se ve lo lasciassi qui per un paio di giorni...
0: Lui solo?
1: Perché, vedi, io devo assentarmi, vado a Boston. Poldo è stato chiamato là da Felton, il proprietario dei grandi empori, e mi ha chiesto di accompagnarlo. La mamma ha detto che avrebbe pensato lei senz'altro al piccolo. Oh, ti affezionerai a lui. Appena lo conoscerai un po' meglio. Non è stato bene, lo sai. Il mio taxi devo lasciarti.
0: Già.
1: E se lui si permette solo di guardarti di traverso, ti autorizzo a sculacciarlo ben bene.
0: Sì.
1: Ciao, addio mamma.
0: Addio.
3: Addio.
0: Ciao, amicina.
3: Sandro, sei tu?
0: Sì, sono io.
3: Una notizia splendida, non vedevo l'ora tu arrivassi.
0: Sì, lo so già, me l'ha detto Carla.
3: E vieni su a vederla, presto, presto. Certo, c'è un po' di confusione ancora.
0: Ma dov'è? Non vorrei pestarlo.
3: Nel cassetto del tuo comò, là.

0: Ma guarda qui, la mia sciarpa migliore. Hai un bel coraggio. Ma cosa stai combinando? Guarda qui.
1: Ma cosa gli fai? Cosa gli fai? Ciao.
0: Mangia la mia sciarpa.
1: È poco male, è pulita, non può fargli un male.
0: E deve proprio stare nel cassetto delle mie camicie.
1: Le ho tolte prima, sono là, rimettile pure adesso. Piccinino, chi è il tesoro di casa? Ah, che bellezza riavere fra le braccia un bimbo. Chi è il grande amore? Chi è l'angelo?
0: Povere camicie.
1: Chi va a dormire in una bella camera?
0: Lo fai dormire qui?
1: No, nella camera di Roberto.
0: E Roberto dove va?
1: In quella di Mario, così posso sentirlo se piange. Sai, una nuova casa senza mammina, senza paparino, ma lui sarà buono, non è vero tesoro? Mi spiace, ma dai Dixon ci andrai tu solo stasera. Ho già telefonato e ti aspettano per la cena.
0: Già, ma io non ci vado.
1: Oh, senti, Sandro.
0: Sento di te, no, sono amici tuoi quelli.
1: Ma sei ridicolo, non c'è niente pronto in casa, c'è solo l'agnello di ieri sera, se vuoi servirti da te.
0: Dov'è Delia?
1: Prepara la camera di Carla.
0: E chi ci va a dormire?
1: Tu, caro.
0: No, senti,
1: Sandro, è la sua non... camera dove non può arrivare il pianto del bambino e Carla non vuole che tu sia disturbato. È tutto pronto, signora. Ah, brava. Delia, senti, ora sterilizza quella roba, puoi usare quel recipiente grande che... Ah, come per i suoi, mi rammento. È bello avere ancora un bambino in casa, vero, signore?
2: Bellissimo, magnifico, che gioia, che gioia.
1: Ecco fatto, sai?

0: Tutta la settimana io sogno la domenica. Niente sveglia, niente treno da prendere, niente ufficio, soltanto sonno ininterrotto.
1: Dovevo fartelo vedere, non è carino.
0: Ma che ora è?
1: Le sei.
0: Le sei, dici?
1: Beh, torna a dormire, caro. Su, di ciao. Ciao, ciao.
0: Oh, Dio, ma che ho fatto? Quella domenica pomeriggio avevo progettato di andare a giocare a golf. Lidia però decise che il bimbo e io dovessimo fraternizzare. Tre quarti d'ora dopo, finalmente, si era addormentato.

Vengo anch'io a giocare con voi, su, da bravi. Oh, così. Erano così carini che cominciai a divertirmi anch'io. Andiamo su ai vostri posti, forza! Tanta grazie, devi praticare il dribbling tu, ciao! Mi ero proprio divertito. Pensavo di raccontarlo a Lidia, ma forse mi avrebbe preso per pazzo. Giocare a palla con dei ragazzi.

0: sono venuta in aereo. Non vedevo l'ora di riabbracciare il piccolo. Ma dov'è? Dovrebbe essere a casa a quest'ora.
1: Non ti preoccupare, è con tuo padre. Dovresti vederli insieme.

0: Dio, è bellino, eh?
1: Bellino, eh?
2: Oh, tu!
3: Ehi, non c'è nessuno qui! Commissario, ehi, ehi, ehi! È venuto nessuno a portare un bambino qui, ho perso un bambino.
4: Era il suo bambino?
3: Oh, no, no, no, no, è di mia figlia, è mio nipote.
4: Dove l'ha perso?
3: Nel parco, era nel parco e nel suo carrozzino. L'ho lasciato solo per un istante e non c'era più.
4: Ah, solo per un istante?
3: Beh, forse un minuto o cinque minuti, non lo so. Ero andato a vedere dei ragazzi che giocavano a pallone.
4: Scordandosi del nipote, eh?
3: Beh, sì, per un momento.
4: Ah, bravo, complimenti. Le affidano un bimbo e lei lo pianta e se ne va. Ma cos'ha nel cervello, le mosche?
3: Oh, ma come si permette di parlare? Piuttosto, ha sentito che cosa ho detto? Ho perso un bambino, una creatura, capisce? Ma si muova, faccia subito qualche cosa, al telefono, con la televisione, ne dico notati. Il bambino ha cinque mesi. No, no, no, sei, credo. E porto un affarino bianco, lei lo sa che cosa parlo, no? E sa, anche una cuffietta, credo.
4: Di che colore ha gli occhi?
3: Scuri, neri, blu, io non lo so.
4: Però è certo che sia un maschio.
3: Sì, so cosa pensa di me lei, lo so di essere imperdonabile, ma mia figlia a casa aspetta il bambino, io sto diventando pazzo, farò qualsiasi cosa, darò una forte ricompensa, qualsiasi cosa, purché lei mi aiuti.
4: Per fortuna l'abbiamo trovato noi il bimbo.
3: Oh, grazie a Dio.
4: Ma lei si è allontanato per mezz'ora, sa, non per cinque minuti.
3: Sì, signore. Dov'è, di là?
4: Già, è un momento. Devo controllare. Qual è il numero di sua figlia?
3: No, no, no, no, no, non lo faccia, la prego, non lo faccia, no, mi rovinerebbe, non potrei più guardare mia figlia, la prego, le prometto qualunque cosa se mi ridà il piccolo, lo porto subito a casa, di corsa, glielo prometto.
4: Bene, ne parlerò con i miei colleghi. Gli si sono affezionati, sa? Se credessero che lei lo tratta male, vivo di qui non uscirebbe lei. Ragazzi, sono venuti a prenderlo.
5: Se riconoscendomi si fosse messo a piangere, sarei stato proprio fritto. Mormorai una preghiera. Gesù non lo far piangere, solo per questa volta fa che non pianga. Vieni, Cocco, si va da mamma. Vieni, bello, bello. Sì, bellone. Bellone mio. Da quel momento diventai suo schiavo. Sì. Finalmente arrivò il giorno del battesimo. Egli era al centro di un piccolo mondo. I nonni, i genitori, il padrino e la madrina, tutti riuniti per la solenne occasione. E tutti d'accordo per appiccicare di prepotenza il nome di Berto a un piccolo essere che non poteva ribellarsi.
6: Lasciate che i piccoli vengano a me e non li divietate, perché di tali è il regno dei cieli.
5: Strano come mi urtò l'idea di un nipotino quando Carla ce lo annunciò. Ero furioso contro lei e Poldo perché mi facevano nonno. Mi sembrava che segnasse la fine della mia vita. Ora non avrei potuto immaginare la vita senza di lui.
6: Del nostro Padre Celeste, ora ed in eterno. Amen.
5: Il gran momento si avvicinava. Tutti lo guardavamo col fiato sospeso. Come si sarebbe comportato? Si sarebbe spaventato nelle braccia del reverendo? Avrebbe pianto? Non mio nipote. Per lui il reverendo non era che un altro viso da esplorare.
6: Il nome del bambino? Sandro Bench.

0: Sandra Banks, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Noi riceviamo questo bambino nella comunità del Gregge di Cristo e lo segniamo col segno
1: di Sandro Banks, mio nipote, il mio primo nipote.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez è quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'unità nazionale, che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili.

0: difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno.
1: Guarda,
0: per
1: Walter, le che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato. E naturalmente circondato dalla sua scorta, noi, ecco, lo abbiamo proprio sotto di noi in
1: sì.
0: questo momento.
1: Applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale, davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud, che è voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col
1: sì.
0: sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta, poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le
0: Perfetto.
1: Nostre belle immagini l'inno di Mameli.

0: di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciononostante gli ionici sia con a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo è Spagnuolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al 26esimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnuolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni.

0: emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
1: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, il momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te sì, Italia.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo l'unici a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. E noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la troccola la porta Ignazio Presicci.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora.

per il comando stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente,

terreno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo

aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino, che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove, e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato?

Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto.
e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Altre 48 ore di sciopero per i lavoratori dell'ex Ilva. A Taranto la protesta va avanti dopo le mancate risposte del governo. Gli operai hanno trascorso la notte all'aperto e continuano i blocchi stradali. Il blocco dei rifornimenti alla raffineria Eni ferma in parte i bus di Chima Mobilità. Dal pomeriggio corse ridotte del 50%. Ne parliamo con la presidente della partecipata, Giorgia Gira. Il comune di Taranto dice no al maxi progetto della famiglia Ladisa. L'amministrazione ha ufficialmente respinto la proposta di partenariato da quasi 82 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Iacovone e la creazione di un nuovo distretto dello sport e della cultura. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva, altre 48 ore di sciopero per i lavoratori. A Taranto la protesta va avanti dopo le mancate risposte del governo. Gli operai hanno trascorso la notte all'aperto e continuano i blocchi stradali. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
11: Seconda giornata di sciopero a Altranza e proseguirà per almeno 48 ore. La protesta è iniziata ieri dopo l'assemblea dei lavoratori davanti al parcheggio della direzione. Gli operai dell'ex Ilva di Taranto non arretrano in attesa di un segnale dal governo. Hanno trascorso la notte all'aperto attorno a un falò per scaldarsi, sfidando la pioggia e il maltempo. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi da Roma non arrivano ancora risposte. E proprio per questo FIM, FIOM e Wilma Nazionali hanno proclamato altri due giorni di sciopero. e partecipano i lavoratori di Adina S, Ilva in AS e Indotto. In attesa di una convocazione a Palazzo Chigi, i sindacati non escludono ulteriori forme di mobilitazione.
12: È stata una notte, ovviamente la prima delle tante che faremo, se non ci saranno risposte con i lavoratori, ovviamente con le apprensioni che ci sono rispetto al futuro di 15.000 lavoratori, compreso i lavoratori dell'appalto, Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria, quindi la questione che ci preoccupa ovviamente è la mancanza di risposta da parte del governo. È chiaro che di fronte a una situazione di questo tipo emergenziale, se il governo decide di non convocare le organizzazioni sindacali e discutere nel merito di quello, tra l'altro che affronteranno alla presidenza del Consiglio, continueremo con le mobilitazioni, si alzerà il livello del conflitto e dello scontro.
11: Durante la notte i presidi sono rimasti attivi tra gazebi e blocchi stradali sulla strada statale 106 e 107. Intanto è atteso in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto sull'ex Ilva. Il provvedimento dovrebbe prevedere misure di sostegno ai lavoratori, 80 milioni per i lavoratori indotto e 45 milioni di integrazione per i diretti. Dovrebbe contenere anche una norma salva impianti in attesa dell'udienza della Cassazione del 20 ottobre sullo spegnimento dell'aria a caldo. Ieri pomeriggio i sindacati hanno avuto un confronto con il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, che ha chiesto di rimuovere o almeno alleggerire i blocchi stradali. I rappresentanti dei lavoratori hanno respinto la richiesta, sollecitando un incontro immediato con il governo. Intanto giovedì alle 10 la Regione Puglia ha convocato le organizzazioni sindacali nella sala di Jeso della Presidenza del Consiglio. Inoltre, in una nota, il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha ribadito la solidarietà ai lavoratori e chiesto che il governo dia risposte immediate e certezze sul processo di decarbonizzazione. Inoltre, da Genova, dove lo sciopero continua, arriva la posizione della sindaca Silvia Salis. Lo stabilimento ligure può continuare a produrre anche senza i coils provenienti da Taranto, approvvigionandosi sul mercato internazionale.
12: Genova ha avuto bisogno di Taranto e continuerà ad averlo. Ovviamente, secondo me, non ha proprio una visione di quello che a livello internazionale, geopolitico, può significare il tema dell'acciaio. Senza coils di Taranto, Genova non lavorerà.
13: Taranto non ci sono lavoratori di serie B, i lavoratori sono tutti insieme, non siamo stati mai favorevoli e mai lo saremo praticamente alla spaccatura del gruppo. Il gruppo si deve tenere insieme, siamo contrari allo spezzatino, la Salis deve capire che tutti i lavoratori insieme la partita si vince uniti, tutti insieme.
11: Ma a pagare le conseguenze

0: della crisi sono i lavoratori che chiedono certezze sul proprio futuro.
1: Ma che andiamo in cassa integrazione, come faccio a pagare un mutuo e a tenere a casa un'altra famiglia, che mio figlio purtroppo sta giù al porto, che è stato fermato già da un mese, quindi ce l'ho dentro casa io con due bambini.
2: La città si interroga sul futuro dell'ex Ilva tra chi crede che la chiusura dell'area a caldo segni una crisi irreversibile per il territorio e chi pensa che un'altra strada sia possibile e ricorda la priorità della salute sulla produzione. Le voci della gente nel servizio di Marina Luzzi.
3: Mi dispiace tanto, tanto che la chiudano, mi dispiace per tutti gli operai, tanto, anche se non c'è nessuno che lavora lì.
4: In passato qualcuno della sua famiglia ha lavorato in Ilva?
3: Sì, ed è morto con un tumore ai canoni minerali di là. Hanno famiglia, devono mantenere la famiglia.
4: Lei ha figli, nipoti?
3: Ah sì, sì. Ma grazie a Dio stanno sistemati bene.
4: A Taranto?
3: No, fuori.
4: Quindi sono andati via?
3: Sì.
4: Le dispiace questo?
3: Tanto, tanto.
5: È un problema a livello di tutta la città alla fine. Se si rimane senza lavoro va in distruzione anche tutti i negozi, tutto il commercio anche. È un po' pesante questa situazione.
6: Chiusura immediata e riconversione, demolire, bonificare e decontaminare.
4: Lei ci sarà sabato alla manifestazione, aderirà?
6: Sicuramente, sicuramente ci sarò, anche perché sono in Ilva in amministrazione straordinaria da 8 anni.
4: Ah, lei è uno dei 1600?
6: Sì, fa, infatti. E quindi praticamente a me preme più la salute dei cittadini di Taranto che non il proseguo dell'attività, perché questa è ormai un'azienda obsoleta che non ha più futuro, quindi bisogna riconvertire e diversificare l'economia a Taranto.
7: È uno sbaglio chiudere in questo momento di crisi l'Ilva. È vero che è inquinato, è vero, dovevamo pensarci prima e trovare dei sistemi meno inquinanti, ma mettere in mezzo alla strada tutti questi lavoratori, non, più tutto l'indotto, è uno sbaglio. Non è solo per tutti i commercianti che avranno una ricaduta per questa chiusura.
4: Lei si occupa di commercio?
7: Sì.
4: Quindi ha anche delle preoccupazioni per la sua di occupazione?
7: Certo, e come me tante altre persone. È un brutto momento.
8: Per come la penso io, è bene che la chiudano, così stiamo a posto tutti con la salute, eccetera, eccetera.
4: Lei ci andrà alla manifestazione?
8: No, non ci vado io, solitamente non ci vado. Odio le manifestazioni. Molte volte si tramutano in teppisti che si mettono in mezzo, fanno un casino, eccetera. Non mi piacciono.
4: Ma la manifestazione è pacifica però, di associazioni.
8: Molte volte... Sopra, nel nord Italia, il questore annunciava che era una manifestazione pacifica, poi si infiltrano, sai, delinquenti.
4: Lei non è di Taranto?
8: Forestiero, Sardegna.
4: E vive da tanto a Taranto?
8: Sì, mia moglie è tarantina.
9: Io sono molto contenta che venga chiusa l'aria a caldo, se stiamo parlando di quello, perché Taranto non se ne può più. Per la mortalità, per l'invivibilità, per tutti questi bimbi che muoiono, per tutte le persone che muoiono. Penso che tutti dovremmo parlare e dire la stessa cosa, dire tutti la stessa cosa.
4: Il 17 c'è una manifestazione, lei ci andrà?
9: Io penso proprio di sì, penso proprio di sì. Dovremmo partecipare tutti, è interesse comune.
2: Il blocco dei rifornimenti alla raffineria Eni ferma in parte i bus di Chima Mobilità dal pomeriggio, corse ridotte dal 50%. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
10: La mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva continua a tenere alta l'attenzione su Taranto, dove la protesta per il futuro occupazionale e industriale dello stabilimento siderurgico si intreccia con le difficoltà del trasporto pubblico locale. Il presidio all'ingresso della raffineria Eni nell'ambito della protesta sindacale sta infatti incidendo sulle operazioni di approvvigionamento del gasolio destinato ai mezzi di Chima Mobilità, con ripercussioni sull'organizzazione del servizio in città. Una situazione che ha richiesto all'azienda di rivedere la programmazione delle corse per far fronte fronte alla ridotta disponibilità di carburante. Chiva Mobilità ha informato l'utenza delle possibili variazioni, invitando di fatto i cittadini a tener conto delle modifiche nella pianificazione dei propri spostamenti. Nel corso della giornata sono arrivate indicazioni sulle modalità di

0: gestione del servizio, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti e dei pendolari. L'azienda ha confermato che sarà garantito il regolare rientro delle corse scolastiche, mentre a partire dal pomeriggio è prevista una riduzione del 50% delle corse ordinarie, una rimodulazione che punta a gestire le risorse disponibili e a contenere per quanto possibile le conseguenze sull'utenza in una giornata segnata da una situazione complessa per la mobilità urbana. Resta ora da capire quanto durerà questa fase di difficoltà. Il ripristino della normale programmazione del trasporto pubblico sarà legato alla possibilità di riprendere regolarmente i rifornimenti di carburante, mentre prosegue la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva, che chiedono risposte concrete sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento.
1: E in merito a questo tema, nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale abbiamo avuto in collegamento con noi Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità. Sentiamo. Presidente, quali servizi state cercando di tutelare maggiormente e quali indicazioni date agli utenti per riorganizzare i propri spostamenti?
2: Sì, come abbiamo avuto modo di comunicare attraverso i canali social e il nostro sito internet, noi oggi abbiamo garantito le corse degli studenti, quindi le corse scolastiche e le corse bis, in entrata e in uscita, proprio per far fronte anche domani a quelle che sono le corse scolastiche. Abbiamo predisposto la riduzione del 50% del servizio dalle 15 in poi, quindi di oggi pomeriggio, proprio per consentire domani mattina agli studenti di poter raggiungere le proprie scuole e rientrare alle proprie abitazioni. Ovviamente non sono eliminazioni di corse, di servizi, abbiamo ridotto quelle che sono le frequenze delle linee ordinarie. Quindi chiediamo agli utenti un po' di pazienza. Noi ci stiamo attivando con tutti i canali possibili per recuperare il gasolio necessario per far fronte al trasporto pubblico locale, non soltanto in provincia di Taranto ma anche fuori regione, però al momento non posso dare rassicurazioni perché al momento non siamo nelle condizioni di poter garantire anche nei prossimi giorni il servizio. Quindi informeremo gli utenti e la cittadinanza di volta in volta su quelle che saranno le modifiche.
1: Quindi state pensando a delle soluzioni alternative per garantire il servizio in caso le proteste dovessero protrarsi?
2: Assolutamente, assolutamente. Ci siamo già attivati con tutti i canali per comunque reperire quello che è il gasolio necessario. E nel momento in cui avremo la certezza che il rifornimento arriverà, daremo comunicazioni di ripristino anche della regolarità delle linee ordinarie.
1: E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale verso lo sciopero dei lavoratori di Chima Ambiente. Sarebbe questo l'esito dell'incontro tecnico avvenuto ieri pomeriggio tra le sigle sindacali e l'amministratore unico Gaetano Nacci. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Si va verso lo sciopero dei lavoratori di Chima Ambiente, nulla di fatto dall'incontro tecnico che si è svolto ieri pomeriggio nella sede della partecipata, dove le sigle sindacali hanno incontrato l'amministratore unico Gaetano Nacci nell'ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge 146 del 90. Ancora una volta silenzio da parte dell'amministrazione comunale, da cui i sindacati attendono convocazione ufficiale nella giornata di oggi. Nella settimana previste assemblee e sit-in di protesta, ma in caso di mancata convocazione non si escludono forme di mobilitazione più significative che comporteranno ovviamente ulteriori disagi in città.
4: Non ci sono elementi di novità rispetto al pregresso, perché diciamo, il socio unico, il Comune di Taranto, doveva dare delle risposte che non ha dato. A tutt'oggi non abbiamo risposte. Tant'è che noi le iniziative, diciamo, di lotta con le assemblee a scacchiera continueranno fino a sabato, e se entro domani mattina non arriverà la convocazione che il Comune aveva già in qualche maniera preannunciato, ma che al momento non è arrivata, noi settimana prossima scenderemo con un'assemblea di nuovo in piazza, anche di nuovo a Piazza Castello, perché è il Comune che deve dare delle risposte, il socio, la proprietà.
5: E nelle settimane che vengono vediamo veramente una criticità in aumento, perché si fermeranno tutti insieme e creando veramente disagi. Ci chiediamo scusa alla cittadinanza, ma è il momento di trovare soluzione a questa vertenza.
3: Diversa la situazione dei lavoratori di Daniele Ambiente, con cui Nacci ha avuto un incontro mirato alla vertenza occupazionale.
6: Finalmente siamo riusciti a parlare in maniera trasparente e abbiamo chiesto che queste parole, sia le nostre che le loro, che quelle della società in appalto, siano certificate da documentazione affinché si possa parlare di numeri. reali e non ipotesi di norme contrattuali e di cose che competono esclusivamente il mondo del lavoro. Noi non siamo imprenditori, noi dobbiamo tutelare i lavoratori.

0: Chiederemo spiegazione anche alla Daniele Ambiente perché ha avviato una procedura anomala di licenziamenti collettivi che non è né l'ex 47 né altro, ma è una procedura quasi intimidatoria.
1: L'amministratore unico per il quale il PD avrebbe richiesto la revoca dell'incarico, dando origine ad un ennesimo potenziale strappo politico con il sindaco Bitetti, ha invitato tutti ad abbassare i toni, comunicando che il progetto di bilancio sarà presentato entro questa settimana.
2: Il bilancio di esercizio doveva essere presentato oggi stesso, chiederò al Comune qualche giorno di ulteriore tempo per effettuare le ultime verifiche e gli ultimi assestamenti, ma non andremo oltre la settimana corrente. Nei prossimi giorni ci sarà lo sviluppo di un progetto di bilancio che diverrà bilancio e che consentirà al socio di effettuare delle scelte all'esito delle quali la società eseguirà ulteriori attività. Ma su questo c'è un serrato confronto con l'amministrazione comunale che sta aprendo alcuni scenari risolutivi che speriamo di poter adire. Certo, mi farebbe piacere che i toni fossero tenuti un po' più bassi, ma poi ciascuno risponde di sé e questo vale anche probabilmente in alcuni casi per qualche politico.
3: Continuiamo a parlare di clima ambiente. C'è un nuovo fronte di tensione. La società che fornisce personale in somministrazione chiede alla partecipata 1 milione di euro entro il 14 ottobre o la sospensione dei servizi.
1: Quasi 2 milioni di euro di pagamenti scaduti e un ultimatum del 14 ottobre. Si apre un nuovo fronte di tensione attorno a Chima Ambiente. A lanciare l'allarme a Tal Group, l'agenzia che fornisce personale in somministrazione, attraverso una comunicazione urgente giunta in questa mattinata ai vertici dell'azienda, al sindaco Bitetti e alle organizzazioni sindacali. Secondo quanto denunciato dalla società, l'esposizione economica complessiva ammonterebbe a 3 milioni 570 mila euro, con quasi 2 milioni di crediti già scaduti. Una situazione che a Tal Group definisce preoccupante, soprattutto per le possibili ripercussioni sul pagamento degli stipendi, sugli obblighi contributivi e la gestione dei rapporti di lavoro. La società richiama anche il clima di agitazione tra i lavoratori somministrati, già preoccupati per l'incertezza sul proprio futuro occupazionale. La richiesta a Chima Ambiente è precisa a versare almeno 1 milione di euro entro la data del 14 ottobre. In caso contrario, a Tal Group si riserva di valutare l'interruzione anticipata delle prestazioni previste dal contratto. Una prospettiva che potrebbe aprire ulteriori criticità per la gestione dei servizi cittadini. Ora la palla passa ai vertici di Chima Ambiente e all'amministrazione comunale. Le prossime ore infatti saranno decisive per comprendere se sarà possibile evitare un ulteriore aggravamento della situazione. Intanto c'è grande preoccupazione tra i sindacati che paventano la possibilità di un decreto ingiuntivo che provochi il fallimento anticipato dell'azienda ancor prima della presentazione del progetto di bilancio.
3: Il Comune di Taranto dice no al maxi progetto della famiglia Ladisa. L'amministrazione ha ufficialmente respinto la proposta di partenariato da quasi 82 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Iacovone e la creazione di un nuovo distretto dello sport e della cultura. Il servizio.
4: Si ferma, almeno nella forma presentata all'amministrazione comunale, il progetto l'edicola Village, il grande distretto dello sport, della cultura e dell'intrattenimento proposto dalla proprietà dell'SS Taranto. Un investimento privato da 81 milioni e 900 mila euro che puntava a ridisegnare il volto delle diverse zone della città attraverso una concessione trentennale. Le motivazioni ufficiali che hanno portato al rigetto non sono state ancora rese note, lasciando aperte le valutazioni su quali aspetti della proposta siano stati ritenuti incompatibili con gli indirizzi del comune. Al momento il provvedimento infatti emerge da una relazione tecnica. Il piano era particolarmente ambizioso e non si limitava allo stadio Erasmo Iacovone. L'intervento avrebbe infatti coinvolto anche lo skate park del quartiere Salinella, il Pala Ricciardi, lo stadio Valente e il sistema di parcheggi Archita Garibaldi. Il cuore dell'operazione prevedeva la riqualificazione di circa 28.000 metri quadrati attorno allo Iacovone, con 20.000 metri quadri destinati alle attività commerciali per superare il concetto di stadio aperto solo nei giorni delle partite. Tra i punti forti del progetto figurava anche la realizzazione di un campus universitario con alloggi per studenti e ricercatori, spazi per la prima squadra, una multisala, nuove strutture sportive come uno skate park e l'ampliamento del Pala Ricciardi. Sul fronte della mobilità il piano prometteva oltre 1.000 posti auto e l'integrazione con parcheggi sotterranei, stimando la creazione di circa 450 posti di lavoro. Un quadro complesso che faceva i conti anche con nodi amministrativi non secondari. Diversi impianti coinvolti risultavano già al centro di altri percorsi o trattative avanzate. Ora con il diniego ufficiale del comune, l'iter del maxi distretto si interrompe, lasciando aperta la partita sul futuro e sulla gestione di queste importanti strutture cittadine.
3: E nel frattempo è arrivata la risposta.

0: Proposta della famiglia Ladisa, dispiace per Taranto, sposteremo l'investimento altrove. Prendiamo atto con serenità della decisione del Comune di Taranto di respingere il progetto Ledicola Village e restiamo in attesa di conoscerne le motivazioni. Rispettiamo naturalmente le scelte dell'amministrazione senza alcuna intenzione di alimentare polemiche. Lo dichiara Sebastiano Ladisa a nome del gruppo imprenditoriale che aveva proposto la realizzazione del distretto dello sport, della cultura e dell'intrattenimento. Avevamo immaginato un investimento privato di quasi 82 milioni di euro, con il coinvolgimento di due importanti gruppi bancari capaci di generare sviluppo, riqualificazione urbana e centinaia di nuovi posti di lavoro. A Taranto auguriamo sinceramente di trovare presto le risposte che merita, perché le città hanno bisogno di futuro e il futuro purtroppo non aspetta, conclude così Sebastiano Ladisa. E maxi operazione della Guardia di Finanza di Taranto contro la commercializzazione di prodotti falsi e pericolosi per la salute pubblica. I controlli hanno interessato diverse attività commerciali in 7 comuni della provincia, dove sono stati sequestrati circa 63.000 articoli, tra giocattoli, bigiotteria, biocidi non autorizzati e prodotti privi delle informazioni obbligatorie. Rinvenute anche oltre 7.600 confezioni di posate in plastica senza la necessaria certificazione di conformità. 25 i titolari di esercizi commerciali segnalati alle autorità competenti, 8 dei quali denunciati per violazioni di rilevanza penale. Voli civili o aerospazio a grottaglie per il sindaco Ciro Dalò non bisogna scegliere. Il primo cittadino frena sull'ipotesi di usare i fondi destinati al comparto industriale per i voli passeggeri, chiedendo a governo e regione risorse aggiuntive per la provincia ionica il servizio.
1: Nessuna contrapposizione tra il diritto alla mobilità e la vocazione industriale del territorio. La presa di posizione del sindaco di Grottaglie Ciro Dalò è netta e arriva nel pieno del dibattito politico locale. Nel mirino c'è la proposta avanzata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri, rilanciata da altri esponenti della regione, di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, originariamente destinate all'aerospazio, per finanziare l'avvio dei voli civili dell'aeroporto grottagliese. Per Dalò l'arrivo dei voli passeggeri rappresenta un'opportunità fondamentale per la città e per le imprese, ma non può essere pagato a caro prezzo sottraendo fondi già programmati per il settore aerospaziale. Il primo cittadino richiama in particolare il maxi progetto della società Radia per la realizzazione di Windrunner, il più grande aereo cargo del mondo, i cui accordi con il governo sono ancora attesi. Rinunciare a queste risorse, avverte il sindaco, significherebbe compromettere un polo industriale e occupazionale unico, faticosamente conquistato in un territorio che non può permettersi altre occasioni mancate. Da qui l'appello diretto a Roma e a Bari. La politica ha il dovere di trovare risorse aggiuntive senza costringere i cittadini a scegliere tra mobilità e lavoro. La richiesta è quella di un vero e proprio piano Taranto, capace di sostenere senza tagli incrociati entrambe le grandi sfide per il futuro della provincia.
0: Potrebbe essere pienamente operativa entro questo Natale Casa Paisiello, il progetto di museo multimediale che sarà gestito dal conservatorio intitolato al compositore e maestro tarantino. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Casa Paisiello potrebbe finalmente aprire al pubblico entro Natale 2026 e questa è la nuova prospettiva per la casa natale del celebre compositore tarantino, dopo 6 anni di lavori, ritardi e inaugurazioni annunciate, ma mai avvenute. L'ultimo ostacolo sarebbe di natura amministrativa. Il comune assicura di aver completato gli interventi di propria competenza e annuncia a breve la determina necessaria per l'agibilità. Nei mesi scorsi erano emersi anche dubbi sulla presenza di scale di emergenza, ma dall'amministrazione non arrivano conferme su questa criticità. Il conservatorio Giovanni Paisiello, che gestirà la struttura grazie ad un accordo col comune di partenariato pubblico-privato della durata di 6 anni, ha già programmato le attività. Secondo il direttore Vito Cagliandro, ottenute le autorizzazioni, l'inaugurazione potrebbe avvenire in pochi giorni e la piena operatività entro 1 o 2 mesi. Se la determina dunque dovesse giungere a breve, si potrebbe pensare alla messa in funzione della struttura entro il periodo natalizio. L'obiettivo è quello di trasformare l'edificio nel cuore della città vecchia in una casa della musica, un museo multimediale e interattivo dedicato alla vita e alle opere di Paisiello, con realtà aumentata, installazioni immersive, percorsi sonori e strumenti digitali. Ma sono previsti anche spazi per la biblioteca del conservatorio, seminari, dottorati e attività didattiche. Un progetto che arriva dopo un percorso particolarmente travagliato. Il cantiere era partito nell'autunno del 2020 e avrebbe dovuto concludersi in appena 270 giorni. Poi problemi strutturali, difficoltà geologiche, interventi sui solai, ritrovamenti archeologici e interferenze con i sottoservizi hanno imposto varianti e continui rinvii. Il 29 aprile 2026 l'immobile è stato ufficialmente consegnato al conservatorio con la promessa di aprirlo entro l'estate, una scadenza ancora una volta mancata. Ora resta da capire se Natale sarà davvero il momento in cui Casa Paisiello tornerà finalmente a vivere.
0: Andiamo ora a Martina Franca, Palazzo Ducale. L'assessore all'ambiente Francesco Acquaro ha incontrato gli amministratori di condominio per discutere la riorganizzazione della raccolta rifiuti a Martina Franca. Tra i temi affrontati il riutilizzo di circa 240 ecobox presenti nell'agro, i controlli sulle utenze tari ed il contrasto agli abbandoni nelle campagne che danneggiano il decoro urbano e rischiano di aumentare i costi dello smaltimento. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Circa 240 ecobox da recuperare nell'agro e destinare ai condomini più problematici di Martina Franca, dove si registrano conferimenti irregolari e abbandoni dei rifiuti. È quanto emerso dall'incontro che si è svolto a Palazzo Ducale tra l'assessore all'ambiente e gli amministratori di condominio. Con la rimozione delle postazioni nell'agro, prevista a partire dal 1 novembre, gli ecobox saranno ricondizionati e destinati alle aree condominiali disponibili, previo nulla osta per l'installazione.
4: L'obiettivo è quello di estendere questa organizzazione tramite ecobox condominiali a quanti più condomini possibili. Dico a quanti più condomini possibili perché chiaramente attualmente l'amministrazione non ha la dotazione di ecobox in grado di soddisfare tutte le esigenze di tutti i condomini.
3: L'accesso ai contenitori sarà riservato agli utenti autorizzati attraverso una tessera associata alla propria utenza Tari. Sono già 17 i condomini dotati di questo sistema. Intanto le verifiche sulle posizioni Tari hanno portato a oltre 1000 nuove iscrizioni a ruolo, ma non si conosce ancora il numero delle utenze che non sono in regola con la tassa sui rifiuti.
4: La percentuale che rimane fuori anche qui non è in questo momento non è definibile, perché non è detto che ricevere la segnalazione dell'ufficio Tari corrisponda a non essere in regola con i pagamenti Tari. Nella maggior parte dei casi si tratta di disallineamenti catastali.
3: Ma resta aperta la questione di rifiuti abbandonati, soprattutto lungo le strade dell'agro. Per contrastare il fenomeno, l'amministrazione punta a un nuovo servizio di fototrappole.
4: Chi abbandona i rifiuti in mezzo alla strada commette dei reati e così in questo modo vanno trattati come dei reati. Sono degli sporcaccioni e che noi cercheremo piano piano, con l'aiuto delle forze dell'ordine, con l'aiuto della segnalazione dei cittadini, con le fototrappole, a individuare e a punire questi comportamenti.
3: Il recupero dei rifiuti abbandonati è già compreso nell'appalto. Diverso il discorso dello smaltimento. Anche materiali riciclabili come vetro, carta e plastica, quando vengono recuperati, non vengono separati dagli operatori, ma finiscono nell'indifferenziato, aumentando i costi di smaltimento a carico della collettività.
0: Mare, arte e musica si fondono nel Vespro del Delfino, un appuntamento alla Lega Navale di Taranto, dove le note di un trio d'archi hanno accompagnato la suggestione del paesaggio ionico.
5: Si fa palcoscenico ed il tramonto diventa musica. Alla Lega Navale di Taranto il Vespro del Delfino ha intrecciato la magia del paesaggio ionico con l'eleganza della musica barocca. Protagonista è il trio d'archi composto da Marco Marzialetti al violino, Carmine Fanigliulo alla viola e Daniele Pozzessere al violoncello.
6: Il fil rouge è molto più antico, già da compositori come Paisiello, Traetta, che hanno portato già nel Settecento in auge la terra di Puglia nel mondo intero con le loro produzioni musicali, alla corte di Caterina II di Russia. Arrivo a Taranto con molta umiltà perché Taranto è terra di grandi musicisti, di grande musica, di grande cultura.

0: Un'esperienza che ha unito arte, emozione ed identità del territorio, trasformando le note in un dialogo suggestivo con il mare.
1: La Lega Navale non è solamente sport, ma anche cultura, partecipazione. E non è il primo

0: Evento musicale che facciamo, abbiamo avuto Aurora Aragonese quest'estate e ci sono anche delle sorprese per quanto riguarda i mesi prossimi, proprio perché confidiamo di far vivere la Lega Navale tutto l'anno, non solamente con lo sport, ma anche con tanta musica di qualità.
1: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Studio 100 torna domani alle 7 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

Bentrovati, questa è di Buon Mattino, siamo in diretta dagli studi di Studio 100, sono le 7 del mattino in questo momento, è il 14 di ottobre. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche oggi vi teniamo compagnia fino alle 8:30 con le prime pagine dei giornali nazionali e con quelli locali, ovviamente con i nostri focus e approfondimenti. Ovviamente grande spazio anche oggi all'ex Ilva e a quello che sta accadendo. Prosegue la protesta dei lavoratori che continuano appunto ad essere in strada, persistono i blocchi, anche se c'è una novità e riguarda appunto un primissimo diciamo, sostegno, in particolare legato alla possibilità che i ragazzi vadano a scuola e quindi all'utilizzo degli autobus. Come sapete, la diminuzione dei camion di autotrasporto fuoriusciti da ENI erano bloccati e ne avevano bloccati solo il primo giorno 37, sta rendendo difficile l'approvvigionamento di benzina per le auto e per gli autobus e dunque l'assemblea ieri sera dei lavoratori ha deciso di garantire un viaggio di gasolio per Chima Mobilità. Vediamo proprio le immagini che raccontano questo. L'obiettivo appunto è quello di non creare disagio, in particolare alla popolazione scolastica, quindi ai ragazzi che vanno a scuola, e quindi il varco 3 di ENI è stato liberato per permettere appunto, come vedete, un viaggio di gasolio destinato proprio a Chima Mobilità. Al di là di questa notizia che arriva dal territorio, novità importanti vengono da Roma, varato un decreto legge che da una parte garantisce, come avevamo raccontato, insomma, quali erano i rumors, cassa integrazione in deroga e cassa integrazione integrata, diciamo così, per lavoratori diretti e lavoratori di indotto servizi e Ilva in AS, ma dall'altra sottolinea insomma, il fatto che resteranno accesi gli impianti in preriscaldo in attesa della cassa. Tassazione, quindi c'è anche questo altro aspetto che avevamo anche anticipato e che viene rimarcato nel decreto. Dunque, entro fine ottobre non si spegnerà nulla, resterà tutto in preriscaldo in attesa appunto della Cassazione, stavolta per decreto legge, e poi anche una serie di investimenti per il territorio e sgravi fiscali.

0: per chi vorrà assumere i lavoratori di ex Ilva. Questo è tanto altro nel decreto di cui parleremo più tardi. Ma non parleremo solo di Ilva oggi, parleremo anche di Clima Ambiente. La situazione si complica ulteriormente perché c'è la richiesta di Attal Group di 1 milione di euro entro il 14 ottobre. Parleremo poi anche di Sangue Amaro. Finalmente parte questo programma di inchiesta della nostra emittente. Avremo nostra ospite, la collega Maria Laura Paletta, che ce lo racconterà. Questo e tanto altro. Chiedo alla regia di mandare una piccola pausa. Poi iniziamo con la nostra rassegna stampa.
1: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue Amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

E dunque ne parleremo proprio più tardi di Sangue Amaro, come parleremo anche dell'aeroporto di Grottaglie con il sindaco Dalò, nostro ospite, e anche di un bel libro che torna, che racconta il calcio e le contraddizioni del nostro territorio, che si chiama L'eroe dei due mari, diventerà l'eroe dei tre mari. Ma andiamo subito a giornali e agenzie e partiamo da ansa.it. Vediamo appunto cosa propone Ansa in primo piano. Vedete appunto l'operazione del Papa, il Papa operato al Gemelli ha asportato un tumore maligno al polmone. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Leoni è stato in sala operatoria al Gemelli per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata di 90 minuti. L'esperto dice le prossime 24 48 ore saranno le più delicate per il Papa. E poi appunto si parla dell'operazione, di come è stata eseguita da un'equipe di 7 medici. Subito sotto slittano i tempi della manovra, tensione sul taglio dell'IRPEF, documento di bilancio, codice della strada, ex Ilva e autonomia differenziata, via libera dal Consiglio dei Ministri. Aula semideserta e Giorgetti si sfoga, non vogliono lavorare. Andiamo avanti, andiamo sul Corriere della Sera per vedere appunto a cosa dà importanza, con cosa apre. Ovviamente, buona parte delle prime pagine dei giornali sono proprio dedicate alla notizia dell'operazione del Papa. Non potrebbe che essere così. Leone ha rimosso un tumore, operazione di un'ora e mezza al lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza ai medici, è un adenocarcinoma. La Santa Sede dice è stato asportato completamente. Poi la storia, vedete un'immagine di Pierpaolo Pasolini, lo sfratto grottesco dalla torre di Pasolini, la querela tra l'ente agrario e l'attore Gallinari. Cosa sta succedendo? La bellissima torre di Chia, una casa abitata da Pierpaolo Pasolini, custodita dopo la sua morte dagli eredi, è recentemente comprata dall'attore Gabriele Gallinari dopo la rinuncia da parte dello Stato, lo racconta appunto nelle pagine interne Corriere della Sera. Scendendo ancora, Giorgetti, vedo nuvoloni, sì al nuovo codice della strada, manovra, slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota. Ci spostiamo dal Corriere della Sera, andiamo su Repubblica. Eccola, il Papa operato e tumore polmonare maligno. La salute specchio della Chiesa è il commento di Massimo Fagioli. Dall'altra parte c'è la cronaca, il racconto di quello che è avvenuto. Quindi 3 ore in sala chirurgica, asportato il lobo inferiore destro, intervento riuscito. Al centro manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta, aspettando l'Unione Europea. Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. E poi certificato.

Anti-CPR ai migranti, reintegrare tre dottoresse, questa è la sentenza. Nel taglio basso l'allarme polacco, attacchi ibridi da Mosca, oggi il caso armi a Kiev in Parlamento. Ci spostiamo sulla stampa, vediamo il quotidiano torinese come titola: codice stradale, la rivoluzione delle multe, primo ok del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto. E poi il caso manovra governo ad alta tensione, lo sfogo di Giorgetti. Dall'altra parte il decreto per l'ex Ilva, Taranto attiva fino all'ultima sentenza. Appunto, il riferimento è proprio all'udienza della Cassazione, perché come vi dicevo all'inizio della nostra trasmissione, nei primissimi minuti, appunto, il decreto legge prevede che l'aria a caldo resti in preriscaldo, nonostante appunto secondo la Corte d'Appello debba essere spenta entro fine mese, in attesa dell'udienza e poi della decisione della Cassazione. Al Papa tolto un cancro, i medici del Gemelli, intervento riuscito, nessuna complicanza. Leone già nella sua stanza, prima del ricovero ha varato nomine chiave per il Vaticano, Parolin parla di un fulmine a ciel sereno, il comunicato della Santa Sede, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza. Nel taglio basso invece vediamo il caso Ricina e Breaking Bad, quando la cronaca supera la finzione, se i killer reali sembrano quelli della serie TV. Chiudiamo per il momento e fra pochissimo torniamo per altre prime pagine nazionali.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, la zona di alta pressione si sta estendendo verso il continente europeo, ha conquistato gran parte dell'Europa occidentale. Vedete presente un suo massimo in corrispondenza del Lussemburgo, del Belgio, della Francia orientale, e questo comporterà un miglioramento delle condizioni del tempo non solo in quelle zone, ma progressivamente anche sul nostro paese. Resiste ancora una circolazione depressionaria sull'Egeo, vedete c'è un minimo di bassa pressione nella zona intorno a Rodi, quindi tra la Grecia e la Turchia, e questa zona di bassa pressione ancora interessa in maniera sempre più marginale le nostre zone, non tanto con della precipitazione quanto con dei venti nord-orientali ancora piuttosto sostenuti. Possiamo tradurre tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete alle mie spalle. Non compare il segno della pioggia, già questo è un buon segno. E vedete invece che in alcune aree compare il sole abbastanza pieno, ma avremo comunque la presenza di nubi innocue a spasso da nord verso sud, un po' su tutta la regione. Nubi innocue, magari un po' più presenti nelle ore centrali del giorno, ma comunque, come abbiamo già detto, non porteranno alcun tipo di fenomeno. Il vento si manterrà dai quadranti nord-orientali, quindi sarà piuttosto fresco, infatti questo determina delle temperature tutto sommato in linea con le medie del periodo, quindi minima intorno ai 15 gradi, massima saliamo intorno ai 20 gradi, e un mare mosso, localmente molto mosso, specialmente il basso Adriatico e il canale d'Otranto, che soffrono di più quando le correnti si dispongono dai quadranti nord-orientali. Se vogliamo dare uno sguardo allora alla giornata successiva, alla giornata, eccola, la vedete sullo suo schermo, la giornata di giovedì, eccola qui, vedete, non cambia molto, sostanzialmente abbiamo sempre questa nuvolosità, magari un po' più accentuata nella giornata di giovedì, visto che passa un debole sistema, ma che non dovrebbe comunque interessarci perché, passerà essenzialmente sui Balcani e porterà qualche nuvola in più. Un po' di vento ancora, sempre sostenuto dai quadranti nord-orientali, il mare che resterà comunque mosso. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati, e allora continuiamo la nostra carrellata e ripartiamo dal quotidiano edito dalla CEI Avvenire che titola Intervento riuscito, riferimento ovviamente è all'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il Papa Leone XIV, riportato in stanza, prevista una breve degenza, il rosario e le preghiere in tutto il mondo.

papa al gemelli, tumore rimosso completamente in 90 minuti senza complicazioni, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare asportato il lobo inferiore destro. E poi al centro droni russi colpiscono due navi nel Mar Nero, 11 dispersi in Bulgaria. Di spalla Myanmar, il grido dell'esilio, non arrendiamo.

penali, il loro appello e il rischio di condanne in caso di calamità. C'è anche una foto a corredo di questo argomento. Nel Parlamento deserto Giorgetti vede nuvoloni, il Consiglio dei Ministri approva il documento di bilancio, manovra congelata e poi ex Ilva sciopera oltranza e via la cassa integrazione per l'indotto, spesi 260 milioni in 5 anni, reinserimento detenuti, il governo si impegna. Dall'altra parte la denuncia delle organizzazioni non governative, Sea Watch, 227 migranti salvati, minacce dai libici. Andiamo sul Messaggero, il quotidiano romano. Dà ovviamente ampio spazio come sempre allo sport e in particolare a questa serata. L'Olimpico riabbraccia la Champions dopo 7 anni, Roma-Real Madrid, la notte dei campioni. Gasperini sfida Mu, emozioni che fanno la storia. E poi al centro sempre il Papa operato, rimosso il tumore, i sanitari, la diagnosi precoce gli ha salvato la vita, la forza tranquilla di Roma, il racconto, server blindati e test sui cibi per garantire la sicurezza del Papa. Patente si cambia, codice della strada, multe con lo sconto, le definisce il Messaggero, e poi manovra, caccia le risorse sul taglio dell'IRPEF, tensione nel governo. Al centro la festa del cinema di Roma, è inaugurata la 21ª edizione con il film di Paolo Genovese, Chuck va in scena, il grande cinema, al via con un red carpet di star. Dal Messaggero andiamo su Il Giornale. La prima pagina del giornale è questa: in pensione a 64 anni, stretta anti-Maranza e no ai tribunali islamici. L'intervista a tutto tondo a Matteo Salvini, di cui vediamo anche una foto in primo piano. L'ok all'autonomia, Lega rafforzata, urne più vicine. Verso la manovra, sì allo scostamento, Giorgetti parla di prudenza. E poi Leone, operato 3 ore, adenocarcinoma, intervento riuscito, rimosso il lobo polmonare. Accanto la Salis scappa da un altro processo e ci vuole morti. La furbetta del tribunale, riparte da zero il procedimento per gli assistenti licenziati. Il padre, aspetto i cadaveri dei giornalisti. Sotto i 4 punti del piano USA Unione Europea per fermare la guerra a Kiev, spiragli di pace. Insomma, sempre sul piede di guerra il giornale. Altra postura editoriale per il Fatto Quotidiano che andiamo a vedere adesso insieme e vediamo appunto di cosa parla oggi. Gasolio russo, Meloni critica Trump, basta favori a Putin. Oggi in Parlamento discorso prima del Consiglio europeo. Al centro la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia, i 3 europei a Miami, Parigi, Berlino e UK, sia la bozza a Putin, le regioni prese, agli ucraini l'articolo 5, WeBank e BlackRock per la ricostruzione. Dal Fatto Quotidiano andiamo sul Sole 24 Ore. La prima pagina del Sole, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. Gli incassi extra non possono offrire coperture a nuove misure perché già nei saldi, alta tensione sui tagli al ceto medio. Tajani dice dobbiamo procedere alla riduzione, via libera delle Camere allo scostamento da 29 miliardi per energia e difesa. Poi la fotonotizia ci riporta in Francia, la crisi che non passa, Francia nella morsa di contestazioni, deficit e super debito. Anche qui spazio per ex Ilva, il governo vara il decreto no alla chiusura delle aree a caldo, il Papa operato al Gemelli, intervento riuscito. Al centro patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada. Infine la sentenza, accertamenti del fisco, stop dei giudici all'uso improprio dell'intelligenza artificiale, poi sbocciare le offerte di Monte dei Paschi su BPM e Banca Generali, risico bancario. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, altro quotidiano in rosa, ma evidentemente altri temi. Inter a zero, Champions amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri, 3 soldi lancia il Bruges, lezione ai nerazzurri, Martinez altro.

0: Errore. Ottavi diretti in salita. L'analisi, l'Europa per ora è un'altra storia. Chiudiamo così questa rassegna stampa nazionale di oggi, ma torniamo fra pochissimo perché ci sono i giornali locali.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Ancora in diretta dagli studi di Via Polibio e vi raccontiamo l'attualità e le notizie. Abbiamo fatto, come sempre, ad inizio trasmissione un quadro generale delle notizie dal mondo e dall'Italia. Adesso invece rivolgiamo il nostro sguardo ai giornali locali e ripartiamo da Ansa, ma stavolta da Ansa Puglia. Ansa Puglia che, come vedete, apre con Eni, carenza di carburante in aeroporti di Bari e Brindisi per la protesta degli operai ex Ilva, con il mancato approvvigionamento di gas, tecnici e chemicals saranno fermati gli impianti aeroporti di Puglia. Da protesta ex Ilva, probabili criticità per carburante di aerei, sono gli approfondimenti sul tema. Di spalla, gastroenterite dopo la gita, due bimbi ricoverati e 40 in osservazione a Bari. Poi ancora Ilva, sindacati, altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, la prima pagina del Corriere dedicata all'ex Popolare che va al gruppo Crede, ma avviata la trattativa, salta l'opzione locale della Popolare di Puglia e Basilicata. Banche, MCC annuncia la partenza dei negoziati per la potenziale cessione dell'istituto Barese. E poi, con un decreto, il governo tiene caldo l'altoforno, voli a rischio per i blocchi, perché appunto il riferimento a tiene caldo l'altoforno, appunto il titolo del pezzo di Cesare Becchis fa riferimento appunto al decreto legge varato nella serata di ieri, in cui si evince sostanzialmente come l'aria a caldo resterà comunque in questa fase di preriscaldo e non verrà spenta, nonostante appunto la Corte d'Appello di Milano si sia espressa chiaramente su questo, in attesa dell'udienza e poi della decisione della Cassazione. Ma andiamo avanti. Di spalla, tensione e veleni, Galiano all'addio dopo soli 4 mesi, si parla appunto della situazione del sindaco di Trani, e poi sanità ha stabilito il tetto per le cure fuori ed è polemica. Grigolli, l'esperto che arriva dal Trentino, promozione turistica al centro. Si parla del progetto dei fratelli Ladisa su Taranto, gestione dello Jacobone e dintorni, no del comune al progetto di Ladisa e noi ce ne andiamo altrove, dicono, bocciato l'investimento da 82 milioni di euro. Taglio basso, è basso, escono da scuola e finiscono in ospedale, intossicazione per due bambini di una primaria a Japigia, sotto controllo 40 alunni. E poi emergono ulteriori dettagli sulla vicenda del parroco arrestato per violenze.

0: E abusi su un giovane sacerdote su Telegram senza freni, tutte le chat delle molestie di Don Vito. Dal Corriere del Mezzogiorno andiamo e ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è riferimento proprio alla benzina. La Puglia a secco, sciopero Ilva, bloccati i rifornimenti ai benzinai, il governo vara un decreto per il rilancio di Taranto, vi ricordiamo, ve l'abbiamo detto ad inizio trasmissione, facendomi anche vedere queste immagini, che il Varco 3 è stato liberato per far uscire un camion che potesse appunto far approvvigionare di benzina Chima Mobilità affinché i ragazzi delle scuole in particolare possano utilizzare i mezzi. Questa appunto la scelta degli operai che hanno appunto deciso di far uscire questo camion per questo motivo, e vi abbiamo appunto mostrato queste immagini, lo ricordiamo, ma nel frattempo però resta comunque difficile la situazione. I focus, legge di bilancio, caccia alle risorse per il taglio dell'IRPEF e poi ex Popolare di Bari verso la cessione alla Credem. L'operazione del Papa, i medici tutto ok, l'intervento ieri al Gemelli e la folla fa il tipo per Leone. Subito sotto ancora la vicenda di questo parroco di Corato, lo vedete tra l'altro in uno studio televisivo perché appunto era anche in prima linea, insomma, con una serie di programmi in TV locali. Il parroco ha fatto avanza anche a me, Corato, spuntano altri testimoni dopo l'arresto di Don Martinelli. Accanto, autonomia, approvati i primi decreti col Nord, De Caro, farò ricorso e l'Ucraina divide il campo largo e alla regione un manager trentino per il turismo. Infine, nel taglio basso, l'ex consigliere regionale a processo per un attentato a Mesagne, Vizzino nei guai insieme al cognato. E noi, prima di continuare con gli altri giornali, facciamo un piccolo focus su uno dei temi di giornata: clima, ambiente. La situazione si complica ulteriormente perché Attal Group ha chiesto alla partecipata 1 milione di euro entro metà ottobre, quindi praticamente entro oggi, perché ci siamo entro il 14 ottobre, quindi oggi è proprio 14, quindi entro oggi evidentemente sarà impossibile, ma vediamo che cosa ci dice e ci racconta in merito a questo Maria Laura Paletta in questo servizio.
1: Quasi 2 milioni di euro di pagamenti scaduti e un ultimatum del 14 ottobre. Si apre un nuovo fronte di tensione attorno a Chima Ambiente. A lanciare l'allarme è Attal Group, l'agenzia che fornisce personale in somministrazione, attraverso una comunicazione urgente giunta in questa mattinata ai vertici dell'azienda, al sindaco Bitetti e alle organizzazioni sindacali. Secondo quanto denunciato dalla società, l'esposizione economica complessiva ammonterebbe a 3.570.000 euro, con quasi 2 milioni di crediti già scaduti. Una situazione che Attal Group definisce preoccupante, soprattutto per le possibili ripercussioni sul pagamento degli stipendi, sugli obblighi contributivi e la gestione dei rapporti di lavoro. La società richiama anche il clima di agitazione tra i lavoratori somministrati, già preoccupati per l'incertezza sul proprio futuro occupazionale. La richiesta a Chima Ambiente è precisa: versare almeno 1 milione di euro entro la data del 14 ottobre. In caso contrario, Attal Group si riserva di valutare l'interruzione anticipata delle prestazioni previste dal contratto. Una prospettiva che potrebbe aprire ulteriori criticità per la gestione dei servizi cittadini. Ora la palla passa ai vertici di Chima Ambiente e all'amministrazione comunale. Le prossime ore, infatti, saranno decisive per comprendere se sarà possibile evitare un ulteriore aggravamento della situazione. Intanto c'è grande preoccupazione tra i sindacati, che paventano la possibilità di un decreto ingiuntivo che provochi il fallimento anticipato dell'azienda, ancor prima della presentazione del progetto di bilancio.
0: Questa è la situazione su cui ovviamente continueremo a tenervi aggiornati, quindi problemi su problemi per la partecipata del comune, insomma, si aggiunge anche questo. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e ripartiamo dall'edicola, vediamo appunto come titola l'edicola: gli operai ex Ilva affermano l'ENI, dal governo un nuovo decreto, i blocchi davanti alla raffineria rischiano di paralizzare anche gli aeroporti del sud, l'esecutivo vara un piano di reindustrializzazione con decontribuzioni per chi assume. E poi accanto Puglia Promozione,

0: Turismo De Caro sceglie Paolo Grigolli, sempre di spalla il servizio 118 di Stornara resta aperto, si punta alle 24 ore. Poi olivicoltori e camionisti restano in strada anche loro, solidarietà anche dalla Calabria, la protesta contro il caro carburanti. Taranto rischia di perdere 82 milioni di investimenti e riferimento è al progetto della famiglia Ladisa. Della cosiddetta edicola Village. Armi e droga, coniugi arrestati a Bitonto, un'altra notizia appunto di cronaca. Entriamo nell'edicola perché a pagina 2 e 3, quindi nel primo piano, c'è spazio ancora per Ilva e per la protesta di agricoltori e trasportatori. Non spengono i motori, leggiamo, e ora la protesta si allarga. Le prime azioni di contrasto contro i furbetti a Lucera, niente mercato e cresce la tensione, poi il caro carburante e Durk, l'impegno del prefetto, dall'altra parte appunto ex Ilva, l'Ilva, la protesta prosciuga Eni, coinvolti aeroporti e autobus e sotto lo scontro tra Taranto e Genova, non siamo operai di serie B. Andiamo alla pagina di Taranto e provincia dell'edicola, il PD insiste, Nacci da sostituire, va risanata del tutto l'azienda, accanto Menzerità, l'appello del PSI tasse più eque, taglio basso, società benefit, la Puglia fa scuola a livello nazionale, poi i voli civili coi fondi spazio porto, parla Ciro Dalò che avremo fra poco nostro ospite, no al dilemma, i privati riqualificano un'area con verde, nuovi posti auto, c'è il no al McDonald's a Grottaglie. Andiamo adesso sul nuovo quotidiano di Puglia e vediamo a cosa dà spazio il quotidiano. Ex Ilva, l'acciaieria resta accesa, industria prove di riconversione, misure per Taranto e Brindisi, ma la protesta prosegue, SOS carburanti anche per i voli. Puglia promozione, il guru Trentino per la Puglia Turismo, svolta dopo scandale. E poi autobus, cittadini a secco, ok, solo le corse scolastiche, ve lo abbiamo fatto vedere, ve l'abbiamo detto anche nella prima parte nei primi minuti, nella prima parte della nostra trasmissione, proprio questo, cioè che il rifornimento per gli autobus di Kima Mobilità è partito dal varco 3 di Eni, la scelta degli operai per non compromettere in particolare il servizio scolastico. Poi autonomia differenziata, passa la linea della Lega, De Caro, faremo ricorso, via libera alle intese per quattro regioni. Nuovo stop al project financing, andremo altrove, dicono i Ladisa, il comune boccia il piano dei fratelli Ladisa, c'è un'immagine dello stadio, impianti sportivi e braccio di ferro. Amio senza pace, stop al ritiro di ingombranti, a rischio 150 lavoratori. Andiamo ancora giù per il taglio basso della prima, violenze sui bus e assoluzioni, niente appello, inammissibile. Accanto un corpo senza identità, il giallo del Mar Piccolo, autopsia, ipotesi suicidio. Durante l'autopsia gli esperti delle investigazioni scientifiche hanno provato a ricostruire le impronte digitali, ancora senza nome l'uomo appunto ritrovato in Mar Piccolo, si indaga per istigazione all'estremo gesto. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ma torniamo fra pochissimo per cominciare a approfondire temi di giornata. Restate con noi.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Allora, ancora insieme, ovviamente buona parte della nostra trasmissione sarà dedicata a Dex Silva. Partiamo dal racconto del presidio. Oggi terzo giorno di presidio per i lavoratori che si danno il cambio e non hanno mai lasciato i vari varchi, dormendo appunto anche all'aperto. Ieri mattina Giovanna Calabrese ci ha raccontato quello che accadeva. Abbiamo continuato a seguire nel corso della giornata proprio i blocchi e l'atmosfera che si viveva fuori dalla fabbrica. La protesta proseguirà per altre 48 ore. Nel frattempo è arrivato arrivato il decreto legge sulla cassa, di cui parleremo fra poco. Domani ci sarà l'incontro in regione, ma nel frattempo, appunto, in questo servizio di Giovanna Calabrese facciamo il punto, ascoltiamo anche alcune voci e poi rientriamo per parlare delle ulteriori novità.
2: Seconda giornata di sciopero a Altranza e proseguirà per almeno 48 ore. La protesta è iniziata ieri dopo l'assemblea dei lavoratori davanti al parcheggio della direzione. Gli operai dell'ex Ilva di Taranto non arretrano in attesa di un segnale dal governo. Hanno trascorso la notte all'aperto attorno a un falò per scaldarsi, sfidando la pioggia e il maltempo. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi da Roma non arrivano ancora risposte. E proprio per questo FIM, FIOM e Wilma Nazionali hanno proclamato altri due giorni di sciopero. E partecipano i lavoratori di Adina S, Ilva in AS e Indotto. In attesa di una convocazione a Palazzo Chigi, i sindacati non escludono ulteriori forme di mobilitazione.
3: È stata una notte, ovviamente la prima delle tante che faremo, se non ci saranno risposte con i lavoratori, ovviamente con le apprensioni che ci sono rispetto al futuro di 15.000 lavoratori, compreso i lavoratori dell'appalto, Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria, quindi la questione che ci preoccupa ovviamente è la mancanza di risposta da parte del governo. È chiaro che di fronte a una situazione di questo tipo emergenziale, se il governo decide di non convocare le organizzazioni sindacali e discutere nel merito di quello, tra l'altro che affronteranno alla presidenza del Consiglio, continueremo con le mobilitazioni, si alzerà il livello del conflitto e dello scontro.
2: Durante la notte i presidi sono rimasti attivi tra gazebi e blocchi stradali sulla strada statale 106 e 107. Intanto è atteso in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto sull'ex Ilva. Il provvedimento dovrebbe prevedere misure di sostegno ai lavoratori, 80 milioni per i lavoratori indotto e 45 milioni di integrazione per i diretti. Dovrebbe contenere anche una norma salva impianti in attesa dell'udienza della Cassazione del 20 ottobre sullo spegnimento dell'aria a caldo. Ieri pomeriggio i sindacati hanno avuto un confronto con il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, che ha chiesto di rimuovere o almeno alleggerire i blocchi stradali. I rappresentanti dei lavoratori hanno respinto la richiesta, sollecitando un incontro immediato con il governo. Intanto giovedì alle 10 la Regione Puglia ha convocato le organizzazioni sindacali nella sala di Jeso della Presidenza del Consiglio. Inoltre, in una nota, il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha ribadito la solidarietà ai lavoratori e chiesto che il governo dia risposte immediate e certezze sul processo di decarbonizzazione. Inoltre, da Genova, dove lo sciopero continua, arriva la posizione della sindaca Silvia Salis. Lo stabilimento ligure può continuare a produrre anche senza i coils provenienti da Taranto, approvvigionandosi sul mercato internazionale.
3: Genova ha avuto bisogno di Taranto e continuerà ad averlo. Ovviamente, secondo me, non ha proprio una visione di quello che a livello internazionale, geopolitico, può significare il tema dell'acciaio. Senza coils di Taranto, Genova non lavorerà.
4: Taranto non ci sono lavoratori di serie B, i lavoratori sono tutti insieme, non siamo stati mai favorevoli e mai lo saremo praticamente alla spaccatura del gruppo. Il gruppo si deve tenere insieme, siamo contrari allo spezzatino, la Salis deve capire che tutti i lavoratori insieme la partita si vince uniti, tutti insieme.
2: Ma a pagare le conseguenze della crisi sono i lavoratori, che chiedono certezze sul proprio futuro.
5: Ma che andiamo in cassa integrazione, come faccio a pagare un mutuo? E a tenere a casa un'altra famiglia, che mio figlio purtroppo sta giù al porto, che è stato fermato già da un mese, quindi ce l'ho dentro casa io con due bambini.
0: Questo era il secondo giorno di protesta. Nel frattempo stamattina siamo entrati nei fatti nel terzo giorno di presidio permanente, ma registriamo delle novità e vedremo se queste novità avranno anche un risvolto, una conseguenza sulla scelta di proseguire o meno dei lavoratori di ex Ilva questo sciopero, anche se appunto ieri era stato proclamato per almeno altre 48 ore. Dicevamo, quali sono le novità? Sono le novità contenute nel decreto legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Andiamo a sintetizzarvi quelli che sono i principali temi di cui si occupa questo decreto. Innanzitutto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'aria a caldo fino alla pubblicazione della motivazione della Corte di Cassazione, fino alla decisione appunto della Suprema Corte rispetto a tenere aperta o chiusa chiusa l'area a caldo. Dunque non si chiude entro fine ottobre, ma l'area a caldo con i suoi impianti resta in preriscaldo, nulla insomma di definitivo. La misura riguarderà quindi appunto la misura che permetterà appunto di mantenere in preriscaldo l'area, in particolare le batterie di COC 7, 8, 9 e 12.

0: Cooper degli altoforni 1 e 2 e 4, che sono appunto attualmente, come dicevo, in riscaldo. E poi, secondo punto importante, la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, circa 100 ettari, e delle aree del demanio marittimo e militare attigue allo stabilimento di Taranto. Questa disposizione attribuisce al MIMIT il compito di raccogliere e coordinare quelle che sono le manifestazioni di interesse relative ad investimenti superiori a 10 milioni di euro localizzati nelle aree industriali ex Ilva e nelle aree demaniali. Il Ministero cosa farà? Elaborerà un piano di investimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri e verrà dato il compito ad un commissario straordinario di coordinare il piano degli investimenti con gli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo per Taranto. Poi viene garantita la cassa integrazione fino a giugno sia ai lavoratori dell'indotto che a quelli diretti di Ilva in AS. C'è una corsia preferenziale per i contratti di sviluppo relativi a progetti ricompresi nel cosiddetto piano di investimenti di cui parlavamo poco fa, e ci sono anche sgravi fiscali per le aziende che decideranno di assumere operai di ex Ilva, con un esonero contributivo totale per i datori di lavoro che dal 1 novembre 2026 al 31 dicembre 2027 assumeranno a tempo indeterminato lavoratori dipendenti di Acciaierie d'Italia ed Ilva in AS. Infine, l'istituzione del distretto industriale Brindisi-Taranto per l'accelerazione delle tecnologie a zero emissioni nette, con l'obiettivo appunto di favorire il cosiddetto processo di decarbonizzazione. Questi in estrema sintesi i contenuti del decreto legge varato ieri sera, ma questo è un tema che continua a essere al centro del dibattito cittadino e noi ieri abbiamo ascoltato la voce dei tarantini. Da una parte i blocchi stradali e la protesta dei lavoratori diretti e dell'indotto che chiedono garanzie sul loro futuro occupazionale, DRA, i forni elettrici, una fabbrica ambientalizzata. Dall'altra associazioni e movimenti civici che pensano che ex Ilva abbia fatto il suo corso e che sia ora di voltare pagina in mezzo a una città talvolta indolente, talvolta partecipe.
1: Mi dispiace tanto, tanto che la chiudano, mi dispiace per tutti gli operai, tanto, anche se non c'è nessuno che lavora lì.
0: In passato qualcuno della sua famiglia ha lavorato in Ilva.
1: Sì, ed è morto con un tumore con i minerali di là. Hanno famiglia, devono mantenere la famiglia.
0: Lei ha figli, nipoti?
1: Ah sì, ma grazie a Dio stanno sistemati bene.
0: A Taranto?
1: No, fuori.
0: Quindi sono andati via.
1: Sì.
0: Le dispiace questo?
1: Tanto, tanto.
2: È un problema a livello di tutta la città alla fine. Se si rimane senza lavoro va in distruzione anche tutti i negozi, tutto il commercio anche. È un po' pesante questa situazione.
3: Chiusura immediata e riconversione, demolire, bonificare e decontaminare.
0: Lei ci sarà sabato alla manifestazione, aderirà?
3: Sicuramente ci sarò, anche perché sono in Ilva in amministrazione straordinaria da 8 anni.
0: Ah, lei è uno dei
3: Quindi
0: 1600.
3: sì, infatti. E quindi praticamente a me preme più la salute dei cittadini di Taranto che non il proseguo dell'attività, perché questa è ormai un'azienda obsoleta che non ha più futuro, quindi bisogna riconvertire e diversificare l'economia a Taranto.
4: È uno sbaglio chiudere in questo momento di crisi l'Ilva. È vero che è inquinato, è vero, dovevamo pensarci prima e trovare dei sistemi meno inquinanti, ma mettere in mezzo alla strada tutti questi lavoratori, non, più tutto l'indotto, è uno sbaglio. Non è solo è tutti i commercianti che avranno una ricaduta per questa chiusura.
0: Lei si occupa di commercio?
4: Sì.
0: Quindi ha anche delle preoccupazioni per la sua di occupazione?
4: Certo. E come me tante altre persone. È un brutto momento.
5: Per come la penso io, è bene che la chiudano. Così stiamo a posto tutti con la salute, eccetera, eccetera.
0: Lei ci andrà alla manifestazione?
5: No, non ci vado io. Solitamente non ci vado. Odio le manifestazioni. Molte volte si tramutano in teppisti che si mettono in mezzo, fanno un casino, cioè, non mi piacciono.
0: Ma la manifestazione è

0: pacifica però, di associazioni.
1: Molte volte sopra, nel nord Italia, il questore annunciava che era una manifestazione pacifica, poi si infiltrano, sai, delinquenti.
0: Lei non è di Taranto?
1: Forestiero, Sardegna.
0: E vive da tanto a Taranto?
1: Sì, mia moglie è tarantina.
2: Io sono molto contenta che venga chiusa l'aria a caldo, se stiamo parlando di quello, perché Taranto non se ne può più, per la mortalità, per l'invivibilità, per tutti questi bimbi che muoiono, per tutte le persone che muoiono. Penso che tutti dovremmo parlare e dire la stessa cosa, dire tutti la stessa cosa.
0: Il 17 c'è una manifestazione, lei ci andrà?
2: Io penso proprio di sì, penso proprio di sì. Dovremmo partecipare tutti, è interesse comune.
3: Vi abbiamo mostrato ad inizio trasmissione, ve lo abbiamo anche ricordato più volte nel corso della trasmissione, che è stato aperto il varco 3 per far passare un camion che permettesse il rifornimento a chi ha mobilità, l'utilizzo degli autobus in particolare per le corse scolastiche, quindi per permettere ai ragazzi di andare a scuola. Resta però difficile, grave la situazione, bus ridotti al 50%, ha comunicato ieri Chima, proprio per lo stop ai rifornimenti. Vediamo i dettagli in questo servizio del direttore Dario Galitelli.
4: La mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva continua a tenere alta l'attenzione su Taranto, dove la protesta per il futuro occupazionale e industriale dello stabilimento siderurgico si intreccia con le difficoltà del trasporto pubblico locale. Il presidio all'ingresso della raffineria Eni nell'ambito della protesta sindacale sta infatti incidendo sulle operazioni di approvvigionamento del gasolio destinato ai mezzi di Chima Mobilità, con ripercussioni sull'organizzazione del servizio in città. Una situazione che ha richiesto all'azienda di rivedere la programmazione delle corse per far fronte alla ridotta disponibilità di carburante. Chima Mobilità ha informato l'utenza delle possibili variazioni, invitando di fatto i cittadini a tener conto delle modifiche nella pianificazione dei propri spostamenti. Nel corso della giornata sono arrivate indicazioni sulle modalità di gestione del servizio, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti e dei pendolari. L'azienda ha confermato che sarà garantito il regolare rientro delle corse scolastiche, mentre a partire dal pomeriggio è prevista una riduzione del 50% delle corse ordinarie. Una rimodulazione che punta a gestire le risorse disponibili e a contenere per quanto possibile le conseguenze sull'utenza in una giornata segnata da una situazione complessa per la mobilità urbana. Resta ora da capire quanto durerà questa fase di difficoltà. Il ripristino della normale programmazione del trasporto pubblico sarà legato alla possibilità di riprendere regolarmente i rifornimenti di carburante, mentre prosegue la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva, che chiedono risposte concrete sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento.
3: Ripercussioni ci potrebbero essere anche per quanto riguarda il traffico aereo. Aeroporti di Puglia ieri in una nota ha informato che proprio la manifestazione dei lavoratori ex Ilva potrebbe creare criticità nell'approvvigionamento del carburante per gli aeromobili negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e anche di Grottaglie. Pertanto, si legge in questa nota, Aeroporti di Puglia ha emesso appositi notam con effetto immediato e fino alle 12 di oggi per informare tempestivamente le compagnie aeree e gli operatori aeronautici delle limitazioni legate alla disponibilità di carburante nei quattro scali. La situazione, ribadiscono però da Aeroporti di Puglia, è costantemente monitorata dalla società in relazione appunto all'evoluzione del presidio e al ripristino delle normali condizioni di approvvigionamento. E noi continuiamo a parlare di ex Ilva, lo facciamo in diretta con Franco Rizzo dell'esecutivo nazionale di OSB. Buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno.
3: Il suo volto racconta di questi giorni di mobilitazione, di presidio e immagino di notti insonni. Come va? E soprattutto la prima cosa che vorrei sapere è rispetto al decreto legge, ai contenuti del decreto legge, cambia qualcosa questo per i sindacati e i lavoratori e quindi prosegue lo sciopero come avevate annunciato già ieri per le prossime 48 ore, forse anche di più, oppure si sta pensando di fare retromarcia?
5: No, non cambia assolutamente nulla. Il decreto è totalmente insufficiente, l'unica cosa che vogliamo verificare è quella norma sugli LPU, vogliamo capire se quella proposta che ha fatto USB sull'impiego dei lavoratori.

0: durante il periodo di CIGS presso i comuni di appartenenza. Lì la norma indica 3.700 lavoratori, però dobbiamo capire poi l'applicazione vera. Il resto è totalmente insufficiente. Addirittura nella norma sulla.
1: Ci deve spiegare meglio questo punto perché andava e veniva. Quindi ci spiega bene su che appunto che cosa state verificando, diceva?
0: Allora, diciamo, il decreto è totalmente insufficiente,
1: Sì.
0: perché tranne quei palliativi sulla CIGS che già conoscevamo, non c'è nulla delle richieste che il sindacato ha fatto rispetto agli strumenti straordinari.
1: Abbiamo qualche problema con la linea, proviamo a vedere se riusciamo a recuperare Franco Rizzo dell'esecutivo nazionale USB per capire appunto con lui in rappresentanza ovviamente dei sindacati, in questo caso di USB, ma poi nel corso anche della mattinata capiremo anche con gli altri confederali. Insomma, se questo decreto legge, che al suo interno prevede anche un piano di investimenti per Taranto, può soddisfare o meno quelle che sono le idee, le rivendicazioni del sindacato. A quanto abbiamo capito dalle sue primissime parole, sembra evidentemente proprio di no. Vedremo, insomma, di capire se riusciamo a recuperare questo collegamento. Nel frattempo, appunto, io vi ricordo quali sono poi i contenuti di questo decreto. Prima cosa, ve l'avevamo anticipato ieri, si ribadisce che la cassa integrazione, insomma, verrà garantita fino a giugno sia ai lavoratori di Ilvena S che ai lavoratori dell'indotto e dei servizi che hai diretti, con un'integrazione al 70% dello stipendio per questi ultimi. E poi restano in piedi, in preriscaldo, gli impianti dell'aria a caldo. Dunque, a prescindere dalla decisione della Corte d'Appello di Milano Sezione Imprese, resteranno appunto in preriscaldo e si vedrà che cosa deciderà la Cassazione. Riabbiamo Rizzo, eccolo. Dunque, dicevamo, ripartiamo da zero, Rizzo, ricominciamo, come diceva anche una celebre canzone.
0: Allora, la norma è totalmente insufficiente, addirittura è peggiore di quanto ce l'aspettavamo, soprattutto rispetto a quel 50% di fatturato che le aziende d'appalto dovrebbero fare per accedere poi alla CIGS straordinaria. Il rischio poi alla fine è che diventi una norma finta. L'avevamo già più volte avvisata la ministra Calderone. Per il resto, l'unico punto da chiarire sono quei 3.700 lavoratori che dovrebbero essere impiegati nei lavori di pubblica utilità. Vorrei capire, perché quella è una richiesta storica fatta da USB, vorrei capire come si applica poi nei fatti, in concreto, quel tipo di norma. Per il resto, lo dico, tutto abbastanza scontato con la CIGS. E c'è quell'altro passaggio sulla possibilità delle aziende che dovrebbero garantire l'80% dello stipendio a fronte di 4 anni di lavoro per i dipendenti ILVA, ADI in AS e ILVA in AS, una norma che noi abbiamo fortemente respinto al tavolo a Palazzo Chigi. Abbiamo detto che sta cosa non va assolutamente bene perché rischia di diventare quello lo strumento per iniziare a scaricare i lavoratori. Se non dando nessun tipo di garanzia ai lavoratori.
1: Per quanto riguarda la possibilità di assunzione in altre imprese, in altre aziende con sgravi fiscali e poi anche il piano di investimenti di cui si parla, che dovrebbe riguardare le aree, diciamo, attigue e a ex Ilva, che idea vi siete fatti?
0: Ma assolutamente no, non è stata né concordata, non è stata neanche discussa sta cosa a Palazzo Chigi. Noi siamo, l'abbiamo detto chiaramente, siamo scettici rispetto a sta norma qui, sulle assunzioni dei dipendenti ILVA con lo stipendio che dovrebbe essere congruo, e congruo per il governo vuol dire l'80% di quello che percepisci ora. Qui, dal nostro punto di vista, è una norma che rischia poi di diventare una spada di Damocle sulla testa dei lavoratori. Perché si va in continuità con quello che è successo in questi anni, si scarica poi addosso ai lavoratori le responsabilità gigantesche che la politica ha avuto e sta avendo anche in questi momenti particolari.
1: Cosa avreste voluto in questa norma, Rizzo?
0: Avremmo voluto gli incentivi all'esodo volontari per i lavoratori, avremmo voluto il riconoscimento del lavoro usurante, dell'amianto, insomma, un riconoscimento dal punto di vista per avvicinare i lavoratori alla pensione, per mandare in pensione coloro che sono avanti con l'età e che sono costretti, in base alle norme attuali, ancora a dover stare lì. Quindi una condizione che avesse spostato molto più in avanti la situazione contributiva dei lavoratori ILVA, perché lo chiarisco nuovamente. A differenza di tutta questa discussione inquinata di certi soggetti, noi non stiamo scioperando per chiedere di lasciare la fabbrica in piedi e gli impianti inquinanti in piedi, noi stiamo scioperando per chiedere il sacrosanto diritto dei lavoratori ad essere risarciti, a ricevere, come dire, quanto è giusto che debbano ricevere, visto che tra l'altro è la popolazione che sta da più tempo all'interno dell'ILVA, da quando ILVA è nata.
1: Certo, come prosegue la giornata di oggi, terzo giorno di presidio? Avete in mente cosa? Si resta negli stessi punti? I blocchi restano sempre quelli? Abbiamo visto che oggi appunto c'è stato un camion che avete fatto uscire dal varco 3 per permettere l'approvvigionamento di benzina di Chima. Ecco, lo stiamo guardando grazie alla regia anche questo video che racconta di questo gesto, insomma, fatto per non creare problema in particolare alla popolazione scolastica che utilizza i mezzi, i ragazzi che vanno a scuola hanno bisogno del bus. Al di là, insomma, di questo, come andrà avanti la mobilitazione? Sa che già scarseggia la benzina nei benzinai, nei distributori della città.
0: Come abbiamo già annunciato, si andrà avanti ad oltranza. Chiaramente dobbiamo garantire i servizi essenziali perché la cittadinanza non deve pagare, diciamo, deve avere anche la possibilità di spostarsi, quindi i mezzi pubblici saranno garantiti, gli ospedali saranno garantiti. I risultati fino adesso sono risultati, dal nostro punto di vista, eccezionali perché i lavoratori stanno partecipando e sentimento, diciamo, di rivalsa nei confronti della politica, una politica che ha completamente abbandonato i lavoratori, diciamo, lo vedi anche nella grossa partecipazione che stiamo avendo. Malgrado, come dire, tutto quello che sta piovendo addosso ai lavoratori in queste ore, perché guarda, dico così, se uno si mette a leggere tutto quello che diciamo, alcuni soggetti stanno scrivendo, veramente ti passa proprio la volontà, ti viene la voglia di prendere, anzi di andare a nuoto il più lontano possibile. C'è una
1: Non la sentite la
0: cattiveria nei
1: solidarietà della
0: confronti
1: città, Rizzo? Vediamo le immagini di Genova e la
0: di... No, c'è
1: città è
0: una
1: tutta
0: parte...
1: intorno agli operai. A Taranto la situazione è molto diversa, non la sentite questa solidarietà?
0: No, ma non solo non si sente la solidarietà, cioè prevalgono tutti quei soggetti che a un certo punto manifestano in maniera clamorosa odio nei confronti dei dipendenti ILVA, con tutte quelle accuse assurde che vengono lanciate. Poi c'è un atteggiamento politico che è abbastanza trasversale, tranne, come dire, pochissimi rari casi di totale indifferenza, anzi, per certi versi, come dire. E sta cosa fa male perché poi alla fine ti rendi conto dell'isolamento che stanno vivendo i lavoratori in questo momento, che, ripeto, ribadisco, sono vittime di questo sistema, un sistema che non hanno alimentato loro, un sistema che poi alla fine sta scaricando addosso ai lavoratori le responsabilità degli errori propri.
1: Grazie per essere stato con noi a Franco Rizzo dell'esecutivo nazionale di USB, buona giornata e buon presidio, e buono sciopero insomma a
0: Grazie a
1: voi, noi
0: voi.
1: ovviamente continueremo a raccontarvi tutto quello che accade in queste ore, adesso una pausa per noi, poi torniamo insieme in diretta dagli studi di Via Polibio, a fra poco.
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. anche sulla scia delle proteste.

0: feste in Francia e in Spagna, tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera, oggi a sostegno della protesta, sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
1: Bentornati, come vedete non sono più sola, accanto a me Maria Laura Paletta, collega della redazione di Studio 100, perché oggi parte Sangue Amaro. C'è stata tanta promozione e tanta curiosità c'è intorno a questo programma. Ciao, buongiorno Maria Laura.
2: Buongiorno Marina, buongiorno agli spettatori di Studio 100. Sì, c'è grande emozione per questo programma che parte oggi e in cui crediamo tantissimo. Vogliamo specificare, come sempre, che non si tratta di un format televisivo in cui raccogliere, come al solito, malumori e proteste.
1: Non è un
2: ufficio reclami fine a se stesso. L'obiettivo di questo programma è ovviamente cercare di approfondire quelli che sono i problemi dei cittadini, quello che fa fare Sangue Amaro, da cui appunto il titolo ai cittadini, e cercare insieme ovviamente delle alternative, delle soluzioni condivise.
1: Sarà un programma settimanale, ogni mercoledì alle 15, si parte oggi. Sì. Con quali temi? Hai deciso di approfondire
2: la
1: oggi?
2: La prima puntata è un po' particolare perché è girata interamente, essendo un progetto diciamo pilota di questo programma, è girata interamente in Città Vecchia, che per noi è il quartiere diciamo più storico, più rappresentativo della città, e tratterà di due argomenti importanti. Uno poco conosciuto, è un playground abbandonato che si trova proprio nel cuore di Città Vecchia, ma le implicazioni sociali sono importanti perché approfondiamo anche il tema della mancanza di spazi di gioco per i ragazzi e i bambini di Città Vecchia, e quindi un quartiere che ha bisogno sicuramente di interventi da questo punto di vista. L'altro invece è un'incompiuta che per oltre vent'anni ha diviso l'opinione pubblica e politica anche della città, ed è appunto il tartarugaio che si trova oltre la ringhiera di Città Vecchia. Quindi noi vi consigliamo di guardare la puntata per capire quelle che sono state appunto le ricerche che abbiamo fatto, gli approfondimenti, ma nello stesso tempo anche le soluzioni che cerchiamo di trovare a queste problematiche.
1: Quali altri temi si affronteranno in Sangue Amaro? Come la state immaginando questa trasmissione?
2: Allora, sicuramente gireremo nei quartieri e ricordiamo ai cittadini di segnalare quelle che sono le criticità, il numero che potete trovare anche sui nostri canali social e sul sito di Studio 100. Gireremo nei quartieri per capire quelle che sono le criticità e i disagi sui quali volete il nostro intervento. E poi di volta in volta, e questa secondo me la parte in più che un po' manca a volte anche in un certo tipo di informazione non tanto giornalistica quanto social, che mira ai like e alle visualizzazioni facili, non tanto appunto suscitare indignazione quanto trovare poi l'interlocutore che ha la responsabilità e la possibilità di intervenire, che quindi di volta in volta può essere l'amministrazione comunale, ma anche la provincia, la regione, addirittura anche privati o associazioni.
1: Quindi l'obiettivo è provare a risolvere,
2: esatto,
1: in qualche modo.
2: Esatto, e poi ci sarà ovviamente un approfondimento anche su quelle che chiamiamo le cosiddette incompiute, che caratterizzano purtroppo ancora in maniera abbastanza consistente il tessuto urbano di Taranto, per cercare di trovare anche in questo caso una soluzione, soprattutto in vista

0: di una città che vuole diventare soprattutto una città turistica, che vuole rafforzare questa vocazione. Il tema è caldo soprattutto diciamo in questi giorni e quindi vogliamo dare il nostro contributo anche con la proposta di alcune alternative per utilizzare determinati immobili che giacciono in questo momento in stato di abbandono e di degrado.
1: Faccio entrare nel dietro le quinte di Sangue Amaro. Come si lavora ad una trasmissione così? Da dove parti e poi come prosegue il lavoro?
0: Allora, partiamo in due maniere diverse. Da una parte la segnalazione dei cittadini, che ovviamente noi selezioniamo sulla base di quello che può essere un argomento appunto interessante, risolvibile. Dall'altra invece una situazione che magari l'opinione pubblica per tanto tempo ha affrontato, ma senza trovare appunto una soluzione. E ovviamente la parte più consistente è quella delle ricerche, degli approfondimenti, perché ovviamente si cerca di ricostruire quella che è stata anche la storia di alcune problematiche. È ovvio che nel corso di queste ricerche emergono anche delle responsabilità, però lo scopo della trasmissione, lo voglio specificare, non è quello di istruire dei processi sommari alle intenzioni, ma quello appunto di capire quello che c'è dietro determinate situazioni e nello stesso tempo poi c'è la parte costruttiva, ovvero appunto individuare l'interlocutore, andare dall'interlocutore e chiedere un impegno concreto che poi a distanza di tempo verificheremo per capire se si è trattato delle solite promesse, diciamo, sulla carta oppure se
1: Le cosiddette
0: l'impegno
1: promesse da
0: da
1: marinaio.
0: marinaio oppure se l'impegno è stato mantenuto. Questa, diciamo, che è anche un altro punto di forza del programma, cioè verificare a distanza di tempo se la soluzione si è risolta, se la situazione si è risolta oppure no.
1: Quindi ricordiamo, appuntamento alle 15 di oggi con Sangue Amaro, i primi due temi, Tartarugaio, andiamo a vedere insomma con te la storia e cosa ha
0: Sì.
1: portato poi a quello che è adesso quella struttura che vediamo lì, insomma, e che al
0: Sì.
1: momento appunto non viene evidentemente utilizzata, e dall'altra parte invece un focus su Città Vecchia, sull'utilizzo degli spazi di Città Vecchia e sul playground accanto al, anzi di fronte al cantiere, all'ex cantiere
0: Sì.
1: Maggese, in quella piazzetta che tante volte abbiamo visto negli anni rimessa a nuovo, poi purtroppo però per un motivo o per un altro, alcuni ce li spiegherai tu oggi alle 15, purtroppo insomma non viene utilizzata e mantenuta come si dovrebbe. Ci dai già qualche anticipazione sui prossimi temi della prossima puntata?
0: Allora, per la prossima puntata vi possiamo soltanto anticipare che ci sposteremo ovviamente dal cuore della città per le periferie, che sono uno dei nostri luoghi preferiti, possiamo dire così, e andremo a Talsano. E un altro invece appuntamento, sempre della prossima puntata, riguarderà invece sempre una grande incompiuta di Taranto.
1: Bene, allora tutti sintonizzati oggi alle 15 per la prima puntata di Sangue Amaro. Un grande in bocca al lupo, Maria Laura.
0: Crepi il lupo, anzi, viva il lupo e grazie.
1: Noi ci fermiamo, fra pochissimo altri temi per di buon mattino. Rimanete con noi.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Bentornati, adesso parliamo dell'aeroporto di Grottaglie. Nelle scorse ore è tornata in auge, perché non è la prima volta che se ne parla, attraverso una richiesta di un'idea del consigliere Vietri, lo spostamento di risorse, dei fondi per lo spazio porto, di una parte dei fondi dello spazio porto su i voli civili di Grottaglie. Una idea però che non piace a tutti. Tra quelli che non la ritengono un'idea spendibile c'è il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, che abbiamo in video collegamento con noi. Ci faremo raccontare proprio da lui perché questa idea non piace. Buongiorno, bentrovato sindaco. Non la sentiamo, non so se non lo sento solo io, non la sentono neanche gli ascoltatori, non la sente nessuno, né i telespettatori né... Niente, non la sentiamo, vediamo di insomma, ripristinare quanto prima, proviamo adesso.
10: Mi sentite?
1: Sì, adesso sì. Ben trovato, buongiorno.
10: Buongiorno. Allora, l'idea non mi piace perché è un'idea che non rilancia questo territorio. Ci è voluto tanto tempo e tanto lavoro per poter chiudere l'accordo sull'FSC con il governo per far partire lo spazio porto e quindi sviluppare tutto ciò che è aerospazio in questo territorio. E poi, una volta raggiunto l'obiettivo di avere anche i voli civili con un bando, anziché battersi per avere maggiori risorse per questo territorio, che come sapete vive una crisi di grave, di grandissima importanza, e grave come appunto Ilva e non solo, anziché rilanciare, chiedere maggiori risorse per questo territorio, facciamo uno spezzatino di già quei pochi soldi che ci hanno dato. Insomma, mi sembra una politica veramente perdente in questi termini. Diverso, diciamo, il ragionamento che avrebbe dovuto fare un consigliere regionale, diciamo, appena eletto, con il cuore verso la sua provincia, verso la sua città. Non condivido per niente questa impostazione. Poi bisognerà capire, siccome non c'è stato neanche ancora un tavolo effettivo su questo dibattito, partire già che i soldi ci dobbiamo rinunciare e non ce li debbano dare, mi sembra veramente paradossale. Quindi più che altro credo che il consigliere Vietri, che fa parte di un partito, ma non è un fatto di partito, come ho già detto, lo dico perché fa parte del partito di maggioranza al governo, e quindi dovrebbe battersi per chiedere un tavolo di concertazione con la regione e provare a capire dove far uscire queste risorse per... finanziare i voli civili. Lo spazio porto e tutto ciò che è lo spazio rappresenta il futuro di questo territorio. Se noi rinunciamo al futuro, stiamo rinunciando completamente ad una prospettiva per noi e per i nostri figli.
1: Insomma, lei dice l'idea di attingere queste risorse proprio dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione non va bene, i fondi vanno presi altrove. Crede che questo sia effettivamente possibile? Forse insomma, bisognerebbe battersi in modo bipartisan, no? Visto che parlavamo anche di Vietri, ma non solo di Vietri, rispetto a questa idea. Sembra che non ci sia unità su questo singolo tema, su altri forse legati all'aeroporto no, si è fatta più squadra.
10: Ma bisogna continuare a fare squadra, io non sto dicendo che dobbiamo litigare tra partiti, sto dicendo da tempo esattamente il contrario, cioè convochiamo un tavolo, tutte le istituzioni, e discutiamo di come far decollare questo territorio. Se invece si fa un fuoco in avanti perché si vuole creare problema alla Regione Puglia, e poi la Regione Puglia dal canto suo attraverso il consigliere di maggioranza deve rilanciare e attaccare, non ne usciamo, non è il momento di fare questo teatrino, diciamo, della politica, non ci serve proprio, ci serve che con responsabilità e amore della terra, la propria terra, i consiglieri regionali facciano imbastire un tavolo tra ministero e Regione Puglia per trovare una soluzione intanto alla crisi di Taranto, ma poi in particolare parlare di crisi, per uscire dalla crisi bisogna pensare ad un rilancio dello sviluppo e quindi sedersi e capire se un piano speciale per Taranto, come era stato anche pensato già dalla vecchia amministrazione regionale, che furono chiesti 200 milioni, però.

per lo sviluppo di Taranto, per un piano Taranto, con tutta una serie di iniziative, tra cui anche il finanziamento dell'aeroporto di Grottaglie. Credo che sia uno dei tavoli da rimettere in piedi per fare una buona discussione. Tenete presente che c'è ancora una discussione al Ministero dove si discute di Radia, Windrunner.

0: rimandare la responsabilità agli altri e non prendersela per risolvere i problemi. Si può superare la crisi Ilva provando a sostenere tutte quelle iniziative che su questo territorio, diciamo, si vogliono insediare. Ripeto, Windrunner ne è un esempio, ma ce ne sono anche altre che però bisogna sostenere attraverso interventi del Ministero. Io non voglio dire altro, voglio dire solo che probabilmente in questo momento il ponte sullo Stretto di Messina o investimenti sulle armi non sono proprio urgenti, visto anche la crisi economica a cui andiamo incontro e un probabile diciamo, calo del PIL legato anche al venir meno dei finanziamenti PNRR, quindi bisognerà guardare avanti e utilizzare al meglio queste risorse. Non sta a me giudicare, però sicuramente essendo sindaco di una città che ha tracciato in questi 11 anni una prospettiva di futuro, guardando all'aerospazio come uno dei luoghi fondamentali in cui questa provincia può costruire il proprio futuro, credo che sia giusto ribadire questa impostazione. Poi è chiaro che ci dovesse essere un tavolo, dovessero convocare i territori, cosa che quasi mai viene fatta perché decidono verticisticamente, senza sentire il territorio. Noi, io insieme agli altri sindaci diremo la nostra e continueremo a, diciamo, ribadire che è importante che questo territorio, diciamo, non perda risorse, ma che venga aiutato. Semplicemente questo, ma non sto dicendo niente di straordinario, se non le cose che direbbero cittadini di buon senso di questo territorio.
1: Sindaco, stiamo parlando spesso in questa trasmissione proprio del tema dell'aeroporto di Grottaglie, l'abbiamo ospitata qualche settimana fa, abbiamo avuto nostro ospite anche il presidente degli aeroporti di Puglia, Vasile, e qualche giorno fa anche il presidente del comitato di aeroporti che chiede appunto i voli passeggeri per Taranto e Grottaglie, l'avvocato Fischetti. Da parte sua, in particolare da parte dell'avvocato Fischetti, c'era qualche perplessità legata proprio all'idea dello spazio porto, mentre rispetto soprattutto alle normative europee che a suo parere insomma ancora non sono diciamo adeguate e rischiano di far arenare il progetto, mentre il presidente Vasile ha assolutamente ribadito come insomma il progetto vada avanti. Lei che segue insomma dal suo osservatorio tutta questa situazione, effettivamente insomma, un bellissimo progetto, ma fra quanto potremo cominciare a parlare poi di aspetti anche più concreti legati a questo ambito dell'utilizzo dell'aeroporto di Grottaglie, cioè quello dello spazio porto?
0: Lo spazio porto, come ho detto adesso, è un'idea di futuro di questo territorio. Si parla di un'opera che dovrà essere ancora realizzata, quindi da oggi ai prossimi 10 anni non parleremo di spazio porto. Bisognerà realizzare un'infrastruttura unica in tutta Europa e che in qualche modo dovrà dare avvio ad un sistema, diciamo, di voli non comuni e che quindi è in tutto in fase di regolazione. L'avvocato Fischetti ha delle legittime perplessità che sono anche le mie, ma c'è un ente, diciamo, che si occupa della regolazione con gli enti internazionali e dovrà occuparsi anche, diciamo, di far partire questa nuova tecnologia, che oggettivamente non è una cosa che se ne parla oggi, è un investimento che diciamo,
1: Però
0: se ne
1: i
0: parla oggi
1: costi
0: per
1: ci
0: farlo.
1: sono, ecco, sì, è chiaro che l'investimento, parliamo appunto, è tutto in fase di divenire, ma anche l'idea stessa, insomma, no, di voli suborbitali, insomma, stiamo parlando veramente di futuro, però i presupposti ci sono.
0: La Regione Puglia, attraverso gli aeroporti di Puglia, ha già bandito questo, ha già bandito l'appalto per la progettazione dello spazio porto, quindi è già stato anche assegnato, si sta già lavorando. Tenete presente che ci sono già 50 milioni investiti da parte di ENAC per questo progetto e gli altri tocca allo Stato metterli. Non stiamo raccontando di un qualcosa che partirà domani. E né voglio precisare a tutti, ci saranno dei razzi che partiranno da Grottaglie, quindi ci saranno questi missili. Non ci sono missili, sono sempre aerei, diciamo, comuni con delle particolari attrezzature che un decollo orizzontale che arrivati a un certo punto in quota, sganciano queste navicelle. Quindi voglio anche far stare tranquilli tutti perché non si tratta di razzi che dovranno partire dalla base di Grottaglie, perché qualcuno, diciamo simpaticamente, mette delle immagini come se fossimo nel deserto.

0: del Texas, non è la stessa cosa. Quindi lo spazioporto, appunto, è un investimento che vuole mettere l'Italia, l'Europa, partendo da grottaglie, al passo con quelle che sono le tecnologie del futuro. Noi questo appuntamento non lo possiamo perdere perché abbiamo sempre l'idea di fare un passo indietro e non guardare avanti. Questo non ce lo possiamo permettere se vogliamo che, parlando in questo caso del sud di questa nazione, possa avere un'opportunità per il futuro. Questo è fondamentale dirlo e questo consentirà anche a numerosi giovani di non andare via, di trovare opportunità di lavoro nel settore tecnologico, aerospaziale, e quindi questo sarebbe un incubatore sperimentale a livello mondiale. Quindi potremmo essere, diciamo, se il progetto, come sta andando avanti anche negli altri spazi porto, diciamo, dovesse effettivamente avere un raggiungimento di effettività, verrà realizzato. Io sono, diciamo, tra quelli che sin dall'inizio ha sostenuto questa idea, dicendo però chiaramente che non bisogna rinunciare, come dico anche oggi, alle altre opportunità, tra cui ai voli civili e ai voli cargo. È un sogno che dal 2016, dal mio insediamento, in una discussione franca con Regione Puglia, col presidente Emiliano, ma anche con l'aeroporto di Puglia, ho fatto e mi hanno effettivamente, diciamo, dato qualche modo soddisfazione seguendo questo ragionamento. Non rinunciamo a nulla, ma con serietà portiamo avanti tutti i livelli di sviluppo di questo territorio. I voli civili, posso anche dire che c'erano delle compagnie aeree che mi avevano contattato già qualche anno fa, che a seguito della presentazione del bando, diciamo, mi hanno fatto sapere che sono intenzionate a partecipare, quindi a
1: Questa
0: presentare
1: è un'ottima notizia, insomma, in previsione poi della chiusura del bando a fine anno, quindi insomma ci
0: chiaramente
1: sono.
0: stanno facendo una valutazione sulle rotte, sulle tecniche economiche, diciamo, dipende anche da quello che si riuscirà a dare come sostegno, però diciamo, stanno provando a pianificare una proposta. Ora, quante di queste arriveranno non lo so, sicuramente però mi hanno fatto sapere che c'è un interesse. Questo già secondo me è un buon punto di partenza.
1: Grazie per essere stato con noi al sindaco di Grottaglie Ciro Dalò. Buona giornata e buon lavoro a lei.
0: A voi, buona giornata a tutti.
1: Piccola pausa per noi, poi altro tema e altro ospite. A fra poco.
2: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue Amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

0: Altro tema di giornata, il Comune di Taranto dice no al progetto da 82 milioni di euro dei fratelli Ladisa sulla creazione di un distretto dello sport in partenariato con l'ente comunale. Vediamo i dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Si ferma, almeno nella forma presentata all'amministrazione comunale, il progetto L'Edicola Village, il grande distretto dello sport, della cultura e dell'intrattenimento proposto dalla proprietà dell'SS Taranto. Un investimento privato da 81 milioni e 900 mila euro che puntava a ridisegnare il volto delle diverse zone della città attraverso una concessione trentennale. Le motivazioni ufficiali che hanno portato al rigetto non sono state ancora rese note, lasciando aperte le valutazioni su quali aspetti della proposta siano stati ritenuti incompatibili con gli indirizzi del comune. Al momento il provvedimento infatti emerge da una relazione tecnica. Il piano era particolarmente ambizioso e non si limitava allo stadio Erasmo Iacovone. L'intervento avrebbe infatti coinvolto anche lo skate park del quartiere Salinella, il Pala Ricciardi, lo stadio Valente e il sistema di parcheggi Architta Garibaldi. Il cuore dell'operazione prevedeva la riqualificazione di circa 28.000 metri quadrati attorno allo Iacovone, con 20.000 metri quadri destinati alle attività commerciali per superare il concetto di stadio aperto solo nei giorni delle partite. Tra i punti forti del progetto figurava anche la realizzazione di un campus universitario con alloggi per studenti e ricercatori, spazi per la prima squadra, una multisala, nuova

0: strutture sportive come uno skate park e l'ampliamento del Pala Ricciardi. Sul fronte della mobilità il piano prometteva oltre 1000 posti auto e l'integrazione con parcheggi sotterranei, stimando la creazione di circa 450 posti di lavoro. Un quadro complesso che faceva i conti anche con nodi amministrativi non secondari. Diversi impianti coinvolti risultavano già al centro di altri percorsi o trattative avanzate. Ora con il diniego ufficiale del comune, l'iter del maxi distretto si interrompe, lasciando aperta la partita sul futuro e sulla gestione di queste importanti strutture cittadine.
1: E noi vogliamo rimanere sul tema in qualche modo, continuiamo a parlare di sport, in particolare di calcio, lo facciamo con un romanzo amatissimo, si chiama L'eroe dei due mari, ambientato nell'estate del 2008, ha per protagonista Luis Cristaldi, che è uno dei calciatori più amati e più forti del mondo, che per una miracolosa guarigione decide di lasciare l'Inter per approdare a Taranto e portare la squadra sul palcoscenico del mondo. Diciamo, da questo incipit parte questo romanzo che, dicevo, è stato molto amato e che adesso trova nuova vita. Lo ha scritto il giornalista e lo scrittore Giuliano Pavone, che abbiamo in video call con noi, devo dire amico di questo nostro programma, perché anche scaramanticamente, come ci dicevamo ieri, Giuliano, passi sempre da noi quando iniziano le presentazioni dei tuoi nuovi lavori, e da oggi parte un tour perché l'eroe dei due mari diventa l'eroe dei tre mari. Buongiorno a te.
2: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti. È tutto vero, ormai non posso lanciare un libro senza passare dalla tua graditissima ospitalità.
1: Dicevamo che, insomma, l'eroe dei due mari diventa eroe dei tre mari, in che modo?
2: E appunto hai raccontato benissimo il punto di partenza di questo libro, un libro un po' particolare perché contiene due romanzi in uno. Il primo è appunto L'eroe dei due mari, che è stato il mio primo romanzo e che forse qualcuno ricorda ancora, è uscito nel 2010 e ha quello spunto fantacalcistico che hai riassunto tu, il sogno, l'idea di un grande calciatore che per un motivo un po' bizzarro decide di giocare un anno gratis nel Taranto. Ho pensato di riproporre questo romanzo perché poi alla fine i personaggi, le storie ti restano nella testa per tanto tempo, vivono con te, e appunto in questo secondo romanzo, che è un po' il seguito del primo e che è raccolto nello stesso libro, racconto invece una storia nel presente, e quindi racconto la giornata di Taranto e del Taranto nel momento in cui deve giocare una finale playoff che potrebbe portarlo per la prima volta nella sua storia in Serie A. Quindi, come vedi, insomma, continuo a inseguire dei sogni, non dico impossibili, ma insomma a volare con la fantasia, però dietro a questa storia di sport c'è anche il tentativo di raccontare un po' la nostra vita, la nostra comunità, Taranto, con tutte le questioni che l'attanagliano, con tutti i suoi pregi, i suoi difetti e tutte le sue storie che sono molto romanzesche, devo dire. Ecco, scrivere su Taranto, devo dire che fornisce sempre tantissimi spunti.
1: Infatti, diciamo, il libro parla di calcio, ma non è solo calcio, cioè utilizzi il calcio, che un po' rappresenta in qualche modo la nostra comunità, anche nella sua passionalità, nella sua voglia di riscatto, per raccontare poi i tarantini e Taranto con le sue anche contraddizioni.
2: È proprio così, il calcio di per sé, no? È un linguaggio universale, no? È una grande metafora, è uno specchio della realtà, quindi già in generale è come dire, secondo me, uno strumento molto potente per raccontare delle cose della nostra società. Questo poi, secondo me, in particolare funziona per Taranto, perché, come tu sai, le storie di Taranto e del Taranto spesso si incrociano con le storie della città. Qui in queste storie, diciamo, sullo sfondo ovviamente c'è il caso Ilva, ci sono tutte le tensioni che, neanche a farlo apposta, come dire, sono tornate di attualità proprio in questi giorni, e sappiamo come in passato, insomma, anche le questioni calcistiche si sono intrecciate. A me piace sempre ricordare tutta la vicenda della maglietta sponsorizzata, della sponsorizzazione popolare del Taranto con il messaggio "Respiriamo Taranto", che poi fu bloccata. Insomma, c'è effettivamente un livello in cui diciamo, la società civile, l'aspetto del tifo nel suo senso più costruttivo, nel suo senso più positivo, diventa appunto orgoglio di appartenenza e desiderio di fare qualcosa di buono per la nostra città.
1: Adesso sei a Milano, di solito ci vieni a trovare in studio, ma appunto non sei ancora partito alla volta di Taranto e della sua provincia perché inizia stasera il tour, quindi fra poco ti metterai in viaggio.
2: Eh sì.
1: Si parte da Statte, giusto? Poi come prosegue questo periodo di presentazioni?
2: Allora, oggi appunto a Statte sarò alle 18:30, blocchi stradali permettendo,
1: Certo.
2: nella piazza principale, la piazza della Chiesa Madre, al Caffè Letterario. Domani pomeriggio alle 18:30 sarò da Mandese, quindi in via Liguria, a Taranto città. E poi domenica ci sarà un doppio appuntamento perché domenica mattina alle 12 sarò alla Factory, quindi via Nicefaro Foca a Porta Napoli, accanto allo Spazio Porto. Lo Spazio Porto quell'altro, non quello di cui
1: Quell'altro,
2: parlava
1: non lo
2: il
1: spazio porto
2: sindaco di
1: dell'aeroporto di
2: Grottaglie,
1: Grottaglie.
2: quello che
1: Beh.
2: c'è già. E poi, sempre domenica, però di sera alle 19 sarò a Manduria presso il birrificio Daniels. Quindi quattro appuntamenti in questa settimana.
1: E allora, quattro modi per scoprire l'eroe dei tre mari, due mari più uno, ecco, diciamo così. Grazie davvero Giuliano per essere stato con noi, in bocca al lupo per la presentazione di questo romanzo che, come ho detto all'inizio, è stato molto amato e sicuramente continuerà a viaggiare anche stavolta nel migliore dei modi.
2: Crepi il lupo e grazie a te come sempre.
1: E noi chiudiamo qui il nostro appuntamento con di buon mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che la nostra informazione prosegue sui social e poi prosegue alle 14 con il nostro telegiornale. Non perdetevelo. Grazie ancora e buon inizio di giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Sono scivola?
3: Mi aiuta con i compiti di matematica?
2: Io vorrei vivere un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Altre 48 ore di sciopero per i lavoratori dell'ex Ilva. A Taranto la protesta va avanti dopo le mancate risposte del governo. Gli operai hanno trascorso la notte all'aperto e continuano i blocchi stradali. Il blocco dei rifornimenti alla raffineria Eni ferma in parte i bus di Chima Mobilità. Dal pomeriggio corse ridotte del 50%. Ne parliamo con la presidente della partecipata, Giorgia Gira. Il comune di Taranto dice no al maxi progetto della famiglia Ladisa. L'amministrazione ha ufficialmente respinto la proposta di partenariato da quasi 82 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Iacovone e la creazione di un nuovo distretto dello sport e della cultura. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva, altre 48 ore di sciopero per i lavoratori. A Taranto la protesta va avanti dopo le mancate risposte del governo. Gli operai hanno trascorso la notte all'aperto e continuano i blocchi stradali. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
8: Seconda giornata di sciopero a Altranza e proseguirà per almeno 48 ore. La protesta è iniziata ieri dopo l'assemblea dei lavoratori davanti al parcheggio della direzione. Gli operai dell'ex Ilva di Taranto non arretrano in attesa di un segnale dal governo. Hanno trascorso la notte all'aperto attorno a un falò per scaldarsi, sfidando la pioggia e il maltempo. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi da Roma non arrivano ancora risposte. E proprio per questo FIM, FIOM e Wilma Nazionali hanno proclamato altri due giorni di sciopero. E partecipano i lavoratori di Adina S, Ilva in AS e Indotto. In attesa di una convocazione a Palazzo Chigi, i sindacati non escludono ulteriori forme di mobilitazione.
9: È stata una notte, ovviamente la prima delle tante che faremo, se non ci saranno risposte con i lavoratori, ovviamente con le apprensioni che ci sono rispetto al futuro di 15.000 lavoratori, compreso i lavoratori dell'appalto, Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria, quindi la questione che ci preoccupa ovviamente è la mancanza di risposta da parte del governo. È chiaro che di fronte a una situazione di questo tipo emergenziale, se il governo decide di non convocare le organizzazioni sindacali e discutere nel merito di quello, tra l'altro che affronteranno alla presidenza del Consiglio. Continueremo con le mobilitazioni, si alzerà il livello del conflitto e dello scontro.
8: Durante la notte i presidi sono rimasti attivi tra gazebi e blocchi stradali sulla strada statale 106 e 107. Intanto è atteso in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto sull'ex Ilva. Il provvedimento dovrebbe prevedere misure di sostegno ai lavoratori, 80 milioni per i lavoratori indotto e 45 milioni di integrazione per i diretti. Dovrebbe contenere anche una norma salva impianti in attesa dell'udienza della Cassazione del 20 ottobre sullo spegnimento dell'aria a caldo. Ieri pomeriggio i sindacati hanno avuto un confronto con il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, che ha chiesto di rimuovere o almeno alleggerire i blocchi stradali. I rappresentanti dei lavoratori hanno respinto la richiesta, sollecitando un incontro immediato con il governo. Intanto giovedì alle 10 la Regione Puglia ha convocato le organizzazioni sindacali nella sala di Jeso della Presidenza del Consiglio. Inoltre, in una nota, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha ribadito la solidarietà ai lavoratori e chiesto che il governo dia risposte immediate e certezze sul processo di decarbonizzazione. Inoltre, da Genova, dove lo sciopero continua, arriva la posizione della sindaca Silvia Salis. Lo stabilimento ligure può continuare a produrre anche senza i coils provenienti da Taranto, approvvigionandosi sul mercato internazionale.
9: Genova ha avuto bisogno di Taranto e continuerà ad averlo. Ovviamente, secondo me, non ha proprio una visione di quello che a livello internazionale, geopolitico, può significare il tema dell'acciaio. Senza coils di Taranto, Genova non lavorerà.
10: Taranto non ci sono lavoratori di serie B, i lavoratori sono tutti insieme, non siamo stati mai favorevoli e mai lo saremo praticamente alla spaccatura del gruppo. Il gruppo si deve tenere insieme, siamo contrari allo spezzatino, la Salis deve capire che tutti i lavoratori insieme la partita si vince uniti, tutti insieme.
8: Ma a pagare le conseguenze della crisi sono i lavoratori, che chiedono certezze sul proprio futuro.
11: Ma che andiamo in cassa integrazione, come faccio a pagare un mutuo e a tenere a casa un'altra famiglia, che mio figlio purtroppo sta giù al porto, che è stato fermato già da un mese, quindi ce l'ho dentro casa io con due bambini.
7: La città si interroga sul futuro dell'ex Ilva tra chi crede che la chiusura dell'area a caldo segni una crisi irreversibile per il territorio e chi pensa che un'altra strada sia possibile e ricorda la priorità della salute sulla produzione. Le voci della gente nel servizio di Marina Luzzi.
12: Mi dispiace tanto, tanto che la chiudano, mi dispiace per tutti gli operai, tanto, anche se non c'è nessuno che lavora lì.
13: In passato qualcuno della sua famiglia ha lavorato in Ilva?
12: Sì, ed è morto con un tumore, con i minerali di là. Hanno famiglia, devono mantenere la famiglia.
13: Lei ha figli, nipoti?
12: Ah sì, sì. Ma grazie a Dio stanno sistemati bene.
13: A Taranto?
12: No, fuori.
13: Quindi sono andati via?
12: Sì.
13: Le dispiace questo?
12: Tanto, tanto.
14: È un problema a livello di tutta la città. Alla fine, se si rimane senza lavoro, va in distruzione anche tutti i negozi, tutto il commercio. Anche è un po' pesante questa situazione.
15: Chiusura immediata e riconversione, demolire, bonificare e decontaminare.
13: Lei ci sarà sabato alla manifestazione?
15: Sicuramente ci sarò, anche perché sono in Ilva in amministrazione straordinaria da 8 anni.
13: Ah, lei è uno dei 1600?
15: Sì, infatti. E quindi praticamente a me preme più la salute dei cittadini di Taranto che non il proseguo dell'attività, perché questa è ormai un'azienda obsoleta che non ha più futuro, quindi bisogna riconvertire e diversificare l'economia a Taranto.
16: È uno sbaglio chiudere in questo momento di crisi l'Ilva. È vero che è inquinato, è vero che dovevamo pensarci prima e trovare dei sistemi meno inquinanti, ma mettere in mezzo alla strada tutti questi lavoratori, non, più tutto l'indotto, è uno sbaglio. Non è solo per tutti i commercianti che avranno una ricaduta per questa chiusura.
13: Lei si occupa di commercio?
16: Sì.
13: Quindi ha anche delle preoccupazioni per la sua di occupazione?
16: Certo. E come me tante altre persone. È un brutto momento.
17: Per come la penso io, è bene che la chiudano, così stiamo a posto tutti con la salute, eccetera, eccetera.
13: Lei ci andrà alla manifestazione?
17: No, non ci vado io, solitamente non ci vado. Odio le manifestazioni. Molte volte si tramutano in dei teppisti che si mettono in mezzo, fanno un casino, cioè, non mi piacciono.
13: Ma la manifestazione è pacifica però, di associazioni.
17: Molte volte sopra, nel nord Italia, il questore annunciava che era una manifestazione pacifica, poi si infiltrano, sai, delinquenti.
13: Lei non è di Taranto?
17: Forestiero, Sardegna.
13: E vive da tanto a

0: Taranto.
1: Sì, mia moglie è tarantina.
2: Io sono molto contenta che venga chiusa l'aria a caldo, se stiamo parlando di quello, perché Taranto non se ne può più, per la mortalità, per l'invivibilità, per tutti questi bimbi che muoiono, per tutte le persone che muoiono. Penso che tutti dovremmo parlare e dire la stessa cosa, dire tutti la stessa cosa.
3: Il 17 c'è una manifestazione, lei ci andrà?
2: Io penso proprio di sì, penso proprio di sì. Dovremmo partecipare tutti, è interesse comune.
4: Il blocco dei rifornimenti alla raffineria Eni ferma in parte i bus di Chima Mobilità dal pomeriggio, corse ridotte dal 50%. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
5: La mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva continua a tenere alta l'attenzione su Taranto, dove la protesta per il futuro occupazionale e industriale dello stabilimento siderurgico si intreccia con le difficoltà del trasporto pubblico locale. Il presidio all'ingresso della raffineria Eni nell'ambito della protesta sindacale sta infatti incidendo sulle operazioni di approvvigionamento del gasolio destinato ai mezzi di Chima Mobilità, con ripercussioni sull'organizzazione del servizio in città. Una situazione che ha richiesto all'azienda di rivedere la programmazione delle corse per far fronte alla ridotta disponibilità di carburante. Chima Mobilità ha informato l'utenza delle possibili variazioni, invitando di fatto i cittadini a tener conto delle modifiche nella pianificazione dei propri spostamenti. Nel corso della giornata sono arrivate indicazioni sulle modalità di gestione del servizio, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti e dei pendolari. L'azienda ha confermato che sarà garantito il regolare rientro delle corse scolastiche, mentre a partire dal pomeriggio è prevista una riduzione del 50% delle corse ordinarie. Una rimodulazione che punta a gestire le risorse disponibili e a contenere per quanto possibile le conseguenze sull'utenza in una giornata segnata da una situazione complessa per la mobilità urbana. Resta ora da capire quanto durerà questa fase di difficoltà. Il ripristino della normale programmazione del trasporto pubblico sarà legato alla possibilità di riprendere regolarmente i rifornimenti di carburante, mentre prosegue la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva, che chiedono risposte concrete sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento.
4: E in merito a questo tema, nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale abbiamo avuto in collegamento con noi Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità. Sentiamo. Presidente, quali servizi state cercando di tutelare maggiormente e quali indicazioni date agli utenti per riorganizzare i propri spostamenti?
6: Sì, come abbiamo avuto modo di comunicare attraverso i canali social e il nostro sito internet, noi oggi abbiamo garantito le corse degli studenti, quindi le corse scolastiche e le corse bis, in entrata e in uscita. Proprio per far fronte anche domani a quelle che sono le corse scolastiche, abbiamo predisposto la riduzione del 50% del servizio dalle 15 in poi, quindi di oggi pomeriggio, proprio per consentire domani mattina agli studenti di poter raggiungere le proprie scuole e rientrare alle proprie abitazioni. Ovviamente non sono eliminazioni di corse, di servizi, abbiamo ridotto quelle che sono le frequenze delle linee ordinarie, quindi chiediamo agli utenti un po' di pazienza. Noi ci stiamo attivando con tutti i canali possibili per recuperare il gasolio necessario per far fronte al trasporto pubblico locale, non soltanto in provincia di Taranto ma anche fuori regione, però al momento non posso dare rassicurazioni perché al momento non siamo nelle condizioni di poter garantire anche nei prossimi giorni il servizio. Quindi informeremo gli utenti e la cittadinanza di volta in volta su quelle che saranno le modifiche.
4: Quindi state pensando a delle soluzioni alternative per garantire il servizio in caso le proteste dovessero protrarsi?
6: Assolutamente, assolutamente, ci siamo già attivati con tutti i canali per comunque reperire quello che è il gasolio necessario e nel momento in cui avremo la certezza che il rifornimento arriverà daremo comunicazioni di ripristino anche della regolarità delle linee ordinarie.
4: E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale verso lo sciopero dei lavoratori di Chima Ambiente. Sarebbe questo l'esito dell'incontro tecnico avvenuto ieri pomeriggio tra le sigle sindacali e l'amministratore unico Gaetano Nacci. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
7: Si va verso lo sciopero dei lavoratori di Chima Ambiente, nulla di fatto dall'incontro tecnico che si è svolto ieri pomeriggio nella sede della partecipata, dove le sigle sindacali hanno incontrato l'amministratore unico Gaetano Nacci nell'ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge 146 del 90. Ancora una volta silenzio da parte dell'amministrazione comunale, da cui i sindacati attendono

0: Convocazione ufficiale nella giornata di oggi. Nella settimana previste assemblee e sit-in di protesta, ma in caso di mancata convocazione non si escludono forme di mobilitazione più significative che comporteranno ovviamente ulteriori disagi in città.
1: Non ci sono elementi di novità rispetto al pregresso, perché diciamo il socio unico, il Comune di Taranto, doveva dare delle risposte che non ha dato. A tutt'oggi non abbiamo risposte. Tant'è che noi le iniziative diciamo, di lotta con le assemblee a scacchiera continueranno fino a sabato e se entro domani mattina non arriverà la convocazione che il Comune aveva già in qualche maniera preannunciato ma che al momento non è arrivata, noi settimana prossima scenderemo con un'assemblea di nuovo in piazza, anche di nuovo a Piazza Castello, perché è il Comune che deve dare delle risposte, il socio, la proprietà.
2: E nelle settimane che vengono vediamo veramente una criticità in aumento, perché si fermeranno tutti insieme e creando veramente disagi. Ci chiediamo scusa alla cittadinanza, ma è il momento di trovare soluzione a questa vertenza.
0: Diversa la situazione dei lavoratori di Daniele Ambiente, con cui Nacci ha avuto un incontro mirato alla vertenza occupazionale.
3: Finalmente siamo riusciti a parlare in maniera trasparente e abbiamo chiesto che queste parole, sia le nostre che le loro, che quelle della società in appalto, siano certificate da documentazione affinché si possa parlare di numeri reali e non ipotesi, di norme contrattuali e di cose che competono esclusivamente il mondo del lavoro. Noi non siamo imprenditori, noi dobbiamo tutelare i lavoratori. Chiederemo spiegazione anche alla Daniele Ambiente, perché ha avviato una procedura anomala di licenziamenti collettivi che non è né l'ex 47 né altro, ma è una procedura quasi intimidatoria.
0: L'amministratore unico per il quale il PD avrebbe richiesto la revoca dell'incarico, dando origine ad un ennesimo potenziale strappo politico con il sindaco Bitetti, ha invitato tutti ad abbassare i toni, comunicando che il progetto di bilancio sarà presentato entro questa settimana.
4: Il bilancio di esercizio doveva essere presentato oggi stesso chiederò al Comune diciamo, qualche giorno di ulteriore tempo per effettuare le ultime verifiche, gli ultimi assestamenti, ma non andremo oltre la settimana corrente. Nei prossimi giorni ci sarà lo sviluppo di un progetto di bilancio che diverrà bilancio e che consentirà al socio di effettuare delle scelte all'esito delle quali la società eseguirà ulteriori attività. Ma su questo diciamo, c'è un serrato confronto con l'amministrazione comunale che sta aprendo alcuni scenari risolutivi che speriamo di poter adire. Certo, mi farebbe piacere che i toni fossero tenuti un po' più bassi, ma poi ciascuno risponde di sé e questo vale anche probabilmente in alcuni casi per qualche politico.
5: Continuiamo a parlare di clima ambiente. C'è un nuovo fronte di tensione. La società che fornisce personale in somministrazione chiede alla partecipata 1 milione di euro entro il 14 ottobre o la sospensione dei servizi.
0: Quasi 2 milioni di euro di pagamenti scaduti e un ultimatum del 14 ottobre. Si apre un nuovo fronte di tensione attorno a Clima Ambiente a lanciare l'allarme a Tal Group, l'agenzia che fornisce personale in somministrazione, attraverso una comunicazione urgente giunta in questa mattinata ai vertici dell'azienda, al sindaco Bitetti e alle organizzazioni sindacali. Secondo quanto denunciato dalla società, l'esposizione economica complessiva ammonterebbe a 3.570.000 euro, con quasi 2 milioni di crediti già scaduti. Una situazione che Tal Group definisce preoccupante, soprattutto per le possibili ripercussioni sul pagamento degli stipendi, sugli obblighi contributivi e la gestione dei rapporti di lavoro. La società richiama anche il clima di agitazione tra i lavoratori somministrati, già preoccupati per l'incertezza sul proprio futuro occupazionale. La richiesta a Clima Ambiente è precisa, versare almeno 1 milione di euro entro la data del 14 ottobre. In caso contrario, Tal Group si riserva di valutare l'interruzione anticipata delle prestazioni previste dal contratto. Una prospettiva che potrebbe aprire ulteriori criticità per la gestione dei servizi cittadini. Ora la palla passa ai vertici di Clima Ambiente e all'amministrazione comunale. Le prossime ore infatti saranno decisive per comprendere se sarà possibile evitare un ulteriore aggravamento della situazione. Intanto c'è grande preoccupazione tra i sindacati, che paventano la possibilità di un decreto ingiuntivo che provochi il fallimento anticipato dell'azienda ancor prima della presentazione del progetto di bilancio.
5: Il Comune di Taranto dice no al maxi progetto della famiglia Ladisa. L'amministrazione ha ufficialmente respinto la proposta di partenariato da quasi 82 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Iacovone e la creazione di un nuovo distretto dello sport e della cultura. Il servizio.
6: Si ferma, almeno nella forma presentata all'amministrazione comunale, il progetto L'Edicola Village, il grande distretto dello sport, della cultura e dell'intrattenimento.

0: Proposto dalla proprietà dell'SS Taranto, un investimento privato da 81 milioni e 900 mila euro che puntava a ridisegnare il volto delle diverse zone della città attraverso una concessione trentennale. Le motivazioni ufficiali che hanno portato al rigetto non sono state ancora rese note, lasciando aperte le valutazioni su quali aspetti della proposta siano stati ritenuti incompatibili con gli indirizzi del comune. Al momento il provvedimento infatti emerge da una relazione tecnica. Il piano era particolarmente ambizioso e non si limitava allo stadio Erasmo Iacovone. L'intervento avrebbe infatti coinvolto anche lo skate park del quartiere Salinella, il Pala Ricciardi, lo stadio Valente e il sistema di parcheggi Archita Garibaldi. Il cuore dell'operazione prevedeva la riqualificazione di circa 28.000 metri quadrati attorno allo Iacovone, con 20.000 metri quadri destinati ad attività commerciali per superare il concetto di stadio aperto solo nei giorni delle partite. Tra i punti forti del progetto figurava anche la realizzazione di un campus universitario con alloggi per studenti e ricercatori, spazi per la prima squadra, una multisala, nuove strutture sportive come uno skate park e l'ampliamento del Pala Ricciardi. Sul fronte della mobilità, il piano prometteva oltre 1.000 posti auto e l'integrazione con parcheggi sotterranei, stimando la creazione di circa 450 posti di lavoro. Un quadro complesso che faceva i conti anche con nodi amministrativi non secondari. Diversi impianti coinvolti risultavano già al centro di altri percorsi o trattative avanzate. Ora, con il diniego ufficiale del comune, l'iter del maxi distretto si interrompe, lasciando aperta la partita sul futuro e sulla gestione di queste importanti strutture cittadine.
1: E nel frattempo è arrivata la risposta della famiglia Ladisa: dispiace per Taranto, sposteremo l'investimento altrove. Prendiamo atto con serenità della decisione del Comune di Taranto di respingere il progetto Ledicola Village e restiamo in attesa di conoscerne le motivazioni. Rispettiamo naturalmente le scelte dell'amministrazione senza alcuna intenzione di alimentare polemiche. Lo dichiara Sebastiano Ladisa a nome del gruppo imprenditoriale che aveva proposto la realizzazione del distretto dello sport, della cultura e dell'intrattenimento. Avevamo immaginato un investimento privato di quasi 82 milioni di euro, con il coinvolgimento di due importanti gruppi bancari capaci di generare sviluppo, riqualificazione urbana e centinaia di nuovi posti di lavoro. A Taranto auguriamo sinceramente di trovare presto le risposte che merita, perché le città hanno bisogno di futuro e il futuro purtroppo non aspetta. Conclude così Sebastiano Ladisa. E maxi operazione della Guardia di Finanza di Taranto contro la commercializzazione di prodotti falsi e pericolosi per la salute pubblica. I controlli hanno interessato diverse attività commerciali in 7 comuni della provincia, dove sono stati sequestrati circa 63.000 articoli. Tra giocattoli, bigiotteria, biocidi non autorizzati e prodotti privi delle informazioni obbligatorie, rinvenute anche oltre 7.600 confezioni di posate in plastica senza la necessaria certificazione di conformità. 25 titolari di esercizi commerciali segnalati alle autorità competenti, 8 dei quali denunciati per violazioni di rilevanza penale. Voli civili o aerospazio a grottaglie per il sindaco Ciro Dalò non bisogna scegliere. Il primo cittadino frena sull'ipotesi di usare i fondi destinati al comparto industriale per i voli passeggeri, chiedendo a governo e regione risorse aggiuntive per la provincia ionica il servizio.
0: Nessuna contrapposizione tra il diritto alla mobilità e la vocazione industriale del territorio. La presa di posizione del sindaco di Grottaglie Ciro Dalò è netta e arriva nel pieno del dibattito politico locale. Nel mirino c'è la proposta avanzata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri, rilanciata da altri esponenti della regione, di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, originariamente destinate all'aerospazio, per finanziare l'avvio dei voli civili dell'aeroporto grottagliese. Per Dalò l'arrivo dei voli passeggeri rappresenta un'opportunità fondamentale per la città e per le imprese, ma non può essere pagato a caro prezzo sottraendo fondi già programmati per il settore aerospaziale. Il primo cittadino richiama in particolare il maxi progetto della società Radia per la realizzazione di Windrunner, il più grande aereo cargo del mondo, i cui accordi con il governo sono ancora attesi. Rinunciare a queste risorse, avverte il sindaco, significherebbe compromettere un polo industriale e occupazionale unico, faticosamente conquistato in un territorio che non può permettersi altre occasioni mancate. Da qui l'appello diretto a Roma e a Bari: la politica ha il dovere di trovare risorse aggiuntive senza costringere i cittadini a scegliere tra mobilità e lavoro. La richiesta è quella di un vero e proprio piano Taranto, capace di sostenere senza tagli incrociati entrambe le grandi sfide per il futuro della provincia.
1: Potrebbe essere pienamente operativa entro questo Natale Casa Paisiello, il progetto di museo multimediale che sarà gestito dal Conservatorio

0: intitolato al compositore e maestro Tarantino. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Casa Paisiello potrebbe finalmente aprire al pubblico entro Natale 2026 e questa è la nuova prospettiva per la casa natale del celebre compositore Tarantino, dopo 6 anni di lavori, ritardi e inaugurazioni annunciate, ma mai avvenute. L'ultimo ostacolo sarebbe di natura amministrativa. Il comune assicura di aver completato gli interventi di propria competenza e annuncia a breve la determina necessaria per l'agibilità. Nei mesi scorsi erano emersi anche dubbi sulla presenza di scale di emergenza, ma dall'amministrazione non arrivano conferme su questa criticità. Il Conservatorio Giovanni Paisiello, che gestirà la struttura grazie ad un accordo col comune di partenariato pubblico-privato della durata di 6 anni, ha già programmato le attività. Secondo il direttore Vito Caliandro, ottenute le autorizzazioni, l'inaugurazione potrebbe avvenire in pochi giorni e la piena operatività entro 1 o 2 mesi. Se la determina dunque dovesse giungere a breve, si potrebbe pensare alla messa in funzione della struttura entro il periodo natalizio. L'obiettivo è quello di trasformare l'edificio nel cuore della città vecchia in una casa della musica, un museo multimediale e interattivo dedicato alla vita e alle opere di Paisiello, con realtà aumentata, installazioni immersive, percorsi sonori e strumenti digitali. Ma sono previsti anche spazi per la biblioteca del conservatorio, seminari, dottorati e attività didattiche. Un progetto che arriva dopo un percorso particolarmente travagliato. Il cantiere era partito nell'autunno del 2020 e avrebbe dovuto concludersi in appena 270 giorni. Poi problemi strutturali, difficoltà geologiche, interventi sui solai, ritrovamenti archeologici e interferenze con i sottoservizi hanno imposto varianti e continui rinvii. Il 29 aprile 2026 l'immobile è stato ufficialmente consegnato al conservatorio con la promessa di aprirlo entro l'estate, una scadenza ancora una volta mancata. Ora resta da capire se Natale sarà davvero il momento in cui Casa Paisiello tornerà finalmente a vivere.
0: Andiamo ora a Martina Franca, a Palazzo Ducale. L'assessore all'ambiente Francesco Acquaro ha incontrato gli amministratori di condominio per discutere la riorganizzazione della raccolta rifiuti a Martina Franca. Tra i temi affrontati il riutilizzo di circa 240 ecobox presenti nell'agro, i controlli sulle utenze tari ed il contrasto agli abbandoni nelle campagne che danneggiano il decoro urbano e rischiano di aumentare i costi dello smaltimento. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Circa 240 ecobox da recuperare nell'agro e destinare ai condomini più problematici di Martina Franca, dove si registrano conferimenti irregolari e abbandoni dei rifiuti. È quanto emerso dall'incontro che si è svolto a Palazzo Ducale tra l'assessore all'ambiente e gli amministratori di condominio. Con la rimozione delle postazioni nell'agro, prevista a partire dal 1° novembre, gli ecobox saranno ricondizionati e destinati alle aree condominiali disponibili, previo nulla osta per l'installazione.
3: L'obiettivo è quello di estendere questa organizzazione tramite ecobox condominiali a quanti più condomini possibili. Dico a quanti più condomini possibili perché chiaramente attualmente l'amministrazione non ha la dotazione di ecobox in grado di soddisfare tutte le esigenze di tutti i condomini.
2: L'accesso ai contenitori sarà riservato agli utenti autorizzati attraverso una tessera associata alla propria utenza Tari. Sono già 17 i condomini dotati di questo sistema. Intanto, le verifiche sulle posizioni Tari hanno portato a oltre 1.000 nuove iscrizioni al ruolo, ma non si conosce ancora il numero delle utenze che non sono in regola con la tassa sui
3: La
2: rifiuti.
3: percentuale che rimane fuori anche qui non è, in questo momento non è definibile, perché non è detto che ricevere la segnalazione dell'ufficio Tari corrisponda a non essere in regola con i pagamenti Tari. Nella maggior parte dei casi si tratta di disallineamenti catastali.
2: Ma resta aperta la questione dei rifiuti abbandonati, soprattutto lungo le strade dell'agro. Per contrastare il fenomeno, l'amministrazione punta a un nuovo servizio di fototrappole.
3: Chi abbandona i rifiuti in mezzo alla strada commette dei reati e così in questo modo vanno trattati come dei reati. Sono degli sporcaccioni e che noi cercheremo piano piano, con l'aiuto delle forze dell'ordine, con l'aiuto della segnalazione dei cittadini, con le fototrappole, a individuare e a punire questi comportamenti.
2: Il recupero dei rifiuti abbandonati è già compreso nell'appalto. Diverso il discorso dello smaltimento. Anche materiali riciclabili come vetro, carta e plastica, quando vengono recuperati, non vengono separati dagli operatori, ma finiscono nell'indifferenziato, aumentando i costi di smaltimento a carico della collettività.
0: Mare arte

0: E musica si fondono nel Vespro del Delfino, un appuntamento alla Lega Navale di Taranto, dove le note di un trio d'archi hanno accompagnato la suggestione del paesaggio ionico.
1: Si fa palcoscenico ed il tramonto diventa musica. Alla Lega Navale di Taranto il Vespro del Delfino ha intrecciato la magia del paesaggio ionico con l'eleganza della musica barocca. Protagonista è il trio d'archi composto da Marco Marzialetti al violino, Carmine Fanigliulo alla viola e Daniele Pozzessere al violoncello.
2: Il fil rouge è molto più antico, già da compositori come Paisiello, Traetta, che hanno portato già nel 700 in auge la terra di Puglia nel mondo intero con le loro produzioni musicali, alla corte di Caterina II di Russia. Arrivo a Taranto con molta umiltà perché Taranto è terra di grandi musicisti, di grande musica, di grande cultura.

0: Un'esperienza che ha unito arte, emozione ed identità del territorio, trasformando le note in un dialogo suggestivo con il mare.
1: La Lega Navale non è solamente sport, ma anche cultura, partecipazione. Non è il primo evento musicale che facciamo, abbiamo avuto a Aurora Aragonese quest'estate e ci sono anche delle sorprese per quanto riguarda i mesi prossimi, proprio perché confidiamo di far vivere la Lega Navale tutto l'anno, non solamente con lo sport, ma anche con tanta musica di qualità.
0: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Studio 100 torna domani alle 7 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Bentrovati, questa è di Buon Mattino, siamo in diretta dagli studi di Studio 100, sono le 7 del mattino in questo momento, è il 14 di ottobre. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anche oggi vi teniamo compagnia fino alle 8:30 con le prime pagine dei giornali nazionali e con quelli locali, ovviamente con i nostri focus e approfondimenti. Ovviamente grande spazio anche oggi all'ex Ilva e a quello che sta accadendo. Prosegue la protesta dei lavoratori che continuano appunto ad essere in strada, persistono i blocchi, anche se c'è una novità. E riguarda appunto un primissimo, diciamo, sostegno, in particolare legato alla possibilità che i ragazzi vadano a scuola e quindi all'utilizzo degli autobus. Come sapete, la diminuzione dei camion di autotrasporto fuoriusciti da ENI erano bloccati e ne avevano bloccati solo il primo giorno 37, sta rendendo difficile l'approvvigionamento di benzina per le auto e per gli autobus, e dunque l'assemblea ieri sera dei lavoratori ha deciso di garantire un viaggio di gasolio per Chima Mobilità. Vediamo proprio le immagini che raccontano questo. L'obiettivo appunto è quello di non creare disagio, in particolare alla popolazione scolastica, quindi ai ragazzi che vanno a scuola, e quindi il varco 3 di ENI è stato liberato per permettere appunto, come vedete, un viaggio di gasolio destinato proprio a Chima Mobilità. Al di là di questa notizia che arriva dal territorio, novità importanti vengono da Roma, varato un decreto-legge che da una parte garantisce, come avevamo raccontato, insomma, quali erano i rumors, cassa integrazione in deroga e cassa integrazione integrata, diciamo così, per lavoratori diretti e lavoratori di indotto, servizi e Ilva in AS, ma dall'altra sottolinea insomma, il fatto che resteranno accesi gli impianti in preriscaldo in attesa della Cassazione, quindi c'è anche questo altro aspetto che avevamo anche anticipato e che viene rimarcato nel decreto. Dunque, entro fine ottobre non si spegnerà nulla, resterà tutto in preriscaldo in attesa appunto della Cassazione, stavolta per decreto legge, e poi anche una serie di investimenti per il territorio e sgravi fiscali per chi vorrà assumere i lavoratori di ex Ilva. Questo e tanto altro nel decreto di cui parleremo più tardi, ma non parleremo solo di Ilva oggi, parleremo anche di Chima Ambiente. La situazione si complica ulteriormente perché c'è la richiesta di Attal Group di 1 milione di euro entro il 14 ottobre. Parleremo poi anche di Sangue Amaro. Finalmente parte questo programma di inchiesta della nostra emittente. Avremo nostra ospite, la collega Maria Laura Paletta, che ce lo racconterà. Questo e tanto altro. Chiedo alla regia di mandare una piccola pausa, poi iniziamo con la nostra rassegna stampa.
1: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue Amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

E dunque ne parleremo proprio più tardi di Sangue Amaro, come parleremo anche dell'aeroporto di Grottaglie con il sindaco Dalò, nostro ospite, e anche di un bel libro che torna, che racconta il calcio e le contraddizioni del nostro territorio, che si chiama L'eroe dei due mari, diventerà l'eroe dei tre mari. Ma andiamo subito a giornali e agenzie e partiamo da ansa.it. Vediamo appunto cosa propone Ansa in primo piano. Vedete appunto l'operazione del Papa, il Papa operato al Gemelli ha asportato un tumore maligno al polmone. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Leoni è stato in sala operatoria al Gemelli per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata di 90 minuti. L'esperto dice le prossime 24-48 ore saranno le più delicate per il Papa, e poi appunto si parla dell'operazione, di come è stata eseguita da un'equipe di 7 medici. Subito sotto slittano i tempi della manovra, attenzione sul taglio dell'IRPEF, documento di bilancio, codice della strada, ex Ilva e autonomia differenziata, via libera dal Consiglio dei Ministri. Aula semideserta e Giorgetti si sfoga, non vogliono lavorare. Andiamo avanti, andiamo sul Corriere della Sera per vedere appunto a cosa dà importanza, con cosa apre. Ovviamente buona parte delle prime pagine dei giornali sono proprio dedicate alla notizia dell'operazione del Papa. Non potrebbe che essere così. Leone è rimosso un tumore, operazione di 1 ora e mezza al lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza ai medici, è un adenocarcinoma. La Santa Sede dice è stato asportato completamente. Poi la storia, vedete un'immagine di Pierpaolo Pasolini, lo sfratto grottesco dalla torre di Pasolini, la querela tra l'ente agrario e l'attore Gallinari. Cosa sta succedendo? La bellissima torre di Chia, una casa abitata da Pierpaolo Pasolini, custodita dopo la sua morte dagli eredi, è recentemente comprata dall'attore Gabriele Gallinari dopo la rinuncia da parte dello Stato, lo racconta appunto nelle pagine interne Corriere della Sera. Scendendo ancora, Giorgetti, vedo nuvoloni, sì al nuovo codice della strada, manovra, slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota. Ci spostiamo dal Corriere della Sera, andiamo su Repubblica. Eccola, il Papa operato e tumore polmonare maligno. La salute specchio della Chiesa, è il commento di Massimo Fagioli. Dall'altra parte c'è la cronaca, il racconto di quello che è avvenuto. Quindi 3 ore in sala chirurgica, asportato il lobo inferiore destro, intervento riuscito. Al centro manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta, aspettando l'Unione Europea. Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe.

Nel taglio basso l'allarme polacco, attacchi ibridi da Mosca, oggi il caso armi a Kiev in Parlamento. Ci spostiamo sulla stampa. Vediamo il quotidiano torinese come titola, codice stradale, la rivoluzione delle multe, primo ok del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto. E poi il caso manovra governo ad alta tensione, lo sfogo di Giorgetti. Dall'altra parte il decreto per l'ex Ilva, Taranto attiva fino all'ultima sentenza. Appunto, il riferimento è proprio all'udienza della Cassazione, perché come vi dicevo all'inizio della nostra trasmissione, nei primissimi minuti, appunto, il decreto legge prevede che l'aria a caldo resti in preriscaldo, nonostante appunto, secondo la Corte d'Appello debba essere spenta entro fine mese, in attesa dell'udienza e poi della decisione della Cassazione. Al Papa tolto un cancro, i medici del Gemelli, intervento riuscito, nessuna complicanza. Leone già nella sua stanza, prima del ricovero ha varato nomine chiave per il Vaticano. Parolin parla di un fulmine a ciel sereno, il comunicato della Santa Sede, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza. Nel taglio basso invece vediamo il caso Ricina e Breaking Bad, quando la cronaca supera la finzione se i killer reali sembrano quelli della serie TV. Chiudiamo per il momento e fra pochissimo torniamo per altre prime pagine nazionali.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, la zona di alta pressione si sta estendendo verso il continente europeo, ha conquistato gran parte dell'Europa occidentale. Vedete presente un suo massimo in corrispondenza del Lussemburgo, del Belgio e della Francia orientale, e questo comporterà un miglioramento delle condizioni del tempo non solo in quelle zone, ma progressivamente anche sul nostro paese. Esiste ancora una circolazione depressionaria sull'Egeo, vedete c'è un minimo di bassa pressione nella zona intorno a Rodi, quindi tra la Grecia e la Turchia, e questa zona di bassa pressione ancora interessa in maniera sempre più marginale le nostre zone, non tanto con della precipitazione quanto con dei venti nord-orientali ancora piuttosto sostenuti. Possiamo tradurre tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete alle mie spalle. Non compare il segno della pioggia, già questo è un buon segno. E vedete invece che in alcune aree compare il sole abbastanza pieno, ma avremo comunque la presenza di nubi innocue a spasso da nord verso sud, un po' su tutta la regione. Nubi innocue, magari un po' più presenti nelle ore centrali del giorno, ma comunque, come abbiamo già detto, non porteranno alcun tipo di fenomeno. Il vento si manterrà dai quadranti nord-orientali, quindi sarà piuttosto fresco. Infatti, questo determina delle temperature tutto sommato in linea con le medie del periodo, quindi minima intorno ai 15 gradi, massima saremo intorno ai 20 gradi. E un mare mosso, localmente molto mosso, specialmente il Basso Adriatico e il Canale d'Otranto, che soffrono di più quando le correnti si dispongono dai quadranti nord-orientali. Se vogliamo dare uno sguardo allora alla giornata successiva, alla giornata, eccola, la vedete sullo suo schermo, alla giornata di giovedì, eccola qui, vedete, non cambia molto, sostanzialmente abbiamo sempre questa nuvolosità, magari un po' più accentuata nella giornata di giovedì, visto che passa un debole sistema, ma che non dovrebbe comunque interessarci perché, passerà essenzialmente sui Balcani e porterà qualche nuvola in più. Un po' di vento ancora, sempre sostenuto dai quadranti nord-orientali, il mare che resterà comunque mosso. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati, e allora continuiamo la nostra carrellata e ripartiamo dal quotidiano edito dalla CEI Avvenire che titola Intervento riuscito, il riferimento ovviamente è all'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il Papa Leone XIV, riportato in stanza, prevista una breve degenza, il rosario e le preghiere in tutto il mondo, il Papa al Gemelli, tumore rimosso completamente in 90 minuti senza complicazioni, confermata la diagnosi di adenocarcinoma.

polmonare asportato il lobo inferiore destro. E poi al centro droni russi colpiscono due navi nel Mar Nero, 11 dispersi in Bulgaria. Di spalla, Myanmar, il grido dell'esilio, non arrendiamoci alla dittatura. Subito sotto la Sella Fede in Giappone al supermarket della spiritualità. I sindaci lasciati soli e responsabili penali, il loro appello e il rischio di condanne in caso di calamità. C'è anche una foto a corredo di questo argomento. Nel Parlamento deserto Giorgetti vede nuvoloni, il Consiglio dei Ministri approva il documento di bilancio, manovra congelata, e poi ex Ilva sciopera oltranza e via la cassa integrazione per l'indotto, spesi 260 milioni in 5 anni, reinserimento detenuti, il governo si impegna. Dall'altra parte la denuncia delle organizzazioni non governative, Sea Watch, 227 migranti salvati, minacce dai libici. Andiamo sul Messaggero, il quotidiano romano, dà ovviamente ampio spazio come sempre allo sport, in particolare a questa serata. L'Olimpico riabbraccia la Champions dopo 7 anni, Roma-Real Madrid, la notte dei campioni. Gasperini sfida Mu, emozioni che fanno la storia. E poi al centro sempre il Papa, operato, rimosso il tumore, i sanitari, la diagnosi precoce gli ha salvato la vita, la forza tranquilla di Roma, il racconto, server blindati e test sui cibi per garantire la sicurezza del Papa. Patente si cambia, codice della strada, multe con lo sconto, le definisce il Messaggero, e poi manovra, caccia le risorse sul taglio dell'IRPEF, tensione nel governo. Al centro la festa del cinema di Roma, è inaugurata la 21ª edizione con il film di Paolo Genovese, Chuck va in scena, il grande cinema, al via con un red carpet di star. Dal Messaggero andiamo su Il Giornale. La prima pagina del giornale è questa: in pensione a 64 anni, stretta antimaranza e no ai tribunali islamici. L'intervista a tutto tondo a Matteo Salvini, di cui vediamo anche una foto in primo piano. L'ok all'autonomia, Lega rafforzata, urne più vicine. Verso la manovra, sì allo scostamento, Giorgetti parla di prudenza. E poi Leone, operato 3 ore, adenocarcinoma, intervento riuscito, rimosso il lobo polmonare. Accanto la Salis scappa da un altro processo e ci vuole morti, la furbetta del tribunale, riparte da zero il procedimento per gli assistenti licenziati. Il padre, aspetto i cadaveri dei giornalisti. Sotto i 4 punti del piano USA Unione Europea per fermare la guerra a Kiev, spiragli di pace, insomma, sempre sul piede di guerra il giornale. Altra postura editoriale per il Fatto Quotidiano che andiamo a vedere adesso insieme, e vediamo appunto di cosa parla oggi. Gasolio russo, Meloni critica Trump, basta favori a Putin. Oggi in Parlamento discorso prima del Consiglio europeo. Al centro la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, come in Alaska, fronte congelato, e Donbass alla Russia, i 3 europei a Miami. Parigi, Berlino e UK, sia la bozza a Putin, le regioni prese. Agli ucraini l'articolo 5, We Bank e BlackRock per la ricostruzione. Dal Fatto Quotidiano andiamo sul Sole 24 Ore. La prima pagina del Sole, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. Gli incassi extra non possono offrire coperture a nuove misure perché già nei saldi. Alta tensione sui tagli al ceto medio. Tajani dice dobbiamo procedere alla riduzione, via libera delle Camere allo scostamento da 29 miliardi per energia e difesa. Poi la fotonotizia ci riporta in Francia, la crisi che non passa, Francia nella morsa di contestazioni, deficit e super debito. Anche qui spazio per ex Ilva, il governo vara
il decreto no alla chiusura delle aree a caldo. Il Papa operato al Gemelli, intervento riuscito al centro patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada. Infine la sentenza certamente

0: Del fisco, stop dei giudici all'uso improprio dell'intelligenza artificiale, poi sbocciare le offerte di Monte dei Paschi su BPM e Banca Generali, risico bancario. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, altro quotidiano in rosa, ma evidentemente altri temi. Inter a zero, Champions amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri, tre soldi lancia il Bruges, lezione ai nerazzurri, Martinez altro errore, ottavi diretti in salita, l'analisi l'Europa per ora è un'altra storia. Chiudiamo così questa rassegna stampa nazionale di oggi, ma torniamo fra pochissimo perché ci sono i giornali locali.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Ancora in diretta dagli studi di Via Polibio e vi raccontiamo l'attualità e le notizie. Abbiamo fatto come sempre ad inizio trasmissione un quadro generale delle notizie dal mondo e dall'Italia. Adesso invece rivolgiamo il nostro sguardo ai giornali locali e ripartiamo da Ansa, ma stavolta da Ansa Puglia. Ansa Puglia che, come vedete, apre con Eni, carenza di carburante in aeroporti di Bari e Brindisi per la protesta degli operai ex Ilva, con il mancato approvvigionamento di gas, tecnici e chemicals saranno fermati gli impianti aeroporti di Puglia da proteste ex Ilva, probabili criticità per carburante di aerei, sono gli approfondimenti sul tema. Di spalla, gastroenterite dopo la gita, due bimbi ricoverati e 40 in osservazione a Bari. Poi ancora Ilva, sindacati, altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, la prima pagina del Corriere dedicata all'ex popolare che va al gruppo Crede, ma avviata la trattativa, salta l'opzione locale della Popolare di Puglia e Basilicata. Banche, MCC annuncia la partenza dei negoziati per la potenziale cessione dell'istituto barese. E poi con un decreto il governo tiene caldo l'altoforno, voli a rischio per i blocchi, perché appunto il riferimento a tiene caldo l'altoforno, appunto il titolo del pezzo di Cesare Becchis fa riferimento appunto al decreto legge varato nella serata di ieri, in cui si evince sostanzialmente come l'aria a caldo resterà comunque in questa fase di preriscaldo e non verrà spenta, nonostante appunto la Corte d'Appello di Milano si sia espressa chiaramente su questo, in attesa dell'udienza e poi della decisione della Cassazione. Ma andiamo avanti, di spalla, tensione e veleni, Galiano all'addio dopo soli 4 mesi, si parla appunto della situazione del sindaco di Trani e poi sanità ha stabilito il tetto per le cure fuori ed è polemica. Grigolli, l'esperto che arriva dal Trentino, promozione turistica al centro. Si parla del progetto dei fratelli.

0: su Taranto, gestione dello Iacovone e dintorni, no del comune al progetto di Ladisa e noi ce ne andiamo altrove, dicono, bocciato l'investimento da 82 milioni di euro. Taglio basso e basso, escono da scuola e finiscono in ospedale, intossicazione per due bambini di una primaria di Apigia, sotto controllo 40 alunni. E poi emergono ulteriori dettagli sulla vicenda del parroco arrestato per violenze e abusi su un giovane sacerdote su Telegram senza freni, tutte le chat delle molestie di Don Vito. Dal Corriere del Mezzogiorno andiamo e ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è riferimento proprio alla benzina. La Puglia a secco, sciopero Ilva, bloccati i rifornimenti ai benzinai. Il governo vara un decreto per il rilancio di Taranto. Vi ricordiamo, ve l'abbiamo detto ad inizio trasmissione, facendomi anche vedere queste immagini, che il Varco 3 è stato liberato per far uscire un camion che potesse appunto far approvvigionare di benzina Chima Mobilità, affinché i ragazzi delle scuole in particolare possano utilizzare i mezzi. Questa appunto la scelta degli operai che hanno appunto deciso di far uscire questo camion per questo motivo, e vi abbiamo appunto mostrato queste immagini, lo ricordiamo, ma nel frattempo però resta comunque difficile la situazione. I focus, legge di bilancio, caccia alle risorse per il taglio dell'IRPEF e poi ex Popolare di Bari verso la cessione alla Credem. L'operazione del Papa, i medici tutto ok, l'intervento ieri al Gemelli e la folla fa il tipo per Leone. Subito sotto ancora la vicenda di questo parroco di Corato, lo vedete tra l'altro in uno studio televisivo perché appunto era anche in prima linea, insomma, con una serie di programmi in TV locali. Il parroco ha fatto avance anche a me, Corato, spuntano altri testimoni dopo l'arresto di Don Martinelli. Accanto, autonomia, approvati i primi decreti col Nord. Decaro, farò ricorso e l'Ucraina divide il campo largo e alla regione un manager trentino per il turismo. Infine, nel taglio basso, l'ex consigliere regionale a processo per un attentato a Mesagne, Vizzino nei guai insieme al cognato. E noi, prima di continuare con gli altri giornali, facciamo un piccolo focus su uno dei temi di giornata: clima ambiente. La situazione si complica ulteriormente perché Attal Group ha chiesto alla partecipata 1 milione di euro entro metà ottobre, quindi praticamente entro oggi, perché ci siamo entro il 14 ottobre, quindi oggi è proprio 14, quindi entro oggi evidentemente sarà impossibile, ma vediamo che cosa ci dice e ci racconta in merito a questo Maria Laura Paletta in questo servizio.
1: Quasi 2 milioni di euro di pagamenti scaduti e un ultimatum del 14 ottobre. Si apre un nuovo fronte di tensione attorno a Chimambiente. A lanciare l'allarme è Attal Group, l'agenzia che fornisce personale in somministrazione, attraverso una comunicazione urgente giunta in questa mattinata ai vertici dell'azienda, al sindaco Bitetti e alle organizzazioni sindacali. Secondo quanto denunciato dalla società, l'esposizione economica complessiva ammonterebbe a 3.570.000 euro, con quasi 2 milioni di crediti già scaduti. Una situazione che Attal Group definisce preoccupante, soprattutto per le possibili ripercussioni sul pagamento degli stipendi, sugli obblighi contributivi e la gestione dei rapporti di lavoro. La società richiama anche il clima di agitazione tra i lavoratori somministrati, già preoccupati per l'incertezza sul proprio futuro occupazionale. La richiesta a Chimambiente è precisa: versare almeno 1 milione di euro entro la data del 14 ottobre. In caso contrario, Attal Group si riserva di valutare l'interruzione anticipata delle prestazioni previste dal contratto. Una prospettiva che potrebbe aprire ulteriori criticità per la gestione dei servizi cittadini. Ora la palla passa ai vertici di Chimambiente e all'amministrazione comunale. Le prossime ore, infatti, saranno decisive per comprendere se sarà possibile evitare un ulteriore aggravamento della situazione. Intanto c'è grande preoccupazione tra i sindacati, che paventano la possibilità di un decreto ingiuntivo che provochi il fallimento anticipato dell'azienda, ancor prima della presentazione del progetto di bilancio.
0: Questa è la situazione su cui ovviamente continueremo a

0: tenervi aggiornati, quindi problemi su problemi per la partecipata del comune, insomma, si aggiunge anche questo. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e ripartiamo dall'edicola, vediamo appunto come titola l'edicola. Gli operai ex Ilva fermano l'ENI, dal governo un nuovo decreto, i blocchi davanti alla raffineria rischiano di paralizzare anche gli aeroporti del sud, l'esecutivo vara un piano di reindustrializzazione con decontribuzioni per chi assume. E poi accanto Puglia Promozione Turismo, De Caro sceglie Paolo Grigolli, sempre di spalla il servizio 118 di Stornara resta aperto, si punta alle 24 ore. Poi olivicoltori e camionisti restano in strada anche loro, solidarietà anche dalla Calabria, la protesta contro il caro carburanti. Taranto rischia di perdere 82 milioni di investimenti, in riferimento al progetto della famiglia Ladisa, del cosiddetto Edicola Village. Armi e droga, coniugi arrestati a Bitonto, un'altra notizia appunto di cronaca. Entriamo nell'edicola perché a pagina 2 e 3, quindi nel primo piano, c'è spazio ancora per Ilva e per la protesta di agricoltori e trasportatori. Non spengono i motori, leggiamo, e ora la protesta si allarga. Le prime azioni di contrasto contro i furbetti a Lucera, niente mercato e cresce la tensione. Poi il caro carburante e DURC, l'impegno del prefetto. Dall'altra parte, appunto, ex Ilva, l'Ilva, la protesta prosciuga ENI, coinvolti aeroporti e autobus. E sotto lo scontro tra Taranto e Genova, non siamo operai di serie B. Andiamo alla pagina di Taranto e provincia dell'edicola. Il PD insiste, Nacci da sostituire, va risanata del tutto l'azienda. Accanto, mense in ritardo. L'appello del PSI, tasse più eque, taglio basso, società benefit, la Puglia fa scuola a livello nazionale, poi i voli civili coi fondi spazio porto, parla Ciro Dalò, che avremo fra poco nostro ospite, no al dilemma, i privati riqualificano un'area con verde, nuovi posti auto, c'è il no al McDonald's a Grottaglie. Andiamo adesso sul nuovo quotidiano di Puglia e vediamo a cosa dà spazio il quotidiano. Ex Ilva, l'acciaieria resta accesa, industria prove di riconversione, misure per Taranto e Brindisi, ma la protesta prosegue, SOS carburanti anche per i voli. Puglia Promozione, il guru trentino per la Puglia Turismo, svolta dopo scandale. E poi autobus, cittadini a secco, ok, solo le corse scolastiche, ve lo abbiamo fatto vedere, ve l'abbiamo detto anche nella prima parte nei primi minuti, nella prima parte della nostra trasmissione, proprio questo, cioè che il rifornimento per gli autobus di Chima Mobilità è partito dal varco 3 di ENI, la scelta degli operai per non compromettere in particolare il servizio scolastico. Poi autonomia differenziata, passa la linea della Lega, De Caro. Faremo ricorso, via libera alle intese per quattro regioni. Nuovo stop al project financing, andremo altrove, dicono i Ladisa, il comune boccia il piano dei fratelli Ladisa, c'è un'immagine dello stadio, impianti sportivi e braccio di ferro. Amio senza pace, stop al ritiro di ingombranti, a rischio 150 lavoratori. Andiamo ancora giù per il taglio basso della prima, violenze sui bus e assoluzioni, niente appello, inammissibile. Accanto un corpo senza identità, il giallo del Mar Piccolo, autopsia, ipotesi suicidio. Durante l'autopsia gli esperti delle investigazioni scientifiche hanno provato a ricostruire le impronte digitali, ancora senza nome l'uomo appunto ritrovato in Mar Piccolo, si indaga per istigazione all'estremo gesto. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ma torniamo fra pochissimo per cominciare a approfondire temi di giornata. Restate con noi.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Allora, ancora insieme, ovviamente buona parte della nostra trasmissione sarà dedicata a Dex Silva. Partiamo dal racconto del presidio. Oggi terzo giorno di presidio per i lavoratori che si danno il cambio e non hanno mai lasciato i vari varchi, dormendo appunto anche all'aperto.

0: Certo, ieri mattina Giovanna Calabrese ci ha raccontato quello che accadeva, abbiamo continuato a seguire nel corso della giornata proprio i blocchi e l'atmosfera che si viveva fuori dalla fabbrica. La protesta proseguirà per altre 48 ore. Nel frattempo è arrivato il decreto legge sulla cassa, di cui parleremo fra poco. Domani ci sarà l'incontro in regione, ma nel frattempo, appunto, in questo servizio di Giovanna Calabrese facciamo il punto, ascoltiamo anche alcune voci e poi rientriamo per parlare delle ulteriori novità.
1: Seconda giornata di sciopero a oltranza e proseguirà per almeno 48 ore. La protesta è iniziata ieri dopo l'assemblea dei lavoratori davanti al parcheggio della direzione. Gli operai dell'ex Ilva di Taranto non arretrano in attesa di un segnale dal governo. Hanno trascorso la notte all'aperto attorno a un falò per scaldarsi, sfidando la pioggia e il maltempo. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi da Roma non arrivano ancora risposte. E proprio per questo FIM, FIOM e UILM nazionali hanno proclamato altri 2 giorni di sciopero. E partecipano i lavoratori di ADI in AS, ILVA in AS e Indotto. In attesa di una convocazione a Palazzo Chigi, i sindacati non escludono ulteriori forme di mobilitazione.
2: È stata una notte, ovviamente, la prima delle tante che faremo, se non ci saranno risposte con i lavoratori, ovviamente con le apprensioni che ci sono rispetto al futuro di 15.000 lavoratori, compreso i lavoratori dell'appalto, Acciaierie d'Italia, ILVA in amministrazione straordinaria, quindi la questione che ci preoccupa ovviamente è la mancanza di risposta da parte del governo. È chiaro che di fronte a una situazione di questo tipo emergenziale, se il governo decide di non convocare le organizzazioni sindacali e discutere nel merito di quello, tra l'altro che affronteranno alla presidenza del Consiglio, continueremo con le mobilitazioni, si alzerà il livello del conflitto e dello scontro.
1: Durante la notte i presidi sono rimasti attivi tra gazebi e blocchi stradali sulla strada statale 106 e 107. Intanto è atteso in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto sull'ex Ilva. Il provvedimento dovrebbe prevedere misure di sostegno ai lavoratori, 80 milioni per i lavoratori indotto e 45 milioni di integrazione per i diretti. Dovrebbe contenere anche una norma salva impianti in attesa dell'udienza della Cassazione del 20 ottobre sullo spegnimento dell'aria a caldo. Ieri pomeriggio i sindacati hanno avuto un confronto con il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, che ha chiesto di rimuovere o almeno alleggerire i blocchi stradali. I rappresentanti dei lavoratori hanno respinto la richiesta, sollecitando un incontro immediato con il governo. Intanto giovedì alle 10 la Regione Puglia ha convocato le organizzazioni sindacali nella sala di Jeso della Presidenza del Consiglio. Inoltre, in una nota, il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha ribadito la solidarietà ai lavoratori e chiesto che il governo dia risposte immediate e certezze sul processo di decarbonizzazione. Inoltre, da Genova, dove lo sciopero continua, arriva la posizione della sindaca Silvia Salis. Lo stabilimento Ligure può continuare a produrre anche senza i provenienti da Taranto, approvvigionandosi sul mercato internazionale.
2: Genova ha avuto bisogno di Taranto e continuerà ad averlo. Ovviamente, secondo me, non ha proprio una visione di quello che a livello internazionale, geopolitico, può significare il tema dell'acciaio. Senza Coils di Taranto, Genova non lavorerà.
3: Taranto non ci sono lavoratori di serie B, i lavoratori sono tutti insieme, non siamo stati mai favorevoli e mai lo saremo praticamente alla spaccatura del gruppo. Il gruppo si deve tenere insieme, siamo contrari allo spezzatino, la Salis deve capire che tutti i lavoratori insieme, la partita si vince uniti, tutti insieme.
1: Ma a pagare le conseguenze della crisi sono i lavoratori, che chiedono certezze sul proprio futuro.
4: Ma che andiamo in cassa integrazione, come faccio a pagare un mutuo? E a tenere a casa un'altra famiglia, che mio figlio purtroppo sta giù al porto, che è stato fermato già da un mese, quindi ce l'ho dentro casa io con 2 bambini.
0: Questo era il secondo giorno di protesta. Nel frattempo, stamattina siamo entrati nei fatti nel terzo giorno di presidio permanente, ma registriamo delle novità e vedremo se queste novità avranno anche un risvolto, una conseguenza sulla scelta di proseguire o meno dei lavoratori di ex Ilva questo sciopero, anche se appunto ieri era stato programmato per almeno altre 48 ore. Dicevamo, quali sono le novità? Sono le novità contenute nel decreto legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Andiamo a sintetizzarvi quelli che sono i principali temi di cui si occupa questo decreto. Innanzitutto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'aria a caldo fino alla pubblicazione della motivazione della Corte di Cassazione, fino alla decisione appunto della Suprema Corte rispetto a tenere aperta o chiusa l'area a caldo. Dunque non si chiude entro fine ottobre, ma l'area a caldo con i suoi impianti resta in preriscaldo, nulla insomma di definitivo. La misura riguarderà quindi appunto la misura che permetterà appunto di mantenere in preriscaldo l'aria, in particolare le batterie di COC 7, 8, 9 e 12, i Cooper degli altoforni 1, 2 e 4 che sono appunto attualmente, come dicevo, in riscaldo. E poi, secondo punto importante, la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, circa 100 ettari, e delle aree del demanio marittimo e militare attigue allo stabilimento di Taranto. Questa disposizione attribuisce al MIMIT il compito di raccogliere e coordinare quelle che sono le manifestazioni di interesse relative ad investimenti superiori a 10 milioni di euro localizzati nelle aree industriali ex Ilva e nelle aree demaniali. Il Ministero cosa farà? Elaborerà un piano di investimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri e verrà dato il compito ad un commissario straordinario di coordinare il piano degli investimenti con gli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo per Taranto. Poi viene garantita la cassa integrazione fino a giugno sia ai lavoratori dell'indotto che a quelli diretti di Ilva in AS. C'è una corsia preferenziale per i contratti di sviluppo relativi a progetti ricompresi nel cosiddetto piano di investimenti di cui parlavamo poco fa, e ci sono anche sgravi fiscali per le aziende che decideranno di assumere operai di ex Ilva, con un esonero contributivo totale per i datori di lavoro che dal 1 novembre 2026 al 31 dicembre 2027 assumeranno a tempo indeterminato lavoratori dipendenti di Acciaierie d'Italia ed Ilva in AS. Infine l'istituzione del distretto industriale Brindisi Taranto per l'accelerazione delle tecnologie a zero emissioni nette, con l'obiettivo appunto di favorire il cosiddetto processo di decarbonizzazione. Questi in estrema sintesi i contenuti del decreto legge varato ieri sera, questo è un tema che continua a essere al centro del dibattito cittadino, e noi ieri abbiamo ascoltato la voce dei tarantini. Da una parte i blocchi stradali e la protesta dei lavoratori diretti e dell'indotto che chiedono garanzie sul loro futuro occupazionale, DRA, i forni elettrici, una fabbrica ambientalizzata. Dall'altra associazioni e movimenti civici che pensano che ex Ilva abbia fatto il suo corso e che sia ora di voltare pagina. In mezzo a una città talvolta indolente, talvolta partecipe.
5: Mi dispiace tanto. Tanto che la chiudono, mi dispiace per tutti gli operai, tanto, anche se non c'è nessuno che lavora lì.
0: In passato qualcuno della sua famiglia ha lavorato in Ilva?
5: Sì, ed è morto con un tumore ai canoni minerali di là. Hanno famiglia, devono mantenere la famiglia.
0: Lei ha figli, nipoti?
5: Ah sì, sì, ma grazie a Dio stanno sistemati bene.
0: A Taranto?
5: No, fuori.
0: Quindi sono andati via?
5: Sì.
0: Le dispiace questo?
5: Tanto, tanto.
6: È un problema a livello di tutta la città alla fine. Se si rimane senza lavoro va in distruzione anche tutti i negozi, tutto il commercio anche. È un po' pesante questa situazione.
7: Chiusura immediata e riconversione, demolire, bonificare e decontaminare.
0: Lei ci sarà sabato alla manifestazione?
7: Sicuramente, sicuramente ci sarò, anche perché sono in Ilva in amministrazione straordinaria da 8 anni.
0: Ah, lei è uno dei 1600?
7: Sì, infatti. E quindi praticamente a me preme più la salute dei cittadini di Taranto che non il proseguo dell'attività, perché questa è ormai un'azienda obsoleta che non ha più futuro, quindi bisogna riconvertire e diversificare l'economia a Taranto.
8: È uno sbaglio chiudere in questo momento di crisi l'Ilva. è vero che è inquinato, è vero, dovevamo pensarci prima e trovare dei sistemi meno inquinanti, ma mettere in mezzo alla strada tutti questi lavoratori, non, più tutto l'indotto, è uno sbaglio. Non è solo per tutti i commercianti che avranno una ricaduta per questa chiusura.
0: Lei si occupa di commercio?
8: Sì.
0: Quindi ha anche

0: delle preoccupazioni per la sua di occupazione.
1: Certo, e come me tante altre persone. È un brutto momento.
2: Per come la penso io, è bene che la chiudano, così stiamo a posto tutti con la salute, eccetera, eccetera.
0: Lei ci andrà alla manifestazione?
2: No, non ci vado io, solitamente non ci vado, odio le manifestazioni, molte volte si tramutano in teppisti che si mettono in mezzo, fanno un casino, eccetera. Non mi piacciono.
0: Ma la manifestazione è pacifica però, eh? Di associazioni.
2: Molte volte sopra, nel nord Italia, il questore annunciava che era una manifestazione pacifica, poi si infiltrano, sai, delinquenti.
0: Lei non è di Taranto?
2: Forestiero, Sardegna.
0: E vive da tanto a Taranto?
2: Sì, mia moglie è tarantina.
3: Io sono molto contenta che venga chiusa l'aria a caldo, se stiamo parlando di quello, perché Taranto non se ne può più, per la mortalità, per l'invivibilità, per tutti questi bimbi che muoiono, per tutte le persone che muoiono. Penso che tutti dovremmo parlare e dire la stessa cosa, dire tutti la stessa cosa.
0: Il 17 c'è una manifestazione, lei ci andrà?
3: Io penso proprio di sì, penso proprio di sì. Dovremmo partecipare tutti, è interesse comune.
0: Vi abbiamo mostrato all'inizio trasmissione, ve lo abbiamo anche ricordato più volte nel corso della trasmissione, che è stato aperto il varco 3 per far passare un camion che permettesse il rifornimento a chi ha mobilità, l'utilizzo degli autobus in particolare per le corse scolastiche, quindi per permettere ragazzi di andare a scuola. Resta però difficile, grave la situazione. Bus ridotti al 50% ha comunicato ieri Chima proprio per lo stop ai rifornimenti. Vediamo i dettagli in questo servizio del direttore Dario Galitelli.
4: La mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva continua a tenere alta l'attenzione su Taranto, dove la protesta per il futuro occupazionale e industriale dello stabilimento siderurgico si intreccia con le difficoltà del trasporto pubblico locale. Il presidio all'ingresso della raffineria Eni nell'ambito della protesta sindacale sta infatti incidendo sulle operazioni di approvvigionamento del gasolio destinato ai mezzi di Chima Mobilità, con ripercussioni sull'organizzazione del servizio in città. Una situazione che ha richiesto all'azienda di rivedere la programmazione delle corse per far fronte alla ridotta disponibilità di carburante. Chima Mobilità ha informato l'utenza delle possibili variazioni, invitando di fatto i cittadini a tener conto delle modifiche nella pianificazione dei propri spostamenti. Nel corso della giornata sono arrivate indicazioni sulle modalità di gestione del servizio, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti e dei pendolari. L'azienda ha confermato che sarà garantito il regolare rientro delle corse scolastiche, mentre a partire dal pomeriggio è prevista una riduzione del 50% delle corse ordinarie, una rimodulazione che punta a gestire le risorse disponibili e a contenere per quanto possibile le conseguenze sull'utenza in una giornata segnata da una situazione complessa per la mobilità urbana. Resta ora da capire quanto durerà questa fase di difficoltà. Il ripristino della normale programmazione del trasporto pubblico sarà legato alla possibilità di riprendere regolarmente i rifornimenti di carburante, mentre prosegue la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva, che chiedono risposte concrete sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento.
0: Ripercussioni ci potrebbero essere anche per quanto riguarda il traffico aereo. Aeroporti di Puglia ieri in una nota ha informato che proprio la manifestazione dei lavoratori ex Ilva potrebbe creare criticità nell'approvvigionamento del carburante per gli aeromobili negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e anche di Grottaglie. Pertanto, si legge in questa nota, Aeroporti di Puglia ha emesso appositi NOTAM con effetto immediato e fino alle 12 di oggi per informare tempestivamente le compagnie aeree e gli operatori aeronautici delle limitazioni legate alla disponibilità di carburante nei quattro scali. La situazione, ribadiscono però, da Aeroporti di Puglia è costantemente monitorata dalla società in relazione appunto all'evoluzione del presidio e al ripristino delle normali condizioni di approvvigionamento. E noi continuiamo a parlare di ex Ilva, lo facciamo in diretta con Franco Rizzo dell'esecutivo nazionale di OSB. Buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno.
0: Il suo volto racconta di questi giorni di mobilitazione, di presidio e immagino di notti insonni. Come va? E soprattutto la prima cosa che vorrei sapere è rispetto al decreto legge, ai contenuti del decreto legge, cambia qualcosa questo per i sindacati e i lavoratori e quindi prosegue lo sciopero come avevate annunciato?

0: pensato già ieri per le prossime 48 ore, forse anche di più, oppure si sta pensando di fare retromarcia?
1: No, non cambia assolutamente nulla. Il decreto è totalmente insufficiente. L'unica cosa che vogliamo verificare è quella norma sugli LPU. Vogliamo capire se quella proposta che ha fatto USB sull'impiego dei lavoratori durante il periodo di CIGS presso i comuni di appartenenza. Lì la norma indica 3.700 lavoratori, però dobbiamo capire poi l'applicazione vera. Il resto è totalmente insufficiente. Addirittura nella norma sulla.
0: Ci deve spiegare meglio questo punto perché andava e veniva. Quindi ci spiega bene su che, appunto, che cosa state verificando, diceva?
1: Allora, diciamo, il decreto è totalmente insufficiente
0: Sì.
1: perché tranne quei palliativi sulla CIGS che già conoscevamo, non c'è nulla delle richieste che il sindacato ha fatto rispetto agli strumenti straordinari.
0: Abbiamo qualche problema con la linea, proviamo a vedere se riusciamo a recuperare Franco Rizzo dell'esecutivo nazionale USB per capire appunto con lui in rappresentanza ovviamente dei sindacati, in questo caso di USB, ma poi nel corso anche della mattinata capiremo anche con gli altri confederali, insomma, se questo decreto legge che al suo interno prevede anche un piano di investimenti per Taranto può soddisfare o meno quelle che sono le idee, le rivendicazioni del sindacato. A quanto abbiamo capito dalle sue primissime parole, sembra evidentemente proprio di no. Vedremo insomma di capire se riusciamo a recuperare questo collegamento. Nel frattempo, appunto, io vi ricordo quali sono poi i contenuti di questo decreto. Prima cosa, ve l'avevamo anticipato ieri, si ribadisce che la cassa integrazione, insomma, verrà garantita fino a giugno sia ai lavoratori di Ilvena S che ai lavoratori dell'indotto e dei servizi che hai diretti con un'integrazione al 70% dello stipendio per questi ultimi. E poi restano in piedi, in preriscaldo, gli impianti dell'area a caldo. Dunque, a prescindere dalla decisione della Corte d'Appello di Milano Sezione Imprese, resteranno appunto in preriscaldo e si vedrà che cosa deciderà la Cassazione. Riabbiamo Rizzo, eccolo. Dunque, dicevamo, ripartiamo da zero, Rizzo, ricominciamo, come
1: Sì.
0: diceva anche una celebre canzone.
1: Allora, la norma è totalmente insufficiente, addirittura è peggiore di quanto ce l'aspettavamo, soprattutto rispetto a quel 50% di fatturato che le aziende d'appalto dovrebbero fare per accedere poi alla CIGS straordinaria. Il rischio poi alla fine che diventi una norma finta. L'avevamo già più volte avvisata la ministra Calderone. Per il resto, l'unico punto da chiarire sono quei 3.700 lavoratori che dovrebbero essere impiegati nei lavori di pubblica utilità. Vorrei capire, perché quella è una richiesta storica fatta da USB, vorrei capire come si applica poi nei fatti, in concreto, quel tipo di norma. Per il resto, lo dico, tutto abbastanza scontato con la CIGS, e c'è quell'altro passaggio sulla possibilità delle aziende che dovrebbero garantire l'80% dello stipendio a fronte di 4 anni di lavoro per i dipendenti ILVA, ADI in AS e ILVA in AS, una norma che noi abbiamo fortemente respinto al tavolo a Palazzo Chigi. Abbiamo detto che sta cosa non va assolutamente bene perché rischia di diventare quello lo strumento per iniziare a scaricare i lavoratori, non dando nessun tipo di garanzia ai lavoratori.
0: Per quanto riguarda la possibilità di assunzione in altre imprese, in altre aziende con sgravi fiscali e poi anche il piano di investimenti di cui si parla, che dovrebbe riguardare le aree, diciamo, attigue e a ex Ilva, che idea vi siete fatti?
1: Ma assolutamente no, non è stata né concordata, non è stata neanche discussa sta cosa a Palazzo Chigi. Noi l'abbiamo detto chiaramente, siamo scettici rispetto a sta norma qui,

0: sulle assunzioni dei dipendenti Ilva con lo stipendio che dovrebbe essere congruo, e congruo per il governo vuol dire l'80% di quello che percepisci ora. Quindi, dal nostro punto di vista, è una norma che rischia poi di diventare una spada di Damocle sulla testa dei lavoratori. Perché si va in continuità con quello che è successo in questi anni, si scarica poi addosso ai lavoratori le responsabilità gigantesche che la politica ha avuto e sta avendo anche in questi momenti particolari.
1: Cosa avreste voluto in questa norma, Rizzo?
0: Avremmo voluto gli incentivi all'esodo volontari per i lavoratori, avremmo voluto il riconoscimento del lavoro usurante, dell'amianto, insomma, un riconoscimento dal punto di vista per avvicinare i lavoratori alla pensione, per mandare in pensione coloro che sono avanti con l'età e che sono costretti, in base alle norme attuali, ancora a dover stare lì. Quindi una condizione che avesse spostato molto più in avanti la situazione contributiva dei lavoratori Ilva, perché lo chiariscono nuovamente. A differenza di tutta questa discussione inquinata di certi soggetti, noi non stiamo scioperando per chiedere di lasciare la fabbrica in piedi e gli impianti inquinanti in piedi, noi stiamo scioperando per chiedere il sacrosanto diritto dei lavoratori ad essere risarciti, a ricevere, come dire, quanto è giusto che debbano ricevere, visto che tra l'altro è la popolazione che sta da più tempo all'interno dell'Ilva, da quando Ilva è nata.
1: Certo, come prosegue la giornata di oggi, terzo giorno di presidio? Avete in mente cosa? Si resta negli stessi punti? I blocchi restano sempre quelli? Abbiamo visto che oggi appunto c'è stato un camion che avete fatto uscire dal varco 3 per permettere l'approvvigionamento di benzina di Chima. Ecco, lo stiamo guardando grazie alla regia anche questo video che racconta di questo gesto, insomma, fatto per non creare problema in particolare alla popolazione scolastica che utilizza i mezzi, i ragazzi che vanno a scuola e hanno bisogno del bus. Al di là, insomma, di questo, come andrà avanti la mobilitazione? Sa che già scarseggia la benzina nei benzinai, nei distributori della città?
0: Come abbiamo già annunciato, si andrà avanti ad oltranza. Chiaramente dobbiamo garantire i servizi essenziali perché la cittadinanza non deve pagare, diciamo, deve avere anche la possibilità di spostarsi. Quindi i mezzi pubblici saranno garantiti, gli ospedali saranno garantiti. I risultati fino adesso sono risultati, dal nostro punto di vista, eccezionali perché i lavoratori stanno partecipando e sentimento, diciamo, di rivalsa nei confronti della politica, una politica che ha completamente abbandonato i lavoratori, diciamo, lo vedi anche nella grossa partecipazione che stiamo avendo. Malgrado, come dire, tutto quello che sta piovendo addosso ai lavoratori in queste ore, perché guarda, dico così, se uno si mette a leggere tutto quello che diciamo, alcuni soggetti stanno scrivendo, veramente ti passa proprio la volontà, ti viene la voglia di prendere, anzi di andare a nuoto il più lontano possibile. C'è una
1: Non la sentite la
0: cattiveria nei
1: solidarietà della
0: confronti
1: città, Rizzo? Vediamo le immagini di Genova e la
0: di... No, c'è
1: città è
0: una
1: tutta
0: parte...
1: intorno agli operai. A Taranto la situazione è molto diversa, non la sentite questa solidarietà?
0: No, ma non solo non si sente la solidarietà, cioè prevalgono tutti quei soggetti che a un certo punto manifestano in maniera clamorosa odio nei confronti dei dipendenti Ilva, con tutte quelle accuse assurde che vengono lanciate. Poi c'è un atteggiamento politico che è abbastanza trasversale, tranne, come dire, pochissimi rari casi di totale indifferenza, anzi, per certi versi, come dire. E sta cosa fa male perché poi alla fine ti rendi conto dell'isolamento che stanno vivendo i lavoratori in questo momento, che, ripeto, ribadisco, sono vittime di questo sistema, un sistema che non hanno alimentato loro, un sistema che poi alla fine ha scaricato, sta scaricando addosso ai lavoratori le responsabilità degli errori propri.
1: Grazie per essere stato con noi a Franco Rizzo dell'esecutivo nazionale di OSB, buona giornata e buon presidio, e buono sciopero insomma a
0: Grazie a
1: voi,
0: voi.
1: noi ovviamente continueremo a raccontarvi tutto quello che accade in queste ore, adesso una pausa per noi, poi torniamo insieme in diretta dagli studi di Via Polibio, a fra poco.
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026.

0: e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il caro vita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
1: Bentornati, come vedete non sono più sola, accanto a me Maria Laura Paletta, collega della redazione di Studio 100, perché oggi parte Sangue Amaro. C'è stata tanta promozione e tanta curiosità c'è intorno a questo programma. Ciao, buongiorno Maria Laura.
2: Buongiorno Marina, buongiorno agli spettatori di Studio 100. Sì, c'è grande emozione per questo programma che parte oggi e in cui crediamo tantissimo. Vogliamo specificare, come sempre, che non si tratta di un format televisivo in cui raccogliere come al solito malumori e proteste.
1: Non è un ufficio reclami.
2: Esatto, non è un ufficio reclami fine a se stesso. L'obiettivo di questo programma è ovviamente cercare di approfondire quelli che sono i problemi dei cittadini, quello che fa fare Sangue Amaro, da cui appunto il titolo ai cittadini, e cercare insieme ovviamente delle alternative, delle soluzioni condivise.
1: Sarà un programma settimanale, ogni mercoledì alle 15, si parte oggi. Sì. Con quali temi? Hai deciso di approfondire
2: la
1: oggi?
2: La prima puntata è un po' particolare perché è girata interamente, essendo un progetto diciamo pilota di questo programma, è girata interamente in Città Vecchia, che per noi è il quartiere diciamo più storico, più rappresentativo della città, e tratterà di due argomenti importanti. Uno poco conosciuto, è un playground abbandonato che si trova proprio nel cuore di Città Vecchia, ma le implicazioni sociali sono importanti perché approfondiamo anche il tema della mancanza di spazi di gioco per i ragazzi e i bambini di Città Vecchia, e quindi un quartiere che ha bisogno sicuramente di interventi da questo punto di vista. L'altro invece è un'incompiuta che per anni, per oltre 20 anni, ha diviso l'opinione pubblica e politica anche della città, ed è appunto il tartarugaio che si trova oltre la ringhiera di Città Vecchia. Quindi noi vi consigliamo di guardare la puntata per capire quelle che sono state appunto le ricerche che abbiamo fatto, gli approfondimenti, ma nello stesso tempo anche le soluzioni che cerchiamo di trovare a queste problematiche.
1: Quali altri temi si affronteranno in Sangue Amaro? Come la state immaginando questa trasmissione?
2: Allora, sicuramente gireremo nei quartieri e ricordiamo ai cittadini di segnalare quelle che sono le criticità, il numero che potete trovare anche sui nostri canali social e sul sito di Studio 100. Gireremo nei quartieri per capire quelle che sono le criticità e i disagi sui quali volete il nostro intervento. E poi di volta in volta, e questa secondo me la parte in più che un po' manca a volte anche in un certo tipo di informazione non tanto giornalistica quanto social, che mira ai like e alle visualizzazioni facili, non tanto appunto suscitare indignazione quanto trovare poi l'interlocutore che ha la responsabilità e la possibilità di intervenire, che quindi di volta in volta può essere l'amministrazione comunale, ma anche la provincia, la regione, addirittura anche privati o associazioni.
1: Quindi l'obiettivo è provare a risolvere, esatto, in qualche modo.
2: Esatto, e poi ci sarà ovviamente un approfondimento anche su quelle che chiamiamo le cosiddette incompiute, che caratterizzano purtroppo ancora in maniera abbastanza consistente il tessuto urbano di Taranto, per cercare di trovare anche in questo caso una soluzione, soprattutto in vista di una città che vuole diventare soprattutto una città turistica, che vuole rafforzare questa vocazione. Il tema è caldo soprattutto diciamo in questi giorni, e quindi vogliamo dare il nostro contributo anche con la proposta di alcune alternative per utilizzare determinati immobili che giacciono in questo momento in stato di abbandono e di degrado.
1: Faccio entrare nel dietro le quinte di Sangue Amaro. Come si lavora ad una trasmissione così? Da dove parti e poi come prosegue il lavoro?
2: Allora, partiamo in due maniere diverse. Da una parte la segnalazione dei cittadini, che ovviamente noi selezioniamo sulla base di quello che può essere un argomento appunto interessante, risolvibile. Dall'altra invece una situazione che magari l'opinione pubblica per tanto tempo ha affrontato, ma senza trovare appunto una soluzione. E ovviamente la parte più consistente è quella delle ricerche, degli approfondimenti, perché ovviamente si cerca di ricostruire quella che è stata anche la storia di alcune problematiche. È ovvio che nel corso di queste ricerche emergono anche delle responsabilità, però lo scopo della trasmissione, lo voglio specificare, non è quello di istruire dei processi sommari alle intenzioni, ma quello appunto di capire quello che c'è dietro determinate situazioni, e nello stesso tempo poi c'è la parte costruttiva, ovvero appunto individuare l'interlocutore, andare dall'interlocutore e chiedere un impegno concreto, che poi a distanza di tempo verificheremo per capire se si è trattato delle solite promesse, diciamo, sulla carta, oppure se
1: le cosiddette promesse da marinaio.
2: Da marinaio, oppure se l'impegno è stato mantenuto. Questa, diciamo, che è anche un altro punto di forza del programma, cioè verificare a distanza di tempo se la soluzione si è risolta, se la situazione si è risolta oppure no.
1: Quindi ricordiamo, appuntamento alle 15 di oggi con Sangue Amaro. I primi due temi: Tartarugaio, andiamo a vedere insomma con te la storia e cosa, sì, ha portato poi a quello che è adesso quella struttura che vediamo lì, insomma, e che, sì, al momento appunto non viene evidentemente utilizzata. E dall'altra parte invece un focus su Città Vecchia, sull'utilizzo degli spazi di Città Vecchia e sul playground accanto al anzi di fronte al cantiere, all'ex cantiere Maggese, sì, in quella piazzetta che tante volte abbiamo visto negli anni rimessa a nuovo, poi purtroppo però per un motivo o per un altro, alcuni ce li spiegherai tu oggi, sì, alle 15, purtroppo insomma non viene utilizzata e mantenuta come si dovrebbe. Ci dai già qualche anticipazione sui prossimi temi della prossima puntata?
2: Allora, per la prossima puntata vi possiamo soltanto anticipare che ci sposteremo ovviamente dal cuore della città per le periferie, che sono uno dei nostri luoghi preferiti, possiamo dire così, e andremo a Talsano. E un altro invece appuntamento, sempre della prossima puntata, riguarderà invece sempre una grande incompiuta di Taranto.
1: Bene, allora tutti sintonizzati oggi alle 15 per la prima puntata di Sangue Amaro. Un grande in bocca al lupo, Maria Laura.
2: Crepi il lupo, anzi viva il lupo, e grazie.
1: Noi ci fermiamo, fra pochissimo altri temi per di buon mattino. Rimanete con noi.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi.

0: Bentornati, adesso parliamo dell'aeroporto di Grottaglie. Nelle scorse ore è tornata in auge, perché non è la prima volta che se ne parla, attraverso una richiesta di un'idea del consigliere Vietri, lo spostamento di risorse, dei fondi per lo spazio porto, di una parte dei fondi dello spazio porto su i voli civili di Grottaglie. Una idea però che non piace a tutti. Tra quelli che non la ritengono un'idea spendibile c'è il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, che abbiamo in video collegamento con noi. Ci faremo raccontare proprio da lui perché questa idea non piace. Buongiorno, bentrovato sindaco. Non la sentiamo, non so se non lo sento solo io, non la sentono neanche gli ascoltatori, non la sente nessuno, né i telespettatori né... Niente, non la sentiamo, vediamo di insomma, ripristinare quanto prima, proviamo adesso.
1: Mi sentite?
0: Sì, adesso sì. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, l'idea non mi piace perché è un'idea che non rilancia questo territorio. Ci è voluto tanto tempo e tanto lavoro per poter chiudere l'accordo sull'FSC con il governo per far partire lo spazio porto e quindi sviluppare tutto ciò che è aerospazio in questo territorio. E poi, una volta raggiunto l'obiettivo di avere anche i voli civili con un bando, anziché battersi per avere maggiori risorse per questo territorio, che come sapete vive una crisi di grave, di grandissima importanza, e grave come appunto Ilva e non solo, anziché rilanciare, chiedere maggiori risorse per questo territorio, facciamo uno spezzatino di già quei pochi soldi che ci hanno dato. Insomma, mi sembra una politica veramente perdente in questi termini. Diverso, diciamo, il ragionamento che avrebbe dovuto fare un consigliere regionale, diciamo, appena eletto, con il cuore verso la sua provincia, verso la sua città. Non condivido per niente questa impostazione. Poi bisognerà capire, siccome non c'è stato neanche ancora un tavolo effettivo su questo dibattito, partire già che i soldi ci dobbiamo rinunciare e non ce li debbano dare, mi sembra veramente paradossale. Quindi, più che altro, credo che il consigliere Vietri, che fa parte di un partito, ma non è un fatto di partito, come ho già detto, lo dico perché fa parte del partito di maggioranza al governo, e quindi dovrebbe battersi per chiedere un tavolo di concertazione con la regione e provare a capire dove far uscire queste risorse per finanziare i voli civili. Lo spazio porto e tutto ciò che è lo spazio rappresenta il futuro di questo territorio. Se noi rinunciamo al futuro, stiamo rinunciando completamente ad una prospettiva per noi e per i nostri figli.
0: Insomma, lei dice l'idea di attingere queste risorse proprio dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione non va bene, i fondi vanno presi altrove. Crede che questo sia effettivamente possibile? Forse insomma, bisognerebbe battersi in modo bipartisan, no? Visto che parlavamo anche di Vietri, ma non solo di Vietri rispetto a questa idea. Sembra che non ci sia unità su questo singolo tema, su altri forse legati all'aeroporto no, si è fatta più squadra.
1: Ma bisogna continuare a fare squadra, io non sto dicendo che dobbiamo litigare tra partiti, sto dicendo da tempo esattamente il contrario, cioè convochiamo un tavolo tra tutte le istituzioni e discutiamo di come far decollare questo territorio. Se invece si fanno fuga in avanti perché si vuole creare il problema alla Regione Puglia, e poi la Regione Puglia dal canto suo attraverso il consigliere di maggioranza deve rilanciare e attaccare, non ne usciamo, non è il momento di fare questo teatrino, diciamo, della politica, non ci serve proprio, ci serve che con responsabilità e amore della terra, la propria terra, i consiglieri regionali facciano imbastire un tavolo tra Ministero e Regione Puglia per trovare una soluzione intanto alla crisi di Taranto, ma poi in particolare parlare di crisi, per uscire dalla crisi bisogna pensare ad un rilancio dello sviluppo e quindi sedersi e capire se un piano speciale per Taranto, come era stato anche pensato già dalla vecchia amministrazione regionale, che furono chiesti 200 milioni per lo sviluppo di Taranto, per un piano Taranto con tutta una serie di iniziative, tra cui anche

0: finanziamento dell'aeroporto di Grottaglie, credo che sia uno dei tavoli da rimettere in piedi per fare una buona discussione. Tenete presente che c'è ancora una discussione al Ministero dove si discute di Radia, Windrunner, che è uno degli aerei più grandi del mondo e che, diciamo, porterà svariate centinaia di posti di lavoro. E questa può essere anche una risposta alla crisi Ilva, se volessimo provare a capire come fare. Ma probabilmente non c'è una visione di raccordo perché, come al solito, il teatrino è un rimandare la responsabilità agli altri e non prendersela per risolvere i problemi. Si può superare la crisi Ilva provando a sostenere tutte quelle iniziative che su questo territorio, diciamo, si vogliono insediare. Ripeto, Windrunner ne è un esempio, ma ce ne sono anche altre che però bisogna sostenere attraverso interventi del Ministero. Io non voglio dire altro, voglio dire solo che probabilmente in questo momento il ponte sullo Stretto di Messina o investimenti sulle armi non sono proprio urgenti, visto anche la crisi economica a cui andiamo incontro e un probabile diciamo, calo del PIL legato anche al venir meno dei finanziamenti PNRR, quindi bisognerà guardare avanti e utilizzare al meglio queste risorse. Non sta a me giudicare, però sicuramente essendo sindaco di una città che ha tracciato in questi 11 anni una prospettiva di futuro, guardando all'aerospazio come uno dei luoghi fondamentali in cui questa provincia può costruire il proprio futuro, credo che sia giusto ribadire questa impostazione. Poi è chiaro che ci dovesse essere un tavolo, dovessero convocare i territori, cosa che quasi mai viene fatta perché decidono verticisticamente senza sentire il territorio. Io insieme agli altri sindaci diremo la nostra e continueremo a, diciamo, ribadire che è importante che questo territorio, diciamo, non perda risorse, ma che venga aiutato. Semplicemente questo, ma non sto dicendo niente di straordinario, se non le cose che direbbero cittadini di buon senso di questo territorio.
1: Sindaco, stiamo parlando spesso in questa trasmissione proprio del tema dell'aeroporto di Grottaglie. L'abbiamo ospitata qualche settimana fa, abbiamo avuto nostro ospite anche il presidente di Aeroporti di Puglia, Vasile, e qualche giorno fa anche il presidente del comitato di aeroporti che chiede appunto i voli passeggeri per Taranto e Grottaglie, l'avvocato Fischetti. Da parte sua, in particolare da parte dell'avvocato Fischetti, c'era qualche perplessità legata proprio all'idea dello spazio porto, mentre rispetto soprattutto alle normative europee che a suo parere insomma ancora non sono diciamo adeguate e rischiano di far arenare il progetto, mentre il presidente Vasile ha assolutamente ribadito come insomma il progetto vada avanti. Lei che segue insomma dal suo osservatorio tutta questa situazione, effettivamente insomma, un bellissimo progetto, ma fra quanto potremo cominciare a parlare poi di aspetti anche più concreti legati a questo ambito dell'utilizzo dell'aeroporto di Grottaglie, cioè quello dello spazio porto?
0: Lo spazio porto, come ho detto adesso, è un'idea di futuro di questo territorio. Si parla di un'opera che dovrà essere ancora realizzata, quindi da oggi ai prossimi 10 anni non parleremo di spazio porto. Bisognerà realizzare un'infrastruttura unica in tutta Europa e che in qualche modo dovrà dare avvio ad un sistema, diciamo, di voli non comuni e che quindi è in tutto in fase di regolazione. L'avvocato Fischetti ha delle legittime perplessità che sono anche le mie, ma c'è un ente, diciamo, che si occupa della regolazione con gli enti internazionali e dovrà occuparsi anche, diciamo, di far partire questa nuova tecnologia, che oggettivamente non è una cosa che se ne parla oggi, è un investimento che diciamo,
1: Però i
0: se ne parla oggi per
1: presupposti ci
0: farlo.
1: sono, ecco, sì, è chiaro che
0: Sì,
1: l'investimento, parliamo appunto, è tutto in fase di divenire, ma anche l'idea stessa, insomma, no, di voli suborbitali, insomma, stiamo parlando veramente di futuro, però i presupposti ci sono.
0: La Regione Puglia, attraverso Aeroporti di Puglia, ha già bandito la realizzazione, l'appalto per la progettazione dello spazio porto, quindi è già stato anche assegnato e si sta già lavorando. Tenete presente che ci sono già 50 milioni investiti da parte di ENAC per questo progetto e gli altri tocca allo Stato metterli.

0: Stiamo raccontando di un qualcosa che partirà domani e né voglio precisare a tutti, ci saranno dei razzi che partiranno da Grottaglie, quindi ci saranno questi missili. Non ci sono missili, sono sempre aerei, diciamo, comuni con delle particolari attrezzature che un decollo orizzontale che arrivati a un certo punto in quota sganciano queste navicelle. Quindi voglio anche far stare tranquilli tutti perché non si tratta di razzi che dovranno partire dalla base di Grottaglie, perché qualcuno, diciamo simpaticamente, mette delle immagini come se fossimo nel deserto del Texas, non è la stessa cosa. Quindi lo spazioporto, appunto, è un investimento che vuole mettere l'Italia, l'Europa, partendo da Grottaglie, al passo con quelle che sono le tecnologie del futuro. Noi questo appuntamento non lo possiamo perdere perché abbiamo sempre l'idea di fare un passo indietro e non guardare avanti. Questo non ce lo possiamo permettere se vogliamo che, parlando in questo caso del sud di questa nazione, possa avere un'opportunità per il futuro. Questo è fondamentale dirlo. E questo consentirà anche a numerosi giovani di non andare via, di trovare opportunità di lavoro nel settore tecnologico aerospaziale e quindi questo sarebbe un incubatore sperimentale a livello mondiale. Quindi potremmo essere, diciamo, se il progetto come sta andando avanti anche negli altri spazi porto, diciamo, dovesse effettivamente avere un raggiungimento di effettività, verrà realizzato. Io sono, diciamo, tra quelli che sin dall'inizio ha sostenuto questa idea, dicendo però chiaramente che non bisogna rinunciare, come dico anche oggi, alle altre opportunità, tra cui ai voli civili e ai voli cargo. È un sogno che dal 2016, dal mio insediamento, in una discussione franca con Regione Puglia, col presidente Emiliano, ma anche con l'aeroporto di Puglia, ho fatto e mi hanno effettivamente, diciamo, dato qualche modo soddisfazione seguendo questo ragionamento. Non rinunciamo a nulla, ma con serietà portiamo avanti tutti i livelli di sviluppo di questo territorio. I voli civili, posso anche dire che c'erano delle compagnie aeree che mi avevano contattato già qualche anno fa che, a seguito della presentazione del bando, diciamo, mi hanno fatto sapere che sono intenzionate a partecipare, quindi a presentare
1: Questa
0: un'offerta.
1: è un'ottima notizia, insomma, in previsione poi della chiusura del bando a fine anno, quindi insomma ci
0: Chiaramente
1: sono.
0: stanno facendo una valutazione sulle rotte, sulle tecniche economiche, diciamo, dipende anche da quello che si riuscirà a dare come sostegno, però, diciamo, stanno provando a pianificare una proposta. Ora, quante di queste arriveranno non lo so, sicuramente, però mi hanno fatto sapere che c'è un interesse. Questo già secondo me è un buon punto di partenza.
1: Grazie per essere stato con noi al sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. Buona giornata e buon lavoro a lei. Piccola
0: Voi, buona giornata a tutti.
1: pausa per noi, poi altro tema e altro ospite. A fra poco.
2: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

0: Altro tema di giornata, il Comune di Taranto dice no al progetto da 82 milioni di euro dei fratelli Ladisa sulla creazione di un distretto dello sport in partenariato con l'ente comunale. Vediamo i dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Si ferma, almeno nella forma presentata all'amministrazione comunale, il progetto L'Edicola Village, il grande distretto dello sport, della cultura e dell'intrattenimento proposto dalla proprietà dell'SS Taranto. Un investimento privato da 81 milioni e 900 mila euro che puntava a ridisegnare il volto delle diverse zone della città attraverso una concessione trentennale. Le motivazioni ufficiali che hanno portato al rigetto non sono state ancora rese.

0: Prese note, lasciando aperte le valutazioni su quali aspetti della proposta siano stati ritenuti incompatibili con gli indirizzi del comune. Al momento il provvedimento infatti emerge da una relazione tecnica. Il piano era particolarmente ambizioso e non si limitava allo stadio Erasmo Iacovone. L'intervento avrebbe infatti coinvolto anche lo skate park del quartiere Salinella, il Pala Ricciardi, lo stadio Valente e il sistema di parcheggi Archita Garibaldi. Il cuore dell'operazione prevedeva la riqualificazione di circa 28.000 metri quadrati attorno allo Iacovone, con 20.000 metri quadri destinati alle attività commerciali, per superare il concetto di stadio aperto solo nei giorni delle partite. Tra i punti forti del progetto figurava anche la realizzazione di un campus universitario con alloggi per studenti e ricercatori, spazi per la prima squadra, una multisala, nuove strutture sportive come uno skate park e l'ampliamento del Pala Ricciardi. Sul fronte della mobilità il piano prometteva oltre 1.000 posti auto e l'integrazione con parcheggi sotterranei, stimando la creazione di circa 450 posti di lavoro. Un quadro complesso che faceva i conti anche con nodi amministrativi non secondari. Diversi impianti coinvolti risultavano già al centro di altri percorsi o trattative avanzate. Ora, con il diniego ufficiale del comune, l'iter del maxi distretto si interrompe, lasciando aperta la partita sul futuro e sulla gestione di queste importanti strutture cittadine.
1: E noi vogliamo rimanere sul tema in qualche modo, continuiamo a parlare di sport, in particolare di calcio, lo facciamo con un romanzo amatissimo, si chiama L'eroe dei due mari, ambientato nell'estate del 2008, ha per protagonista Luis Cristaldi, che è uno dei calciatori più amati e più forti del mondo, che per una miracolosa guarigione decide di lasciare l'Inter per approdare a Taranto e portare la squadra sul palcoscenico del mondo. Diciamo, da questo incipit parte questo romanzo, che dicevo è stato molto amato e che adesso trova nuova vita. Lo ha scritto il giornalista e lo scrittore Giuliano Pavone, che abbiamo in video call con noi, e devo dire amico di questo nostro programma, perché anche scaramanticamente, come ci dicevamo ieri, Giuliano, passi sempre da noi quando iniziano le presentazioni dei tuoi nuovi lavori, e da oggi parte un tour, perché l'eroe dei due mari diventa l'eroe dei tre mari. Buongiorno a te.
2: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti. È tutto vero, ormai non posso lanciare un libro senza passare dalla tua graditissima ospitalità.
1: Dicevamo che insomma l'eroe dei due mari diventa eroe dei tre mari, in che modo?
2: E appunto hai raccontato benissimo il punto di partenza di questo libro, un libro un po' particolare perché contiene due romanzi in uno. Il primo è appunto L'eroe dei due mari, che è stato il mio primo romanzo e che forse qualcuno ricorda ancora, è uscito nel 2010, e ha quello spunto fantacalcistico che hai assunto tu, il sogno, l'idea di un grande calciatore che per un motivo un po' bizzarro decide di giocare un anno gratis nel Taranto. Ho pensato di riproporre questo romanzo perché poi alla fine i personaggi, le storie ti restano nella testa per tanto tempo, vivono con te, e appunto in questo secondo romanzo, che è un po' il seguito del primo e che è raccolto nello stesso libro, racconto invece una storia nel presente, e quindi racconto la giornata di Taranto e del Taranto nel momento in cui deve giocare una finale playoff che potrebbe portarlo per la prima volta nella sua storia in Serie A. Quindi, come vedi, insomma, continuo a inseguire dei sogni, non dico impossibili, ma insomma a volare con la fantasia, però dietro a questa storia di sport c'è anche il tentativo di raccontare un po' la nostra vita, la nostra comunità, Taranto, con tutte le questioni che l'attanagliano, con tutti i suoi pregi, i suoi difetti e tutte le sue storie, che sono molto romanzesche, devo dire. Ecco, scrivere su Taranto, devo dire che fornisce sempre tantissimi spunti.
1: Infatti, diciamo, il libro parla di calcio, ma non è solo calcio, cioè utilizzi il calcio, che un po' rappresenta in qualche modo la nostra comunità, anche nella sua passionalità, nella sua voglia di riscatto, per raccontare poi i tarantini e Taranto con le sue anche contraddizioni.
2: È proprio così, il calcio di per sé, no? È un linguaggio universale, no? È una grande metafora, è uno specchio della realtà, quindi già in generale è come dire, secondo me, uno strumento molto potente per raccontare delle cose della nostra società. Questo poi, secondo me, in particolare funziona per Taranto perché, come tu sai, le storie di Taranto e del Taranto spesso si incrociano con le storie della città. Qui, in queste storie, diciamo, sullo sfondo ovviamente c'è il caso Ilva, ci sono tutte le tensioni che neanche a farlo apposta, come dire, sono tornate di attualità proprio in questi giorni. E sappiamo come in passato, insomma, anche le questioni calcistiche si sono intrecciate. A me piace sempre ricordare tutta la vicenda della maglietta sponsorizzata, della sponsorizzazione popolare del Taranto con il messaggio Respiriamo Taranto, che poi fu bloccata. Insomma, c'è effettivamente un livello in cui, diciamo, la società civile, l'aspetto del tifo, nel suo senso più costruttivo, nel suo senso più positivo, diventa appunto orgoglio di appartenenza e desiderio di fare qualcosa di buono per la nostra città.
1: Adesso sei a Milano, di solito ci vieni a trovare in studio, ma appunto non sei ancora partito alla volta di Taranto e della sua provincia perché inizia stasera il tour, quindi fra poco ti metterai in viaggio.
2: Eh sì.
1: Si parte da Statte, giusto? Poi come prosegue questo periodo di presentazioni?
2: Allora, oggi appunto a Statte sarò alle 18:30, blocchi stradali permettendo,
1: Certo.
2: nella piazza principale, la piazza della Chiesa Madre, al caffè letterario. Domani pomeriggio alle 18:30 sarò da Mandese, quindi in via Liguria, a Taranto città. E poi domenica ci sarà un doppio appuntamento perché domenica mattina alle 12 sarò alla Factory, quindi in via Nicefaro Foca, a Porta Napoli, accanto allo Spazio Porto. Lo spazio porto quell'altro, non quello di cui
1: Quell'altro,
2: parlava
1: non lo
2: il
1: spazio porto
2: sindaco di
1: dell'aeroporto di
2: Grottaglie,
1: Grottaglie.
2: quello che
1: Beh.
2: c'è già. E poi, sempre domenica, però di sera alle 19, sarò a Manduria presso il birrificio Daniels. Quindi quattro appuntamenti in questa settimana.
1: E allora, quattro modi per scoprire l'eroe dei tre mari, due mari più uno, ecco, diciamo così. Grazie davvero Giuliano per essere stato con noi, in bocca al lupo per la presentazione di questo romanzo che, come ho detto all'inizio, è stato molto amato e sicuramente continuerà a viaggiare anche stavolta nel migliore dei modi.
2: Crepi il lupo e grazie a te come sempre.
1: E noi chiudiamo qui il nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che la nostra informazione prosegue sui social e poi prosegue alle 14 con il nostro telegiornale. Non perdetevelo. Grazie ancora e buon inizio di giornata.

0: amico. Questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Ritrovati amici di Safe Drive, nuovo appuntamento. Inizieremo con Citroën, parlando soprattutto delle anticipazioni che riguardano il Mondial dell'Auto Paris 2026, il salone dell'automobile che si tiene ogni due anni nella capitale francese. Naturalmente Citroën gioca in casa e propone tante novità e probabilmente anche la nuova due cavalli. Poi invece nella terza parte avremo un incontro per approfondire i temi principali legati all'aftermarket con Autopromo, ovvero il salone dedicato che si terrà il prossimo anno, ed uno dei protagonisti di questo evento, ovvero Bosch.
1: Non complicarti la vita con metodi preistorici. Evolviti! Per camini, stufe e barbecue, la soluzione è sempre Diavolina. Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: Bosch, tecnologia per la vita.
1: Bene, eccoci qui in studio, quindi iniziamo subito questa puntata, ve l'ho accennato soltanto poco fa, con Citroën, tantissimi argomenti, quindi non mi dilungo in inutili chiacchiere e saluto subito, lo ringrazio per essere qui, Filippo Franceschi, Managing Director per quanto riguarda Citroën Italia, ben arrivato.
2: Buonasera, buonasera a tutte e grazie davvero per l'ospitalità.
1: Grazie, grazie assolutamente, altrettanto. E poi ritroviamo con noi, grazie davvero, Saverio Villa, collaboratore di Quattro Ruote. Ciao Saverio.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Grazie mille, grazie di cuore anche a te. Dicevo, tanti argomenti, una delle protagoniste alle vostre spalle, Citroën C3, in questo caso è C3 perché è la versione 100% elettrica, ci arriviamo, però vorrei partire con un argomento molto caldo. Siamo in prossimità sostanza dello svolgimento del Mondiale dell'Auto Paris, il Salone di Parigi, in poche parole, 2026. Si gioca in casa, i riflettori non sono questi dello studio ma saranno ben puntati su di voi, su tutti i marchi francesi in particolare, non solo, ma in particolare, quindi che cosa succede in casa Citroën? Come si soddisfa la curiosità del pubblico?
2: Il Salone di Parigi è davvero un appuntamento speciale all'interno del nostro calendario, ma è speciale anche perché arriva al termine, a completamento di quello che è stato un processo di rinnovamento totale della gamma Citroën accaduto negli ultimi 24 mesi. Perché dico questo? Perché negli ultimi due anni, e la vedete alle mie spalle, abbiamo lanciato nuova C3, abbiamo lanciato nuovo SUV C3 Aircross, nuovo SUV C5 Aircross, la nostra ammiraglia, senza dimenticare ovviamente anche Citroën C4 e Citroën Ami. Quindi al Salone di Parigi celebreremo la gamma completamente rinnovata, rinnovata su pilastri forti del brand, quello dell'accessibilità, quello del comfort, quella della vicinanza alle persone, e condivideremo con tutti gli ospiti del salone anche quella che è la nostra visione della mobilità del futuro, ovviamente 100% Citroën è coerente con quello che è il suo DNA, quindi una manifestazione davvero, davvero elettrizzante.
1: Senza scendere nel dettaglio, però sappiamo che c'è un nome che è nella vostra storia, insomma, no? Che vedremo al salone, giustamente, un numero due, cioè, compreso?
2: Diciamo un qualcosa che io definirei iconico, perché quando ci leghiamo a modelli così fondanti della nostra storia parliamo davvero di icone che hanno accompagnato milioni di persone verso la mobilità, rendendola davvero democratica ed accessibile, e stiamo ovviamente parlando della Due Cavalli. Un modello che è stato costruito e da sempre fondato su valori forti, valori quali la libertà, la semplicità, la praticità e ovviamente l'accessibilità, e valori che sono anche oggi ancora estremamente attuali. Quindi non mi posso sbilanciare tanto su cosa vedremo a Parigi, però vedremo un qualcosa di assolutamente coerente con quanto è stato Citroën e Due Cavalli nel passato, ovviamente però reincarnati e reinterpretati coerentemente con quelle che sono le esigenze della mobilità di oggi, ma anche della mobilità del futuro.
1: Lo tranquillizzo chi ci segue da casa, naturalmente poi Safe Driver realizzerà dei servizi specifici anche su questo, però insomma intanto iniziamo a introdurre questo argomento. Saverio, mi aggancio al discorso Due Cavalli, non scendiamo nei dettagli tecnici, adesso non è il momento naturalmente, però
3: perché da ex utente parlerei per ore e ore.
1: Ecco, però da ex utente ti volevo chiedere proprio questo, capiti a fagiolo come si suol dire, perché queste operazioni, allora resto mode è un termine un po' ambiguo, diciamo, in alcuni casi, però lo prendiamo un po' come riferimento, come esempio, giusto per dare un'idea che ci segue da casa. Stiamo vedendo alcuni esempi anche di altre case automobilistiche in questi anni. Volevo sapere cosa ne pensi di questo tipo di operazioni, soprattutto da appassionato Due Cavalli, auto d'epoca, diciamo, in generale.
4: Io credo che sia una cosa molto interessante perché specialmente poi se parliamo di auto elettriche è un bellissimo ponte fra il passato e il futuro, perché evoca delle immagini, delle nostalgie, chiamalo come vuoi, e ti portano in una maniera gentile verso la mobilità elettrica. Devono essere fatte bene, ecco, questo sì, nel senso, a parte il nome, che devono, il richiamo deve essere dato anche da una certa coerenza stilistica. In altri ambiti ci sono degli esempi ben riusciti, degli esempi meno riusciti, Certo, se la Due Cavalli sarà la nuova Due Cavalli, sarà fedele dal punto di vista stilistico e della versatilità, della sfruttabilità, sarà sicuramente un successo, perché tanta gente è ancora nella mente di tantissima gente.
1: C3, grandi risultati, C3 in generale, poi parleremo in maniera più specifica delle elettriche, però a questo punto chiedo anche, inserendo C3 nel discorso, perché certamente è storicamente una vostra bestseller, è in questa ultima versione altrettanto, ma come sta andando questo anno per Citroën? Perché insomma iniziamo a essere già in una fase bella avanzata di questo 2026.
2: Sì, i primi 8 mesi del 2026 sono senza dubbio positivi, grazie per l'assist, sono positivi
1: non
2: grazie...
1: Era costruito, diciamo, No, è vero.
4: No, infatti poi passo alla cassa, perché a questo punto credo che la cosa vada ricompensata.
2: No, sono risultati, dicevamo, positivi grazie a C3, che rimane la nostra bestseller, la vettura, pensate, benzina più venduta in Italia nei primi 8 mesi dell'anno, nonché la vettura elettrica più venduta del proprio segmento, proprio a conferma della strategia multienergia che ci vede protagonisti sul mercato. Citroën però non è soltanto C3, è anche SUV C3 Aircross, SUV compatto 4,35 m fino a 7 posti, quindi davvero adatto a tutti gli usi e tutte le necessità, che continua a crescere in questi primi mesi dell'anno sia nel mondo dei privati sia nelle versioni 100% elettriche del segmento, essendo sul podio di questo sottosegmento. EC5 Aircross, l'ultimo lancio di casa Citroën, la nostra ammiraglia che sta ovviamente consolidando il posizionamento del brand anche nei segmenti superiori, senza dimenticare poi la piccola Mi, proprio per colpire nel segno tutti quelli che possono essere i clienti interessati ad oggi ad una soluzione di mobilità su quattro ruote.
1: Quindi un'annata positiva, in sostanza, questo direi assolutamente sì, che di questi tempi no, una cosa così scontata, quindi complimenti effettivamente, poi i prodotti sono quelli che fanno la differenza, come stavi dicendo Saverio.
2: Quindi l'obiettivo è fornire delle risposte concrete alle esigenze di mobilità del cliente, semplificare la loro vita e, perché no, permettergli al contempo di esprimere la propria personalità con la propria vettura, e parlo nello specifico delle serie speciali. Abbiamo menzionato la Collection, una serie speciale che enfatizza il lato più raffinato della nostra gamma, con contenuti estetici esterni ma anche interni molto ricercati, davvero carina, così come la serie speciale outdoor di recentissima introduzione, che invece strizza l'occhio al mondo dell'outdoor, al mondo dell'avventura, pensata e sviluppata per chi cerca il massimo contatto con la natura, nelle attività, nel tempo libero ovviamente, ma anche da un punto di vista di vita di tutti i giorni all'interno degli ambiti urbani. Banalmente, anche qua è fondamentale far cosa? È fondamentale personalizzare internamente e esternamente l'auto, magari con dei contenuti tecnici dedicati, affinché davvero la vettura possa diventare parte integrante della propria personalità, e così con orgoglio possa essere utilizzata nelle occasioni di tutti i giorni.
1: Tiriamo un po' al discorso mobilità elettrica. Insomma, un'evoluzione c'è su tutti i fronti, probabilmente dal tuo punto di vista. Come la situazione, guardandola un po' in generale, rapportata anche in particolare all'Italia? Insomma, sappiamo benissimo che ci sono paesi dove la mobilità elettrica è esplosa, altri dove, come da noi, insomma, si fa un po' più fatica, però cosa ne pensi dello stato attuale in generale?
4: Va avanti anche in Italia, continuerà ad andare avanti, è un problema anche culturale, perché gli italiani faticano un po' ad accettare l'auto elettrica, soprattutto per il fatto che l'auto elettrica ovviamente non ha la possibilità, con l'auto elettrica non ha la possibilità di dire: oh, devo fare il rifornimento, vado, in 30 secondi faccio il rifornimento e riparto. Quindi questo è un limite che è assolutamente bypassabile nel momento in cui ti organizzi, però appunto richiede un'organizzazione mentale un po' diversa, quindi anche una questione culturale, quindi la direzione è quella, è già iniziata. In Italia ci sono un po' più di resistenze, come anche in altri paesi del sud Europa, c'è un po' più di resistenza, ma inevitabilmente la cosa andrà normalizzandosi, anche perché oggettivamente, lasciamo da parte le auto sportive, piuttosto che le fuoristrada, piuttosto che le auto fatte per impieghi speciali, ma nell'uso normale guidare un'auto elettrica è una cosa straordinaria, è bella, è rilassante, è comoda, è confortevole, quindi dal punto di vista della guida, se appunto togliamo alcuni aspetti estremi, parliamo di guida sportiva, perché entra un discorso, certo, in gioco un discorso di peso che è abbastanza determinante nell'ambito della guida sportiva, ma nell'uso di tutti i giorni un'auto elettrica è estremamente bella, piacevole, più confortevole da guidare rispetto alla migliore auto con motore termico e cambio automatico. Quindi la gente deve solo avere l'opportunità di provarle e rendersi conto di cosa funziona e poi accettare il cambio di mentalità che c'è dietro.
1: Punto di vista di Citroën, naturalmente, su questo tema.
2: No, condivido. Esistono ovviamente ancora delle barriere percepite alle

0: elettrico, soprattutto legato alla percezione dei costi da parte del cliente, ma anche un tema ovviamente infrastrutturale. Quello che notiamo però con piacere è come per tanti clienti la domanda non sia più sono pronto a passare all'elettrico, ma la domanda è diventata quale elettrica scegliere. Perché, come dicevi giustamente tu, l'elettrico è un facilitatore dell'esperienza di guida. E soprattutto su una Citroën l'elettrico è ancora più confortevole, ancora più piacevole, ancora più stress free da utilizzarsi nella vita di tutti i giorni. Ovviamente il lavoro da fare è ancora tanto da un punto di vista di comunicazione dell'elettrico al cliente. Dobbiamo comunicarne i vantaggi facendo ben presente che, come dicevi, con il giusto approccio e con la giusta pianificazione degli spostamenti più lunghi, perché in città davvero non ci sono limitazioni, l'elettrico può davvero essere utilizzato senza limitazioni.
1: A questo proposito, sì, volevo fare una domanda a Filippo.
2: Vai, prego, vai, vai.
1: Prendermi un po' conto appunto di com'è la percezione attuale degli italiani rispetto alle auto elettriche. La EC3, è nata con una batteria, poi è stata introdotta successivamente la Urban Range, che ha una batteria più piccola, quindi un'autonomia ridotta, ma anche un prezzo molto, molto inferiore. Come viene vissuta dalla clientela questa Urban Range rispetto a quella con la batteria normale?
0: Allora, alla sua clientela di riferimento, come dice il nome, Urban Range, una vettura pensata prevalentemente per un utilizzo urbano, dove l'autonomia è più che sufficiente dal mio punto di vista per coprire tutti gli spostamenti settimanali dell'utilizzatore medio, ed è una vettura che oggi rappresenta circa un quinto, un quarto delle nostre vendite, quindi senza dubbio una vettura di successo che fa poi dell'accessibilità ovviamente uno dei propri punti di forza, perché lo dicevamo, la percezione dei costi dell'elettrico è una delle principali limitazioni alla sua diffusione. Con EC3 Urban Range ovviamente andiamo a rispondere anche a questa esigenza del cliente. Lo dicevamo, la nostra offerta conta di due alternative 100% elettrica quando parliamo di EC3, l'elettrica più venduta del suo segmento, quindi la nostra missione è poi anche quella di soddisfare le esigenze del cliente, qualunque siano le aspettative che ha dalla propria vettura.
2: Insomma, quindi no, la domanda molto attinente, devo dire, ci sta, perché si pensa sempre poi che il discorso autonomia sia quello che in molti casi fa la differenza, e quindi evidentemente è interessante, no? Che ci sia invece una fetta di pubblico che ragioni razionalmente sull'utilizzo che vuol fare della macchina, spendendo magari anche qualcosa di meno, avendo un prodotto che poi corrisponde alle proprie necessità. Lo hai accennato, insomma, sul mercato delle elettriche EC3 se la sta cavando molto bene, insomma, con i numeri che sono quelli attuali del mercato delle elettriche, ma mi sembra che rispetto agli altri competitor stia facendo bene.
0: Sì, è un prodotto senza dubbio apprezzato dai nostri clienti, prima vettura elettrica del suo segmento. Quando guardiamo il mercato a privati dei primi 8 mesi dell'anno, siamo la terza vettura elettrica più venduta in Italia, quindi un modello senza dubbio apprezzato per tanti aspetti. La vedete alle mie spalle, il design è sempre soggettivo, sì, quindi non mi permetto di esprimermi, vabbè, ma è 100% Citroën, è grande il family feeling.
2: Su questo direi che non ci sono.
0: Con gli altri modelli, sì, ma anche un prodotto davvero capace di rispondere a quelle che sono le esigenze del cliente. Fino a 440 km di autonomia urbana omologata, quindi l'ansia da ricarica non dovrebbe essere un problema, grande accessibilità per un prodotto che è poi progettato e costruito in Europa, quindi anche questo è un punto di forza. Tanto l'apprezzamento da parte dei nostri clienti, noi siamo ovviamente contenti di provare a democratizzare la mobilità elettrica sostenibile con EC3 ovviamente.
2: Bene, insomma, adesso un'ultima domanda, entriamo in ambito sportivo, quindi Filippo Franceschi, direi per attitudine personale, di famiglia non solo, grande campione, grandi campioni familiari, magari si troverà proprio agio, oltre che come marketing manager di Citroën Italia. Parliamo di ciclismo sostanzialmente, l'impegno grande per quest'anno non solo di Citroën Italia come auto ufficiale e mobility partner del Giro d'Italia, e poi tutte le grandi gare RCS Sport, che vuol dire tutto il ciclismo nazionale, insomma, le grandi classiche come il Giro di Lombardia, femminile, gli under, quindi più giovani. La domanda è questa, molto bello sicuramente, è un'operazione proprio tipicamente marketing, e non c'è nulla di male in questo assolutamente, anzi il ciclismo sappiamo che porta sempre una grandissima visibilità, un grandissimo seguito, oppure c'è realmente anche un collegamento un po' dello spirito, dei valori di questo sport con Citroën?
0: Rispondo, lo ammetto, da grande appassionato di ciclismo.
2: È quello che volevo, l'ho introdotto apposta.
0: e da praticante. Esatto.
2: Quindi
0: fatta molto questa doverosa pensato, premessa, sì, sarebbe dal mio punto di vista davvero limitante probabilmente parlarne nei soli termini di

0: un'iniziativa di marketing. Perché dico questo? Perché tante sono le affinità che legano Citroën al ciclismo, uno degli sport per definizione più popolari e accessibili che uno possa praticare o possa vedere da spettatore. Perché? Perché si svolge nelle strade che a bordo delle nostre auto, magari Citroën, tutti i giorni percorriamo, perché si può assistere alle gesta dei più grandi campioni del mondo senza pagare un biglietto d'ingresso. E perché nelle gare ciclistiche, hai citato il Giro d'Italia, ma può valere per la Milano-Sanremo esattamente lo stesso, per il Lombardia prossimo alla partenza esattamente ancora lo stesso, riusciamo ad essere là dove le persone sono, con le nostre vetture impegnate a fianco ai corridori, rafforzando cosa? Il nostro legame con il territorio, quel legame che con tutti i punti vendita cerchiamo di consolidare, che ci piace percorrere anche a fianco dei grandi ciclisti.
1: Saverio, tu col ciclismo come vai? Come me?
2: Ma io ho una mia teoria, facendo...
1: Quasi paura.
2: No, facendo il ciclismo si fa fatica, quando si fa fatica si suda, però se tu vai in bicicletta prendi aria. A me hanno sempre detto che se sei sudato non devi prendere aria.
1: Mamma mia, ho avuto troppo tempo per pensare alla risposta, lo sapevo che non dovevo chiederlo. No, complimenti.
2: Comunque non vado in bicicletta, questa
1: sì, no, la conclusione è questa. Parliamo di una grandissima iniziativa, è un accordo triennale mi sembra il vostro?
0: È un accordo sì pluriennale, siamo sì. Felicissimi di concludere nei prossimi giorni questa prima appassionante stagione, sì. Usiamo questo termine e vediamo come si svilupperà anche in futuro.
2: E non ci sarà qualche serie speciale legata al ciclismo, la C3 Mortirolo, non so, qualcosa del genere.
1: Ma insomma, io poi se non me ne fossi reso conto, a parte leggere i comunicati e saperlo, ma diciamo che la Milano-Torino parte sotto casa mia sostanzialmente, quindi sono uscito, c'erano una tonnellata di C5 al cross schierate, pronte, brandizzate. Devo dire che l'impatto però era molto bello, questo assolutamente sì.
0: No, davvero, impatto davvero magnifico, pensare che hanno attraversato in lungo e largo l'Italia complessivamente per più di 1 milione di chilometri, se consideriamo tutte le manifestazioni del calendario ciclistico, è anche una bellissima dimostrazione di vicinanza al territorio, perché no, anche di affidabilità poi delle soluzioni tecniche che proponiamo sul mercato, quindi davvero fantastico.
2: E sono tutte C5 le vetture al seguito di queste gare?
0: Sono prevalentemente C5, ma in realtà sono impegnate lungo i percorsi tutte le vetture della gamma Citroën. Durante il Giro d'Italia abbiamo avuto le C3, le C3 Aircross, le C4, gli Space Tourer, quindi anche le soluzioni di trasporto in quel caso per 9 persone. Quindi diciamo un impegno di marca per rafforzare la posizione della marca ovviamente sul territorio.
1: Grazie mille Filippo Franceschi, Marketing Manager Citroen Italia, grazie di cuore davvero.
0: A voi.
1: Grazie come sempre anche a Saverio Villa, collaboratore a quattro ruote, grazie Saverio.
2: Grazie, ci ritroviamo presto. Piacere.
1: Anche con te. Per quanto mi riguarda invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo con tutti i servizi della redazione e poi con la terza e ultima parte. State lì.
3: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Non complicarti la vita con metodi preistorici. Evolviti! Per camini, stufe e barbecue, la soluzione è sempre Diavolina. Se dici fuoco, dici Diavolina.

Bosch, tecnologia per la vita. Due marchi provenienti da mondi diversi che si incontrano in un patrimonio comune. Su tutto la sportività, l'italianità e il colore rosso. Da qui è partita la partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa e che ha dato vita alla omonima edizione speciale. Tutti i modelli della gamma sono chiamati ad appello. Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Ognuna a proprio modo, ma con quel comune tocco di esclusività. La collaborazione tra i due marchi non si limita solamente a una reciproca sponsorizzazione, ma ha preso la forma di un cammino comune dove le strade si incrociano. Da un lato il marchio di Arese ha messo a disposizione le proprie competenze nel campo dei simulatori, elemento oramai irrinunciabile per qualsiasi test e processo di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda la dinamica e l'analisi virtuale. Dall'altro, Luna Rossa ha fornito la propria esperienza nell'uso della fibra di carbonio e di avanzati materiali nautici, come l'Econil, un tessuto di nylon rigenerato ottenuto dal recupero di reti da pesca dai fondali marini. Da qui un approccio più ecosostenibile e votato alla diminuzione del peso, con conseguente aumento delle prestazioni. Il filo rosso su tutti i modelli Alfa Romeo Luna Rossa? Il logo del biscione, all'anteriore e al posteriore, di un acceso colore rosso, naturalmente. Un tocco di stile subito riconoscibile. Per le SUV più piccole, Junior e Tonale, è stato previsto un peculiare grigio per la carrozzeria, a richiamare alcuni dettagli presenti sulle imbarcazioni, con decalcomania Luna Rossa a solcare la base delle fiancate. Altri dettagli rossi costellano il corpo vettura, come ad esempio le pinze freno e la scritta sugli schienali della selleria. A richiesta si può virare anche sul bianco o sul nero. Meno peso, più carico aerodinamico e migliore comportamento alla guida, oltre alla particolare resa estetica. Minigonne, spoiler anteriore e posteriore sono mutuati dalla quadrifoglio, anche se sotto al cofano Safe Drive TV trova i propulsori turbo diesel da 160 o 210 cavalli. Vento in poppa e buona strada dunque a entrambi i marchi verso l'America's Cup 2027. La mobilità è diventata una voce del welfare aziendale. Non più soltanto l'auto concessa al dipendente, ma un sistema fatto di noleggio, trasporto pubblico, bici, soluzioni condivise e formule flessibili. È la fotografia emersa dalla Arval Mobility Week 2026, andata in scena a Milano dal 16 al 22 settembre con il tema Mobility for Everyone. L'indagine dell'Arval Mobility Observatory, presentata allo Smart City Lab di Milano, mette però in evidenza un curioso paradosso. Per il 90% dei lavoratori, gli spostamenti sono un fattore importante nella scelta del datore di lavoro, ma l'auto continua a essere il mezzo principale per il tragitto casa-lavoro. La mobilità multimodale cresce soprattutto nelle aree metropolitane, dove però il cambio di abitudini si scontra con una realtà poco flessibile. Il problema, infatti, non sembra essere soltanto culturale. Solo l'11% degli intervistati indica la resistenza al cambiamento come ostacolo, mentre il 27% denuncia la carenza di infrastrutture e il 20% una conformazione territoriale poco adatta alle alternative all'auto. E oltre un terzo dei lavoratori impiega più di un'ora negli spostamenti quotidiani. Il messaggio della Mobility Week è dunque meno rassicurante di quanto suggerisca lo slogan «Mobilità per tutti». Le aziende possono offrire strumenti più intelligenti e sostenibili, ma non possono ridisegnare da sole città, strade e collegamenti. Il Mobility Manager diventa così una figura sempre più importante, sospesa tra le esigenze dell'impresa e i limiti del territorio. Nel frattempo, Arval spinge sul cambiamento con nuove formule di noleggio a lungo termine dedicate alla Mobility Week. L'auto, insomma, non è sparita. Sta semplicemente cercando un posto diverso nel sistema della mobilità. La città è il suo habitat naturale, ma la nuova Kia EV2 non vuole essere confinata al ruolo di semplice utilitaria elettrica. Lunga 406 cm, larga il giusto e con un raggio di sterzata contenuto, si muove nel traffico con la disinvoltura di una compatta, ma offre un'abilità da categoria superiore. Il design riprende alcuni tratti della più grande EV9, frontale verticale, firma luminosa Star Map, fari Matrix Full LED, protezioni inferiori e cerchi fino a 19 pollici. Una piccola crossover con qualche ambizione in più. Secondo Safe Drive TV, la EV2 Kia nell'abitacolo ha giocato la carta della tecnologia senza trasformare la plancia in una cabina di pilotaggio.
3 gli schermi, strumentazione digitale da 12,3 pollici, display centrale per infotainment e navigazione con Google Maps. I comandi sono abbastanza ordinati e i vani portaoggetti numerosi. Ci sono 3 prese USB-C e materiali con tessuti riciclati. Gli ADAS comprendono la guida semiautonoma di livello 2, mentre telecamere e sensori aiutano nelle manovre. La frenata rigenerativa, fino alla modalità One Pedal, rende naturale la guida urbana. La vera novità è sotto il pianale. Alla versione standard range, con batteria litio-ferro-fosfato da 42,2 kW, 147 cavalli e 317 km di autonomia WLTP, si affianca la long range, con batteria nickel-manganese-cobalto da 61 kW. Qui la potenza scende a 136 cavalli, ma l'autonomia sale fino a 453 km. Un dato che cambia il carattere della vettura e la porta fuori dalla sola dimensione cittadina. La ricarica arriva fino a 22 kW in corrente alternata, mentre in corrente continua si può sfruttare la ricarica rapida. Di serie anche la pompa di calore e la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni. Il listino parte da circa 26.600 euro, che con gli incentivi può scendere a 23.950. La long range e gli allestimenti superiori superano invece i 38.000 euro. Ed è qui che arriva la domanda: City Car evoluta o vera auto tuttofare? La EV2 prova a essere entrambe. Il prezzo, però, decide quanto.

modularità, flessibilità, praticità, motori economici, un grande bagagliaio e tanto spazio a bordo? Beh, è facile che la risposta arrivi da un marchio come Dacia, che ha fatto della concretezza e della semplicità, ma di qualità, un suo must in questi ultimi anni. E la conferma arriva anche dalla vettura che proviamo oggi per Safe Drive, cioè la Dacia Jogger Hybrid 155. Una vettura che è stata leggermente rinnovata rispetto al passato, ma non stravolta, mantenendo quelli che sono i suoi tipici canoni che vi ho appunto appena ricordato. Dal punto di vista estetico è stato rivisitato un po' il frontale, la calandra, abbiamo una nuova firma luminosa a T rovesciata, insomma, diciamo che tutto serve a renderla ancora un po' più piacevole rispetto al passato, ma non ne stravolge quelle che sono appunto le caratteristiche visive. Per il resto, beh, insomma, sicuramente una vettura che si propone ancora nella versione a 5 o a 7 posti e che ha alcuni dettagli comunque molto interessanti. Per esempio abbiamo le coperture in bronze degli specchietti retrovisori e anche l'utilizzo sui passaruota e nella parte laterale di questo materiale che si chiama Starcol sostanzialmente e che è realizzato con un materiale, il polipropilene, fino al 20% riciclato. Insomma, quindi anche grande attenzione per l'ambiente. Però Dacia Jogger Hybrid 155 va vissuta letteralmente, quindi va vista nell'abitacolo, va vista nelle sue prestazioni e perciò vi portiamo subito a bordo. Nell'abitacolo devo dire che non abbiamo dubbi, siamo su una Dacia, perché ci sono tantissimi dettagli che abbiamo imparato a conoscere sugli altri modelli Dacia, anche sulla stessa Jogger in questi anni. Cosa mi piace inizialmente? Beh, la posizione è molto comoda, devo dire, e anche questi sedili rialzati sicuramente saranno un bel vantaggio quando ci si metterà alla guida. La strumentazione si suddivide in un display centrale da 10 pollici e poi quello per il guidatore, quindi davanti ai nostri occhi, di 7 pollici. Sono piuttosto semplici nelle impostazioni, però c'è tutto. E questa è davvero una cosa meravigliosa, perché oggi lo sappiamo, ci sono tante sofisticazioni dal punto di vista tecnologico che richiedono del tempo per riuscire a familiarizzare appunto con questi sistemi. Nel caso della Dacia Jogger non è proprio così. Parlare del bagagliaio è un obbligo nel caso della Dacia Jogger, perché è uno dei punti di forza assoluti. Perché nonostante le dimensioni non siano esasperate, lo ricordo, siamo poco al di sopra dei 4,5 metri, lo spazio è davvero tantissimo. Nella versione 5 posti, pensate, si parte da 829 litri e si sale fino a oltre 2000 abbattendo naturalmente i sedili. In quella 7 posti, dove ci troviamo noi oggi, ovviamente la base di partenza è un po' più scarsina, 212 litri, comunque significa poter riporre qualche borsa e qualche zaino, ma anche qui abbiamo la possibilità di abbattere i sedili della terza fila, lo spazio aumenta già in maniera importante e poi abbiamo anche qui un valore massimo che oltrepassa i 2000 litri. Mi sembra di avervi detto tutto, ma ancora non vi ho detto come va, quindi ci mettiamo adesso alla guida.

0: Hybrid 155. Beh, non è difficile capire che cosa significhi questa cifra. Sostanzialmente è la potenza complessiva, 155 cavalli. La base è quella di un motore che è diventato, diciamo, abbastanza conosciuto nel gruppo Renault, perché è adottato dalla stragrande maggioranza dei modelli sia Renault che Dacia. Parliamo del nuovo 1.8 turbo benzina da 109 cavalli. Questo 1.8 turbo benzina adesso è abbinato a due motori elettrici. Uno sostanzialmente che ha lo scopo della trazione, e quindi 50 cavalli li mette nel piatto, e questo serve per arrivare alla potenza totale del sistema. Il secondo invece sostanzialmente serve soltanto come starter e come generatore. La coppia massima è di 170 Newton per metro, mentre la velocità massima è di 180 km orari. Lo spunto, beh, non è una vettura sportiva questa Jogger Hybrid 155, è evidente, ma è molto molto fluida. È proprio la fluidità di guida, secondo me, uno degli aspetti che più si notano e che più sono piacevoli mentre la utilizziamo. Questo è dato anche dalla trasmissione, un cambio automatico elettrificato con 4 rapporti per la trazione, diciamo, termica, e 2 per quella elettrica. Ricordiamo chiaramente che si tratta anche di una trazione anteriore, ma una vettura che dà subito la sensazione di grande equilibrio, di facilità d'uso, ripeto, non di sportività, ma non è ciò che le viene richiesto. Altro tema importantissimo, se prima ho detto che il bagagliaio era uno dei punti di forza, sono i consumi. Perché se avete un piede abbastanza leggero, piede destro naturalmente, ma insomma comunque se guidate in modo fluido e costante, beh, potete arrivare a raggiungere livelli di consumo veramente molto interessanti, fino a 4 litri di benzina per 100 km, sostanzialmente con un litro fate 25 km. È una missione impossibile? Bisogna essere veramente scrupolosi, attentissimi? Un pochino di attenzione sì, ma significa guidare in modo normale, semplice, senza forzare, e questi risultati arriveranno, tant'è che se consideriamo che la Jogger Hybrid 155 ha un serbatoio da 50 litri, considerate che l'autonomia complessiva minimo è di 800 km, ma se usata con parsimonia la vettura può superare anche i 1000 km di autonomia con un solo pieno di carburante. Siamo arrivati in conclusione della prova della Dacia Jogger Hybrid 155, un modello che ha confermato quelli che sono i tipici valori tradizionali ormai di casa Dacia, quindi sicuramente una praticità di esercizio notevole, e dal punto di vista dei costi, beh, il listino è in linea anche da questo punto di vista con quello che Dacia ci ha fatto conoscere in questi anni. Nel caso specifico noi avremmo provato quest'oggi la versione a 7 posti, listino da 26.000 a 28.200 euro, invece per la versione 5 posti si va da 25.000 a 27.850 euro.
1: Si chiama CX-6e, la nuova sport utility Mazda tutta elettrica di segmento D. E forse non è un caso, l'attenzione attorno alla capacità di fendere l'aria nel migliore dei modi è visibile da ogni lato e ben si sposa con le linee aggraziate ed eleganti che la caratterizzano. Il coefficiente di resistenza aerodinamica che gli ingegneri giapponesi hanno raggiunto è pari a 0,25, ottimo per un'auto a ruote alte

lunga 485 cm. Ingombri pienamente dissimulati da lontano, ma che avvicinandosi svelano una grande spaziosità a bordo per i 5 occupanti. Dopo averla scoperta attraverso una coinvolgente mostra al Museo Maxi di Roma, Safe Drive TV ha potuto assaggiare su strada le qualità della nuova CX

0: far girare il motore da 258 cavalli, posto sull'assale posteriore. E il piacere di guida ringrazia nuovamente.
1: Quando sviluppiamo un'auto, lo facciamo in ottica globale, non solo per un mercato. Di solito le Mazda sono focalizzate maggiormente per il mercato nordamericano, europeo e per la Cina. CX-6E è stata pensata principalmente per l'Europa e per la Cina. Laggiù prenderà il nome di EZ60. Durante lo sviluppo, avendo già chiaro in mente un approdo sul mercato europeo, abbiamo adattato delle caratteristiche per incontrare meglio il gusto e le preferenze del pubblico del vecchio continente. Parlo di modifiche al telaio, allo sterzo, la risposta al pedale del freno, la gestione del recupero di energia. Tutti questi elementi sono stati appositamente rivisti per la clientela europea. In Cina ci sono condizioni di guida assai diverse e siamo capaci di fornire setup adattati per le diverse aree del mondo.
0: Negli interni, il Codo Design, ormai il manifesto Mazda, passa anche per l'infotainment in formato CinemaScope. 26 pollici, la diagonale per lo schermo della strumentazione, che in un colpo solo fa sparire quadro e pulsanti fisici. Al loro posto è Head-Up Display e comandi vocali e gestuali. Nell'utilizzo, la ricarica veloce fa il resto. In corrente continua, la potenza è pari a 200 kW, cosicché in 24 minuti si può passare dal 10% all'80% di batteria. Per le ricariche domestiche, invece, si può fare affidamento sul caricabatterie di bordo in corrente alternata, che arriva fino a 11 kW. La CX-6E è già ordinabile e vede il suo listino partire da 46.750 euro.
2: Una sfida in pista per i giovani ed emergenti talenti dell'automotive. È la formula SAE Italy, organizzata da ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, presso l'autodromo Riccardo Paletti a Varano de Melegari, in provincia di Parma. La particolarità di questo evento è data dai partecipanti, non aspiranti piloti di belle speranze e dalle solide ambizioni, ma studenti di ingegneria provenienti da università di tutto il mondo, chiamati a misurarsi su progetti che potrebbero rappresentare soluzioni innovative e di successo per il futuro dell'automotive. Ogni team è stato chiamato alla realizzazione di prototipi con le fattezze di auto da competizione, suddivisi per varie categorie. Nello specifico, la classe 1CV a combustione, 1EV elettriche e 1D driverless, in sostanza destinate allo sviluppo della guida autonoma. Oltre alle varie prove di guida in pista, come per esempio accelerazione, velocità e consumo, si sono svolte altre sessioni fondamentali come la presentazione del piano di business e la disciplina del design ingegneristico. Anche quest'anno il circuito di Varano de Melegari è stato raggiunto da un numero straordinario di partecipanti, 1.600 studenti provenienti da 13 paesi, in rappresentanza di 53 team universitari, di cui 43 dall'Unione Europea, con 22 italiani da 21 diverse università e 10 extraeuropei. In un momento nel quale l'industria automobilistica è chiamata a decisive sfide tecnologiche e ambientali, la Formula SAE Italy ha rappresentato ancora una volta un'opportunità per i partecipanti chiamati allo sviluppo e alla messa su strada dei loro progetti, in un costante confronto con gli esperti dell'industria automotive e del motorsport.
0: Suzuki Across, l'ammiraglia della casa giapponese, si rinnova mantenendo fede a tutti i principi del marchio, che significano efficienza, praticità nell'impiego quotidiano, efficacia nelle lunghe percorrenze e agilità nel fuoristrada. Concetti che sono ben radicati nella storia del marchio e che fanno da volano verso il futuro. L'evoluzione di Across interessa tutti gli aspetti, ma la novità principale sta nella scelta di adottare in gamma un unico evoluto powertrain plug-in hybrid. Across è una SUV dalle dimensioni che consentono tanto spazio e comfort a bordo senza rinunciare all'agilità di marcia. È lunga 460 cm, larga 186 e alta 169, con un passo di 2,69 metri. Le forme esterne sono state completamente rinnovate. Ora il carattere si fa ancora più deciso e contemporaneo, caratterizzato da un'impostazione verticale e ampia del frontale, con gruppi ottici full LED, calandra superiore integrata e un'ampia presa d'aria centrale che conferisce al veicolo un'immagine robusta, così come le protezioni inferiori e i passaruota sporgenti. La plancia raggruppa il display, i comandi principali e il nuovo selettore di marcia Shift by Wire in aree funzionali

0: e ben definite per favorire una fruizione immediata e intuitiva. E sempre a favore della praticità, non mancano numerosi vani portaoggetti e soluzioni dedicate alla connettività, tra cui la base di ricarica wireless per smartphone e 5 porte USB-C con potenza fino a 45 watt per la ricarica veloce.
1: Across, l'ammiraglia della gamma Suzuki, nasce nella sua seconda generazione. Aggiornata, rivista, ampiamente migliorata nelle tre aree principali del progetto. Lo stile innanzitutto, lo stile esterno, uno stile come te l'aspetti da una Suzuki, quindi con una caratterizzazione ed una sostanza da off-road, con protezioni, un frontale assertivo, non aggressivo, e una linea che resta elegante anche se suggerisce avventura, con passaruota squadrati, gomme da 16 pollici con la spalla alta, proprio per garantire sia guidabilità in fuoristrada che comfort.
0: Come già sottolineato, nuova Across è solo plug-in hybrid. Tutto è stato evoluto per incrementare efficienza, prestazioni e autonomia di utilizzo. Il gruppo propulsore conferma la presenza di un'unità termica e due unità elettriche, ma il nuovo sistema integra soluzioni tecniche avanzate, tra cui semiconduttori di potenza al carburo di silicio, una batteria di trazione da 22,7 kWh ad alta capacità e un caricatore ad alta potenza, con l'obiettivo di migliorare il rendimento complessivo, ampliare il range di percorrenza e ridurre le emissioni.
1: Across viene lanciata in simultanea in tutta Italia con un prezzo promozionale di 51.400 euro, ridotto di 4.500 euro dal listino grazie all'intervento di Suzuki e della rete dei concessionari.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Non complicarti la vita con metodi preistorici. Evolviti! Per camini, stufe e barbecue, la soluzione è sempre Diavolina. Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: Bosch, tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati in studio, amici di Safe Drive, per questa terza e ultima parte della puntata di questa settimana. Come dicevo prima, andiamo ad approfondire un tema che si svilupperà poi nel corso del tempo fino alla prossima edizione di Auto Promotech, ma cogliamo l'occasione già di farlo quest'oggi con Auto Promotech e con Bosch, due realtà che conosciamo molto molto bene, ma insomma conosceremo ancora meglio, spero, dopo questo studio. E per questo vado subito, e la ringrazio di essere qui, a presentare Enrica Lazzarini, CEO di Auto Promotech. Benvenuta.
2: Grazie. Buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie, grazie davvero, e un caro saluto anche a Massimiliano Oliveri del Castillo, che è in collegamento. Grazie, grazie mille Massimiliano. Io però la carica la leggo, perché in Bosch le cariche mediamente sono molto lunghe, non so che giustamente devono essere pronunciate correttamente, quindi Country Sales Manager Italia Bosch Mobility Aftermarket. Ben arrivato Massimiliano.
3: Bellissimo.
1: Spero anche che fosse corretta la carica, naturalmente.
3: Corretto, corretto tutto, grazie ancora.
1: Allora, parolina magica proprio in fondo a questa carica, ci ho giocato un po' anche per questo motivo, aftermarket. Proviamo a aprire una finestra per tutti coloro che sono appassionati di questo mondo, ma che magari non sono addetti del settore in maniera così specifica. Auto Promotech, aftermarket, che cosa ci racconti Enrica?
2: Auto Promotech è la biennale internazionale delle autoattrezzature e dell'aftermarket automobilistico, che si tiene appunto ogni 2 anni

0: a Bologna. È una fiera B2B dedicata agli operatori del settore e abbraccia a 360 gradi quelli che sono appunto i settori del post vendita. Ci rivolgiamo a gommisti, carrozzieri, autoreparatori. Per quale motivo una fiera di questo tipo può essere interessante anche per il consumatore finale? Diciamo che in un momento in cui spesso e volentieri i media guardano con interesse quelle che sono le auto di ultima generazione e i grandi saloni auto, nella realtà cosa succede nella vita di tutti i giorni? Che l'auto che noi utilizziamo, basti pensare ad esempio agli ultimi dati delle statistiche ACI, ha una media di vita di 13 anni. Quindi in questi 13 anni è molto importante tener conto e curare la propria auto, ed è quello che fanno gli autoreparatori all'interno delle officine. Quindi durante una fiera di questo tipo questi operatori possono venire in fiera, informarsi e apprendere quelle che sono le novità del settore.
1: Beh, mi sembra direi molto molto chiaro, no, assolutamente, poi entreremo in qualche dettaglio in
0: certo.
1: più, ma questa che doveva essere una pagina, una copertina iniziale, direi
0: certo.
1: che è particolarmente chiara. Allora, in questo contesto naturalmente Bosch sta perfettamente, questo è chiaro, e allora io chiedo quanto è importante esserci per Bosch ad Autopromotech, e poi aggiungo già un'altra cosa. È importante esserci, naturalmente, immagino, per svelare le ultime novità ed evoluzioni dal punto di vista tecnologico, ma quanto anche per incontrare gli operatori del settore?
2: Autopromotech è molto più di una fiera. È il principale punto di incontro dell'aftermarket in Italia ed è sicuramente anche uno dei più rilevanti a livello europeo. E certamente, come posta nella domanda, è un evento, è un'occasione per presentare le ultime innovazioni, ma il vero valore, dal mio punto di vista, è proprio quello di creare un confronto tra tutti gli operatori della filiera. Quindi un momento di, soprattutto in questo momento di forte trasformazione del settore, no? Come diciamo, parco circolante che invecchia, tecnologie che cambiano, è un'occasione come questa, è fondamentale per condividere esperienze, sviluppare collaborazioni e comprendere insieme come si evolvono il lavoro e i servizi in officina, convivendo con un parco circolante vecchio insieme a nuove tecnologie. E quindi è veramente una grande occasione di incontro.
1: Bene, bene, bene. Insomma, quindi diamo tanta carne al fuoco, sicuramente quella che andremo a trovare. Adesso non so quanto si possa dire, svelare, tra l'altro so che già ne state parlando con degli eventi che accompagnano poi quello che sarà il termine, l'arrivo sostanzialmente all'autopromotech vero e proprio, però quali saranno un po' le tematiche? Avete già individuato, e sicuramente sì, le tematiche che andranno affrontate in particolar modo nella prossima edizione. Capiremo anche un po' da queste tematiche aftermarket e anche tutto il resto in che direzione più o meno possiamo immaginare che vada?
0: Beh, direi di sì. Diciamo che poi è anche il nostro obiettivo. Le tematiche che poi noi abbiamo analizzato e vogliamo portare avanti anche durante la prossima fiera, che ricordo sarà dal 26 al 29 maggio 2027, sono poi le tendenze e quello che attualmente sta succedendo nel mercato. Un mercato, come appunto diciamo prima, complesso per tutta una serie di cambiamenti a livello tecnologico e non solo che stanno avvenendo. Abbiamo tre macro tematiche che porteremo avanti per la prossima fiera. Parleremo di digitalizzazione e intelligenza artificiale. L'auto sta diventando sempre più, chiamiamolo così, un computer su quattro ruote o anche uno smartphone su quattro ruote, diciamo. E ovviamente c'è tutta una gestione di dati che va analizzata e l'autoriparatore ovviamente deve capire come poter utilizzare questi dati per gestire poi le riparazioni in loco, in officina. Parliamo poi anche di sostenibilità e circolarità. Uno dei primi appuntamenti di accompagnamento alla fiera abbiamo esordito con l'argomento dedicato all'end of life vehicle, quindi quando poi il veicolo arriva a fine vita scopriamo che non è più un rifiuto ma diventa un nuovo acquisto, un nuovo valore, come attraverso il recupero di materie prime, la rigenerazione dei componenti, quindi da rifiuto nuovo business, nuovo valore per la filiera, con un occhio di riguardo anche per il consumatore finale che magari

0: attraverso sempre la rete certificata, poter acquistare, poter avere all'interno della sua auto magari dei pezzi di ricambio rigenerati, però ovviamente certificati e sicuri. E infine la terza tematica è quella legata, ormai da anni la portiamo avanti perché comunque continua a seguire il nostro mondo, il nostro comparto, è quello, diciamo, tutto legato all'accesso ai dati. L'accesso ai dati che viene bilanciato ovviamente con la cyber security e la sicurezza. Parliamo di auto sempre più tecnologiche, sempre più connesse. Da una parte devono avere, come posso dire, una protezione da quelli che possono essere attacchi, chiamiamoli così, cibernetici, ma dall'altra parte deve essere garantita la libertà di concorrenza da parte dell'aftermarket indipendente. Queste sono un po' le tre macro aree che verranno presentate, che porteremo avanti ad Autopromotex da un punto di vista informativo, ma che poi lo vedremo anche attraverso i padiglioni della fiera stessa.
1: Sì, poi macro aree che appunto si possono sviluppare,
0: Assolutamente.
1: potrebbe durare mesi, non sarà così Autopromotec, però, ma
0: Assolutamente.
1: sarete bravi a condensare, lo sappiamo benissimo. Massimiliano, io adesso uso un termine non elegante, lo so, però insomma in tutto ciò Bosch un po' ci sguazza, perché praticamente è una fiera tailor-made, cioè è fatta su misura, direi alla perfezione, perché si parla di elettrificazione, digitalizzazione, nuove tecnologie, e questo lo sappiamo bene. Però voi avete un compito, io credo, ulteriormente probante, non lo so, interessante, questo penso proprio di sì, ovvero che sostanzialmente poi dovrete accompagnare, immagino, le officine verso questo tipo di percorso. Com'è questo percorso? È un percorso un po' ostacoli oppure diciamo è una sfida così, quasi esaltante da un certo punto di vista?
2: Allora, premesso che è una sfida, ma è il nostro compito come Bosch nell'aftermarket, un po' da sempre mi viene da dire, che è la base della nostra strategia, quello di accompagnare proprio le officine, gli autoriparatori verso l'evoluzione dei veicoli, perché da sempre il mondo dell'aftermarket cambia insieme alla tecnologia dei veicoli. Sicuramente oggi i veicoli sono ancora più complessi di una volta, quindi sono pieni di elettronica, software, sistemi di assistenza alla guida. E per di più a cui si aggiunge anche l'elettrificazione. E quindi quella che è la nostra strategia e come noi accompagniamo le officine è fornirgli le competenze, tramite cosa? Tramite dei corsi di formazione, informazioni tecniche aggiornate e anche strumenti di diagnosi. Perché soprattutto oggigiorno non basta più avere il ricambio giusto, bisogna essere in grado di intervenire e risolvere il problema velocemente. Diciamo che l'improvvisazione, ecco, questa sicuramente a oggi è sparita con i nuovi veicoli, mentre una volta si poteva sostenere un po' di più, diciamo. Oggi veramente quando ti entra una vettura, la prima cosa che devi fare è capire che vettura ti è entrata in officina e capire che cosa fare su quel veicolo. E quindi Bosch accompagna le officine con la sua strategia che è fatta a offrire non solo ricambio, ma anche attrezzatura, strumenti di diagnosi, informazioni tecniche e poi corsi di formazione e soluzioni digitali. E l'obiettivo è questo di rendere quindi questa complessità gestibile per il tecnico, allo stesso tempo cercando di ridurre quelli che sono il fermo veicolo, perché sicuramente il nostro ruolo è mantenere la mobilità insieme a tutta la filiera, quindi garantire la mobilità degli operatori privati e professionali.
1: Abbiamo detto intelligenza artificiale legata alla diagnosi, riparazione. Ma come? Cosa fa l'autoriparatore? Cioè fa la domanda all'intelligenza artificiale su come fare una determinata cosa? Come funziona? Un esempio, magari, se possibile.
2: Sì, allora, diciamo che proprio quest'anno nella Fiera Francoforte Automeccanica abbiamo presentato l'introduzione di un assistente con intelligenza artificiale nel software di diagnosi, che verrà rilasciato entro la fine dell'anno su tutti gli strumenti di diagnosi Bosch. Quindi come funziona e come funzionerà anche a breve? Quindi l'operatore, che comunque rimane il centro, l'attore protagonista di cercare di capire e intervenire, diagnosticare il problema sui veicoli e capire, però potrà utilizzare questo assistente di intelligenza artificiale per interrogare, quindi un guasto che ha trovato, un codice d'errore, mettendolo in questa funzione di ricerca, l'intelligenza artificiale cercherà all'interno di un database consolidato, quindi Bosch, quindi non vai in giro a cercare informazioni su internet non certificate.
1: Immagino, certo.
2: Nelle istruzioni originali, nelle informazioni di Bosch,

0: quelli che possono essere i motivi dovuti a quel codice di errore e guidarlo nelle possibili, nelle probabili soluzioni, quindi nella soluzione per diagnostica per aiutarlo, quindi nella diagnosi e nella riparazione del veicolo. Quindi l'intelligenza artificiale non va a sostituirsi alla conoscenza e al lavoro dell'operatore, ma va a rendere più veloce la consultazione, quindi di tutti i database tecnici e delle possibili cause del guasto.
1: Direi che spesso se serve, insomma,
0: io dall'elettronica sono nascosti, ecco, sono meno visibili di una volta. Questo è sicuramente un effetto del parco circolante che cambia.
1: Direi proprio di sì. Autopromatico, un'altra cosa che mi incuriosisce, ci mettete del vostro come Autopromotech nel dare una visione verso che riguarda il presente, ma anche verso il futuro? Analizzate quindi quello che è anche il mercato sostanzialmente, quella che è anche un po', passiamo il termine, la situazione un po' tecnologica, lo stato dell'arte tecnologico del momento, oppure ricevete anche delle informazioni, diciamo una sorta, non dico di indirizzo, qualche suggerimento nei confronti con le aziende, che immagino per Autopromotech sia un aspetto che non credo che si risolva esclusivamente nei giorni della fiera, ma suppongo che poi sia un qualcosa di continuativo. Non so se immagino male, però.
2: No, no, assolutamente così, nel senso che comunque c'è un interscambio. Partiamo da un principio che Autopromotech come fiera è una fiera base associativa, quindi dietro di sé ha due associazioni di categoria, una è AICA, Associazione Italiana Costruttori delle Autoattrezzature, e l'Associazione Italiana dei Ricostruttori dei Pneumatici, AIRP. Quindi dietro di sé ha tutta una serie di aziende di eccellenze del Made in Italy, del nostro grande brand italiano nel mondo, e da loro riceviamo delle sollecitazioni, ma anche delle informazioni su come sta andando, come si sta evolvendo il mercato. E quindi sulla base di questi feedback, ma anche poi attraverso lo scambio continuo con i nostri espositori, riusciamo poi a andare incontro a quelle che sono le loro esigenze, perché di fatto Autopromotech, a me piace definirla, una cassa di risonanza di quelle che sono le voci del settore, le voci delle aziende, e cerchiamo di appunto portare lì tutte quelle che sono gli attori della filiera, dalle istituzioni, dai buyer esteri, gli espositori, gli autoriparatori, perché tra di loro ci deve essere un confronto.
1: Torno un attimo da Bosch, perché un altro tema, non so se l'abbiamo forse non nominato, però insomma, mobilità elettrica, elettromobilità, poi ognuno un po', insomma, come la vuole definire meglio, se ne parla sempre dal punto di vista di costruttori, che per questo motivo, diciamo, non hanno ricevuto proprio grandissimi elogi in questi anni, lo sappiamo, diciamo così, ma questo è il futuro sicuramente, e così si andrà avanti. Se ne parla dal punto di vista dei clienti, delle infrastrutture, naturalmente, con tutto quello che ne consegue. Ma le officine, sarà che di auto elettriche ancora non ce ne sono tantissime in giro, è un fenomeno che si è avviato in questi ultimi anni, quindi immagino che sarà un qualcosa che potremo osservare meglio col passare del tempo. Però torno, le auto elettriche, come si preparano le officine? Lavorate anche su questo aspetto? Perché si dice sempre, sì, sono auto più semplici da un certo punto di vista, sicuramente dal punto di vista meccanico, della motorizzazione, non c'è dubbio, ma indubbiamente non le loro potenziali problematiche.
0: E assolutamente sì, stiamo lavorando nella direzione che i clienti che sino ad oggi sono andati in officina con il proprio veicolo col motore a combustione interna possano trovare nelle officine del network Bosch Car Service la stessa qualità e preparazione su veicoli elettrici ibridi. Noi formiamo, e quindi formiamo in termini di formazione, quindi di istruzione, di corsi di formazione, certificazioni, documentazione tecnica, strumenti di diagnosi, le officine proprio per le abbiamo preparate per affrontare questo nuovo circolante, e quindi sanno come operare in sicurezza e con qualità su questi tipi di veicoli, proprio perché possano continuare ad offrire questo diciamo alla filiera, quindi ai propri clienti, il servizio di qualità che hanno sempre trovato. Oltretutto, noi come Bosch forniamo sempre alle officine Bosch Car Service anche un servizio di hotline tecnica, quindi anche per diciamo le problematiche nuove e più complesse ci sono operatori specializzati Bosch che possono supportare quindi l'officina, l'autoriparatore, per

0: aiutarlo a diagnosticare e risolvere il problema. Quindi stiamo mettendo anche questo campo a disposizione, tutto quello che è necessario in termini di formazione, ricambio anche, perché lavoriamo anche sul portafoglio di ricambi per questi nuovi veicoli, strumenti di diagnosi e strumenti informativi e digitali.
1: In questo Autopromotech ha sempre difeso storicamente il concetto un po' del Made in Italy, comunque si è fatto portatrice ulteriore di questo grande valore. Immagino che la cosa non cambi assolutamente, nemmeno adesso, il sorriso già dice tutto, annuivi, però ti chiedo, possiamo anche immaginare insomma la motivazione, ma ti chiedo poi anche nel concreto che cosa significa sostenere il Made in Italy da parte di Autopromotech.
2: C'è tutto, diciamo, ovviamente, come dicevamo prima, abbiamo una base associativa, quindi dietro di noi abbiamo tutta una serie di eccellenze in quella che ci piace definire la Motor Valley allargata, tutte piccole, medie, e adesso sono anche diventate in certi casi anche delle multinazionali che hanno fatto anche delle acquisizioni in tutto il mondo e portano avanti quello che è appunto l'eccellenza, la sartorialità del Made in Italy. Sì, continueremo a farlo, continueremo a portare avanti questa maniera anche con il supporto di agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri, della cooperazione internazionale, come durante i giorni di fiera faremo arrivare presso insomma il quartiere fieristico di Bologna Fiere tutta una serie di buyers internazionali qualificati per fargli conoscere quelle che sono le eccellenze italiane. Al contempo, come associazioni di categoria dietro la fiera, portiamo avanti tutta una serie di delegazioni internazionali, quindi portiamo le aziende italiane insieme al Ministero in giro per il mondo, nei mercati a maggiore interesse, quindi mercati emergenti o mercati che possono interessare appunto la nostra azienda italiana, e lì cerchiamo di creare gli incontri.
1: Siamo arrivati in chiusura, quindi ringrazio Massimiliano Oliveri del Castillo, lo ricordo ancora, Country Sales Manager Italia Bosch Mobility Aftermarket. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie ancora a voi, buonasera.
1: Grazie mille, e naturalmente grazie anche a Enrica Lazzarini, CEO di Autopromotech, grazie ancora.
2: Grazie.
1: Per quanto mi riguarda invece, terminiamo qui l'appuntamento di questa settimana, naturalmente Safe Drive ritorna tra 7 giorni.

0: In questa puntata di TG in Salute, leucemia linfoblastica acuta. AIFA approva blinatumomab. Fertility Day, la PMA tra innovazione ed accesso. Fit Walking for AIL, le novità dell'edizione 2026.
1: Una diagnosi che piomba all'improvviso nella vita di una famiglia. La leucemia linfoblastica acuta colpisce soprattutto i bambini, ma non risparmia i giovani adulti. Riconoscerla in fretta fa la differenza e i progressi della medicina hanno trasformato una patologia un tempo considerata senza scampo in un percorso di concreta possibilità di cura.
2: Perché si può manifestare a qualsiasi età, tuttavia il picco di incidenza è tra i 3 e i 7 anni, dove si raggiungono valori di circa 90 nuovi casi per milione di soggetti.
1: Per gli adulti la sfida più grande è evitare che la malattia ritorni dopo le prime cure. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità fin dalla diagnosi per il blinatumomab, un principio attivo immunoterapico che addestra le difese dell'organismo a eliminare le cellule tumorali residue, aprendo prospettive di guarigione mai raggiunte.

0: prima.
1: Chiaramente non ci liberiamo del tutto della chemioterapia, perché comunque quello che si è visto essere efficace è la combinazione tra chemioterapia e blinatumomab, però i risultati pubblicati sia da uno studio americano così come da uno studio italiano, entrambi chiamati E1910 e 2317, hanno dimostrato come l'impiego di questo farmaco migliori la prognosi di pazienti che prima, circa 20 anni fa, avevano una prognosi non superiore al 40-50%. Adesso siamo riusciti ad ottenere tassi di sopravvivenza del 70%, quindi miglioramento nettissimo. Se andiamo a guardare le diverse fasce d'età, anche nell'adulto, se consideriamo il paziente fino all'età di 40 anni, questi tassi salgono all'80%.
0: Il principio attivo agisce come una vera e propria calamita biologica, aggancia i globuli bianchi sani del nostro sistema di difesa e li guida, diretti contro le cellule malate per distruggerle. Una strategia mirata che, utilizzata tempestivamente all'avvio del percorso di cura, trasforma la risposta immunitaria dell'organismo nella sua arma più efficace.
2: È un farmaco che ha una lunga storia, il cui percorso di ricerca e sviluppo dura da molto tempo, e all'inizio noi siamo partiti con le fasi un po' più avanzate di malattia, no? Nella malattia recidiva, nella malattia più severa, piano piano ci stiamo anticipando l'utilizzo del farmaco in fasi molto più precoci di malattia. E questo permette assolutamente di poter garantire un'ottima sopravvivenza ai pazienti che presentano queste caratteristiche biologiche, assolutamente.
0: Ma dietro ogni dato scientifico ci sono volti, storie familiari, una forte vicinanza al personale sanitario che si batte ogni giorno nei reparti. Quando un nucleo familiare deve attraversare una prova dolorosa, trasformare il vissuto in sostegno concreto alla ricerca e in testimonianza diventa un aiuto decisivo per chi affronta la malattia oggi.
3: Il messaggio che voglio lanciare è che la comunicazione che porta informazione è molto importante in qualunque ambito sociale, tecnico e quant'altro, per aumentare la consapevolezza delle cose, delle situazioni che si stanno vivendo, e con questa consapevolezza affrontare quello che sta succedendo in modo più opportuno, in modo più adeguato.
0: Il 22 settembre segna la ricorrenza del Fertility Day, la giornata nazionale promossa dal Ministero della Salute per richiamare l'attenzione pubblica sulla salvaguardia della salute riproduttiva e sulla prevenzione dell'infertilità. Nell'auditorium Cosimo Piccinno, il Dicastero ospita i lavori del convegno scientifico Next Generation PMA, percorsi multidisciplinari, intelligenza artificiale e trasparenza legale, organizzato da Fare Comunicazione Eventi con la direzione scientifica della ASL Roma 1. Al centro del confronto le risposte della medicina d'avanguardia all'inverno demografico, l'introduzione di algoritmi intelligenti nei laboratori di fecondazione assistita e l'estensione delle reti cliniche per la preservazione dei gameti. Di fronte a un progressivo innalzamento dell'età riproduttiva, l'accesso a standard terapeutici uniformi e personalizzati costituisce un pilastro essenziale per sostenere i progetti di genitorialità del Paese.
4: Ma oggi è un giorno importante, perché tendiamo a sottolineare l'importanza che sta assumendo sempre più in Italia la procreazione medicalmente assistita, in un paese che è in una crisi di fortissima denatalità. Questo metodo sta sempre più aiutando le donne, soprattutto le donne un po' più avanti negli anni, ad avere una desideratissima gravidanza.
0: Dall'inquadramento epidemiologico delle nascite discende l'impegno concreto delle comunità professionali sul territorio.
5: Il Fertility Day e questo evento affronta a 360 gradi il tema della fertilità. Lo affronta in tutti i suoi aspetti, lo affronta stimolando noi medici, stimolando l'Ordine dei Medici di Roma a lavorare per la prevenzione e a cercare di diffondere sempre più la conoscenza di quelle buone tecniche che aiutino a risolvere il problema della fertilità nel nostro territorio.
0: Dalla sensibilizzazione clinica si passa alla risposta organizzativa dei centri dedicati.
6: In qualità di direttore, devo dire che il Centro Sant'Anna

0: come struttura pubblica, offre un'eccellenza nel servizio della procreazione medicalmente assistita. Oggi, in occasione del Fertility Day, Next Generation della procreazione medicalmente assistita, è una sfida a livello culturale, clinica e scientifica. Quindi ci chiediamo di andare avanti, non solo a livello tecnologico-scientifico, ma anche per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale di laboratorio e per quanto riguarda il percorso della coppia.
1: I modelli assistenziali integrano così la visione strategica delle aziende sanitarie.
2: È una giornata importante in occasione del Fertility Day. Oggi si presenta un progetto che è nato già da un anno e che rivoluziona il concetto di crioconservazione degli ovuli e anche del liquido seminale finalizzato alla procreazione. C'è una denatalità crescente nel nostro paese. Con questa operazione la Regione Lazio è all'avanguardia. Questo servizio che nasce al San Filippo Neri, ma che integra anche l'ospedale Sant'Anna, che voglio ricordarlo, è un ospedale virtuale dedicato alla medicina del genere.
1: E dalla cornice di programmazione si arriva al cuore del percorso terapeutico.
3: È importante concepire, è importante anche come Next Generation pensare a crioconservare i propri gameti qualora non ci sia la possibilità di concepire nell'immediato. Questo ci consente di mantenere la nostra fertilità e di poter concepire nel momento in cui è importante per noi fare questo progetto di maternità e di gravidanza e di famiglia.
4: Roma, Foro Italico. Al Circolo del Tennis parte il conto alla rovescia per la decima edizione della Fit Walking for Ail. Domenica 27 settembre una marea solidale attraverserà 40 città italiane. L'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, insieme a Sport e Salute e al CONI, riunisce ematologi, mondo dello sport e associazioni di pazienti per lanciare un messaggio sanitario chiarissimo. L'attività motoria costante non è un semplice passatempo, ma uno strumento terapeutico concreto nella prevenzione e nel recupero delle patologie oncoematologiche.
5: Questo evento è importante perché oggi l'attività fisica è una componente fondamentale della terapia. Sensibilizzare all'attività fisica significa, ecco, ridurre i tumori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che l'attività fisica ridurrebbe del 30% il numero dei tumori. Quindi questa camminata solidale a cui partecipano 40 città e migliaia di cittadini, migliaia di volontari, vuole appunto sensibilizzare l'opinione pubblica e anche le istituzioni per l'importanza di questa specialità, l'attività fisica. La dico specialità perché il fit walking è proprio una disciplina dell'atletica, quindi una camminata solidale, non competitiva, che sarà un abbraccio di tutti i volontari italiani per sostenere la lotta ai tumori e soprattutto per promuovere il giusto stile di vita. Giusto stile di vita, che significa attività fisica, la giusta nutrizione, abbandono del fumo e dell'alcol.
4: Il sostegno ai reparti e l'alleanza costante con le strutture sanitarie universitarie rappresentano l'ossatura fondamentale che consente di seguire i pazienti anche fuori dalle corsie ospedaliere.
6: Domenica 27 abbiamo la decima edizione della Fit Walking. La Fit Walking rappresenta un appuntamento importante per AIL Roma perché riunisce 2.000 volontari e sono i cittadini romani che sentono importante questo appuntamento. Ricordo questa marea di magliette azzurre, il volontariato. Roma AIL contribuisce da anni al nostro istituto per quanto riguarda la ricerca e l'assistenza dei pazienti. Rappresenta una fonte importante del terzo settore, quindi una collaborazione tra quello che sono le strutture private, in questo caso sono delle Onlus, con le aziende universitarie e ospedaliere. Questa unione, questo connubio rende possibile avere strutture, possibilità di ricerca per i nostri pazienti.
4: I progressi ottenuti negli ultimi decenni nella cura dei tumori del sangue poggiano su una rete solidale di studi clinici e su un modello assistenziale capace di non lasciare mai solo chi affronta la malattia.
7: quello che è stato costruito in Italia negli ultimi 40 anni deve molto al ruolo del volontariato e al supporto che il volontariato ha dato alla vita dei nostri pazienti, sotto molti aspetti, sotto l'aspetto dell'accompagnamento nei percorsi di cura, spesso in trasferta, spesso lontano da casa, e sotto la forma dell'assistenza che il volontariato ha dato allo sviluppo della ricerca ematologica in Italia, che è bene ricordare una ricerca di grandissimo valore in termini assoluti nel mondo per contributi che hanno cambiato spesso la storia del trattamento di queste malattie. L'AIL ha avuto un valore enorme in tutto questo. E non voglio dimenticare il fatto che l'AIL è un'organizzazione che lavora sul piano nazionale, coordinando tutte le sezioni del territorio e armonizzando gli sforzi di tutti e valorizzando per tutti il beneficio che dall'attività di volontariato ne viene generato.
4: La camminata veloce codificata diventa così un gesto terapeutico e preventivo, accessibile a chiunque e capace di incidere sulla qualità di vita quotidiana.
8: Il feed walking è un evento che aiuta le persone a stare meglio, si va proprio a collocare in quella che è l'area del benessere, della salute, dell'ambiente, quindi tutto ciò che può aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un appuntamento importante per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone e le loro famiglie. Ma a che punto siamo oggi con la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie? Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, professore emerito di neurologia all'Università degli Studi di Firenze. Professore, oggi a che punto siamo nella ricerca sull'Alzheimer? Quali sono stati negli ultimi anni i progressi più importanti nella comprensione e nella diagnosi di questa malattia?
1: La malattia di Alzheimer è molto complicata, forse non è una sola malattia e questo rallenta anche lo sviluppo della ricerca, però abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Forse il più storicamente importante è di qualche anno fa, quando sono state identificate in pochissime famiglie nel mondo delle mutazioni, quindi delle alterazioni genetiche che vengono ereditate causando la malattia. Questo ha permesso di capire un meccanismo fondamentale che è quello che porta nel cervello all'accumulo di alcune sostanze, due in particolar modo, che una si chiama amiloide e l'altra proteina tau, che agiscono danneggiando il tessuto. Agiscono molto lentamente, probabilmente ci impiegano anche 15-20 anni prima di danneggiare così tanto il cervello da dare una sintomatologia. E questo è uno dei grandi problemi del sviluppo di farmaci, dei trattamenti, perché verosimilmente dovremo iniziare molto molto presto. Però questo ci ha portato a sviluppare delle strade, uno verso la diagnosi più precoce possibile e l'altro verso dei trattamenti che agiscono su questi eventi che avvengono nel cervello.
0: Quindi, professore, già lei giustamente diceva che la diagnosi precoce viene indicata sempre più come una priorità clinica. Quanto prima possiamo individuare la malattia oggi e quali segnali, quali esami, quali biomarcatori stanno cambiando concretamente il percorso

0: diagnostico?
1: Qui bisogna stare molto attenti perché, da un lato, la malattia non c'è fin tanto che io non ho dei disturbi cognitivi. Dall'altro lato, noi cerchiamo di identificare anche il fenomeno che si sta sviluppando nel nostro cervello e che potrebbe causare poi la comparsa dei sintomi e quindi della malattia. La diagnosi si fa tuttora solo e soltanto con la valutazione clinica, i test neuropsicologici, l'immagine morfologica del cervello con la risonanza ed eventualmente delle immagini più sofisticate come la PET che fa vedere il funzionamento. Queste tecniche ci permettono di vedere l'alterazione che hanno nel cervello i soggetti malati. Ora abbiamo sviluppato e sono stati recentemente approvati anche per l'uso clinico in Europa e quindi fra poco saranno disponibili anche in Italia delle indagini che si possono fare nel sangue che vanno molto d'accordo con le alterazioni che si sviluppano nel cervello nei malati. Quindi, teoricamente, se io ho queste alterazioni nel sangue, verosimilmente si stanno sviluppando anche nel cervello. Qual è il problema? La grande attenzione che ci vuole, perché fra poco saranno disponibili, che il fatto che io dimostri che c'è un'alterazione che sta avvenendo nel cervello non vuol dire che domani ho una malattia. Può darsi che ce l'abbia fra 20 anni. E tenendo conto che la maggioranza di queste indagini si fanno in persone che hanno più di 70 anni, è anche possibile, e noi lo sappiamo bene questo, che l'esame ci dia una probabilità di rischio, ma un rischio che potrebbe poi svilupparsi mai perché l'aspettativa di vita di tutti noi è di 90, 95, 100 anni. Quindi bisogna stare molto attenti proprio in questo momento in cui verranno proposte le indagini sul sangue.
0: Torniamo a parlare della proteina amiloide che ci ha citato poc'anzi. Le nuove terapie anti-amiloide stanno aprendo una fase nuova nel trattamento dell'Alzheimer. Che risultati possiamo aspettarci realmente da questi farmaci e a quali pazienti sono destinati e quali sono ancora i loro limiti?
1: Dunque, noi abbiamo due farmaci che sono anticorpi contro questa proteina, l'amiloide, che si accumula in eccesso nel cervello nelle persone con malattia d'Alzheimer e che sono queste due sostanze che sono state approvate recentemente dall'Ente europeo per i farmaci e quindi anche in Italia. Potranno essere utilizzati. Dal 2023 vengono utilizzati negli Stati Uniti e in altre nazioni. Quindi abbiamo dei dati abbastanza importanti che mostrano che queste sostanze sono effettivamente in grado di togliere i depositi di amiloide. Ciò che i problemi anche in questo caso ancora ci sono perché da un lato vi sono dei rischi di effetti collaterali importanti e quindi comportano molti esami, vanno somministrati nelle fasi più iniziali di malattia, in modo da togliere la sostanza patologica, l'amiloide, prima che abbia troppo danneggiato il cervello. L'evidenza è che il vantaggio però sulla funzione, perché a noi interessa stare bene, ci interessa relativamente quello che si accumula in testa, il vantaggio sulla funzione è modesto, seppur misurabile, quindi significativo. Quindi c'è un dibattito attualmente in corso se iniziare questi farmaci, il gioco fra rischi e vantaggi sia ancora valido, sia conveniente aspettare delle altre novità.
0: Professore, parliamo adesso di prevenzione dell'Alzheimer. Ci sono comportamenti, ci sono corretti stili di vita per i quali abbiamo ormai evidenze solide di una riduzione del rischio di declino cognitivo?
1: Assolutamente sì, tanto è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già 3 anni fa, ma l'ha rinnovata nel 2026, cioè quest'anno, ha fatto delle raccomandazioni, utilizza raccomandazioni che si basano su un'evidenza scientifica, quindi ha analizzato l'Organizzazione Mondiale della Sanità i lavori scientifici, arrivando a dire che se tutti noi stessimo attenti a queste raccomandazioni che ora vi dico, potrebbe essere una riduzione, loro dicono, fino al 45% del rischio di demenza. Quali sono le raccomandazioni? Alcune sono di tipo medico, quindi smettere a qualsiasi

0: età di fumare. Fuori metabolismo, attenzione alla pressione, evitare la malattia diabete. Ricordiamoci che il diabete è più comune alimentare, quindi dipende dai nostri errori alimentari e se c'è curarlo. Il colesterolo da tenere sotto controllo. È importante ridurre il consumo di alcol. Stare attenti alla ipoacusia, che è molto comune negli anziani, e quindi utilizzare apparecchi acustici se c'è ipoacusia, e poi ridurre, mantenere il peso entro i limiti raccomandati. Però poi ci sono delle raccomandazioni di attività non mediche, ma di vita comune che tutti noi possiamo fare. Uno è l'attività cognitiva, mantenerci attivi cognitivamente, quindi di qualunque tipo di attività, andare nei musei, leggere, secondo le proprie preferenze. Estremamente importante è la vita sociale. E questo, se ci riflettiamo, incontrare persone, quindi la vita sociale, è un'attività cognitiva estremamente complessa, perché parliamo, ascoltiamo, cerchiamo di comprendere quello che gli altri con cui stiamo interagendo pensano o pensano di quello che noi stiamo dicendo o facendo. Insomma, la vita sociale è una, insieme alle persone, questa è la vita sociale, non contrasta solo l'isolamento e la solitudine, ma è un'attività cognitiva veramente molto importante che giustamente OMS raccomanda. Le ultime due sono l'attività fisica di qualunque tipo, mantenendola possibilmente costante tutti i giorni. OMS raccomanda 20 minuti di attività fisica al giorno, quindi niente di drammatico. E poi l'attenzione all'alimentazione. Pensate che OMS mette come modello la dieta mediterranea, come modello di buona alimentazione, che ovviamente non può raccomandare a tutto il mondo, perché ciò che noi abbiamo non è presente in tutte le culture del mondo. Però noi che viviamo in Italia possiamo seguire la dieta mediterranea e in questo modo, parola magica, nutrire bene il cervello, nutrire bene il corpo, in modo che il cervello che abbiamo nutrito con l'attività cognitiva è ben nutrito anche dal corpo con una buona alimentazione.
1: Professore, guardando ai prossimi 5-10 anni, quale potrebbe essere il cambiamento più importante per i pazienti e per le loro famiglie?
0: Purtroppo, se uno pensa all'epidemiologia di queste malattie, sono legate all'invecchiamento. E per fortuna noi tutti invecchiamo sempre di più. Non so se è ben noto, ma l'Italia è la nazione con il tasso di invecchiamento più alto d'Europa. In tutta Europa si tende a invecchiare sempre di più, in Italia ancora più di tutti gli altri. Questo vuol dire che abbiamo molte persone anziane. Il 25-26% ci dice l'Istat della popolazione a più di 65 anni e purtroppo queste malattie sono sempre più frequenti man mano che si invecchia. Quindi qui abbiamo di fronte a un problema sociale veramente molto importante, di famiglie colpite da queste malattie, di necessità di assistenza e di complessità. Vi è un elemento da tenere presente che è forse poco noto, che in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dove è stato misurato, negli ultimi 30 anni vi è una lieve riduzione, ma continua, della incidenza, cioè che vuol dire della percentuale di persone che si ammalano di demenze e di malattie d'Alzheimer. E questo è un segnale che rafforza quanto dicevamo poco fa, che sembra indicare che l'attenzione alla salute e agli stili di vita effettivamente può aiutare a rallentare il rischio, a diminuire il rischio di contrarre queste malattie.
1: Grazie professore per questo importantissimo focus sull'Alzheimer. Prima di salutarci, ha qualche consiglio per chi ci sta seguendo?
0: La parola che ho detto poco fa, nutrimento, nutrire bene il corpo e nutrire il cervello facendo tante attività, e il cervello adora le attività che piacciono.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno.

0: rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge, sempre Mulè del 2021, e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, come la

0: situazione. Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani.

0: Presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
1: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici.

0: pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori.

0: Si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto 3, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace.

Profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo.
Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi negli ultimi 10 giorni, ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa,

0: questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'ha l'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita come Società Italiana Sistema 118 ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea.

0: Riteniamo che nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mule è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. 2 tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? cardiaco. Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre

0: il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica.

0: La porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che hanno andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro.

Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto d'incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme. 30 anni di crescita. 30 anni di fiducia. E il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria, il Ministero dell'Economia, ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta alla Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto 1 milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molti, ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network.

0: network di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti, bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in

0: tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della Regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade

Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva, varato il decreto area a caldo in pre-riscaldo fino al 15 di dicembre, copertura per la cassa integrazione sino a giugno per diretti e per i lavoratori dell'indotto. Intanto però i lavoratori continuano il loro sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Strettamente collegato il tema del carburante con il blocco della raffineria Eni, che provoca code ai distributori ma anche disservizi per ciò che riguarda Chima Mobilità e possibili disservizi per ciò che riguarda l'aeroporto di Puglia. Una minima svolta si è avuta comunque questa notte con il passaggio di un'autocisterna che ha consentito a Chima di regolarizzare il proprio transito. E poi Grottaglie, perché Grottaglie, l'aeroporto Arlotta, guarda al proprio futuro e lo fa attraverso il cargo. Questa mattina nella sede di Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità e sulla sinergia territoriale con Brindisi. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Prometto.

0: che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
7: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
8: Io vorrei una bicicletta nuova.
9: Mi aiuta a comprare un unicorno?
10: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
11: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Silva ha varato il decreto area caldo in preriscaldo fino al 15 dicembre, coperture per la cassa integrazione di diretti è indotto fino a giugno, i lavoratori continuano lo sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Carburanti, il blocco della raffineria Eni provoca file ai distributori di Taranto e possibili criticità per 4 aeroporti pugliesi. Nella notte passa dal varco 3 un'autocisterna per rifornire i bus di Kima Mobilità. Grottaglie punta sul cargo, a Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità per le imprese, sulle infrastrutture realizzate da GESFA e sulla sinergia con Brindisi. E bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni apriamo questa nostra edizione parlando dell'ex Silva, varato il decreto legge che prevede che l'area a caldo resti in preriscaldo sino al 15 dicembre in attesa delle decisioni della Cassazione. Nel provvedimento ci sono anche le coperture per la cassa integrazione sia per i lavoratori diretti che per quelli dell'indotto sino a giugno, mancano però gli incentivi all'esodo e quello relativo al lavoro usurante. Intanto la Premier Meloni replica questa mattina in Senato: lavoriamo incessantemente per questa vertenza, l'interlocuzione con sindacati e istituzioni locali non si è mai fermata. Il servizio di Marina Luzzi.
1: L'area a caldo resterà in preriscaldo fino a quando a pronunciarsi non sarà la Cassazione, con l'udienza prevista il prossimo 20 ottobre. Adesso a dirlo c'è un decreto legge. Dunque nessuno spegnimento definitivo entro fine ottobre come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, ma questa fase non potrà proseguire oltre il 15 dicembre prossimo e anche in assenza di attività produttiva, si legge nel decreto, restano gli obblighi del gestore di monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Non c'è però solo questo nel provvedimento varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ma una serie di misure urgenti a sostegno dei lavoratori, a partire dalla cassa integrazione per quelli dell'appalto IDA di servizi marittimi NAS, valida fino al prossimo 30 giugno, e l'integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori diretti, che così arriveranno fino al 70% dello stipendio. Nel decreto si legge: il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è integrato con ulteriori risorse anche ai fini della formazione professionale in materia di bonifiche. I lavoratori possono inoltre essere impiegati in lavori di pubblica utilità sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Inoltre le aziende private che assumeranno a tempo indeterminato attingendo dal bacino occupazionale del siderurgico, che sia Acciaierie d'Italia o che sia Ilva NAS, potranno usufruire di sgravi dal mese prossimo e fino al 31 dicembre 2021.

0: 27 con l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a cui si andrà ad aggiungere un contributo per ciascun lavoratore assunto. E dunque questa la seconda novità. Novità anche sul fronte degli investimenti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy raccoglierà e coordinerà le manifestazioni di interesse per investimenti privati nelle aree ex Ilva e nelle aree del demanio marittimo e militare, attigue idonee a insediamenti industriali, si legge nel testo del decreto, elaborando un piano degli investimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, a cui seguirà la nomina di un commissario straordinario. Sarà proprio il commissario a coordinare il piano con investimenti superiori ai 10 milioni di euro e con interventi già previsti dal contratto istituzionale di sviluppo. Prevista inoltre la nascita di un distretto industriale Taranto-Brindisi per favorire la ricerca sulla decarbonizzazione e un finanziamento di 1 milione di euro con la stessa finalità per il Tecnopolo del Mediterraneo. Infine, il MIMIT viene autorizzato a trasferire ad Acciaierie d'Italia 40 milioni e mezzo di euro, l'ultima parte dei 390 milioni di euro autorizzati dalla Commissione europea. Solo poche settimane fa erano stati autorizzati 100 milioni di euro dallo stesso tesoretto, un decreto-legge che però scontenta ai sindacati che nel pacchetto avrebbero voluto incentivi all'esodo e riconoscimento dell'amianto per agevolare i prepensionamenti. Proseguono dunque nello sciopero e nei blocchi. Di ex Ilva stamane ha parlato la premier Giorgia Meloni, replicando nell'aula del Senato a chi sostiene che il governo non stia facendo abbastanza.
1: Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa. È un impegno molto ampio, molto complesso, che non si esaurisce neanche con questo provvedimento. Continuiamo a mantenere il dialogo che non si è mai interrotto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categorie, con la Regione, con gli enti locali, perché vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia.
2: Ancora ex Ilva, FIM, FIOM, Wilmu, USB hanno prolungato lo sciopero di 48 ore mantenendo i blocchi sulla statale 7, sulla 106 e, come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, anche ai varchi della raffineria Eni. Gli operai restano in attesa di risposte dal governo mentre contestano le misure contenute nel decreto legge che è stato appena approvato. Crescono i disagi per la città, ma soprattutto l'attenzione resta sul futuro dei lavoratori. Tra loro c'è Antonio Gozzetto, 54 anni, da 26 anni dipendente di Acciaierie d'Italia. Con lui si è fermato Giovanna Calabrese.
3: Continua la protesta dei lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, Indotto ex Ilva e Ilva in AS. FIOM, Wilmu e USB hanno annunciato ieri il prolungamento dello sciopero per altre 48 ore, oggi il terzo giorno di protesta, con i blocchi che interessano diversi punti del territorio, la statale 7, statale 106 e i varchi della raffineria Eni. Dunque un'altra notte all'aperto, al freddo, con il fuoco acceso per scaldarsi. Gli operai restano in attesa di risposte da Roma. Intanto è arrivata l'approvazione del decreto legge, ma i sindacati contestano le misure previste.
4: Non è quello che ci serve perché dal punto di vista sociale mancano ancora alcuni strumenti che servono per accompagnare chi per tanti anni ha lavorato davvero in un ciclo usurante come quello integrale, ma poi soprattutto manca tutto il pezzo industriale su cui ancora non arrivano risposte. Qui c'è futuro solamente se arriva un'acciaieria ecocompatibile con forni elettrici e pre-riduzione ed è il caso che si chieda a tutti i soggetti interessati, partendo domani da Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, di prendere una posizione netta. L'acciaieria così la volete o non la volete, ma se non la volete dovete dare soluzioni a 10.000 persone.
5: Sono 3 giorni che siamo qui in attesa di una convocazione da parte del governo, soprattutto alla luce del decreto che è stato emanato nella giornata di ieri. Un decreto che garantisce ai lavoratori solamente cassa integrazione. Per noi la cassa integrazione non è assolutamente la risoluzione del problema.
3: Dal governo però non arrivano ancora risposte.
4: Speriamo che questo silenzio sia foriero di ragionamenti che devono fare nella direzione di ciò che chiediamo.
5: Ci hanno voltato le spalle tutti, la politica soprattutto, che dovrebbe essere, la prima a venirci a dare una mano.
3: Tre giorni di proteste e disagi crescenti per la città. I sindacati ritengono necessario proseguire per ottenere risposte, ma chiedono scusa ai cittadini per le difficoltà provocate dai blocchi.
5: Naturalmente noi chiediamo scusa per il disagio che stiamo creando alla città. In altre realtà i cittadini vanno anche, a portare la solidarietà.

0: a chi sta manifestando. Purtroppo a Taranto si è creata questa divisione.
1: A vivere le conseguenze più pesanti di questa incertezza sono i lavoratori, tra loro Antonio Gozzetto, 54 anni, dipendente di Acciaierie d'Italia, in servizio da 26 anni.
2: Veniamo da un brutto periodo di cassa integrazione, facciamo sacrifici ogni mese per andare avanti, per curare i nostri figli.
3: Quanti figli hai?
2: Due figli, una di 11 e una di 6. Dobbiamo garantire un pezzo di futuro a questi figli. Sono 14 anni che noi ricerchiamo delle risposte dal governo, da tutti i governi, tutti silenti, è una patata bollente, nessuno riesce a trovare una soluzione, ma l'unica possibilità che hanno è sedersi a tavolino tutti e cercare di trovare delle risposte immediate per tutti noi, perché non possiamo pagare noi il prezzo di una brutta politica che in questi 14 anni ci ha seguito. Continueremo finché non arriveranno le risposte da Roma.
4: Intanto, come avete ascoltato, la protesta blocca anche i varchi della raffineria Eni, eccezione fatta per il varco 3, sbloccato stanotte per l'uscita di un'autobotte. Questo però genera problemi sia alla città, dove si registrano lunghe code in diverse pompe di benzina, in diversi distributori di benzina. C'è preoccupazione anche per ciò che riguarda Aeroporti di Puglia, che ha annunciato il prolungamento dello stato di agitazione per le prossime 48 ore, mentre sembrerà serenare ciò che accade in casa Chima Mobilità, con l'azienda che proprio grazie a quell'autobotte lasciata passare stanotte ha garantito il servizio regolarmente. Autobus con il servizio ridotto, possibili difficoltà nei rifornimenti degli aeroporti e distributori con scorte in esaurimento. Il blocco della raffineria Eni nell'ambito della protesta dei lavoratori dell'ex Silva sta creando disagi che da Taranto si estendono ad altre città pugliesi. Il fermo delle autocisterne ostacola la distribuzione del carburante, con conseguenze per chi deve spostarsi per lavoro o per studio. Una prima svolta è arrivata nella notte. I manifestanti hanno aperto il varco 3 della raffineria Eni per consentire il passaggio di un'autocisterna e garantire il gasolio necessario agli autobus di Chima Mobilità. Nella serata del 13 di ottobre la partecipata aveva annunciato ulteriori limitazioni, con il servizio garantito soltanto nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15. Il rifornimento ha consentito di sbloccare la situazione per i bus. Chima sottolinea il senso di responsabilità dei manifestanti e il dialogo portato avanti dall'azienda guidata dalla presidente Giorgia Gira con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Resta sotto osservazione anche l'approvvigionamento di carburante per gli aerei. Aeroporti di Puglia ha prorogato per altre 48 ore in OTAM gli avvisi aeronautici emessi per informare compagnie e operatori delle possibili limitazioni negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. La società monitora costantemente l'evoluzione del presidio e il ripristino delle normali condizioni di rifornimento. Le conseguenze si avvertono anche nelle stazioni di servizio. Nel capoluogo ionico alcune pompe sono rimaste a secco e gli automobilisti si spostano da un quartiere all'altro alla ricerca di carburante. Dove è ancora disponibile si formano file alimentate dal timore di restare senza benzina o senza gasolio. Una preoccupazione che si aggiunge le difficoltà quotidiane di chi deve raggiungere il posto di lavoro, la scuola o accompagnare i familiari. Il passaggio dell'autocisterna ha offerto una risposta concreta all'emergenza per i bus tarantini. Per aeroporti e distributori resta decisiva la ripresa della normale distribuzione della raffineria, mentre prosegue la protesta dei lavoratori ex Silva. Lavoro, pace, ambiente, welfare e Costituzione, questi i temi al centro della giornata di preparazione alla manifestazione nazionale La Via Maestra, in programma il 17 ottobre a Roma questa mattina al centro polivalente, al quartiere Tamburi. L'attivo promosso dalla CGIL ha riunito delegati e delegate. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Le spese sono tantissime, all'inizio del mese le bollette bisogna pagarle tutte. Io ho figli, ho una ragazza di 20 anni che studia a Bari e le difficoltà a mantenerla non sono poche. Per fortuna ho mio marito che lavora in tutt'altro settore, però facendo riferimento ai nostri redditi è ovvio che se va a mancare un quota parte di un reddito le spese diventano esorbitanti. Ripeto, come me ce ne siamo tante, tantissime, la paura è alta, noi speriamo che le istituzioni si facciano minimo carico di tutto quello che sta succedendo in Puglia.
6: Per Mary Clemente, lavoratrice di Natuzzi Divani da 25 anni, il futuro è sempre più incerto. La cassa integrazione a zero ore, l'assenza di prospettive raccontano una crisi che coinvolge lei e tanti altri lavoratori. Una situazione che accomuna diverse vertenze del territorio, da Natuzzi a Chima Ambiente fino all'ex Silva, con tanti lavoratori, famiglie in attesa di risposte. È anche per questo che la FIOM CGL porterà a Roma le ragioni del lavoro, della pace, dell'ambiente e della giustizia sociale. come spiegato al centro polivalente Tamburini.

0: Buri. Temi che a Taranto si intrecciano con le difficoltà occupazionali, le questioni ambientali e il diritto alla salute. Il 17 ottobre alla manifestazione nazionale sulla Via Maestra parteciperanno anche numerose associazioni del territorio. Dalla città e dalla provincia partiranno 15 autobus. Ed è per questo che il 17 ottobre si partirà per Roma per avere risposte concrete, come sottolineano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL, e Giovanni D'Arcangelo, segretario generale CGIL Taranto.
1: Chiediamo lavoro. Non chiediamo cassa integrazione, chiediamo futuro, non chiediamo improvvisazione, quale quella di questo governo. Lo chiederemo sabato, ma lo stiamo chiedendo da 2 giorni nel presidio permanente davanti all'ILVA. L'ILVA è un'avvertenza che spiega bene come in questo paese la politica non si sta occupando del lavoro. Dovrebbero fare un mea culpa e poi darsi una mossa e guadagnarsi lo stipendio, perché quando sei retribuito per garantire il futuro di un paese, devi garantire il suo futuro in termini di servizi, allora non massacrare la sanità, devi garantire il suo futuro in termini di lavoro e allora fare politiche industriali e investire sugli assi strategici a partire dall'acciaio, e devi pensare alle persone, altrimenti le cose andranno sempre peggio e noi lo impediremo.
2: Tutti insieme, perché in un paese che vuole considerarsi normale, democratico, questi temi sarebbero al centro dell'agenda politica. Invece lo vediamo anche nei mezzi di informazione che questo non avviene. Insomma, c'è una condizione difficilissima dove con il proprio reddito non si riesce ad arrivare a fine mese e il governo invece a questo non ci pensa, non ha nessuna strategia su come uscire da questa condizione. Perché noi davvero vogliamo costruire le condizioni di un altro paese, di un paese più giusto.
3: Adesso ci spostiamo, cambiamo argomento e parliamo di cronaca e di un episodio increscioso accaduto questa mattina al quartiere Paolo VI, come documentato dal nostro video. Le fiamme nel silenzio delle prime ore del mattino hanno avvolto un'auto fino a ridurla a una carcassa carbonizzata. È accaduto, come dicevamo, a Taranto, al quartiere Paolo VI, ad essere coinvolta la vettura del consigliere comunale Massimo Vozza. L'incendio è divampato intorno alle 7:30 in via Achille Grandi, danneggiando lievemente anche un'altra automobile parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Guardia di Finanza. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude né un guasto tecnico né l'ipotesi di un gesto doloso. Sull'episodio è intervenuto il consigliere comunale Gregorio Stano, che ha espresso vicinanza al collega parlando di un possibile atto intimidatorio e ricordando che il confronto politico non deve mai associarsi alla violenza. Solidarietà anche da parte dell'amministrazione comunale, che ha ribadito la necessità di fare chiarezza sull'accaduto. Ci stringiamo al consigliere Vozza, testimoniandoli tutta la solidarietà, si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine a stabilire l'origine dell'incendio e chiarire se dietro l'episodio vi siano eventuali responsabilità. Continuiamo a occuparci di cronaca, nella fattispecie di un'operazione dei carabinieri. Un 24enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari mentre si allontanava a piedi dopo un breve incontro con un gruppo di ragazzi, comportamento che ha spinto i militari a procedere ad un controllo. Durante la perquisizione personale sono state trovate 2 dosi di presunto hashish. Gli accertamenti sono proseguiti nell'abitazione del giovane, dove nascosti nel bagno sono stati rinvenuti circa 98 grammi di sostanza stupefacente suddivisi in 2 pezzi, oltre a materiale utile per il confezionamento. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, mentre il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento e guardiamo alle ali del nostro territorio, ovvero a Grottaglie questa mattina in sede di Confindustria Taranto, in via Dario Lupo, un incontro importante alla presenza del presidente di Confindustria Taranto, ma anche della massima carica di Confindustria Brindisi, sul futuro dell'Arlotta di Grottaglie, quale scalo cargo, e sulle sinergie territoriali tra Taranto e Brindisi. Il cargo merci come opportunità di sviluppo per l'aeroporto di Grottaglie e per le imprese del territorio è il tema dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede di Confindustria Taranto, dedicato alle infrastrutture realizzate da GESFA, azienda presente nello scalo dal 2007, già parte della filiera Boeing. L'investimento punta a offrire alle aziende una soluzione logistica più vicina, riducendo i trasferimenti su strada verso aeroporti distanti e agevolando le spedizioni sui mercati extraeuropei, sia per l'esportazione dei prodotti

0: sia per le importazioni di materie prime e componenti. Al centro del confronto le prospettive dello scalo e la sinergia con Brindisi, snodo cruciale nell'immediato ma anche nel futuro del territorio, come confermato dalle parole del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e del suo omologo di Brindisi Giuseppe Danese.
1: Taranto e Brindisi non sono due territori che naturalmente si devono fare concorrenza, ma bensì si completano.

0: Pienamente quanto detto dal collega, dall'amico Giuseppe Danese, perché effettivamente questi territori hanno bisogno di unica voce, perché sono in un momento di trasformazione, momento delicatissimo, però che questo momento di delicatezza può portare una svolta per il territorio. Noi ci crediamo tanto, ci crediamo per il cargo qui a Grottaglie, i porti possono naturalmente, tutti i porti, anche quello di Taranto, può dare una grande, si possono, come dire, alternare, perché per dire Taranto e per l'eolico offshore ho tante altre opportunità, Brindisi per altre opportunità. Quindi naturalmente, ripeto, noi stiamo cercando di dare un'unica voce ai due territori.
1: L'idea è quella di costruire una piattaforma logistica dell'Adriatico e anche dello Ionio, chiaramente, coinvolgendo non solo i porti principali della costa adriatica, cioè Trieste, Ravenna, Bari e Brindisi, ma collegare queste autostrade del mare all'aeroporto di Grottaglie, che deve diventare un hub importante cargo, trasporto merci. Quindi diventiamo davvero una piattaforma intermodale, aereo, mare, ferro, ruote, insieme, e non solo proclami ma fatti concreti. Grottaglie sta nascendo con un aeroporto diverso, un aeroporto con una specifica dignità, una specifica peculiarità. Cavalchiamo quest'onda in questo momento, poi sviluppiamo tutto l'aeroporto, lo dobbiamo sviluppare. Come Brindisi o Bari, penso che non possa mai diventare un trasporto merci.
2: Parliamo di provincia e della tangenziale sud. La provincia di Taranto chiede a governo e regione 50 milioni e 700 mila euro per rifinanziare il terzo lotto di un'arteria importante per il territorio. Guardiamo il servizio. 50 milioni e 750 mila euro per completare il terzo lotto della tangenziale sud di Taranto e il rifinanziamento chiesto dal Consiglio provinciale che ha approvato una mozione per sollecitare Regione Puglia e Governo a restituire all'opera le risorse necessarie. Il provvedimento impegna il Presidente della provincia e gli organi competenti ad attivarsi per ottenere i fondi, un passaggio politico e istituzionale che punta a riportare al centro dell'attenzione il completamento di un'infrastruttura considerata strategica per il territorio ionico. La tangenziale sud deve contribuire a completare il collegamento Taranto-Talsanove-Trana, migliorando la sicurezza stradale ed evitando che ulteriori flussi di traffico si riversino sulla viabilità locale. Il terzo lotto rappresenta anche un tassello importante per lo sviluppo economico e turistico dell'area, dalle masserie alle strutture ricettive fino agli investimenti già realizzati nella zona di San Donato. L'approvazione della mozione apre dunque una richiesta di rifinanziamento. Le risorse dovranno essere reperite attraverso il confronto con Regione e Governo. Nella stessa seduta, il Consiglio provinciale ha approvato anche il nuovo regolamento per la concessione degli spazi e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico, un atto che riguarda in particolare l'utilizzo delle palestre e degli istituti di competenza della provincia da parte di società e associazioni sportive. Il regolamento definisce procedure, criteri e regole per le assegnazioni, affidando alla provincia la gestione diretta delle concessioni. L'obiettivo è garantire un accesso più equo agli impianti e promuovere la pratica sportiva nel rispetto delle esigenze delle scuole, della sicurezza e delle parità di trattamento tra i richiedenti. Per il presidente Gianfranco Palmisano, i due provvedimenti rafforzano il ruolo della provincia nel coordinamento e nella programmazione del territorio, dalla gestione del patrimonio pubblico alla promozione delle infrastrutture necessarie alla crescita della comunità ionica. Chiarimenti sul verde urbano abbattuto in piazza Maria Ausiliatrice, nota a Taranto come piazza Messapia, in occasione dell'inizio dei lavori di riqualificazione. Maria Laura Paletta è tornata sul posto insieme al presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
3: Un progetto interessante, nato dalla volontà di riqualificare una piazza simbolica della città, recentemente ridotta al luogo di degrado urbano e sociale, restituendola ai suoi cittadini. Giochi per bambini, attenzione all'accessibilità, un'area relax per anziani e uno spazio centrale che potrebbe essere dedicato a mercatini e attività di quartiere, con nuovi arredi, pavimentazione ripristinata e un impianto di illuminazione LED con predisposizione per la videosorveglianza. Insomma, la nuova piazza Messapia avrà il volto di uno spazio pensato per la socialità. Eppure le polemiche sull'abbattimento delle piante non si placano. Le associazioni di settore parlano di errata comunicazione e chiedono chiarezza. Nella relazione agronomica che abbiamo potuto visionare, infatti, sono censite 95 piante, di cui però solo una quindicina classificate in categoria D, ovvero da abbattere per la sicurezza pubblica. Le altre, secondo quanto scritto nel documento, sono state rimosse a causa delle numerose interferenze con le pavimentazioni, i sottoservizi, gli impianti di pubblica illuminazione e i numerosi manufatti realizzati in più fasi, per far spazio a un nuovo impianto con specie ornamentali in cui prevarranno quelle autoctone.

0: E d'obbligo anche una correzione a quanto io avevo dichiarato inizialmente, perché avevamo parlato solamente dei pini in categoria D e che prevedevano l'abbattimento, invece quello che noi vediamo è un disastro completo, quindi da questa cosa noi ci dissociamo assolutamente e abbiamo fatto le nostre dimostrazioni in direzione ambiente, perché chiaramente non possiamo eliminare completamente tutto ciò che di verde abbiamo a Taranto, perché qui non è stato salvato nulla. Probabilmente verranno abbattute anche le palme, perché probabilmente quello è anche giusto, nel senso che sono di un'altezza considerevole, quindi difficilmente anche gestibili, no, come manutenzione, però c'erano tantissimi alberi che erano assolutamente in grado di sopravvivere, curati come dovrebbe essere, e quindi avrebbero dato il loro apporto di salute a Taranto.
1: Sono salvi invece gli 8 lecci di Piazza Rammellini, il cui intervento di riqualificazione rientra nello stesso progetto di Piazza Messapia. È prevista e scritta infatti la conservazione delle alberature presenti sul posto.
0: Noi adesso saremo veramente con gli occhi aperti, perché non è possibile, non potremmo mai accettare l'abbattimento o comunque lo stravolgimento di quella piazza, andando a togliere quei lecci che sono veramente il ritrovo di tutti i volatili della zona. Sicuramente le attività di smantellamento sono molto più rapide rispetto a quelle di ripiantumazione. Esiste il progetto della Green Belt che prevede la piantumazione di 1 milione di nuovi alberi, però non possiamo aspettare 30 anni.
2: La passeggiata a Leo Grande del lungomare di Taranto si è trasformata in una vera distesa di fango dopo poche ore di pioggia, una situazione che ha fatto scaturire più di qualche perplessità sull'intervento appena concluso. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
1: Sono bastate poche ore di pioggia intensa nei giorni scorsi per riaccendere i dubbi sulla tenuta della scarpata del lungomare di Taranto. Il terreno, trasformato in fango dalle precipitazioni, ha superato la recinzione di contenimento, sollevando interrogativi sull'efficacia dei lavori di messa in sicurezza, costati diversi milioni di euro e andati avanti per circa 2 anni. L'intervento prevedeva un sistema di consolidamento con micropali in acciaio Corten, opere di ingegneria naturalistica e nuove sistemazioni vegetali, con l'obiettivo di contrastare l'instabilità del versante. Dalla direzione ambiente del comune arrivano però rassicurazioni: il sistema non sarebbe ancora pienamente funzionante perché i lavori non sono conclusi. Mancano infatti le piantumazioni e la posa del telo pacciamante, fondamentali per proteggere il terreno dal dilavamento. Inoltre il terreno sarebbe ancora troppo fresco e avrebbe bisogno di tempo per consolidarsi. Tutti interventi che, se eseguiti prima dell'estate, avrebbero sicuramente garantito una tenuta differente del terreno della scarpata, ma come si ricorderà, a pesare sui ritardi del cantiere sono state difficoltà finanziarie legate all'erogazione delle risorse necessarie. Il completamento definitivo dei lavori, tuttavia, è previsto entro la fine dell'anno. Resta però aperta la questione della reale efficacia delle opere già realizzate. Le prossime piogge rappresenteranno un ulteriore banco di prova per una scarpata che avrebbe dovuto già essere messa definitivamente in sicurezza.
2: Adesso andiamo in provincia, andiamo a Martina Franca. È stata presentata la terza edizione di Un altro genere di forza, il festival promosso dall'associazione Sud-Est Donne, in programma dal 22 al 25 ottobre. La manifestazione quest'anno convolgerà anche a Locorotondo e sarà dedicata al tema del corpo collettivo delle donne. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: 4 giornate di incontri, spettacoli, laboratori e momenti di confronto per promuovere una cultura del rispetto e contrastare la violenza di genere. Torna dal 22 al 25 ottobre per la terza edizione il festival Un altro genere di forza, promosso dall'Associazione Sud-Est Donne e presentato a Palazzo Ducale di Martina Franca. La novità di quest'anno è il coinvolgimento del comune di Locorotondo, che ospiterà anche la giornata inaugurale. Al centro della manifestazione il concetto di corpo collettivo, inteso come capacità di costruire alleanze per contrastare discriminazioni e disuguaglianze.
4: Il comune di Locorotondo ha detto: ok, anche noi vogliamo essere, per dare risonanza a queste tematiche, e ci saranno con dei laboratori, anzi iniziamo proprio da lì con l'inaugurazione, che ci sarà giovedì 22 presso

0: presso la sala Dollino Palmisano, Villa Mitolo, e da lì allestita con delle mostre. Poi passeremo all'auditorium dell'Istituto Agrario per una serata teatrale. Successivamente, i giorni successivi a Martina, con un approfondimento sulla tematica che in questo momento è oggetto di dibattito a livello nazionale, che è l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, quindi con un altro genere di scuola, proveremo a immaginare con docenti, ragazzi e ragazze, e corpo dirigente e con la rete Educare le differenze, come questa scuola la vogliamo, indipendentemente da come la vogliono gli altri.
1: Ma il festival rappresenta anche un'occasione per richiamare l'attenzione su un fenomeno che riguarda non soltanto le grandi città, ma anche i centri più piccoli, dove resta difficile far emergere le situazioni di violenza domestica.
2: Locrotondo, come in tanti altri comuni della regione Puglia e d'Italia, ormai c'è una presenza capillare dei nostri centri antiviolenza. La difficoltà sta ancora nel far emergere il fenomeno della violenza intrafamiliare. È vero che aumenta sempre di più e di anno in anno, no, l'accesso ai centri antiviolenza, grazie anche ad interventi come questi, di interventi di sensibilizzazione, di informazione sul territorio, ma dobbiamo ancora fare tanto. E nel momento in cui le donne chiedono aiuto, quindi escono, no? Fuoriescono da quel sommerso per chiedere aiuto, le istituzioni e il privato sociale si devono, come dire, devono essere pronti ad accogliere e a dare risposte, perché, è stato detto, il fenomeno è complesso, non può essere delegato al welfare, richiede interventi di diversa natura. Molte donne non hanno, per esempio, autonomia economica, quindi c'è il tema del lavoro, c'è il tema dell'abitare, no? C'è il tema della sicurezza.
1: La manifestazione si concluderà domenica 25 ottobre a Palazzo Ducale di Martina Franca, con gli ultimi incontri dedicati alla riflessione e all'impegno collettivo.
3: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi lasciamo alla pagina sportiva condotta da Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, la zona di alta pressione si sta estendendo verso il continente europeo, ha conquistato gran parte dell'Europa occidentale. Vedete presente un suo massimo in corrispondenza del Lussemburgo, del Belgio, della Francia orientale, e questo comporterà un miglioramento delle condizioni del tempo non solo in quelle zone, ma progressivamente anche sul nostro paese. Esiste ancora una circolazione depressionaria sull'Egeo, vedete c'è un minimo di bassa pressione nella zona intorno a Rodi, quindi tra la Grecia e la Turchia, e questa zona di bassa pressione ancora interessa in maniera sempre più marginale le nostre zone, non tanto con della precipitazione quanto con dei venti nord-orientali ancora piuttosto sostenuti. Possiamo tradurre tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete alle mie spalle. Non compare il segno della pioggia, già questo è un buon segno. E vedete invece che in alcune aree compare il sole abbastanza pieno, ma avremo comunque la presenza di nubi innocue a spasso da nord verso sud, un po' su tutta la regione. Nubi innocue, magari un po' più presenti nelle ore centrali del giorno, ma comunque, come abbiamo già detto, non porteranno alcun tipo di fenomeno. Il vento si manterrà dai quadranti nord-orientali, quindi sarà piuttosto fresco, infatti questo determina delle temperature tutto sommato in linea con le medie del periodo, quindi minima intorno ai 15 gradi, massima saliamo intorno ai 20 gradi, e un mare mosso, localmente molto mosso, specialmente il Basso Adriatico e il Canale d'Otranto, che soffrono di più quando le correnti si dispongono dai quadranti nord-orientali. Se vogliamo dare uno sguardo allora alla giornata successiva, alla giornata, eccola, la vedete sullo suo schermo, la giornata di giovedì, eccola qui, vedete, non cambia molto, sostanzialmente abbiamo sempre questa nuvolosità, magari un po' più accentuata nella giornata di giovedì, visto che passa un debole sistema, ma che non dovrebbe comunque interessarci perché, passerà essenzialmente sui Balcani e porterà qualche nuvola in più. Un po' di vento ancora, sempre sostenuto dai quadranti nord-orientali, il mare che resterà comunque mosso. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per il Taranto si torna in campo domani per la Coppa, i rossoblù saranno impegnati ad Acquaviva delle Fonti contro l'Atletico Acquaviva nella gara d'andata del turno di Coppa. Il servizio. 90 minuti importanti per il cammino in Coppa del Taranto. Domani, giovedì 15 ottobre, i rossoblù saranno di scena ad Acquaviva delle Fonti sul campo dell'Atletico Acquaviva per la gara d'andata del turno di Coppa. Gli ionici si presentano all'appuntamento dopo il successo per 3-1 contro l'Ugento, risultato che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia e morale. Adesso però c'è da concentrarsi su una competizione diversa, dove ogni dettaglio può fare la differenza e dove il risultato dell'andata può incidere sul discorso qualificazione. Di fronte ci sarà un Atletico Acquaviva chiamato a reagire dopo la sconfitta interna contro la Soccer Trani, una sfida dunque da affrontare con attenzione, senza sottovalutare l'avversario e cercando di sfruttare le occasioni a disposizione. Per il Taranto l'obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo in vista della gara di ritorno in programma il 29 ottobre allo stadio Erasmo Iacovone. Calcio d'inizio alle 15:30 allo stadio Gianmaria di Acquaviva delle Fonti. E ci spostiamo in questo momento in Serie D perché il Martina ritroverà la Nocerina domenica, 2 anni dopo la finale playoff persa a Nocera Inferiore. Una sfida che porta con sé il sapore della rivincita, ma anche punti pesanti per le ambizioni della squadra di Giuseppe La Terza, reduce da 2 vittorie consecutive. Appuntamento domenica alle 17 al Tursi, dove il club biancazzurro accoglierà anche i tifosi under 16 con ingresso gratuito e un'iniziativa speciale per accompagnare le squadre in

0: Campo, il servizio.
1: Certe partite non sono mai come tutte le altre e quella di domenica tra Martina e Nocerina porta con sé il ricordo della finale playoff persa dai biancazzurri a Nocera Inferiore il 18 maggio 2025, un 2-1 che consegnò la vittoria ai Molossi e lasciò al Martina l'amarezza di un traguardo sfumato sul più bello. Ora le due squadre si ritrovano e per la formazione di Giuseppe La Terza l'occasione è quella di trasformare quel ricordo in una nuova motivazione. Domenica alle 17 al Tursi non ci saranno soltanto 3 punti in palio, ma anche la voglia di confermare le ambizioni di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista nel girone H di Serie D. Il Martina arriva all'appuntamento dopo 3 vittorie consecutive contro Nardò, Francavilla Insigne e Debolitana, tutte senza subire reti. 15 punti in classifica e un secondo posto che alimentano le ambizioni biancazzurre. Di fronte una Nocerina quota 13, chiamata a reagire dopo la sconfitta contro il Brindisi. Ma domenica il Tursi sarà anche una festa per i più giovani. Con l'iniziativa Che bello è, se la domenica la passo con te, il Martina offre l'ingresso gratuito agli under 16 nei settori curva e distinti. E per i primi 22 ragazzi che ritireranno il biglietto ci sarà un'emozione speciale, accompagnare le due squadre all'ingresso in campo. Una sfida dal sapore particolare, dunque. Il passato da ricordare, il presente da difendere, un futuro ambizioso da costruire. Domenica alle 17 il Martina ritrova la Nocerina, questa volta davanti alla propria gente.
0: La Virtus Francavilla non vuole fermarsi. Dopo il successo per 2-0 contro la Real Furio, la formazione di Bruno Trocini si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria.
1: La vetta da difendere, le ambizioni da confermare, un derby che può dire molto sul futuro del campionato. La Virtus Francavilla si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria, nell'ottava giornata del girone H di Serie D. Fischio d'inizio alle 15.30 allo Stadio degli Olivi. La formazione di Bruno Trocini si presenta all'appuntamento da capolista, con 18 punti conquistati nelle prime 7 giornate. L'ultimo successo, il 2-0 contro la Real Furio, ha confermato il momento positivo degli imperiali, capaci di abbinare risultati e solidità difensiva. Dall'altra parte, una Fidelissandria ripresa, reduce da 2 vittorie consecutive in campionato e determinata a sfruttare il fattore campo per risalire la classifica. Per la Virtus, dunque, un banco di prova significativo. Serviranno personalità, equilibrio e continuità per difendere il primato e confermare le ambizioni di una stagione che è cominciata nel migliore dei modi.
0: Il Brindisi ha ritrovato ritmo, risultati e fiducia. 3 successi consecutivi hanno rilanciato la formazione di Roberto Taurino, che domenica torna al Fanuzzi con l'obiettivo di prolungare la striscia positiva in servizio.
1: Entusiasmo ritrovato, risultati che danno fiducia e la voglia di continuare a stupire. Il Brindisi si gode il momento positivo dopo il successo per 1-0 sul campo della Nocerina, firmato da Franco Sosa, e si prepara a tornare davanti al proprio pubblico. Domenica alle 16 allo stadio Franco Fanuzzi arriva il Nardò per l'ottava giornata del girone H di Serie D. La squadra di Roberto Taurino ha conquistato 3 vittorie consecutive in campionato, superando Francavilla, Real Aversa e Nocerina, con 5 reti realizzate e nessuna subita nelle ultime 3 gare. Un cambio di passo significativo per gli adriatici, che vogliono dare continuità alla propria rincorsa alle posizioni di vertice. Di fronte ci sarà un Nardò alla ricerca di riscatto, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Gravina e da un avvio di stagione altalenante. Ma al Fanuzzi serviranno concentrazione e concretezza. Il Brindisi vuole sfruttare l'entusiasmo del momento e trasformarlo in altri 3 punti per confermare che la squadra ha ritrovato ritmo, fiducia e ambizioni.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, questa edizione del TG Sportivo finisce qui, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, a seguire la prima puntata di Sangue Amaro condotta da Maria Laura Paletta, quindi rimanete con noi per tutta l'informazione qui su Studio 100, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un appuntamento importante per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone e le loro famiglie. Ma a che punto siamo oggi con la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie? Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, professore emerito di neurologia all'Università degli Studi di Firenze.

0: Professore, oggi a che punto siamo nella ricerca sull'Alzheimer? Quali sono stati negli ultimi anni i progressi più importanti nella comprensione e nella diagnosi di questa malattia?
1: La malattia di Alzheimer è molto complicata, forse non è una sola malattia e questo rallenta anche lo sviluppo della ricerca, però abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Forse il più storicamente importante è di qualche anno fa, quando sono state identificate in pochissime famiglie nel mondo delle mutazioni, quindi delle alterazioni genetiche che vengono ereditate causando la malattia. Questo ha permesso di capire un meccanismo fondamentale che è quello che porta nel cervello all'accumulo di alcune sostanze, due in particolar modo, che una si chiama amiloide e l'altra proteina tau, che agiscono danneggiando il tessuto. Agiscono molto lentamente, probabilmente ci impiegano anche 15-20 anni prima di danneggiare così tanto il cervello da dare una sintomatologia. E questo è uno dei grandi problemi del sviluppo di farmaci, dei trattamenti, perché verosimilmente dovremo iniziare molto molto presto. Però questo ci ha portato a sviluppare delle strade, uno verso la diagnosi più precoce possibile e l'altro verso dei trattamenti che agiscono su questi eventi che avvengono nel cervello.
0: Quindi, professore, già lei giustamente diceva che la diagnosi precoce viene indicata sempre più come una priorità clinica. Quanto prima possiamo individuare la malattia oggi e quali segnali, quali esami, quali biomarcatori stanno cambiando concretamente il percorso diagnostico?
1: Qui bisogna stare molto attenti perché da un lato la malattia non c'è fin tanto che io non ho dei disturbi cognitivi. Dall'altro lato noi cerchiamo di identificare anche il fenomeno che si sta sviluppando nel nostro cervello e che potrebbe causare poi la comparsa dei sintomi e quindi della malattia. La diagnosi si fa tuttora solo e soltanto con la valutazione clinica, i test neuropsicologici, l'immagine morfologica del cervello con la risonanza ed eventualmente delle immagini più sofisticate come la PET che fa vedere il funzionamento. Queste tecniche ci permettono di vedere l'alterazione che hanno nel cervello i soggetti malati. Ora abbiamo sviluppato e sono stati recentemente approvati anche per l'uso clinico in Europa e quindi fra poco saranno disponibili anche in Italia delle indagini che si possono fare nel sangue che vanno molto d'accordo con le alterazioni che si sviluppano nel cervello nei malati. Quindi teoricamente se io ho queste alterazioni nel sangue, verosimilmente si stanno sviluppando anche nel cervello. Qual è il problema? La grande attenzione che ci vuole, perché fra poco saranno disponibili, che il fatto che io dimostri che c'è un'alterazione che sta avvenendo nel cervello non vuol dire che domani ho una malattia. Può darsi che ce l'abbia fra 20 anni. E tenendo conto che la maggioranza di queste indagini si fanno in persone che hanno più di 70 anni, è anche possibile, e non lo sappiamo bene questo, che l'esame ci dia una probabilità di rischio, ma un rischio che potrebbe poi svilupparsi mai perché l'aspettativa di vita di tutti noi è di 90, 95, 100 anni. Quindi bisogna stare molto attenti proprio in questo momento in cui verranno proposte le indagini sul sangue.
0: Torniamo a parlare della proteina amiloide che ci ha citato poc'anzi. Le nuove terapie anti-amiloide stanno aprendo una fase nuova nel trattamento dell'Alzheimer. Che risultati possiamo aspettarci realmente da questi farmaci e a quali pazienti sono destinati? E quali sono ancora i loro limiti?
1: Dunque, noi abbiamo due farmaci che sono anticorpi contro questa proteina, l'amiloide, che si accumula in eccesso nel cervello nelle persone con malattia di Alzheimer e che sono queste due sostanze che sono state approvate recentemente dall'Ente Europeo per i Farmaci e quindi anche in Italia potranno essere utilizzati. Dal 2023 vengono utilizzati negli Stati Uniti e in altre nazioni. Quindi abbiamo dei dati abbastanza importanti che mostrano che queste sostanze sono effettivamente in grado di togliere i depositi di amiloide. Ciò che i problemi anche in questo caso ancora ci sono perché da un lato vi sono dei rischi

0: rischi, di effetti collaterali importanti e quindi comportano molti esami, vanno somministrati nelle fasi più iniziali di malattia, in modo da togliere la sostanza patologica, l'amiloide, prima che abbia troppo danneggiato il cervello. L'evidenza che il vantaggio però sulla funzione, perché a noi interessa stare bene, ci interessa relativamente quello che si accumula in testa, il vantaggio sulla funzione è modesto, seppur misurabile, quindi significativo. Quindi c'è un dibattito attualmente in corso se iniziare questi farmaci, il gioco fra rischi e vantaggi sia ancora valido, sia conveniente aspettare delle altre novità.
1: Professore, parliamo adesso di prevenzione dell'Alzheimer. Ci sono comportamenti, ci sono corretti stili di vita per i quali abbiamo ormai evidenze solide di una riduzione del rischio di declino cognitivo?
0: Assolutamente sì, tanto è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già 3 anni fa, ma la rinnovate nel 2026, cioè quest'anno, ha fatto delle raccomandazioni, utilizza raccomandazioni che si basano su un'evidenza scientifica, quindi ha analizzato l'Organizzazione Mondiale della Sanità i lavori scientifici, arrivando a dire che se tutti noi stessimo attenti a queste raccomandazioni che ora vi dico, vi potrebbe essere una riduzione, loro dicono, fino al 45% del rischio di demenza. Quali sono le raccomandazioni? Alcune sono di tipo medico, quindi smettere a qualsiasi età di fumare, porre il metabolismo, attenzione alla pressione, evitare la malattia diabete. Ricordiamoci che il diabete è più comune alimentare, quindi dipende dai nostri errori alimentari e se c'è curarlo, il colesterolo da tenere sotto controllo. È importante ridurre il consumo di alcol, stare attenti alla ipoacusia, che è molto comune negli anziani, e quindi utilizzare apparecchi acustici se c'è ipoacusia. E poi ridurre, mantenere il peso entro i limiti raccomandati. Però poi ci sono delle raccomandazioni di attività non mediche, ma di vita comune che tutti noi possiamo fare. Una è l'attività cognitiva, mantenerci attivi cognitivamente, quindi di qualunque tipo di attività, andare nei musei, leggere, secondo le proprie preferenze. Estremamente importante è la vita sociale. E questo, se ci riflettiamo, incontrare persone, quindi la vita sociale, è un'attività cognitiva estremamente complessa, perché parliamo, ascoltiamo, cerchiamo di comprendere quello che gli altri con cui stiamo interagendo pensano o pensano di quello che noi stiamo dicendo o facendo. Insomma, la vita sociale è una, insieme alle persone, questa è la vita sociale, non contrasta solo l'isolamento e la solitudine, ma è un'attività cognitiva veramente molto importante che giustamente OMS raccomanda. Le ultime due sono l'attività fisica di qualunque tipo, mantenendola possibilmente costante tutti i giorni. OMS raccomanda 20 minuti di attività fisica al giorno, quindi niente di drammatico. E poi l'attenzione all'alimentazione. Pensate che OMS mette come modello la dieta mediterranea, come modello di buona alimentazione, che ovviamente non può raccomandare a tutto il mondo, perché ciò che noi abbiamo non è presente in tutte le culture del mondo. Però noi che viviamo in Italia possiamo seguire la dieta mediterranea e in questo modo, parola magica, nutrire bene il cervello, nutrire bene il corpo in modo che il cervello che abbiamo nutrito con l'attività cognitiva è ben nutrito anche dal corpo con una buona alimentazione.
1: Professore, guardando ai prossimi 5-10 anni, quale potrebbe essere il cambiamento più importante per i pazienti e per le loro famiglie?
0: Purtroppo, se uno pensa all'epidemiologia di queste malattie, sono legate all'invecchiamento. E per fortuna noi tutti invecchiamo sempre di più. Non so se è ben noto, ma l'Italia è la nazione con il tasso di invecchiamento più alto d'Europa. In tutta Europa si tende a invecchiare sempre di più, in Italia ancora più di tutti gli altri. Questo vuol dire che abbiamo molte persone anziane. Il 25-26%, ci dice l'Istat, della popolazione ha più di 65 anni e purtroppo queste malattie sono sempre più frequenti man mano che si invecchia. Quindi qui abbiamo di fronte a un problema sociale veramente molto importante di famiglie colpite da queste malattie, di necessità di assistenza e di complessità. Vi è un elemento da tenere presente che è forse poco noto, che in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dove è stato misurato, negli ultimi 30 anni vi è una lieve riduzione, ma continua, della incidenza, cioè che vuol dire della percentuale di persone che si ammalano di demenze e di malattie d'Alzheimer. E questo è un segnale che rafforza quanto dicevamo poco fa, che sembra indicare che l'attenzione alla salute e agli stili di vita effettivamente può aiutare a rallentare il rischio, a diminuire il rischio di contrarre queste malattie.
1: Grazie professore per questo importantissimo focus sull'Alzheimer. Prima di salutarci, ha qualche consiglio per chi ci sta seguendo?
0: La parola che ho detto poco fa, nutrimento, nutrire bene il corpo e nutrire il cervello facendo tante attività e il cervello adora le attività che piacciono.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci.

conosci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Dare voce a voi cittadini, raccontare i problemi della città di Taranto trovando insieme delle soluzioni. Questo è Sangue Amaro, non un ennesimo format televisivo in cui raccogliere soltanto malumori e proteste, ma un luogo di confronto, di approfondimento, soprattutto un posto in cui trovare alternative concrete. Per questo motivo andremo in giro per i quartieri di Taranto cercando di documentare i disagi, le difficoltà, le criticità che di volta in volta ci segnalerete voi cittadini, ma ricostruiremo e approfondiremo anche la storia dietro gli immobili abbandonati e le incompiute che ancora caratterizzano purtroppo puntualmente il tessuto urbano di Taranto. Poi ci recheremo da chi ha la responsabilità e la possibilità di intervenire e chiederemo loro degli impegni concreti in tal senso. Ma non ci fermeremo qui, torneremo a distanza di tempo sulla stessa situazione per verificare che gli impegni assunti in questa occasione siano stati mantenuti, rispettati, concretizzati e non si tratti invece delle solite promesse soltanto sulla carta. Dalla prossima puntata avremo anche degli ospiti in studio con cui commentare e approfondire le tematiche trattate di volta in volta all'interno delle puntate. La prima puntata è stata invece interamente girata all'interno di quello che reputiamo il quartiere più antico ma anche più suggestivo e rappresentativo di Taranto, ovvero Città Vecchia. Non vi anticipiamo le tematiche che abbiamo trattato, ma vi lasciamo alla visione della nostra prima puntata ricordandovi di segnalare i vostri disagi, le situazioni su cui volete il nostro intervento a questo numero. Benvenuti a Sangue Amaro. Amici di Studio 100, benvenuti alla prima puntata di Sangue Amaro. Parte da qui, dal cuore di Taranto, da Città Vecchia, il nostro nuovo format all'interno del quale ci occuperemo delle segnalazioni di voi cittadini attraverso il numero dedicato, ma anche di alcune situazioni irrisolte, con l'obiettivo non solo di ricostruire quanto avvenuto in passato e di capire a che punto siamo, ma anche di offrire e proporre delle soluzioni concrete. Mi è mai capitato di scorgere dalla Righiera questo edificio abbandonato? La maggior parte dei tarantini lo conosce come Tartarugaio, ma nel 2003, pensate, addirittura inizia la sua storia lunga e travagliata, nasceva come Isola dei Delfini, una struttura medico-veterinaria per la fauna marina. Cerchiamo di ricostruire da allora qual è stato il percorso di questo edificio.
1: Doveva essere un luogo dedicato alla tutela del mare, diventato uno dei simboli più controversi delle incompiute di Taranto. La storia del Tartarugaio comincia nel 2003. Il comune, guidato da Rossana Di Bello, presenta il progetto dell'Isola dei Delfini e chiede all'autorità portuale la concessione di quasi 25.000 metri quadrati tra area demaniale e specchio acqueo al Molo Sant'Eligio. L'idea è quella di realizzare un presidio medico-veterinario per la cura e la salvaguardia della fauna marina grazie ai cosiddetti fondi Porpuglia 2000-2006 e originariamente riguardava un polo in Città Vecchia ma anche una seconda parte presso Torre Zozzoli, per cui tuttavia non era presente alcun progetto preliminare. Nel 2004 arriva il bando

0: per il primo stralcio, mentre la concessione marittima è datata a luglio 2005. Ad aprile dello stesso anno risale il primo stop dei lavori, che dopo il dissesto del comune nel 2006 si fermano definitivamente. Ma per la sola fase progettuale sarebbero già stati spesi oltre 700.000 euro e si decide così di proseguire, anche se il progetto cambia pelle, non più un centro dedicato ai delfini, ma un presidio per il recupero e la cura delle tartarughe marine. Nel 2012 il cantiere riparte sulla base di una variante e la soprintendenza viene nuovamente chiamata ad esprimersi. Ma proprio questa trasformazione finisce al centro delle polemiche. Associazioni ambientaliste e cittadini contestano infatti l'impatto dell'edificio sul profilo di Città Vecchia e depositano alcuni esposti alla Procura della Repubblica contro quello che viene ormai definito un ecomostro. Sotto osservazione finiscono anche le opere realizzate a mare, la diversa posizione del manufatto e la modifica della linea di costa. È un intervento sciagurato il durissimo attacco di Legambiente, che si appella al rispetto del piano Blandino per l'esclusione di qualsivoglia edificazione in Città Vecchia e sottolinea l'impatto ambientale della colmata necessaria per costruire la struttura a scapito di una più piccola preesistente. Parte quindi l'indagine giudiziaria. Il 1 luglio 2013 la Guardia di Finanza sequestra il cantiere, 14 le persone inizialmente coinvolte, tra dirigenti, funzionari, tecnici e imprenditori. Nel 2014 il Tribunale del Riesame, concluse le indagini preliminari, conferma il sequestro. Nelle motivazioni riportate all'epoca viene evidenziata la difformità rispetto al progetto e dell'occupazione delle aree demaniali, con un rapporto modificato tra terra e specchio acqueo, ma soprattutto una diversa linea di costa. Fondazione Taranto dichiara di essere pronta a costituirsi parte civile nel processo e rimarca un aspetto finora poco esplorato: quali sarebbero stati i costi di gestione e manutenzione della struttura e a carico di chi? Si parla di cifre da capogiro, addirittura 1 milione di euro l'anno. Intanto 8 persone finiscono a processo, che dopo l'udienza preliminare inizia ad aprile 2015. Gli anni passano, il tartarugaio resta sotto sequestro, poi il 3 ottobre 2022 arriva la svolta giudiziaria. Dopo oltre 7 anni infatti il processo di primo grado si conclude con l'assoluzione dei 6 imputati rimasti e il dissequestro dell'immobile. Il punto centrale della sentenza, le cui motivazioni sono esposte in una quarantina di pagine, è questo: è vero che la struttura fu costruita senza autorizzazione paesaggistica, ma secondo il giudice Costanza Chiantini non c'era alcuna volontà da parte degli imputati di violare la legge. Da qui la soluzione dei dirigenti e funzionari comunali dalle accuse, per le quali il PM Enrico Bruschi aveva chiesto una pena di 1 anno e mezzo. In buona sostanza l'eccezionale complessità tecnica della materia avrebbe tratto in errore i professionisti, nonostante la propria riconosciuta esperienza nel campo. Inoltre la stessa soprintendenza non aveva sollecitato l'autorizzazione paesaggistica, richiesta invece per il secondo polo dell'Isola dei Delfini presso Torre Zozzoli, fornendo anzi parere favorevole all'intervento. Diverso invece il destino delle violazioni al codice della navigazione e al testo unico dell'edilizia, che si chiudono per prescrizione. La struttura torna così nella disponibilità del comune, la cui concessione scade però il 31 dicembre 2024 e la palla passa, per così dire, all'autorità portuale. Negli anni le proposte sul riutilizzo fioccano da più parti. Un paio di anni fa l'allora presidente del Consiglio Comunale Piero Bitetti chiedeva il coinvolgimento dell'Università di Bari. Il Movimento 5 Stelle restava fermo invece sulla necessità di abbattere l'edificio, mentre per il Partito Liberale Italiano la struttura avrebbe potuto ospitare un museo del mare. Restano quindi aperti numerosi interrogativi a cui è fondamentale dare tempestivamente una risposta. Cosa fare di questo edificio? E prima ancora, chi dovrà assumersi l'onere di completare la struttura? Con quante e quali risorse? Senza contare i costi di gestione, manutenzione e personale successivi all'inaugurazione. È chiaro che si tratti di una vicenda talmente complessa da essere meritevole di un tavolo tra più interlocutori, come pare sia attualmente in atto tra comune e autorità portuale. Intanto, oltre 20 anni dopo la nascita del progetto, il tartarugaio è ancora lì, a dividere l'opinione pubblica, sospeso tra ciò che doveva essere e ciò che Taranto deciderà di farne.
1: Secondo fonti ufficiose servirebbero, pensate, ben 2 milioni di euro per completare questa struttura. Noi abbiamo interpellato il presidente dell'autorità di sistema portuale del Marionio, Giovanni Gugliotti, che telefonicamente ha confermato l'esistenza di questo tavolo con l'amministrazione comunale. Questo invece è quello che ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti.
2: Innanzitutto era importante definire i processi degli immobili che rischiano di andare nel totale degrado, e quindi siamo contro l'abbandono dell'immobile. Il tartarugaio è uno dei tanti, e è chiaro che siamo concentrati per risolvere determinati problemi. Il mio

ma perché sono innamorato dell'università e dell'offerta universitaria, che lì potesse andare, l'ho proposto all'epoca, e una cosa che mi piacerebbe ancora fare, ecco, far insediare lì la facoltà di scienze del mare, cambiata nel nome, perché diventa una sede unica che si affaccia proprio sul mare. Palazzo non è, diciamo, di proprietà dell'edificio, non è di proprietà dell'amministrazione comunale, è in corso un tavolo con l'autorità di sistema portuale per definire un percorso. C'è stato un lungo contenzioso con il tribunale, c'è stato un esito, ora è importante capire che cosa si possa fare di quel edificio, anche perché merita un completamento, quindi dei lavori importanti dal punto di vista economico, non è un immobile ultimato, e quindi c'è anche bisogno di capire chi mettere risorse e per quale motivo.

E ovviamente sul caso del tartarugaio continueremo a mantenere alta l'attenzione vigilando nel tempo affinché non si tratti dell'ennesima promessa incompiuta. Ma ora ci occupiamo della prima segnalazione di voi cittadini e per farlo ci spostiamo nel cuore di Città Vecchia, un quartiere che sconta purtroppo la carenza di spazi di gioco adeguati per bambini e ragazzi.

Non è facile per un bambino o un ragazzo di Città Vecchia trovare un posto sicuro in cui giocare. Due tiri al canestro, un calcio ad un pallone sembrano diventare un'impresa impossibile. Eppure il quartiere, per la sua conformazione, si presta ad avere una serie di spazi che sono al riparo dal traffico veicolare. Ci troviamo in questo momento in via Garibaldi, a due passi dalla Marina, e proprio qui in Vico San Gaetano c'è uno spazio che si presta a questo scopo.

0: Il progetto per trasformare questo spiazzo in un luogo di gioco per bambini e ragazzi di Città Vecchia risale all'allora assessore ai lavori pubblici Ubaldo Occhinegro e rientra all'interno della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile che prevedeva anche la riqualificazione del vicino ex convento di San Gaetano. Con fondi rinvenienti dal POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e ben 480.000 euro stanziati. Il 30 giugno 2022, alla presenza dell'allora sindaco Rinaldo Melucci, fu inaugurato l'ex convento di San Gaetano, che da allora ospita l'associazione Simbolum e contestualmente anche questo spazio di gioco. Quello che fu realizzato e inaugurato a giugno 2022 però era decisamente diverso rispetto al rendering e al progetto iniziale. Non c'erano infatti le protezioni al muro, non c'era traccia di canestri e di porte da calcio, soltanto due rettangoli di pavimentazione antitrauma colorata. A distanza di 4 anni dall'inaugurazione, questo è quello che rimane di quel playground. Pavimentazione completamente divelta, con pezzi che addirittura sono dispersi tra i vicoli circostanti e ragazzi che giocano a rischio di farsi male tra i rifiuti. Illuminazione pubblica quasi del tutto assente e lo scheletro di una porta da calcio mezza arrugginita. Com'è giocare in questo posto? Vi fate male spesso?
1: Sì, ci facciamo male spesso, abbiamo fatto assai cadute e spero che lo aggiusteranno questo campo. Vogliamo un campo migliore come questo.
0: Ma c'è un altro posto in cui potete fare sport in Città Vecchia?
2: No.
1: No, altro calcio non c'è. Sono tutti a pagamento. C'è questo campo qua, però abbiamo preso tante cadute.

È chiaro che Taranto abbia bisogno di un deciso cambio di passo e di mentalità. È ora di dire basta al vandalismo, inteso come forma di divertimento o come antidoto alla noia. È ora di sviluppare una coscienza civica in cui i cittadini abbiano cura e rispetto di quello che viene restituito loro dall'amministrazione o da chi per essa, e anche degli arredi urbani. Allo stesso tempo, però, questo non deve diventare un alibi per lasciare che situazioni come questa vengano abbandonate negli anni all'incuria. Per questo motivo abbiamo chiesto all'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce di intervenire per restituire a bambini e ragazzi di Città Vecchia questo spazio di gioco. Ci è stato promesso che verrà effettuato in questi giorni un sopralluogo e non si esclude la richiesta di aiuto alla generosità di qualche privato, considerando anche le risorse pubbliche piuttosto limitate. L'importante è che bambini e ragazzi possano ottenere un nuovo spazio di gioco in un quartiere che ne ha disperato bisogno. E noi continueremo a tenervi aggiornati sull'impegno dell'amministrazione comunale nel risistemare il playground di Vico San Gaetano. La prima puntata di Sangue Amaro termina qui. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi ricordiamo di inviarci le vostre segnalazioni al numero indicato. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, no, lo sapevamo che era così.

0: Mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Cook.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è auto
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo ai giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
8: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello.

0: lo sentissi importante.
1: Nicola, tra l'altro, ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta. Questo ti avrà creato certamente qualche problema.
0: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso. Ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che, bene o male, tecnicamente come Pirlo che mi lanciava. Ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
1: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
1: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
1: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabon.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono i miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza della qualità dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola...

0: Come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
1: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo. Lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
0: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
1: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
0: Grazie Nicola.
1: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
1: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
1: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
3: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
4: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
4: No, conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
4: Scusa.
2: Aspetta, posso? Com'è stata la notte? Insonne?
4: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
4: Sì, essendo del sud ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
3: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi del Maxi?
4: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
7: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?

Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Yeah.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol. La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora

0: fiducioso. Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescello, ottimo,
1: bella, cross, bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo, 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
2: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci,
0: e lo possiamo dire,
2: Carlo,
0: grande
2: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minutti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
2: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
2: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
2: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
2: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio,
2: Pirlo,
0: D'Amico.
2: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
2: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: In questa puntata di TG in Salute, leucemia linfoblastica acuta. AIFA approva blinatumomab. Fertility Day, la PMA tra innovazione ed accesso. Fitwalking for AIL, le novità dell'edizione 2026.
1: Una diagnosi che piomba all'improvviso nella vita di una famiglia. La leucemia linfoblastica acuta colpisce soprattutto i bambini, ma non risparmia i giovani adulti. Riconoscerla in fretta fa la differenza e i progressi

0: progressi della medicina hanno trasformato una patologia un tempo considerata senza scampo in un percorso di concreta possibilità di cura.
1: La leucemia linfoblastica acuta è certamente malattia che può essere definita rara, ma ricordiamo che è il tumore più frequente dell'età pediatrica, rendendo ragione del 25% di tutte le leucemie e i tumori solidi dell'età pediatrica. Si può manifestare a qualsiasi età, tuttavia il picco di incidenza è tra i 3 e i 7 anni, dove si raggiungono valori di circa 90 nuovi casi per milione di soggetti.
0: Per gli adulti la sfida più grande è evitare che la malattia ritorni dopo le prime cure. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità fin dalla diagnosi per il blinatumomab, un principio attivo immunoterapico che addestra le difese dell'organismo a eliminare le cellule tumorali residue, aprendo prospettive di guarigione mai raggiunte prima.
2: Chiaramente non ci liberiamo del tutto della chemioterapia, perché comunque quello che si è visto essere efficace è la combinazione tra chemioterapia e blinatumomab, però i risultati pubblicati sia da uno studio americano così come da uno studio italiano, entrambi chiamati E1910 e 2317, hanno dimostrato come l'impiego di questo farmaco migliori la prognosi di pazienti che prima, circa 20 anni fa, avevano una prognosi non superiore al 40-50%. Adesso siamo riusciti ad ottenere tassi di sopravvivenza del 70%, quindi miglioramento nettissimo. Se andiamo a guardare le diverse fasce d'età, anche nell'adulto, se consideriamo il paziente fino all'età di 40 anni, questi tassi salgono all'80%.
0: Il principio attivo agisce come una vera e propria calamita biologica, aggancia i globuli bianchi sani del nostro sistema di difesa e li guida, diretti contro le cellule malate per distruggerle. Una strategia mirata che, utilizzata tempestivamente all'avvio del percorso di cura, trasforma la risposta immunitaria dell'organismo nella sua arma più efficace.
3: È un farmaco che ha una lunga storia, il cui percorso di ricerca e sviluppo dura da molto tempo, e all'inizio noi siamo partiti con le fasi un po' più avanzate di malattia, no? Nella malattia recidiva, nella malattia, in una malattia più severa. Piano piano ci stiamo anticipando l'utilizzo del farmaco in fasi molto più precoci di malattia. E questo permette assolutamente di poter garantire un'ottima sopravvivenza ai pazienti che presentano queste caratteristiche biologiche, assolutamente.
0: Ma dietro ogni dato scientifico ci sono volti, storie familiari, una forte vicinanza al personale sanitario che si batte ogni giorno nei reparti. Quando un nucleo familiare deve attraversare una prova dolorosa, trasformare il vissuto in sostegno concreto alla ricerca e in testimonianza diventa un aiuto decisivo per chi affronta la malattia oggi.
4: Il messaggio che voglio lanciare è che la comunicazione che porta informazione è molto importante in qualunque ambito sociale, tecnico e quant'altro, per aumentare la consapevolezza delle cose, delle situazioni che si stanno vivendo, e con questa consapevolezza affrontare quello che sta succedendo in modo più opportuno, in modo più adeguato.
0: Il 22 settembre segna la ricorrenza del Fertility Day, la giornata nazionale promossa dal Ministero della Salute per richiamare l'attenzione pubblica sulla salvaguardia della salute riproduttiva e sulla prevenzione dell'infertilità. Nell'auditorium Cosimo Piccinno, il Dicastero ospita i lavori del convegno scientifico Next Generation PMA, percorsi multidisciplinari, intelligenza artificiale e trasparenza legale, organizzato da Fare Comunicazione Eventi con la direzione scientifica della ASL Roma 1. Al centro del confronto le risposte della medicina d'avanguardia all'inverno demografico, l'introduzione di algoritmi intelligenti nei laboratori di fecondazione assistita e l'estensione delle reti cliniche per la preservazione dei gameti. Di fronte a un progressivo innalzamento dell'età riproduttiva, l'accesso a standard terapeutici uniformi e personalizzati costituisce un pilastro essenziale per sostenere i progetti di genitorialità del Paese.
5: Ma oggi è un giorno importante, perché tendiamo a sottolineare l'importanza che sta assumendo sempre più in Italia la procreazione medicalmente assistita, in un paese che è

0: è in una crisi di fortissima denatalità. Questo metodo sta sempre più aiutando le donne, soprattutto le donne un po' più avanti negli anni, ad avere una desideratissima gravidanza.
1: Dall'inquadramento epidemiologico delle nascite discende l'impegno concreto delle comunità professionali sul territorio.
2: Il Fertility Day, questo evento affronta a 360 gradi il tema della fertilità. Lo affronta in tutti i suoi aspetti, lo affronta stimolando noi medici, stimolando l'Ordine dei Medici di Roma a lavorare per la prevenzione e a cercare di diffondere sempre più la conoscenza di quelle buone tecniche che aiutino a risolvere il problema della fertilità nel nostro territorio.
1: Dalla sensibilizzazione clinica si passa alla risposta organizzativa dei centri dedicati.
3: In qualità di direttore, devo dire che il Centro Sant'Anna, come struttura pubblica, offre un'eccellenza nel servizio della procreazione medicalmente assistita. Oggi, in occasione del Fertility Day, Next Generation della procreazione medicalmente assistita, è una sfida a livello culturale, clinica e scientifica. Quindi ci chiediamo di andare avanti, non solo a livello tecnologico-scientifico, ma anche per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale di laboratorio e per quanto riguarda il percorso della coppia.
1: I modelli assistenziali integrano così la visione strategica delle aziende sanitarie.
4: È una giornata importante, in occasione del Fertility Day. Oggi si presenta un progetto che è nato già da un anno e che rivoluziona il concetto di crioconservazione degli ovuli e anche del liquido seminale finalizzato alla procreazione. C'è una denatalità crescente nel nostro paese. Con questa operazione la Regione Lazio è all'avanguardia. Questo servizio che nasce al San Filippo Neri, ma che integra anche l'ospedale Sant'Anna, che voglio ricordarlo, è un ospedale virtuale dedicato alla medicina del genere.
1: E dalla cornice di programmazione si arriva al cuore del percorso terapeutico.
5: È importante concepire, è importante anche come next generation pensare a crioconservare i propri gameti qualora non ci sia la possibilità di concepire nell'immediato. Questo ci consente di mantenere la nostra fertilità e di poter concepire nel momento in cui è importante per noi fare questo progetto di maternità e di gravidanza e di famiglia.
6: Roma, Foro Italico. Al Circolo del Tennis parte il conto alla rovescia per la decima edizione della Fit Walking for Heil. Domenica 27 settembre una marea solidale attraverserà 40 città italiane. L'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, insieme a Sport e Salute e al CONI, riunisce ematologi, mondo dello sport e associazioni di pazienti per lanciare un messaggio sanitario chiarissimo. L'attività motoria costante non è un semplice passatempo, ma uno strumento terapeutico concreto nella prevenzione e nel recupero delle patologie oncoematologiche.
7: Questo evento è importante perché oggi l'attività fisica è una componente fondamentale della terapia. Sensibilizzare all'attività fisica significa, ecco, ridurre i tumori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che l'attività fisica ridurrebbe dal 30% il numero dei tumori. Quindi questa camminata solidale a cui partecipano 40 città e migliaia di cittadini, migliaia di volontari, vuole appunto sensibilizzare l'opinione pubblica e anche le istituzioni per l'importanza di questa specialità, l'attività fisica. La dico specialità perché il fit walking è proprio una disciplina dell'atletica, quindi una camminata solidale, non competitiva, che sarà un abbraccio di tutti i volontari italiani per sostenere la lotta ai tumori e soprattutto per promuovere il giusto stile di vita. Giusto stile di vita, che significa attività fisica, la giusta nutrizione, abbandono del fumo e dell'alcol.
6: Il sostegno ai reparti e l'alleanza costante con le strutture sanitarie universitarie rappresentano l'ossatura fondamentale che consente di seguire i pazienti anche fuori dalle corsie ospedaliere.

0: pedaliere.
1: Domenica 27 abbiamo la 10ª edizione della Fit Walking. La Fit Walking rappresenta un appuntamento importante per AIL Roma perché riunisce 2.000 volontari e sono i cittadini romani che sentono importante questo appuntamento. Ricordo questa marea di magliette azzurre, il volontariato. Roma AIL contribuisce da anni al nostro istituto per quanto riguarda la ricerca e l'assistenza dei pazienti. Rappresenta una fonte importante del terzo settore, quindi una collaborazione tra quello che sono le strutture private, in questo caso sono delle Onlus, con le aziende universitarie e ospedaliere. Questa unione, questo connubio rende possibile avere strutture, possibilità di ricerca per i nostri pazienti.
0: I progressi ottenuti negli ultimi decenni nella cura dei tumori del sangue poggiano su una rete solidale di studi clinici e su un modello assistenziale capace di non lasciare mai solo chi affronta la malattia.
2: Quello che è stato costruito in Italia negli ultimi 40 anni deve molto al ruolo del volontariato e al supporto che il volontariato ha dato alla vita dei nostri pazienti, sotto molti aspetti. Sotto l'aspetto dell'accompagnamento nei percorsi di cura, spesso in trasferta, spesso lontano da casa, e sotto la forma dell'assistenza che il volontariato ha dato allo sviluppo della ricerca ematologica in Italia, che è bene ricordare una ricerca di grandissimo valore in termini assoluti nel mondo per contributi che hanno cambiato spesso la storia del trattamento di queste malattie. L'AIL ha avuto un valore enorme in tutto questo e non voglio dimenticare il fatto che l'AIL è un'organizzazione che lavora sul piano nazionale, coordinando tutte le sezioni del territorio e armonizzando gli sforzi di tutti e valorizzando per tutti il beneficio che dall'attività di volontariato ne viene generato.
0: La camminata veloce codificata diventa così un gesto terapeutico e preventivo, accessibile a chiunque e capace di incidere sulla qualità di vita quotidiana.
3: Il Fit Walking è un evento che aiuta le persone a stare meglio, si va proprio a collocare in quella che è l'area del benessere, della salute, dell'ambiente, quindi tutto ciò che può aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management, per portare vita a una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare.

0: Siccome Serpaglia è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda perché la stampa.

0: E per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione, che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no?

0: o meglio circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato. Siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1% o al 2% del nostro percorso, e quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce.

0: A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile?
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo.

0: torniamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui è, per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene.
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: Mi
0: tu.
1: raccomando,
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
0: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: style. Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Mio caro amico, questo è Studio 100.
4: Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un appuntamento importante per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone e le loro famiglie. Ma a che punto siamo oggi con la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie? Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, professore emerito di neurologia all'Università degli Studi di Firenze. Professore, oggi a che punto siamo nella ricerca sull'Alzheimer? Quali sono stati negli ultimi anni i progressi più importanti nella comprensione e nella diagnosi di questa malattia?
5: La malattia di Alzheimer è molto complicata, forse non è una sola malattia e questo rallenta anche lo sviluppo della ricerca, però abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Forse il più storicamente importante è di qualche anno fa, quando sono state identificate in pochissime famiglie nel mondo delle mutazioni, quindi delle alterazioni genetiche che vengono ereditate causando la malattia. Questo ha permesso di capire un meccanismo fondamentale, che è quello che porta nel cervello all'accumulo di alcune sostanze, due in particolar modo, che una si chiama amiloide e l'altra proteina tau, che agiscono danneggiando il tessuto. Agiscono molto lentamente, probabilmente ci impiegano anche 15-20 anni prima di danneggiare così tanto il cervello da dare una sintomatologia. E questo è uno dei grandi problemi del sviluppo di farmaci, dei trattamenti, perché verosimilmente dovremo iniziare molto molto presto. Però questo ci ha portato a sviluppare delle strade, uno verso la diagnosi più precoce possibile e l'altro verso dei trattamenti che agiscono su questi eventi che avvengono nel cervello.
4: Quindi, professore, già lei giustamente diceva che la diagnosi precoce viene indicata sempre più come una priorità clinica. Quanto prima possiamo individuare la malattia oggi e quali segnali, quali esami, quali biomarcatori stanno cambiando concretamente il percorso diagnostico?
5: Qui bisogna stare molto attenti, perché da un lato la malattia non c'è fin tanto che io non ho dei disturbi cognitivi. Dall'altro lato, noi cerchiamo di identificare anche il fenomeno che si sta sviluppando nel nostro cervello e che potrebbe causare poi la comparsa dei sintomi e quindi della malattia. La diagnosi si fa tuttora solo e soltanto con la valutazione clinica, i test neuropsicologici, l'immagine morfologica del cervello con la risonanza ed eventualmente delle immagini più sofisticate come la PET, che fa vedere il funzionamento. Queste tecniche ci permettono di vedere l'alterazione che hanno nel cervello i soggetti malati. Ora abbiamo sviluppato e sono stati recentemente approvati anche per l'uso clinico in Europa, e quindi fra poco saranno disponibili anche in Italia, delle indagini che si possono fare nel sangue, che vanno molto d'accordo con le alterazioni che si sviluppano nel cervello nei malati. Quindi, teoricamente, se io ho queste alterazioni nel sangue, verosimilmente si stanno sviluppando anche nel cervello. Qual è il problema? La grande attenzione che ci vuole, perché fra poco saranno disponibili, che il fatto che io dimostri che c'è un'alterazione che sta avvenendo nel cervello non vuol dire che domani ho una malattia. Può darsi che ce l'abbia fra 20 anni. E tenendo conto che la maggioranza di queste indagini si fanno in persone che hanno più di 70 anni, è anche possibile, e non lo sappiamo bene questo, che l'esame ci dia una probabilità di rischio, ma un rischio che potrebbe poi svilupparsi mai, perché l'aspettativa di vita di tutti noi è di 90, 95, 100 anni. Quindi bisogna stare molto attenti proprio in questo momento in cui verranno proposti le indagini sul sangue.
4: Torniamo a parlare della proteina amiloide che ci ha citato poc'anzi. Le nuove terapie anti-amiloide stanno aprendo una fase nuova nel trattamento dell'Alzheimer. Che risultati possiamo aspettarci realmente da questi farmaci e a quali pazienti sono destinati? E quali sono ancora i loro limiti?
5: Dunque, noi abbiamo due farmaci che sono anticorpi contro questa proteina, l'amiloide, che si accumula in eccesso nel cervello nelle persone con malattia di Alzheimer, e che sono queste due sostanze, queste sono state approvate recentemente dall'Ente Europeo per i Farmaci, e quindi anche in Italia potranno essere utilizzati. Dal 2023 vengono utilizzati negli Stati Uniti e in altre nazioni, quindi abbiamo dei dati abbastanza importanti che mostrano che queste sostanze sono effettivamente in grado di togliere i depositi di amiloide. Ciò che i problemi anche in questo caso ancora ci sono, perché da un lato vi sono dei rischi di effetti collaterali importanti e quindi comportano molti esami, vanno somministrati nelle fasi più iniziali di malattia in modo da togliere la sostanza patologica, l'amiloide, prima che abbia troppo danneggiato il cervello. L'evidenza che il vantaggio però sulla funzione, perché a noi interessa stare bene, ci interessa relativamente quello che si accumula in testa, il vantaggio sulla funzione è modesto, seppur misurabile, quindi significativo. Quindi c'è un dibattito attualmente in corso se iniziare questi farmaci, il gioco fra rischi e vantaggi sia ancora valido, sia conveniente aspettare delle altre novità.
4: Professore, parliamo adesso di prevenzione dell'Alzheimer. Ci sono comportamenti, ci sono corretti stili di vita per i quali abbiamo ormai evidenze solide di una riduzione del rischio di declino cognitivo?
5: Assolutamente sì, tanto è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già 3 anni fa, ma la rinnovate nel 2026, cioè quest'anno, ha fatto delle raccomandazioni, utilizza raccomandazioni che si basano su un'evidenza scientifica, quindi ha analizzato l'Organizzazione Mondiale della Sanità i lavori scientifici, arrivando a dire che se tutti noi stessimo attenti a queste raccomandazioni che ora vi dico, potrebbe essere una riduzione, loro dicono, fino al 45% del rischio di demenza. Quali sono le raccomandazioni? Alcune sono di tipo medico, quindi smettere a qualsiasi età di fumare, porre il metabolismo, attenzione alla pressione, evitare la malattia diabete, ricordiamoci che il diabete più comune è alimentare, quindi dipende dai nostri errori alimentari e se c'è curarlo, il colesterolo da tenere sotto controllo, è importante ridurre il consumo di alcol, stare attenti alla ipoacusia, che è molto comune negli anziani, e quindi utilizzare apparecchi acustici se c'è ipoacusia, e poi ridurre, mantenere il peso entro i limiti raccomandati. Però poi ci sono delle raccomandazioni di attività non mediche ma di vita comune che tutti noi possiamo fare. Una è l'attività cognitiva, mantenerci attivi cognitivamente, quindi di qualunque tipo di attività, andare nei musei, leggere, secondo le proprie preferenze. Estremamente importante è la vita sociale. E questo, se ci riflettiamo, incontrare persone, quindi la vita sociale, è un'attività cognitiva estremamente complessa, perché parliamo, ascoltiamo, cerchiamo di comprendere quello che gli altri con cui stiamo interagendo pensano o pensano di quello che noi stiamo dicendo o facendo. Insomma, la vita sociale è una, insieme alle persone, questa è la vita sociale, non contrasta solo l'isolamento e la solitudine, ma è un'attività cognitiva veramente molto importante che giustamente OMS raccomanda. Le ultime due sono l'attività fisica, di qualunque tipo, mantenendola possibilmente costante tutti i giorni. OMS raccomanda 20 minuti di attività fisica al giorno, quindi niente di drammatico. E poi l'attenzione all'alimentazione. Pensate che OMS mette come modello la dieta mediterranea, come modello di buona alimentazione, che ovviamente non può raccomandare a tutto il mondo, perché ciò che noi abbiamo non è presente in tutte le culture del mondo. Però noi che viviamo in Italia possiamo seguire la dieta mediterranea e in questo modo, parola magica, nutrire bene il cervello, nutrire bene il corpo, in modo che il cervello, che abbiamo nutrito con l'attività cognitiva, è ben nutrito anche dal corpo con una buona alimentazione.
4: Professore, guardando ai prossimi 5-10 anni, quale potrebbe essere il cambiamento più importante per i pazienti e per le loro famiglie?
5: Purtroppo, se uno pensa all'epidemiologia di queste malattie, sono legate all'invecchiamento. E per fortuna noi tutti invecchiamo sempre di più. Non so se è ben noto, ma l'Italia è la nazione con il tasso di invecchiamento più alto d'Europa. In tutta Europa si tende a invecchiare sempre di più, in Italia ancora più di tutti gli altri. Questo vuol dire che abbiamo molti

0: persone anziane, il 25-26%, ci dice l'Istat, della popolazione ha più di 65 anni e purtroppo queste malattie sono sempre più frequenti man mano che si invecchia. Quindi qui abbiamo di fronte a un problema sociale veramente molto importante, di famiglie colpite da queste malattie, di necessità di assistenza e di complessità. Vi è un elemento da tenere presente che è forse poco noto, che in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dove è stato misurato, negli ultimi 30 anni vi è una lieve riduzione, ma continua, della incidenza, cioè che vuol dire della percentuale di persone che si ammalano di demenze e di malattia d'Alzheimer. E questo è un segnale che rafforza quanto dicevamo poco fa, che sembra indicare che l'attenzione alla salute e agli stili di vita effettivamente può aiutare a rallentare il rischio, a diminuire il rischio di contrarre queste malattie.
1: Grazie professore per questo importantissimo focus sull'Alzheimer. Prima di salutarci, ha qualche consiglio per chi ci sta seguendo?
0: La parola che ho detto poco fa, nutrimento, nutrire bene il corpo e nutrire il cervello facendo tante attività, e il cervello adora le attività che piacciono.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Silva ha varato il decreto area caldo in preriscaldo fino al 15 dicembre. Coperture per la cassa integrazione di diretti è indotto fino a giugno. I lavoratori continuano lo sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Carburanti, il blocco della raffineria Eni provoca file ai distributori di Taranto e possibili criticità per 4 aeroporti pugliesi. Nella notte passa dal varco 3 un'autocisterna per rifornire i bus di Chima Mobilità. Grottaglie punta sul cargo, a Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità per le imprese, sulle infrastrutture realizzate da GESFA e sulla sinergia con Brindisi. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni. Apriamo questa nostra edizione parlando dell'ex Silva, varato il decreto legge che prevede che l'area a caldo resti in preriscaldo sino al 15 dicembre in attesa delle decisioni della Cassazione. Nel provvedimento ci sono anche le coperture per la cassa integrazione sia per i lavoratori diretti che per quelli dell'indotto sino a giugno, mancano però gli incentivi all'esodo e quello relativo al lavoro usurante. Intanto la Premier Meloni replica questa mattina in Senato: lavoriamo incessantemente per questa avvertenza. L'interlocuzione con sindacati e istituzioni locali non si è mai fermata. Il servizio di Marina Luzzi.
1: L'area a caldo resterà in preriscaldo fino a quando a pronunciarsi non sarà la Cassazione, con l'udienza prevista il prossimo 20 ottobre. Adesso a dirlo c'è un decreto legge. Dunque nessuno spegnimento definitivo entro fine ottobre, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, ma questa fase non potrà proseguire oltre il 15 dicembre prossimo e anche in assenza di attività produttiva, si legge nel decreto, restano gli obblighi del gestore di monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Non c'è però solo questo nel provvedimento varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ma una serie di misure urgenti a sostegno dei lavoratori, a partire dalla cassa integrazione per quelli dell'appalto e di ADI Servizi Marittimi NAS, valida fino al prossimo 30 giugno, e l'integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori diretti, che così arriveranno fino al 70% dello stipendio. Nel decreto si legge: il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è integrato con ulteriori risorse, anche ai fini della formazione professionale in materia di bonifiche. I lavoratori possono inoltre essere impiegati in lavori di pubblica utilità sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Inoltre, le aziende private che assumeranno a tempo indeterminato, attingendo dal bacino occupazionale del siderurgico, che sia Acciaierie d'Italia o che sia Ilva Enaesse, potranno usufruire di sgravi dal mese prossimo e fino al 31 dicembre 2027, con l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a cui si andrà ad aggiungere un contributo per ciascun lavoratore assunto. E dunque questa la seconda novità. Novità anche sul fronte degli investimenti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy raccoglierà e coordinerà le manifestazioni di interesse per investimenti privati nelle aree ex Silva e nelle aree del demanio marittimo e militare, attigue idonee a insediamenti industriali, si legge nel testo del decreto, elaborando un piano degli investimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, a cui seguirà la nomina di un commissario straordinario. Sarà proprio il commissario a coordinare il piano, con investimenti superiori ai 10 milioni di euro e con interventi già previsti dal contratto istituzionale di sviluppo. Prevista inoltre la nascita di un distretto industriale Taranto-Brindisi per favorire la ricerca sulla decarbonizzazione e un finanziamento di 1 milione di euro con la stessa finalità per il Tecnopolo del Mediterraneo. Infine il MIMIT viene autorizzato a trasferire ad Acciaierie d'Italia 40 milioni e mezzo di euro, l'ultima parte dei 390 milioni di euro autorizzati dalla Commissione europea. Solo poche settimane fa erano stati autorizzati 100 milioni di euro dallo stesso tesoretto, un decreto legge che però scontenta i sindacati, che nel pacchetto avrebbero voluto incentivi all'esodo e riconoscimento dell'amianto per agevolare i prepensionamenti. Proseguono dunque nello sciopero e nei blocchi. Di ex Silva stamane ha parlato la Premier Giorgia Meloni, replicando nell'Aula del Senato a chi sostiene che il governo non stia facendo abbastanza.
2: Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa. È un impegno molto ampio, molto complesso, che non si esaurisce neanche con questo provvedimento. Continuiamo a mantenere il dialogo che non si è mai interrotto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categorie, con la Regione, con gli enti locali, perché vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia.
0: Ancora ex Ilva, FIM, FIOM, WILM, USB hanno prolungato lo sciopero di 48 ore mantenendo i blocchi sulla statale 7, sulla 106 e, come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, anche ai varchi della raffineria Eni. Gli operai restano in attesa di risposte dal governo mentre contestano le misure contenute nel decreto legge che è stato appena approvato. Crescono i disagi per la città, ma soprattutto l'attenzione resta sul futuro dei lavoratori. Tra loro c'è Antonio Gozzetto, 54 anni, da 26 anni dipendente di Acciaierie d'Italia. Con lui si è fermato Giovanna Calabrese.
3: Continua la protesta dei lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, indotto ex Ilva e Ilva in AS. FIM, FIOM, WILM e USB hanno annunciato ieri il prolungamento dello sciopero per altre 48 ore, oggi il terzo giorno di protesta, con i blocchi che interessano diversi punti del territorio, la statale 7, statale 106 e i varchi della raffineria Eni. Dunque un'altra notte all'aperto, al freddo, con il fuoco acceso per scaldarsi. Gli operai restano in attesa di risposte da Roma. Intanto è arrivata l'approvazione del decreto legge, ma i sindacati contestano le misure previste.
4: Non è quello che ci serve, perché dal punto di vista sociale mancano ancora alcuni strumenti che servono per accompagnare chi per tanti anni ha lavorato davvero in un ciclo usurante come quello integrale, ma poi soprattutto manca tutto il pezzo industriale su cui ancora non arrivano risposte. Qui c'è futuro solamente se arriva un'acciaieria ecocompatibile con forni elettrici e preriduzione, ed è il caso che si chieda a tutti i soggetti interessati, partendo domani da Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, di prendere una posizione netta. L'acciaieria così la volete o non la volete, ma se non la volete dovete dare soluzioni a 10.000 persone.
5: Sono tre giorni che siamo qui in attesa di una convocazione da parte del governo, soprattutto alla luce del decreto che è stato emanato nella giornata di ieri. Un decreto che garantisce ai lavoratori solamente cassa integrazione. Per noi la cassa integrazione non è assolutamente la risoluzione del problema.
3: Dal governo però non arrivano ancora risposte.
4: Speriamo che questo silenzio sia foriero di ragionamenti che devono fare nella direzione di ciò che chiediamo.
5: Ci hanno voltato le spalle tutti, la politica soprattutto, che dovrebbe essere la prima a venirci a dare una mano.
3: Tre giorni di proteste e disagi crescenti per la città, i sindacati ritengono necessario proseguire per ottenere risposte, ma chiedono scusa ai cittadini per le difficoltà provocate dai blocchi.
5: Naturalmente noi chiediamo scusa per il disagio che stiamo creando alla città. In altre realtà i cittadini vanno anche a portare la solidarietà a chi sta manifestando. Purtroppo a Taranto si è creata questa divisione.
3: A vivere le conseguenze più pesanti di questa incertezza sono i lavoratori, tra loro Antonio Gozzetto, 54 anni, dipendente di Acciaierie d'Italia, in servizio da 26 anni.
6: Veniamo da un brutto periodo di cassa integrazione, facciamo sacrifici ogni mese per andare avanti, per curare i nostri figli.
7: Quanti figli hai?
6: Due figli, una di 11 e una di 6. Dobbiamo garantire un pezzo di futuro a questi figli. Sono 14 anni che noi ricerchiamo delle risposte dal governo, da tutti i governi, tutti silenti, è una patata bollente, nessuno riesce a trovare una soluzione, ma l'unica possibilità che hanno è sedersi a tavolino tutti e cercare di trovare delle risposte immediate per tutti noi, perché non possiamo pagare noi il prezzo di una brutta politica che in questi 14 anni ci ha seguito. Continueremo finché non arriveranno le risposte da Roma.
0: Intanto, come avete ascoltato, la protesta blocca anche i varchi della raffineria Eni, eccezione fatta per il varco 3, sbloccato stanotte per l'uscita di un'autobotte. Questo però genera problemi sia alla città, dove si registrano lunghe code in diverse pompe di benzina, in diversi distributori di benzina. C'è preoccupazione anche per ciò che riguarda Aeroporti di Puglia, che ha annunciato il prolungamento dello stato di agitazione per le prossime 48 ore, mentre sembrerà serenarsi ciò che accade in casa Chima Mobilità, con l'azienda che proprio grazie a quell'autobotte lasciata passare stanotte ha garantito il servizio regolarmente. Autobus con il servizio ridotto, possibili difficoltà nei rifornimenti degli aeroporti e distributori con scorte in esaurimento. Il blocco della

0: raffineria Eni, nell'ambito della protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, sta creando disagi che da Taranto si estendono ad altre città pugliesi. Il fermo delle autocisterne ostacola la distribuzione del carburante, con conseguenze per chi deve spostarsi per lavoro o per studio. Una prima svolta è arrivata nella notte. I manifestanti hanno aperto il varco 3 della raffineria Eni per consentire il passaggio di un'autocisterna e garantire il gasolio necessario agli autobus di Chima Mobilità. Nella serata del 13 di ottobre la partecipata aveva annunciato ulteriori limitazioni, con il servizio garantito soltanto nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15. Il rifornimento ha consentito di sbloccare la situazione per i bus. Chima sottolinea il senso di responsabilità dei manifestanti e il dialogo portato avanti dall'azienda, guidata dalla presidente Giorgia Gira, con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Resta sotto osservazione anche l'approvvigionamento di carburante per gli aerei. Aeroporti di Puglia ha prorogato per altre 48 ore in OTAM gli avvisi aeronautici emessi per informare compagnie e operatori delle possibili limitazioni negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. La società monitora costantemente l'evoluzione del presidio e il ripristino delle normali condizioni di rifornimento. Le conseguenze si avvertono anche nelle stazioni di servizio. Nel capoluogo ionico alcune pompe sono rimaste a secco e gli automobilisti si spostano da un quartiere all'altro alla ricerca di carburante. Dove è ancora disponibile si formano file alimentate dal timore di restare senza benzina o senza gasolio. Una preoccupazione che si aggiunge alle difficoltà quotidiane di chi deve raggiungere il posto di lavoro, la scuola o accompagnare i familiari. Il passaggio dell'autocisterna ha offerto una risposta concreta all'emergenza per i bus tarantini. Per aeroporti e distributori resta decisiva la ripresa della normale distribuzione della raffineria, mentre prosegue la protesta dei lavoratori ex Ilva. Lavoro, pace, ambiente, welfare e Costituzione, questi i temi al centro della giornata di preparazione alla manifestazione nazionale La Via Maestra, in programma il 17 ottobre a Roma questa mattina al centro polivalente, al quartiere Tamburi. L'attivo promosso dalla CGIL ha riunito delegati e delegate. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Le spese sono tantissime, all'inizio del mese le bollette bisogna pagarle tutte. Io ho figli, ho una ragazza di 20 anni che studia a Bari e le difficoltà a mantenerla non sono poche. Per fortuna ho mio marito che lavora in tutt'altro settore, però facendo riferimento ai nostri redditi è ovvio che se va a mancare un quota parte di un reddito le spese diventano esorbitanti. Ripeto, come me ce ne siamo tante, tantissime, la paura è alta, noi speriamo che le istituzioni si facciano minimo carico di tutto quello che sta succedendo in Puglia.
2: Per Mary Clemente, lavoratrice di Natuzzi Divani da 25 anni, il futuro è sempre più incerto. La cassa integrazione a zero ore, l'assenza di prospettive raccontano una crisi che coinvolge lei e tanti altri lavoratori. Una situazione che accomuna diverse vertenze del territorio, da Natuzzi a Chima Ambiente fino all'ex Ilva, con tanti lavoratori, famiglie in attesa di risposte. È anche per questo che la FIOM CGIL porterà a Roma le ragioni del lavoro, della pace, dell'ambiente e della giustizia sociale, come spiegato al centro polivalente Tamburi. Temi che a Taranto si intrecciano con le difficoltà occupazionali, le questioni ambientali e il diritto alla salute. Il 17 ottobre alla manifestazione nazionale sulla Via Maestra parteciperanno anche numerose associazioni del territorio. Dalla città e dalla provincia partiranno 15 autobus. Ed è per questo che il 17 ottobre si partirà per Roma per avere risposte concrete, come sottolineano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL, e Giovanni D'Arcangelo, segretario generale CGIL Taranto.
3: Chiediamo lavoro, non chiediamo cassa integrazione, chiediamo futuro, non chiediamo improvvisazione, quale quella di questo governo. Lo chiederemo sabato, ma lo stiamo chiedendo da due giorni nel presidio permanente davanti all'Ilva. L'Ilva è un'avvertenza che spiega bene come in questo paese la politica non si sta occupando del lavoro. Dovrebbero fare un mea culpa e poi darsi una mossa e guadagnarsi lo stipendio, perché quando sei retribuito per garantire il futuro di un paese, devi garantire il suo futuro in termini di servizi, allora non massacrare la sanità, devi garantire il suo futuro in termini di lavoro e allora fare politiche industriali e investire sugli assi strategici a partire dall'acciaio, e devi pensare alle persone, altrimenti le cose andranno sempre peggio e noi lo impediremo.
4: Tutti insieme, perché in un paese che vuole considerarsi normale, democratico, questi temi sarebbero al centro dell'agenda politica. Invece lo vediamo anche nei mezzi di informazione che questo non avviene. Insomma, c'è una condizione difficilissima, dove con il proprio reddito non si riesce ad arrivare a fine mese, e il governo invece a questo non ci pensa, non ha nessuna strategia su come uscire da questa condizione, perché noi davvero vogliamo costruire le condizioni di un altro paese, di un paese più giusto.
5: Adesso ci spostiamo, cambiamo argomento e parliamo di cronaca e di un episodio increscioso accaduto questa mattina al quartiere Paolo VI, come documentato dal nostro video. Le fiamme nel silenzio delle prime ore del mattino hanno avvolto un'auto fino a ridurla a una carcassa carbonizzata. È accaduto, come dicevamo, a Taranto, al quartiere Paolo VI, ad essere coinvolta la vettura del consigliere comunale Massimo Vozza. L'incendio è divampato intorno alle 7.30 in via Achille Grandi, danneggiando lievemente anche un'altra automobile parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Guardia di Finanza. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude né un guasto tecnico né l'ipotesi di un gesto doloso. Sull'episodio è intervenuto il consigliere comunale Gregorio Stano, che ha espresso vicinanza al collega parlando di un possibile atto intimidatorio e ricordando che il confronto politico non deve mai associarsi alla violenza. Solidarietà anche da parte dell'amministrazione comunale, che ha ribadito la necessità di fare chiarezza sull'accaduto. Ci stringiamo attorno al consigliere Vozza testimoniandoli tutta la solidarietà, si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine a stabilire l'origine dell'incendio e chiarire se dietro l'episodio vi siano eventuali responsabilità. Continuiamo a occuparci di cronaca e nella fattispecie di un'operazione dei carabinieri. Un 24enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari mentre si allontanava a piedi dopo un breve incontro con un gruppo di ragazzi, comportamento che ha spinto i militari a procedere ad un controllo. Durante la perquisizione personale sono state trovate due dosi di presunto hashish. Gli accertamenti sono proseguiti nell'abitazione del giovane, dove nascosti nel bagno sono stati rinvenuti circa 98 grammi di sostanza stupefacente suddivisi in due pezzi, oltre a materiale utile per il confezionamento. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, mentre il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento e guardiamo alle ali del nostro territorio, ovvero a Grottaglie questa mattina in sede di Confindustria Taranto, in via Dario Lupo, un incontro importante alla presenza del presidente di Confindustria Taranto, ma anche della massima carica di Confindustria Brindisi, sul futuro dell'Arlotta di Grottaglie, quale scalo cargo, e sulle sinergie territoriali tra Taranto e Brindisi. Il cargo merci come opportunità di sviluppo per l'aeroporto di Grottaglie e per le imprese del territorio è il tema dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede di Confindustria Taranto, dedicato alle infrastrutture realizzate da GESF, azienda presente nello scalo dal 2007, già parte della filiera Boeing. L'investimento punta a offrire alle aziende una soluzione logistica più vicina, riducendo i trasferimenti su strada verso aeroporti distanti e agevolando le spedizioni sui mercati extraeuropei, sia per l'esportazione dei prodotti sia per le importazioni di materie prime e componenti. Al centro del confronto le prospettive dello scalo e la sinergia con Brindisi, snodo cruciale nell'immediato ma anche nel futuro del territorio, come confermato dalle parole del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e del suo omologo di Brindisi Giuseppe Danese.
6: Taranto e Brindisi non sono due territori che naturalmente si devono fare concorrenza, ma bensì si completano, e questo per questo noi come Confindustria stiamo dando questo segnale, perché condivido pienamente quanto detto dal collega, dall'amico Giuseppe Danese, perché effettivamente questi territori hanno bisogno di unica voce, perché sono in un momento di trasformazione, momento delicatissimo, però che questo momento di delicatezza può portare una svolta per il territorio. Noi ci crediamo tanto, ci crediamo per il cargo qui a Grottaglie. I porti possono, naturalmente tutti i porti, anche quello di Taranto, può dare una grande, si possono, come dire, alternare, perché per dire Taranto è per l'eolico offshore, ho tante altre opportunità, Brindisi per altre opportunità, quindi naturalmente, ripeto, noi stiamo cercando di dare un'unica voce ai due territori.
7: L'idea è quella di costruire una piattaforma logistica dell'Adriatico e anche dello Ionio, chiaramente. gente, coinvolgendo non solo i porti principali della costa adriatica, cioè Trieste, Ravenna, Bari e Brindisi, ma collegare queste autostrade del mare all'aeroporto di Grottaglie, che deve diventare un hub importante cargo, trasporto merci, quindi diventiamo davvero una piattaforma intermodale, aereo, mare, ferro, ruote, insieme, e non solo programmi ma fatti concreti. Grottaglie sta nascendo con un aeroporto diverso, un aeroporto con una specifica dignità, una specifica peculiarità. Cavalchiamo quest'onda in questo momento, poi sviluppiamo tutto l'aeroporto, lo dobbiamo sviluppare. Come Brindisi o Bari, penso che non possa mai diventare un trasporto merci.
5: Parliamo di provincia e della tangenziale sud. La provincia di Taranto chiede a governo e regione 50 milioni e 700 mila euro per rifinanziare il terzo lotto di un'arteria importante per il territorio. Guardiamo il servizio. 50 milioni e 750 mila euro per completare il terzo lotto della tangenziale sud di Taranto e il rifinanziamento chiesto dal Consiglio Provinciale, che ha approvato una mozione per sollecitare Regione Puglia e Governo a restituire all'opera le risorse necessarie. Il provvedimento impegna il Presidente della Provincia e gli organi competenti ad attivarsi per ottenere i fondi, un passaggio politico e istituzionale che punta a riportare al centro dell'attenzione il completamento di un'infrastruttura considerata strategica per il territorio ionico. La tangenziale sud deve contribuire a completare il collegamento Taranto-Talsanove-Trana, migliorando la sicurezza stradale ed evitando che ulteriori flussi di traffico si riversino sulla viabilità locale. Il terzo lotto rappresenta anche un tassello importante per lo sviluppo economico e turistico dell'area, dalle masserie alle strutture ricettive fino agli investimenti già realizzati nella zona di San Donato. L'approvazione della mozione apre dunque una richiesta di rifinanziamento. Le risorse dovranno essere reperite attraverso il confronto con Regione e Governo. Nella stessa seduta il Consiglio Provinciale ha approvato anche il nuovo regolamento per la concessione degli spazi e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico, un atto che riguarda in particolare l'utilizzo delle palestre e degli istituti di competenza della provincia da parte di società e associazioni sportive. Il regolamento definisce procedure, criteri e regole per le assegnazioni, affidando alla provincia la gestione diretta delle concessioni. L'obiettivo è garantire un accesso più equo agli impianti e promuovere la pratica sportiva nel rispetto delle esigenze delle scuole, della sicurezza e delle parità di trattamento tra i richiedenti. Per il presidente Gianfranco Palmisano, i due provvedimenti rafforzano il ruolo della provincia nel coordinamento e nella programmazione del territorio, dalla gestione del patrimonio pubblico alla promozione delle infrastrutture necessarie alla crescita della comunità ionica.
8: Chiarimenti sul verde urbano abbattuto in piazza Maria Ausiliatrice, nota Taranto come piazza Messapia, in occasione dell'inizio dei lavori di riqualificazione. Maria Laura Paletta è tornata sul posto insieme al presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
9: Un progetto interessante nato dalla volontà di riqualificare una piazza simbolica della città recentemente ridotta a luogo di degrado urbano e sociale, restituendola ai suoi cittadini. Giochi per bambini, attenzione all'accessibilità, un'area relax per anziani e uno spazio centrale che potrebbe essere dedicato a mercatini e attività di quartiere, con nuovi arredi, pavimentazione ripristinata e un impianto di illuminazione LED con predisposizione per la videosorveglianza. Insomma, la nuova piazza Messapia avrà il volto di uno spazio pensato per la socialità. Eppure le polemiche sull'abbattimento delle piante non si placano. Le associazioni di settore parlano di errata comunicazione e chiedono chiarezza. Nella relazione agronomica che abbiamo potuto visionare, infatti, sono censite 95 piante, di cui però solo una quindicina classificate in categoria D, ovvero da abbattere per la sicurezza pubblica. Le altre, secondo quanto scritto nel documento, sono state rimosse a causa delle numerose interferenze con le pavimentazioni, i sottoservizi, gli impianti di pubblica illuminazione e i numerosi manufatti realizzati in più fasi, per far spazio a un nuovo impianto con specie ornamentali in cui prevarranno quelle autoctone.
10: È d'obbligo anche una correzione a quanto io avevo dichiarato inizialmente, perché avevamo parlato solamente dei pini in categoria D e che prevedevano l'abbattimento. Invece quello che noi vediamo è un disastro completo. Quindi da questa cosa noi ci dissociamo assolutamente e abbiamo fatto le nostre dimostrazioni in direzione ambiente, perché chiaramente non possiamo eliminare completamente tutto ciò che di verde abbiamo a Taranto, perché qui non è stato salvato nulla. Probabilmente verranno abbattute anche le palme, perché probabilmente quello è anche giusto, nel senso che sono di un'altezza considerevole, quindi difficilmente anche gestibili, no, come manutenzione. però c'erano tantissimi alberi che erano assolutamente in grado di sopravvivere, curati come dovrebbe essere, e quindi avrebbero dato il loro apporto di salute a Taranto.
9: Sono salvi invece gli 8 lecci di Piazza Rammellini, il cui intervento di riqualificazione rientra nello stesso progetto di Piazza Messapia. È prevista e scritta infatti la conservazione delle alberature presenti sul posto.
10: Noi adesso saremo veramente con gli occhi aperti, perché

non è possibile, non potremmo mai accettare l'abbattimento o comunque lo stravolgimento di quella piazza, andando a togliere quei lecci che sono veramente il ritrovo di tutti i volatili della zona. Sicuramente le attività di smantellamento sono molto più rapide rispetto a quelle di ripiantumazione. Esiste

0: Grande del lungomare di Taranto si è trasformata in una vera distesa di fango dopo poche ore di pioggia, una situazione che ha fatto scaturire più di qualche perplessità sull'intervento appena concluso. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
1: Sono bastate poche ore di pioggia intensa nei giorni scorsi per riaccendere i dubbi sulla tenuta della scarpata del lungomare di Taranto. Il terreno, trasformato in fango dalle precipitazioni, ha superato la recinzione di contenimento, sollevando interrogativi sull'efficacia dei lavori di messa in sicurezza, costati diversi milioni di euro e andati avanti per circa 2 anni. L'intervento prevedeva un sistema di consolidamento con micropali in acciaio Corten, opere di ingegneria naturalistica e nuove sistemazioni vegetali, con l'obiettivo di contrastare l'instabilità del versante. Dalla direzione ambiente del comune arrivano però rassicurazioni: il sistema non sarebbe ancora pienamente funzionante perché i lavori non sono conclusi. Mancano infatti le piantumazioni e la posa del telo pacciamante, fondamentali per proteggere il terreno dal dilavamento. Inoltre, il terreno sarebbe ancora troppo fresco e avrebbe bisogno di tempo per consolidarsi. Tutti interventi che, se eseguiti prima dell'estate, avrebbero sicuramente garantito una tenuta differente del terreno della scarpata, ma come si ricorderà, a pesare sui ritardi del cantiere sono state difficoltà finanziarie legate all'erogazione delle risorse necessarie. Il completamento definitivo dei lavori, tuttavia, è previsto entro la fine dell'anno. Resta però aperta la questione della reale efficacia delle opere già realizzate. Le prossime piogge rappresenteranno un ulteriore banco di prova per una scarpata che avrebbe dovuto già essere messa definitivamente in sicurezza.
0: E adesso andiamo in provincia, andiamo a Martina Franca. È stata presentata la terza edizione di Un altro genere di forza, il festival promosso dall'associazione Sud-Est Donne in programma dal 22 al 25 ottobre. La manifestazione quest'anno convoglierà anche a Locorotondo e sarà dedicata al tema del corpo collettivo delle donne. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: 4 giornate di incontri, spettacoli, laboratori e momenti di confronto per promuovere una cultura del rispetto e contrastare la violenza di genere. Torna dal 22 al 25 ottobre per la terza edizione il festival Un altro genere di forza, promosso dall'Associazione Sud-Est Donne e presentato a Palazzo Ducale di Martina Franca. La novità di quest'anno è il coinvolgimento del comune di Locorotondo, che ospiterà anche la giornata inaugurale. Al centro della manifestazione il concetto di corpo collettivo, inteso come capacità di costruire alleanze per contrastare discriminazioni e disuguaglianze.
3: Il comune di Locorotondo ha detto: ok, anche noi vogliamo essere, per dare risonanza a queste tematiche, e ci saranno con dei laboratori. Anzi, iniziamo proprio da lì con l'inaugurazione, che ci sarà giovedì 22 presso la sala Dollino Palmisano, Villa Mitolo, e da lì allestita con delle mostre. Poi passeremo all'auditorium dell'Istituto Agrario per una serata teatrale. Successivamente, i giorni successivi a Martina, con un approfondimento sulla tematica che in questo momento è oggetto di dibattito a livello nazionale, che è l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, quindi con un altro genere di scuola, proveremo a immaginare con docenti, ragazzi e ragazze, e corpo dirigente e con la rete Educare le differenze, come questa scuola la vogliamo, indipendentemente da come la vogliono gli altri.
2: Ma il festival rappresenta anche un'occasione per richiamare l'attenzione su un fenomeno che riguarda non soltanto le grandi città, ma anche i centri più piccoli, dove resta difficile far emergere le situazioni di violenza domestica.
4: Locorotondo, come in tanti altri comuni della regione Puglia e d'Italia, ormai c'è una presenza capillare dei nostri centri antiviolenza. La difficoltà sta ancora nel far emergere il fenomeno della violenza intrafamiliare. È vero che aumenta sempre di più e di anno in anno, no, l'accesso ai centri antiviolenza, grazie anche ad interventi come questi, ad interventi di sensibilizzazione, di informazione sul territorio, ma dobbiamo ancora fare tanto. E nel momento in cui le donne chiedono aiuto, quindi escono, no? Fuoriescono da quel sommerso per chiedere aiuto, le istituzioni e il privato sociale si devono, come dire, devono essere pronti ad accogliere e a dare risposte, perché, è stato detto, il fenomeno è complesso, non può essere delegato al welfare, richiede interventi di diversa natura. Molte donne non hanno, per esempio, autonomia economica.

0: Quindi c'è il tema del lavoro, c'è il tema dell'abitare, no? C'è il tema della sicurezza.
1: La manifestazione si concluderà domenica 25 ottobre a Palazzo Ducale di Martina Franca, con gli ultimi incontri dedicati alla riflessione e all'impegno collettivo.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, vi lasciamo alla pagina sportiva condotta da Giuseppe Degli Santi, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per il Taranto si torna in campo domani per la Coppa. I rossoblù saranno impegnati ad Acquaviva delle Fonti contro l'Atletico Acquaviva nella gara d'andata del turno di Coppa. Il servizio.
6: 90 minuti importanti per il cammino in Coppa del Taranto. Domani, giovedì 15 ottobre, i rossoblù saranno di scena ad Acquaviva delle Fonti sul campo dell'Atletico Acquaviva per la gara d'andata del turno di Coppa. Gli ionici si presentano all'appuntamento dopo il successo per 3-1 contro l'Ugento, risultato che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia e morale. Adesso però c'è da concentrarsi su una competizione diversa, dove ogni dettaglio può fare la differenza e dove il risultato dell'andata può incidere sul discorso qualificazione. Di fronte ci sarà un Atletico Acquaviva chiamato a reagire dopo la sconfitta interna contro la Soccertrani, una sfida dunque da affrontare con attenzione, senza sottovalutare l'avversario e cercando di sfruttare le occasioni a disposizione. Per il Taranto l'obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo in vista della gara di ritorno in programma il 29 ottobre allo stadio Erasmo Iacovone. Calcio d'inizio alle 15.30 allo stadio Gianmaria di Acquaviva delle Fonti.
5: E ci spostiamo in questo momento in Serie D perché il Martina ritroverà la Nocerina domenica, 2 anni dopo la finale playoff persa a Nocera Inferiore. Una sfida che porta con sé il sapore della rivincita, ma anche punti pesanti per le ambizioni della squadra di Giuseppe La Terza, reduce da 2 vittorie consecutive. Appuntamento domenica alle 17 al Tursi, dove il club biancazzurro coglierà anche i tifosi under 16 con ingresso gratuito e un'iniziativa speciale per accompagnare le squadre in campo. Il servizio.
6: Certe partite non sono mai come tutte le altre e quella di domenica tra Martina e Nocerina porta con sé il ricordo della finale playoff persa dai biancazzurri a Nocera Inferiore il 18 maggio 2025. Un 2-1 che consegnò la vittoria ai Molossi e lasciò al Martina l'amarezza di un traguardo sfumato sul più bello. Ora le due squadre si ritrovano e per la formazione di Giuseppe La Terza l'occasione è quella di trasformare

0: Quel ricordo in una nuova motivazione. Domenica alle 17 al Tursi non ci saranno soltanto tre punti in palio, ma anche la voglia di confermare le ambizioni di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista nel girone H di Serie D. Il Martina arriva all'appuntamento dopo tre vittorie consecutive contro Nardò, Francavilla Insigne e Debolitana, tutte senza subire reti. 15 punti in classifica e un secondo posto che alimentano le ambizioni biancazzurre. Di fronte una Nocerina quota 13, chiamata a reagire dopo la sconfitta contro il Brindisi. Ma domenica il Tursi sarà anche una festa per i più giovani. Con l'iniziativa Che bello è, se la domenica la passo con te, il Martina offre l'ingresso gratuito agli under 16 nei settori curva e distinti. E per i primi 22 ragazzi che ritireranno il biglietto ci sarà un'emozione speciale, accompagnare le due squadre all'ingresso in campo. Una sfida dal sapore particolare, dunque. Il passato da ricordare, il presente da difendere, un futuro ambizioso da costruire. Domenica alle 17 il Martina ritrova la Nocerina, questa volta davanti alla propria gente. La Virtus Francavilla non vuole fermarsi. Dopo il successo per 2-0 contro la Real Furio, la formazione di Bruno Trocini si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria. La vetta da difendere, le ambizioni da confermare, un derby che può dire molto sul futuro del campionato. La Virtus Francavilla si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria, nell'ottava giornata del girone H di Serie D. Fischio d'inizio alle 15.30 allo Stadio degli Ulivi. La formazione di Bruno Trocini si presenta all'appuntamento da capolista, con 18 punti conquistati nelle prime 7 giornate. L'ultimo successo, il 2-0 contro la Real Furio, ha confermato il momento positivo degli imperiali, capaci di abbinare risultati e solidità difensiva. Dall'altra parte, una Fidelissandria in ripresa, reduce da due vittorie consecutive in campionato e determinata a sfruttare il fattore campo per risalire la classifica. Per la Virtus, dunque, un banco di prova significativo. Serviranno personalità, equilibrio e continuità per difendere il primato e confermare le ambizioni di una stagione che è cominciata nel migliore dei modi. Il Brindisi ha ritrovato ritmo, risultati e fiducia. Tre successi consecutivi hanno rilanciato la formazione di Roberto Taurino, che domenica torna al Fanuzzi con l'obiettivo di prolungare la striscia positiva in servizio. Entusiasmo ritrovato, risultati che danno fiducia e la voglia di continuare a stupire. Il Brindisi si gode il momento positivo dopo il successo per 1-0 sul campo della Nocerina, firmato da Franco Sosa, e si prepara a tornare davanti al proprio pubblico. Domenica alle 16 allo stadio Franco Fanuzzi arriva il Nardò per l'ottava giornata del girone H di Serie D. La squadra di Roberto Taurino ha conquistato tre vittorie consecutive in campionato, superando Francavilla, Real Aversa e Nocerina, con 5 reti realizzate e nessuna subita nelle ultime 3 gare. Un cambio di passo significativo per gli adriatici, che vogliono dare continuità alla propria rincorsa alle posizioni di vertice. Di fronte ci sarà un Nardò alla ricerca di riscatto, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Gravina e da un avvio di stagione altalenante. Ma al Fanuzzi serviranno concentrazione e concretezza. Il Brindisi vuole sfruttare l'entusiasmo del momento e trasformarlo in altri 3 punti per confermare che la squadra ha ritrovato ritmo, fiducia e ambizioni.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, questa edizione del TG Sportivo finisce qui, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, a seguire la prima puntata di Sangue Amaro condotta da Maria Laura Paletta, quindi rimanete con noi per tutta l'informazione qui su Studio 100, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: In questa puntata di TG in Salute, leucemia linfoblastica acuta. AIFA approva blinatumomab. Fertility Day, la PMA tra innovazione ed accesso. Fit Walking for AIL, le novità dell'edizione 2026.
1: Una diagnosi che piomba all'improvviso nella vita di una famiglia. La leucemia linfoblastica acuta colpisce soprattutto i bambini, ma non risparmia i giovani adulti. Riconoscerla in fretta fa la differenza e i progressi della medicina hanno trasformato una patologia un tempo considerata senza scampo in un percorso di concreta possibilità di cura.
2: La leucemia linfoblastica acuta è certamente malattia che può essere definita rara, ma ricordiamo che il tumore più frequente dell'età pediatrica, rendendo ragione del 25% di tutte le leucemie e i tumori solidi dell'età pediatrica. Si può manifestare a qualsiasi età, tuttavia il picco di incidenza è tra i 3 e i 7 anni, dove si raggiungono valori di circa 90 nuovi casi per milione di soggetti.
1: Per gli adulti la sfida più grande è evitare che la malattia ritorni dopo le prime cure. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità fin dalla diagnosi per il blinatumomab, un principio attivo immunoterapico che addestra le difese dell'organismo a eliminare le cellule tumorali residue, aprendo prospettive di guarigione mai raggiunte prima.
3: Chiaramente non ci liberiamo del tutto della chemioterapia, perché comunque quello che si è visto essere efficace è la combinazione tra chemioterapia e blinatumomab, però i risultati pubblicati sia da uno studio americano così come da uno studio italiano, entrambi chiamati E1910 e 2317, hanno dimostrato come l'impiego di questo farmaco migliori la prognosi di pazienti che prima, circa 20 anni fa, avevano una prognosi non superiore al 40-50%. Adesso siamo riusciti ad ottenere tassi di sopravvivenza del 70%, quindi miglioramento nettissimo. Se andiamo a guardare le diverse fasce d'età, anche nell'adulto, se consideriamo il paziente fino all'età di 40 anni, questi tassi salgono all'80%.
1: Il principio attivo agisce come una vera e propria calamita biologica, aggancia i globuli bianchi sani del nostro sistema di difesa e li guida, diretti contro le cellule malate per distruggerle. Una strategia mirata che, utilizzata tempestivamente all'avvio del percorso di cura, trasforma la risposta immunitaria dell'organismo nella sua arma più efficace.
4: È un farmaco che ha una lunga storia, il cui percorso di ricerca e sviluppo dura da molto tempo, e all'inizio noi siamo partiti con le fasi un po' più avanzate di malattia, no? Nella malattia recidiva, nella malattia più severa, piano piano ci stiamo anticipando l'utilizzo del farmaco in fasi molto più precoci di malattia, e questo permette assolutamente di poter garantire un'ottima sopravvivenza ai pazienti che presentano queste caratteristiche biologiche, assolutamente.
1: Ma dietro ogni dato scientifico ci sono volti, storie familiari, una forte vicinanza al personale sanitario che si batte ogni giorno nei reparti. Quando un nucleo familiare deve attraversare una prova dolorosa, trasformare il vissuto in sostegno concreto alla ricerca e in testimonianza diventa un aiuto decisivo per chi affronta la malattia oggi.
5: Il messaggio che voglio lanciare è che la comunicazione che porta informazione è molto importante in qualunque ambito sociale, tecnico e quant'altro, per aumentare la consapevolezza delle cose, delle situazioni che si stanno vivendo, e con questa consapevolezza affrontare quello che sta succedendo in modo più opportuno, in modo più adeguato.
1: Il 22 settembre segna la ricorrenza del Fertility Day, la giornata nazionale promossa dal Ministero della Salute per richiamare l'attenzione pubblica sulla salvaguardia della salute riproduttiva e sulla prevenzione dell'infertilità. Nell'auditorium Cosimo Piccinno, il Dicastero ospita i lavori del convegno scientifico Next Generation PMA, percorsi multidisciplinari, intelligenza artificiale e trasparenza legale, organizzato da Fare Comunicazione Eventi con la direzione scientifica della ASL Roma 1. Al centro del confronto le risposte della medicina d'avanguardia all'inverno demografico, l'introduzione di algoritmi intelligenti nei laboratori di fecondazione assistita e l'estensione delle reti cliniche per la preservazione dei gameti. Di fronte a un progressivo innalzamento dell'età riproduttiva, l'accesso a standard terapeutici uniformi e personalizzati costituisce un pilastro essenziale per sostenere i progetti di genitorialità del Paese.
6: Ma oggi è un giorno importante perché tendiamo a sottolineare l'importanza che sta assumendo sempre più in Italia la procreazione medicalmente assistita in un Paese che è in una crisi di fortissima denatalità. Questo metodo sta sempre più aiutando le donne, soprattutto le donne un po' più avanti negli anni, ad avere una desideratissima gravidanza.
1: Dall'inquadramento epidemiologico delle nascite di

0: discende l'impegno concreto delle comunità professionali sul territorio.
1: Il Fertility Day e questo evento affronta a 360 gradi il tema della fertilità. Lo affronta in tutti i suoi aspetti, lo affronta stimolando noi medici, stimolando l'Ordine dei Medici di Roma a lavorare per la prevenzione e a cercare di diffondere sempre più la conoscenza di quelle buone tecniche che aiutino a risolvere il problema della fertilità nel nostro territorio.
0: Dalla sensibilizzazione clinica si passa alla risposta organizzativa dei centri dedicati.
2: In qualità di direttore, devo dire che il Centro Sant'Anna, come struttura pubblica, offre un'eccellenza nel servizio della procreazione medicalmente assistita. Oggi, in occasione del Fertility Day, Next Generation della procreazione medicalmente assistita, è una sfida a livello culturale, clinica e scientifica. Quindi ci chiediamo di andare avanti, non solo a livello tecnologico-scientifico, ma anche per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale di laboratorio e per quanto riguarda il percorso della coppia.
0: I modelli assistenziali integrano così la visione strategica delle aziende sanitarie.
3: È una giornata importante in occasione del Fertility Day. Oggi si presenta un progetto che è nato già da un anno e che rivoluziona il concetto di crioconservazione degli ovuli e anche del liquido seminale finalizzato alla procreazione. C'è una denatalità crescente nel nostro paese. Con questa operazione la Regione Lazio è all'avanguardia. Questo servizio che nasce al San Filippo Neri, ma che integra anche l'ospedale Sant'Anna, che voglio ricordarlo, è un ospedale virtuale dedicato alla medicina del genere.
0: E dalla cornice di programmazione si arriva al cuore del percorso terapeutico.
4: È importante concepire, è importante anche come Next Generation pensare a crioconservare i propri gameti qualora non ci sia la possibilità di concepire nell'immediato. Questo ci consente di mantenere la nostra fertilità e di poter concepire nel momento in cui è importante per noi fare questo progetto di maternità e di gravidanza e di famiglia.
5: Roma, Foro Italico. Al Circolo del Tennis parte il conto alla rovescia per la decima edizione della Fit Walking for Ail. Domenica 27 settembre una marea solidale attraverserà 40 città italiane. L'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, insieme a Sport e Salute e al CONI, riunisce ematologi, mondo dello sport e associazioni di pazienti per lanciare un messaggio sanitario chiarissimo. L'attività motoria costante non è un semplice passatempo, ma uno strumento terapeutico concreto nella prevenzione e nel recupero delle patologie oncoematologiche.
6: Questo evento è importante perché oggi l'attività fisica è una componente fondamentale della terapia. Sensibilizzare all'attività fisica significa, ecco, ridurre i tumori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che l'attività fisica ridurrebbe del 30% il numero dei tumori. Quindi questa camminata solidale a cui partecipano 40 città e migliaia di cittadini, migliaia di volontari, vuole appunto sensibilizzare l'opinione pubblica e anche le istituzioni per l'importanza di questa specialità, l'attività fisica. La dico specialità perché il fit walking è proprio una disciplina dell'atletica, quindi una camminata solidale, non competitiva, che sarà un abbraccio di tutti i volontari italiani per sostenere la lotta ai tumori e soprattutto per promuovere il giusto stile di vita. Giusto stile di vita, che significa attività fisica, la giusta nutrizione, abbandono del fumo e dell'alcol.
5: Il sostegno ai reparti e l'alleanza costante con le strutture sanitarie universitarie rappresentano l'ossatura fondamentale che consente di seguire i pazienti anche fuori dalle corsie ospedaliere.
7: Domenica 27 abbiamo la decima edizione della Fit Walking. La Fit Walking rappresenta un appuntamento importante per AIL Roma perché riunisce 2.000 volontari e sono i cittadini romani che sentono importante questo appuntamento. Ricordo questa marea di magliette azzurre il volontariato. Romail contribuisce da anni al nostro istituto per quanto riguarda la ricerca e l'assistenza dei pazienti. Rappresenta una fonte importante del terzo settore, quindi una collaborazione tra quello che sono le strutture private, in questo caso sono delle Onlus, con le aziende universitarie e ospedaliere. Questa unione, questo connubio rende possibile avere strutture, possibilità di ricerca per i nostri pazienti.
5: I progressi ottenuti negli ultimi decenni nella cura dei tumori del sangue poggiano su una rete solidale di studi clinici e su un modello assistenziale capace di non lasciare mai solo chi affronta la malattia.
8: Quello che è stato costruito in Italia negli ultimi 40 anni deve molto al ruolo del volontariato e al supporto che il volontariato ha dato alla vita dei nostri pazienti, sotto molti aspetti, sotto l'aspetto dell'accompagnamento nei percorsi di cura, spesso in trasferta, spesso lontano da casa, e sotto la forma dell'assistenza che il volontariato ha dato allo sviluppo della ricerca ematologica in Italia, che è bene ricordare una ricerca di grandissimo valore in termini assoluti nel mondo per contributi che hanno cambiato spesso la storia del trattamento di queste malattie. L'AIL ha avuto un valore enorme in tutto questo. E non voglio dimenticare il fatto che l'AIL è un'organizzazione che lavora sul piano nazionale, coordinando tutte le sezioni del territorio e armonizzando gli sforzi di tutti e valorizzando per tutti il beneficio che dall'attività di volontariato ne viene generato.
5: La camminata veloce codificata diventa così un gesto terapeutico e preventivo, accessibile a chiunque e capace di incidere sulla qualità di vita quotidiana.
9: Il Feed Walking è un evento che aiuta le persone a stare meglio, si va proprio a collocare in quella che è l'area del benessere, della salute, dell'ambiente, quindi tutto ciò che può aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici,

macchine movimento terra. Oggi, oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione. Perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita, perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia, e il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

0: Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un appuntamento importante per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone e le loro famiglie. Ma a che punto siamo oggi con la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie? Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, professore emerito di neurologia all'Università degli Studi di Firenze. Professore, oggi a che punto siamo nella ricerca sull'Alzheimer? Quali sono stati negli ultimi anni i progressi più importanti nella comprensione e nella diagnosi di questa malattia?
1: La malattia di Alzheimer è molto complicata, forse non è una sola malattia e questo rallenta anche lo sviluppo della ricerca, però abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Forse il più storicamente importante è di qualche anno fa, quando sono state identificate in pochissime famiglie nel mondo delle mutazioni, quindi delle alterazioni genetiche che vengono ereditate causando la malattia. Questo ha permesso di capire un meccanismo fondamentale che è quello che porta nel cervello all'accumulo di alcune sostanze, due in particolar modo, che una si chiama amiloide e l'altra proteina tau, che agiscono danneggiando il tessuto. Agiscono molto lentamente, probabilmente ci impiegano anche 15-20 anni prima di danneggiare così tanto il cervello da dare una sintomatologia. E questo è uno dei grandi problemi del sviluppo di farmaci, dei trattamenti, perché verosimilmente dovremo iniziare molto molto presto. Però questo ci ha portato a sviluppare delle strade, uno verso la diagnosi più precoce possibile e l'altro verso dei trattamenti che agiscono su questi eventi che avvengono nel cervello.
0: Quindi, professore, già lei giustamente diceva che la diagnosi precoce viene indicata sempre più come una priorità clinica. Quanto prima possiamo individuare la malattia oggi e quali segnali, quali esami, quali biomarcatori stanno cambiando concretamente il percorso diagnostico?
1: Qui bisogna stare molto attenti perché, da un lato, la malattia non c'è fin tanto che io non ho dei disturbi cognitivi. Dall'altro lato, noi cerchiamo di identificare anche il fenomeno che si sta sviluppando nel nostro cervello e che potrebbe causare poi la comparsa dei sintomi e quindi della malattia. La diagnosi si fa tuttora solo e soltanto con la valutazione clinica, i test neuropsicologici, l'immagine morfologica del cervello con la risonanza ed eventualmente delle immagini più sofisticate come la PET che fa vedere il funzionamento. Queste tecniche ci permettono di vedere l'alterazione che hanno nel cervello i soggetti malati. Ora abbiamo sviluppato e sono stati recentemente approvati anche per l'uso clinico in Europa e quindi fra poco saranno disponibili anche in Italia delle indagini che si possono fare nel sangue che vanno molto d'accordo con le alterazioni che si sviluppano nel cervello nei malati. Quindi teoricamente se io ho queste alterazioni nel sangue verosimilmente si stanno sviluppando anche nel cervello. Qual è il problema? La grande attenzione che ci vuole, perché fra poco saranno disponibili, che il fatto che io dimostri che c'è un'alterazione che sta avvenendo nel cervello non vuol dire che domani ho una malattia. Può darsi che ce l'abbia fra 20 anni. E tenendo conto che la maggioranza di queste indagini si fanno in persone che hanno più di 70 anni, è anche possibile, e non lo sappiamo bene questo, che l'esame ci dia una probabilità di rischio, ma un rischio che potrebbe poi svilupparsi mai, perché l'aspettativa di vita di tutti noi è di 90, 95, 100 anni. Quindi bisogna stare molto attenti proprio in questo momento in cui verranno proposti le indagini sul sangue.
0: Torniamo a parlare della proteina amiloide che ci ha citato poc'anzi. Le nuove terapie anti-amiloide stanno aprendo una fase nuova nel trattamento dell'Alzheimer. Che risultati possiamo aspettarci realmente da questi farmaci e a quali pazienti sono destinati? E quali sono ancora i loro limiti?
1: Dunque, noi abbiamo due farmaci che sono anticorpi contro questa proteina, l'amiloide, che si accumula in eccesso nel cervello nelle persone con malattia di Alzheimer e che sono queste due sostanze sono state approvate recentemente dall'ente europeo per i farmaci e quindi anche in Italia potranno essere utilizzati. Dal 2023 vengono utilizzati negli Stati Uniti e in altre nazioni. Quindi abbiamo dei dati abbastanza importanti che mostrano che queste sostanze sono effettivamente in grado di togliere i depositi di amiloidi. Ciò che i problemi anche in questo caso ancora ci sono, perché da un lato vi sono dei rischi di effetti collaterali importanti e quindi comportano molti esami, vanno somministrati nelle fasi più iniziali di malattia in modo da togliere la sostanza patologica, l'amiloide, prima che abbia troppo danneggiato il cervello. L'evidenza che il vantaggio però sulla funzione, perché a noi interessa stare bene, ci interessa relativamente quello che si accumula in testa, il vantaggio sulla funzione è modesto, seppur misurabile, quindi significativo. Quindi c'è un dibattito attualmente in corso se iniziare questi farmaci, il gioco fra rischi e vantaggi sia ancora valido, sia conveniente aspettare delle altre novità.
0: Professore, parliamo adesso di prevenzione dell'Alzheimer. Ci sono comportamenti, ci sono corretti stili di vita per i quali abbiamo ormai evidenze solide di una riduzione del rischio di declino cognitivo?
1: Assolutamente sì, tanto è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già 3 anni fa, ma la rinnovate nel 2026, cioè quest'anno, ha fatto delle raccomandazioni, utilizza raccomandazioni che si basano su un'evidenza scientifica.

0: Quindi ha analizzato l'Organizzazione Mondiale Sanità i lavori scientifici, arrivando a dire che se tutti noi stessimo attenti a queste raccomandazioni che ora vi dico, vi potrebbe essere una riduzione, loro dicono, fino al 45% del rischio di demenza. Quali sono le raccomandazioni? Alcune sono di tipo medico, quindi smettere a qualsiasi età di fumare. Fuori metabolismo, attenzione alla pressione, evitare la malattia diabete, ricordiamoci che il diabete è più comune alimentare, quindi dipende dai nostri errori alimentari e se c'è curarlo, il colesterolo da tenere sotto controllo, è importante ridurre il consumo di alcol, stare attenti alla ipoacusia, che è molto comune negli anziani, e quindi utilizzare apparecchi acustici se c'è ipoacusia. E poi ridurre, mantenere il peso entro i limiti raccomandati. Però poi ci sono delle raccomandazioni di attività non mediche, ma di vita comune che tutti noi possiamo fare. Una è l'attività cognitiva, mantenerci attivi cognitivamente, quindi di qualunque tipo di attività, andare nei musei, leggere, secondo le proprie preferenze. Estremamente importante è la vita sociale. E questo, se ci riflettiamo, incontrare persone, quindi la vita sociale, è un'attività cognitiva estremamente complessa, perché parliamo, ascoltiamo, cerchiamo di comprendere quello che gli altri con cui stiamo interagendo pensano o pensano di quello che noi stiamo dicendo o facendo. Insomma, la vita sociale è una, insieme alle persone, questa è la vita sociale, non contrasta solo l'isolamento e la solitudine, ma è un'attività cognitiva veramente molto importante che giustamente OMS raccomanda. Le ultime due sono l'attività fisica di qualunque tipo, mantenendola possibilmente costante tutti i giorni. OMS raccomanda 20 minuti di attività fisica al giorno, quindi niente di drammatico. E poi l'attenzione all'alimentazione. Pensate che OMS mette come modello la dieta mediterranea, come modello di buona alimentazione, che ovviamente non può raccomandare a tutto il mondo, perché ciò che noi abbiamo non è presente in tutte le culture del mondo. Però noi che viviamo in Italia possiamo seguire la dieta mediterranea e in questo modo, parola magica, nutrire bene il cervello, nutrire bene il corpo, in modo che il cervello che abbiamo nutrito con l'attività cognitiva è ben nutrito anche dal corpo con una buona alimentazione.
1: Professore, guardando ai prossimi 5-10 anni, quale potrebbe essere il cambiamento più importante per i pazienti e per le loro famiglie?
0: Purtroppo, se uno pensa all'epidemiologia di queste malattie, sono legate all'invecchiamento. E per fortuna noi tutti invecchiamo sempre di più. Non so se è ben noto, ma l'Italia è la nazione con il tasso di invecchiamento più alto d'Europa. In tutta Europa si tende a invecchiare sempre di più, in Italia ancora più di tutti gli altri. Questo vuol dire che abbiamo molte persone anziane. Il 25-26% ci dice l'Istat della popolazione ha più di 65 anni e purtroppo queste malattie sono sempre più frequenti man mano che si invecchia. Quindi qui abbiamo di fronte a un problema sociale veramente molto importante di famiglie colpite da queste malattie, di necessità di assistenza e di complessità. Vi è un elemento da tenere presente che è forse poco noto, che in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dove è stato misurato, negli ultimi 30 anni vi è una lieve riduzione, ma continua, della incidenza, cioè che vuol dire della percentuale di persone che si ammalano di demenze e di malattie d'Alzheimer. E questo è un segnale che rafforza quanto dicevamo poco fa, che sembra indicare che l'attenzione alla salute e agli stili di vita effettivamente può aiutare a rallentare il rischio, a diminuire il rischio di contrarre queste malattie.
1: Grazie professore per questo importantissimo focus sull'Alzheimer. Prima di salutarci, ha qualche consiglio per chi ci sta seguendo?

0: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi

che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi.

0: e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo estamos haciendo.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva, varato il decreto area a caldo in pre-riscaldo fino al 15 di dicembre, copertura per la cassa integrazione sino a giugno per diretti e per i lavoratori dell'indotto. Intanto però i lavoratori continuano il loro sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Strettamente collegato il tema del carburante con il blocco della raffineria Eni, che provoca code ai distributori ma anche disservizi per ciò che riguarda Chima Mobilità e possibili disservizi per ciò che riguarda gli aeroporti di Puglia. Una minima svolta si è avuta comunque questa notte con il passaggio di un'autocisterna che ha consentito a Chima di regolarizzare il proprio transito. E poi Grottaglie, l'aeroporto Arlotta guarda al proprio futuro e lo fa attraverso il cargo. Questa mattina nella sede di Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità e sulla sinergia territoriale con Brindisi. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità.

0: e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
3: Mi aiuta con i compiti di matematica?
4: Io vorrei vivere in un castello.
5: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti. E la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Ex Silva ha varato il decreto area a caldo in preriscaldo fino al 15 dicembre, coperture per la cassa integrazione di diretti e indotto fino a giugno, i lavoratori continuano lo sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Carburanti, il blocco della raffineria Eni provoca file ai distributori di Taranto e possibili criticità per 4 aeroporti pugliesi. Nella notte passa dal varco 3 un'autocisterna per rifornire i bus di Chima Mobilità. Grottaglie punta sul cargo, a Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità per le imprese, sulle infrastrutture realizzate da GESFA e sulla sinergia con Brindisi. E ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, apriamo questa nostra edizione parlando dell'ex Silva, varato il decreto legge che prevede che l'area a caldo resti in preriscaldo sino al 15 dicembre in attesa delle decisioni della Cassazione. Nel provvedimento ci sono anche le coperture per la cassa integrazione sia per i lavoratori diretti che per quelli dell'indotto sino a giugno, mancano però gli incentivi all'esodo e quello relativo al lavoro usurante. Intanto la Premier Meloni replica questa mattina in Senato: lavoriamo incessantemente per questa vertenza, l'interlocuzione con sindacati e istituzioni locali non si è mai fermata. Il servizio di Marina Luzzi.
9: L'area a caldo resterà in preriscaldo fino a quando a pronunciarsi non sarà la Cassazione, con l'udienza prevista il prossimo 20 ottobre. Adesso a dirlo c'è un decreto legge. Dunque nessuno spegnimento definitivo entro fine ottobre, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, ma questa fase non potrà proseguire oltre il 15 dicembre prossimo e anche in assenza di attività produttiva, si legge nel decreto, restano gli obblighi del gestore di monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Non c'è però solo questo nel provvedimento varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ma una serie di misure urgenti a sostegno dei lavoratori, a partire dalla cassa integrazione per quelli dell'appalto e di ADI Servizi Marittimi NAS, valida fino al prossimo 30 giugno, e l'integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori diretti, che così arriveranno fino al 70% dello stipendio. Nel decreto si legge: il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è integrato con ulteriori risorse, anche ai fini della formazione professionale in materia di bonifiche. I lavoratori possono inoltre essere impiegati in lavori di pubblica utilità sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Inoltre, le aziende private che assumeranno a tempo indeterminato

0: attingendo dal bacino occupazionale del siderurgico, che sia Acciaierie d'Italia o che sia Ilva Enaesse, potranno usufruire di sgravi dal mese prossimo e fino al 31 dicembre 2027, con l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a cui si andrà ad aggiungere un contributo per ciascun lavoratore assunto. E dunque questa la seconda novità. Novità anche sul fronte degli investimenti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy raccoglierà e coordinerà le manifestazioni di interesse per investimenti privati nelle aree ex Ilva e nelle aree del demanio marittimo e militare, attigue idonee a insediamenti industriali, si legge nel testo del decreto, elaborando un piano degli investimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, a cui seguirà la nomina di un commissario straordinario. Sarà proprio il commissario a coordinare il piano, con investimenti superiori ai 10 milioni di euro e con interventi già previsti dal contratto istituzionale di sviluppo. Prevista inoltre la nascita di un distretto industriale Taranto-Brindisi per favorire la ricerca sulla decarbonizzazione e un finanziamento di 1 milione di euro con la stessa finalità per il Tecnopolo del Mediterraneo. Infine il MIMIT viene autorizzato a trasferire ad Acciaierie d'Italia 40 milioni e mezzo di euro, l'ultima parte dei 390 milioni di euro autorizzati dalla Commissione europea. Solo poche settimane fa erano stati autorizzati 100 milioni di euro dallo stesso tesoretto, un decreto legge che però scontenta i sindacati, che nel pacchetto avrebbero voluto incentivi all'esodo e riconoscimento dell'amianto per agevolare i prepensionamenti. Proseguono dunque nello sciopero e nei blocchi. Di ex Ilva stamane ha parlato la premier Giorgia Meloni, replicando nell'aula del Senato a chi sostiene che il governo non stia facendo abbastanza.
1: Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa. È un impegno molto ampio, molto complesso, che non si esaurisce neanche con questo provvedimento. Continuiamo a mantenere il dialogo che non si è mai interrotto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categorie, con la Regione, con gli enti locali, perché vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia.
2: Ancora ex Ilva, FIM, FIOM, Wilm, USB hanno prolungato lo sciopero di 48 ore mantenendo i blocchi sulla statale 7, sulla 106 e, come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, anche ai varchi della raffineria Eni. Gli operai restano in attesa di risposte dal governo mentre contestano le misure contenute nel decreto legge che è stato appena approvato. Crescono i disagi per la città, ma soprattutto l'attenzione resta sul futuro dei lavoratori. Tra loro c'è Antonio Gozzetto, 54 anni, da 26 anni dipendente di Acciaierie d'Italia. Con lui si è fermato Giovanna Calabrese.
3: Continua la protesta dei lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, indotto ex Ilva e Ilva in AS. FIM, FIOM, Wilm e USB hanno annunciato ieri il prolungamento dello sciopero per altre 48 ore, oggi il terzo giorno di protesta, con i blocchi che interessano diversi punti del territorio, la statale 7, statale 106 e i varchi della raffineria Eni. Dunque un'altra notte all'aperto, al freddo, con il fuoco acceso per scaldarsi. Gli operai restano in attesa di risposte da Roma. Intanto è arrivata l'approvazione del decreto legge, ma i sindacati contestano le misure previste.
4: Non è quello che ci serve, perché dal punto di vista sociale mancano ancora alcuni strumenti che servono per accompagnare chi per tanti anni ha lavorato davvero in un ciclo usurante come quello integrale, ma poi soprattutto manca tutto il pezzo industriale su cui ancora non arrivano risposte. Qui c'è futuro solamente se arriva un'acciaieria ecocompatibile con forni elettrici e preriduzione, ed è il caso che si chieda a tutti i soggetti interessati, partendo domani da Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, di prendere una posizione netta. L'acciaieria così la volete o non la volete, ma se non la volete dovete dare soluzioni a 10.000 persone.
5: Sono tre giorni che siamo qui in attesa di una convocazione da parte del governo, soprattutto alla luce del decreto che è stato emanato nella giornata di ieri. Un decreto che garantisce ai lavoratori solamente cassa integrazione. Per noi la cassa integrazione non è assolutamente la risoluzione del problema.
3: Dal governo però non arrivano ancora risposte.
4: Speriamo che questo silenzio sia foriero di ragionamenti che devono fare nella direzione di ciò che chiediamo.
5: ci hanno voltato le spalle tutti, la politica soprattutto, che dovrebbe essere la prima a venirci a dare una mano.
3: Tre giorni di proteste e disagi crescenti per la città, i sindacati ritengono necessario proseguire per ottenere risposte, ma chiedono scusa ai cittadini per le difficoltà provocate dai blocchi.
5: Naturalmente noi chiediamo scusa per il disagio che stiamo creando alla città. In altre realtà i cittadini vanno anche a portare la solidarietà a chi sta manifestando. Purtroppo a Taranto si è creato questa divisione.
3: A vivere le conseguenze più pesanti di questa incertezza sono i lavoratori, tra loro Antonio Gozzetto, 54 anni, dipendente di Acciaierie d'Italia, in servizio da 26 anni.
6: Veniamo da un brutto periodo di cassa integrazione, facciamo sacrifici ogni mese per andare avanti, per curare i nostri figli.
0: Quanti figli hai?
6: Due figli, una di 11 e una di 6. Dobbiamo garantire un pezzo di futuro a questi figli. Sono 14 anni che noi ricerchiamo delle risposte dal governo, da tutti i governi, tutti silenti, è una patata bollente, nessuno riesce a trovare una soluzione, ma l'unica possibilità che hanno è sedersi a tavolino tutti e cercare di trovare delle risposte immediate per tutti noi, perché non possiamo pagare noi il prezzo di una brutta politica che in questi 14 anni ci ha seguito. Continueremo finché non arriveranno le risposte da Roma.
2: Intanto, come avete ascoltato, la protesta blocca anche i varchi della raffineria Eni, eccezione fatta per il varco 3, sbloccato stanotte per l'uscita di un'autobotte. Questo però genera problemi sia alla città, dove si registrano lunghe code in diverse pompe di benzina, in diversi distributori di benzina. C'è preoccupazione anche per ciò che riguarda Aeroporti di Puglia, che ha annunciato il prolungamento dello stato di agitazione per le prossime 48 ore, mentre sembrerà serenarsi ciò che accade in casa Akima Mobilità, con l'azienda che proprio grazie a quell'autobotte lasciata passare stanotte ha garantito il servizio regolarmente. Autobus con il servizio ridotto, possibili difficoltà nei rifornimenti degli aeroporti e distributori con scorte in esaurimento. Il blocco della raffineria Eni nell'ambito della protesta dei lavoratori dell'ex Silva sta creando disagi che da Taranto si estendono ad altre città pugliesi. Il fermo delle autocisterne ostacola la distribuzione del carburante, con conseguenze per chi deve spostarsi per lavoro o per studio. Una prima svolta è arrivata nella notte. I manifestanti hanno aperto il varco 3 della raffineria Eni per consentire il passaggio di un'autocisterna e garantire il gasolio necessario agli autobus di Akima Mobilità. Nella serata del 13 di ottobre la partecipata aveva annunciato ulteriori limitazioni, con il servizio garantito soltanto nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15. Il rifornimento ha consentito di sbloccare la situazione per i bus. Akima sottolinea il senso di responsabilità dei manifestanti e il dialogo portato avanti dall'azienda guidata dalla presidente Giorgia Gira con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Resta sotto osservazione anche l'approvvigionamento di carburante per gli aerei. Aeroporti di Puglia ha prorogato per altre 48 ore in OTAM gli avvisi aeronautici emessi per informare compagnie e operatori delle possibili limitazioni negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. La società monitora costantemente l'evoluzione del presidio e il ripristino delle normali condizioni di rifornimento. Le conseguenze si avvertono anche nelle stazioni di servizio. Nel capoluogo ionico alcune pompe sono rimaste a secco e gli automobilisti si spostano da un quartiere all'altro alla ricerca di carburante. Dove è ancora disponibile si formano file alimentate dal timore di restare senza benzina o senza gasolio. Una preoccupazione che si aggiunge le difficoltà quotidiane di chi deve raggiungere il posto di lavoro, la scuola o accompagnare i familiari. Il passaggio dell'autocisterna ha offerto una risposta concreta all'emergenza per i bus tarantini. Per aeroporti e distributori resta decisiva la ripresa della normale distribuzione della raffineria, mentre prosegue la protesta dei lavoratori ex Silva. Lavoro, pace, ambiente, welfare e Costituzione, questi i temi al centro della giornata di preparazione alla manifestazione nazionale La Via Maestra, in programma il 17 ottobre a Roma questa mattina al centro polivalente, al quartiere Tamburi. L'attivo promosso dalla CGIL ha riunito delegati e delegate. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Le spese sono tantissime, all'inizio del mese le bollette bisogna pagarle tutte. Io ho figli, ho una ragazza di 20 anni che studia a Bari e le difficoltà a mantenerla non sono poche. Per fortuna ho mio marito che lavora in tutt'altro settore, però facendo riferimento ai nostri redditi è ovvio che se va a mancare un quota parte di un reddito le spese diventano esorbitanti. Ripeto, come me ce ne siamo tante, tantissime, la paura è alta, noi speriamo che le istituzioni si facciano minimo carico di tutto quello che sta succedendo in Puglia.
3: Per Mary Clemente, lavoratrice di Natuzzi Divani, da 25 anni il futuro è sempre più incerto. La cassa integrazione a zero ore, l'assenza di prospettive raccontano una crisi che coinvolge lei e tanti altri lavoratori. Una situazione che accomuna diverse vertenze del territorio, da Natuzzi a Chimambiente fino al

0: Ex Ilva con tanti lavoratori, famiglie in attesa di risposte. È anche per questo che la FIOM CGIL porterà a Roma le ragioni del lavoro, della pace, dell'ambiente e della giustizia sociale, come spiegato al centro polivalente Tamburi. Temi che a Taranto si intrecciano con le difficoltà occupazionali, le questioni ambientali e il diritto alla salute. Il 17 ottobre alla manifestazione nazionale sulla Via Maestra parteciperanno anche numerose associazioni del territorio. Dalla città e dalla provincia partiranno 15 autobus. Ed è per questo che il 17 ottobre si partirà per Roma per avere risposte concrete, come sottolineano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL, e Giovanni D'Arcangelo, segretario generale CGIL Taranto.
1: Chiediamo lavoro, non chiediamo cassa integrazione, chiediamo futuro, non chiediamo improvvisazione, quale quella di questo governo. Lo chiederemo sabato, ma lo stiamo chiedendo da 2 giorni nel presidio permanente davanti all'Ilva. L'Ilva è un'avvertenza che spiega bene come in questo paese la politica non si sta occupando del lavoro. Dovrebbero fare un mea culpa e poi darsi una mossa e guadagnarsi lo stipendio, perché quando sei retribuito per garantire il futuro di un paese, devi garantire il suo futuro in termini di servizi, allora non massacrare la sanità, devi garantire il suo futuro in termini di lavoro e allora fare politiche industriali e investire sugli assi strategici a partire dall'acciaio, e devi pensare alle persone, altrimenti le cose andranno sempre peggio e noi lo impediremo.
2: Tutti insieme, perché in un paese che vuole considerarsi normale, democratico, questi temi sarebbero al centro dell'agenda politica. Invece lo vediamo anche nei mezzi di informazione che questo non avviene. Insomma, c'è una condizione difficilissima dove con il proprio reddito non si riesce ad arrivare a fine mese e il governo invece a questo non ci pensa, non ha nessuna strategia sul come uscire da questa condizione. Perché noi davvero vogliamo costruire le condizioni di un altro paese, di un paese più giusto.
3: Adesso ci spostiamo, cambiamo argomento e parliamo di cronaca e di un episodio increscioso accaduto questa mattina al quartiere Paolo VI. Come documentato dal nostro video, le fiamme nel silenzio delle prime ore del mattino hanno avvolto un'auto fino a ridurla a una carcassa carbonizzata. È accaduto, come dicevamo, a Taranto, al quartiere Paolo VI, ad essere coinvolta la vettura del consigliere comunale Massimo Vozza. L'incendio è divampato intorno alle 7:30 in via Achille Grandi, danneggiando lievemente anche un'altra automobile parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Guardia di Finanza. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude né un guasto tecnico né l'ipotesi di un gesto doloso. Sull'episodio è intervenuto il consigliere comunale Gregorio Stano, che ha espresso vicinanza al collega parlando di un possibile atto intimidatorio e ricordando che il confronto politico non deve mai associarsi alla violenza. Solidarietà anche da parte dell'amministrazione comunale, che ha ribadito la necessità di fare chiarezza sull'accaduto. Ci stringiamo attorno al consigliere Vozza, testimoniandoli tutta la solidarietà, si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine a stabilire l'origine dell'incendio e chiarire se dietro l'episodio vi siano eventuali responsabilità. Continuiamo a occuparci di cronaca e nella fattispecie di un'operazione dei carabinieri. Un 24enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari mentre si allontanava a piedi dopo un breve incontro con un gruppo di ragazzi, comportamento che ha spinto i militari a procedere ad un controllo. Durante la perquisizione personale sono state trovate 2 dosi di presunto hashish. Gli accertamenti sono proseguiti nell'abitazione del giovane, dove nascosti nel bagno sono stati rinvenuti circa 98 grammi di sostanza stupefacente suddivisi in 2 pezzi, oltre a materiale utile per il confezionamento. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, mentre il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento e guardiamo alle ali del nostro territorio, ovvero a Grottaglie questa mattina in sede di Confindustria Taranto, in via Dario Lupo, un incontro importante alla presenza del presidente di Confindustria Taranto, ma anche della massima carica di Confindustria Brindisi, sul futuro dell'Arlotta di Grottaglie, quale scalo cargo, e sulle sinergie territoriali tra Taranto e Brindisi. Il cargo merci come opportunità di sviluppo per l'aeroporto di Grottaglie e per le imprese del territorio è il tema dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede di Confindustria Taranto, dedicato alle infrastrutture realizzate da GESFA, azienda presente nello scalo dal 2007, già parte della filiera Boeing. L'investimento punta a offrire

0: alle aziende una soluzione logistica più vicina, riducendo i trasferimenti su strada verso aeroporti distanti e agevolando le spedizioni sui mercati extraeuropei, sia per l'esportazione dei prodotti, sia per le importazioni di materie prime e componenti. Al centro del confronto le prospettive dello scalo e la sinergia con Brindisi, snodo cruciale nell'immediato ma anche nel futuro del territorio, come confermato dalle parole del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e del suo omologo di Brindisi Giuseppe Danese.
1: Taranto e Brindisi non sono due territori che naturalmente si devono fare concorrenza, ma bensì si completano. E questo, per questo noi come Confindustria stiamo dando questo segnale, perché condivido pienamente quanto detto dal collega, dall'amico Giuseppe Danese, perché effettivamente questi territori hanno bisogno di unica voce, perché sono in un momento di trasformazione, momento delicatissimo, però che questo momento di delicatezza può portare una svolta per il territorio. Noi ci crediamo tanto, ci crediamo per il cargo qui a Grottaglie, i porti possono naturalmente, tutti i porti, anche quello di Taranto, può dare una grande, si possono, come dire, alternare, perché per dire Taranto e per l'eolico offshore ho tante altre opportunità, Brindisi per altre opportunità, quindi naturalmente, ripeto, noi stiamo cercando di dare un'unica voce ai due territori.
2: L'idea è quella di costruire una piattaforma logistica dell'Adriatico e anche dello Ionio, chiaramente, coinvolgendo non solo i porti principali della costa adriatica, cioè Trieste, Ravenna, Bari e Brindisi, ma collegare queste autostrade del mare all'aeroporto di Grottaglie, che deve diventare un hub importante cargo, trasporto merci. Quindi diventiamo davvero una piattaforma intermodale, aereo, mare, ferro, ruote, insieme, e non solo proclami, ma fatti concreti. Grottaglie sta nascendo con un aeroporto diverso, un aeroporto con una specifica dignità, una specifica peculiarità. Cavalchiamo quest'onda in questo momento, poi sviluppiamo tutto l'aeroporto, lo dobbiamo sviluppare. Come Brindisi o Bari, penso che non possa mai diventare un trasporto merci.
0: Parliamo di provincia e della tangenziale sud. La provincia di Taranto chiede a governo e regione 50 milioni e 700 mila euro per rifinanziare il terzo lotto di un'arteria importante per il territorio. Guardiamo il servizio. 50 milioni e 750 mila euro per completare il terzo lotto della tangenziale sud di Taranto e il rifinanziamento chiesto dal Consiglio provinciale, che ha approvato una mozione per sollecitare Regione Puglia e Governo a restituire all'opera le risorse necessarie. Il provvedimento impegna il Presidente della Provincia e gli organi competenti ad attivarsi per ottenere i fondi, un passaggio politico e istituzionale che punta a riportare al centro dell'attenzione il completamento di un'infrastruttura considerata strategica per il territorio ionico. La tangenziale sud deve contribuire a completare il collegamento Taranto-Talsano-Avetrana, migliorando la sicurezza stradale ed evitando che ulteriori flussi di traffico si riversino sulla viabilità locale. Il terzo lotto rappresenta anche un tassello importante per lo sviluppo economico e turistico dell'area, dalle masserie alle strutture ricettive fino agli investimenti già realizzati nella zona di San Donato. L'approvazione della mozione apre dunque una richiesta di rifinanziamento. Le risorse dovranno essere reperite attraverso il confronto con Regione e Governo. Nella stessa seduta, il Consiglio provinciale ha approvato anche il nuovo regolamento per la concessione degli spazi e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico, un atto che riguarda in particolare l'utilizzo delle palestre e degli istituti di competenza della provincia da parte di società e associazioni sportive. Il regolamento definisce procedure, criteri e regole per le assegnazioni, affidando alla provincia la gestione diretta delle concessioni. L'obiettivo è garantire un accesso più equo agli impianti e promuovere la pratica sportiva nel rispetto delle esigenze delle scuole, della sicurezza e delle parità di trattamento tra i richiedenti. Per il presidente Gianfranco Palmisano, i due provvedimenti rafforzano il ruolo della provincia nel coordinamento e nella programmazione del territorio, dalla gestione del patrimonio pubblico alla promozione delle infrastrutture necessarie alla crescita della comunità ionica. Chiarimenti sul verde urbano abbattuto in piazza Maria Ausiliatrice, nota a Taranto come piazza Messapia, in occasione dell'inizio dei lavori di riqualificazione. Maria Laura Paletta è tornata sul posto insieme al presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
3: Un progetto interessante, nato dalla volontà di riqualificare una piazza simbolica della città, recentemente ridotta a luogo di degrado urbano e sociale, restituendola ai suoi cittadini. Giochi per bambini, attenzione all'accessibilità, un'area relax per anziani e uno spazio centrale che potrebbe essere dedicato a mercatini e attività di quartiere, con nuovi arredi, pavimentazione ripristinata e un impianto di illuminazione LED con predisposizione per la videosorveglianza. Insomma, la nuova piazza

0: Rame Sapi avrà il volto di uno spazio pensato per la socialità. Eppure le polemiche sull'abbattimento delle piante non si placano. Le associazioni di settore parlano di errata comunicazione e chiedono chiarezza. Nella relazione agronomica che abbiamo potuto visionare, infatti, sono censite 95 piante, di cui però solo una quindicina classificate in categoria D, ovvero da abbattere per la sicurezza pubblica. Le altre, secondo quanto scritto nel documento, sono state rimosse a causa delle numerose interferenze con le pavimentazioni, i sottoservizi, gli impianti di pubblica illuminazione e i numerosi manufatti realizzati in più fasi, per far spazio a un nuovo impianto con specie ornamentali in cui prevarranno quelle autoctone.
1: È d'obbligo anche una correzione a quanto io avevo dichiarato inizialmente, perché avevamo parlato solamente dei pini in categoria D e che prevedevano l'abbattimento. Invece quello che noi vediamo è un disastro completo. Quindi da questa cosa noi ci dissociamo assolutamente e abbiamo fatto le nostre dimostrazioni in direzione ambiente, perché chiaramente non possiamo eliminare completamente tutto ciò che di verde abbiamo a Taranto, perché qui non è stato salvato nulla. Probabilmente verranno abbattute anche le palme, perché probabilmente quello è anche giusto, nel senso che sono di un'altezza considerevole, quindi difficilmente anche gestibili, no, come manutenzione. Però c'erano tantissimi alberi che erano assolutamente in grado di sopravvivere, curati come dovrebbe essere, e quindi avrebbero dato il loro apporto di salute a Taranto.
0: Sono salvi invece gli 8 lecci di Piazza Rammellini, il cui intervento di riqualificazione rientra nello stesso progetto di Piazza Messapia. È prevista e scritta infatti la conservazione delle alberature presenti sul posto.
1: Noi adesso saremo veramente con gli occhi aperti, perché non è possibile, non potremmo mai accettare l'abbattimento o comunque lo stravolgimento di quella piazza, andando a togliere quei lecci che sono veramente il ritrovo di tutti i volatili della zona. Sicuramente le attività di smantellamento sono molto più rapide rispetto a quelle di ripiantumazione. Esiste il progetto della Green Belt che prevede la piantumazione di 1 milione di nuovi alberi, però non possiamo aspettare 30 anni.
2: La passeggiata Leo Grande del lungomare di Taranto si è trasformata in una vera distesa di fango dopo poche ore di pioggia, una situazione che ha fatto scaturire più di qualche perplessità sull'intervento appena concluso. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
0: Sono bastate poche ore di pioggia intensa nei giorni scorsi per riaccendere i dubbi sulla tenuta della scarpata del lungomare di Taranto. Il terreno, trasformato in fango dalle precipitazioni, ha superato la recinzione di contenimento, sollevando interrogativi sull'efficacia dei lavori di messa in sicurezza, costati diversi milioni di euro e andati avanti per circa 2 anni. L'intervento prevedeva un sistema di consolidamento con micropali in acciaio Corten, opere di ingegneria naturalistica e nuove sistemazioni vegetali, con l'obiettivo di contrastare l'instabilità del versante. Dalla direzione ambiente del comune arrivano però rassicurazioni: il sistema non sarebbe ancora pienamente funzionante perché i lavori non sono conclusi. Mancano infatti le piantumazioni e la posa del telo pacciamante, fondamentali per proteggere il terreno dal dilavamento. Inoltre il terreno sarebbe ancora troppo fresco e avrebbe bisogno di tempo per consolidarsi. Tutti interventi che, se eseguiti prima dell'estate, avrebbero sicuramente garantito una tenuta differente del terreno della scarpata, ma come si ricorderà, a pesare sui ritardi del cantiere sono state difficoltà finanziarie legate all'erogazione delle risorse necessarie. Il completamento definitivo dei lavori, tuttavia, è previsto entro la fine dell'anno. Resta però aperta la questione della reale efficacia delle opere già realizzate. Le prossime piogge rappresenteranno un ulteriore banco di prova per una scarpata che avrebbe dovuto già essere messa definitivamente in sicurezza.
2: Adesso andiamo in provincia, andiamo a Martina Franca. È stata presentata la terza edizione di Un altro genere di forza, il festival promosso dall'associazione Sud-Est Donne, in programma dal 22 al 25 ottobre. La manifestazione quest'anno convolgerà anche a Locorotondo e sarà dedicata al tema del corpo collettivo delle donne. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: 4 giornate di incontri, spettacoli, laboratori e momenti di confronto per promuovere una cultura del rispetto e contrastare la violenza di genere. Torna dal 22 al 25 ottobre per la terza edizione il festival Un altro genere di forza.

0: Mosso dall'associazione Sud-Est Donne, è presentato a Palazzo Ducale di Martina Franca. La novità di quest'anno è il coinvolgimento del comune di Locorotondo, che ospiterà anche la giornata inaugurale. Al centro della manifestazione il concetto di corpo collettivo, inteso come capacità di costruire alleanze per contrastare discriminazioni e disuguaglianze.
1: Il comune di Locorotondo ha detto ok, anche noi vogliamo essere per dare risonanza a queste tematiche e ci saranno con dei laboratori, anzi iniziamo proprio da lì con l'inaugurazione che ci sarà giovedì 22 presso la sala Dollino Palmisano, Villa Mitolo. E da lì allestita con delle mostre, poi passeremo all'auditorium dell'Istituto Agrario per una serata teatrale. Successivamente, i giorni successivi a Martina, con un approfondimento sulla tematica che in questo momento è oggetto di dibattito a livello nazionale, che è l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, quindi con un altro genere di scuola, proveremo a immaginare con docenti, ragazzi e ragazze, e corpo dirigente e con la rete Educare le differenze, come questa scuola la vogliamo, indipendentemente da come la vogliono gli altri.
0: Ma il festival rappresenta anche un'occasione per richiamare l'attenzione su un fenomeno che riguarda non soltanto le grandi città, ma anche i centri più piccoli, dove resta difficile far emergere le situazioni di violenza domestica.
2: Locorotondo, come in tanti altri comuni della regione Puglia e d'Italia, ormai c'è una presenza capillare dei nostri centri antiviolenza. La difficoltà sta ancora nel far emergere il fenomeno della violenza intrafamiliare. È vero che aumenta sempre di più e di anno in anno, no, l'accesso ai centri antiviolenza, grazie anche ad interventi come questi, di interventi di sensibilizzazione, di informazione sul territorio, ma dobbiamo ancora fare tanto. E nel momento in cui le donne chiedono aiuto, quindi escono, no? Fuoriescono da quel sommerso per chiedere aiuto, le istituzioni e il privato sociale si devono, come dire, devono essere pronti ad accogliere e a dare risposte, perché è stato detto il fenomeno è complesso, non può essere delegato al welfare, richiede interventi di diversa natura. Molte donne non hanno, per esempio, autonomia economica, quindi c'è il tema del lavoro, c'è il tema dell'abitare, no? C'è il tema della sicurezza.
0: La manifestazione si concluderà domenica 25 ottobre a Palazzo Ducale di Martina Franca, con gli ultimi incontri dedicati alla riflessione e all'impegno collettivo.
3: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi lasciamo alla pagina sportiva condotta da Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19

0: 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per il Taranto si torna in campo domani per la Coppa, i rossoblù saranno impegnati ad Acquaviva delle Fonti contro l'Atletico Acquaviva nella gara d'andata del turno di Coppa in servizio. 90 minuti importanti per il cammino in Coppa del Taranto. Domani, giovedì 15 ottobre, i rossoblù saranno di scena ad Acquaviva delle Fonti sul campo dell'Atletico Acquaviva per la gara d'andata del turno di Coppa. Gli ionici si presentano all'appuntamento dopo il successo per 3-1 contro l'Ugento, risultato che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia e morale. Adesso però c'è da concentrarsi su una competizione diversa, dove ogni dettaglio può fare la differenza e dove il risultato dell'andata può incidere sul discorso qualificazione. Di fronte ci sarà un Atletico Acquaviva chiamato a reagire dopo la sconfitta interna contro la Soccer Trani, una sfida dunque da affrontare con attenzione, senza sottovalutare l'avversario e cercando di sfruttare le occasioni a disposizione. Per il Taranto l'obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo in vista della gara di ritorno in programma il 29 ottobre allo stadio Erasmo Iacovone. Calcio d'inizio alle 15:30 allo stadio Gianmaria di Acquaviva delle Fonti. E ci spostiamo in questo momento in Serie D perché il Martina ritroverà la Nocerina domenica, 2 anni dopo la finale playoff persa a Nocera Inferiore. Una sfida che porta con sé il sapore della rivincita, ma anche punti pesanti per le ambizioni della squadra di Giuseppe La Terza, reduce da 2 vittorie consecutive. Appuntamento domenica alle 17 al Tursi, dove il club biancazzurro accoglierà anche i tifosi under 16 con ingresso gratuito e un'iniziativa speciale per accompagnare le squadre in campo. Il servizio. Certe partite non sono mai come tutte le altre e quella di domenica tra Martina e Nocerina porta con sé il ricordo della finale playoff persa dai biancazzurri a Nocera Inferiore il 18 maggio 2025, un 2-1 che consegnò la vittoria ai Molossi e lasciò al Martina l'amarezza di un traguardo sfumato sul più bello. Ora le due squadre si ritrovano e per la formazione di Giuseppe La Terza l'occasione è quella di trasformare quel ricordo in una nuova motivazione. Domenica alle 17 al Tursi non ci saranno soltanto 3 punti in palio, ma anche la voglia di confermare le ambizioni di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista nel girone H di Serie D. Il Martina arriva all'appuntamento dopo 3 vittorie consecutive contro Nardò, Francavilla Insigne e Debolitana, tutte senza subire reti. 15 punti in classifica e un secondo posto che alimentano le ambizioni biancazzurre. Di fronte una Nocerina quota 13, chiamata a reagire dopo la sconfitta contro il Brindisi. Ma domenica il Tursi sarà anche una festa per i più giovani. Con l'iniziativa Che bello è, se la domenica la passo con te, il Martina offre l'ingresso gratuito agli under 16 nei settori curva e distinti. E per i primi 22 ragazzi che ritireranno il biglietto ci sarà un'emozione speciale, accompagnare le due squadre all'ingresso in campo. Una sfida dal sapore particolare dunque, il passato da ricordare, il presente da difendere, un futuro ambizioso da costruire. Domenica alle 17 il Martina ritrova la Nocerina, questa volta davanti alla propria gente.
2: La Virtus Francavilla non vuole fermarsi, dopo il successo per 2-0 contro la Real Furio, la formazione di Bruno Trocini si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria.
1: La vetta da difendere, le ambizioni da confermare, un derby che può dire molto sul futuro del campionato. La Virtus Francavilla si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria, nell'8ª giornata del girone H di Serie D. Fischio d'inizio alle 15:30 allo stadio degli Ulivi. La formazione di Bruno Trocini si presenta all'appuntamento da capolista, con 18 punti conquistati nelle prime 7 giornate. L'ultimo successo, il 2-0 contro la Real Furio, ha confermato il momento positivo degli imperiali, capaci di abbinare risultati e solidità difensiva. Dall'altra parte una Fidelissandria in ripresa, reduce da 2 vittorie consecutive in campionato e determinata a sfruttare il fattore campo per risalire la classifica. Per la Virtus dunque un banco di prova significativo, serviranno personalità, equilibrio e continuità per difendere il primato e confermare le ambizioni di una stagione che è cominciata nel migliore dei modi.
2: Il Brindisi ha ritrovato ritmo, risultati e fiducia. 3 successi consecutivi hanno rilanciato la formazione di Roberto Taurino, che domenica torna al Fanuzzi con l'obiettivo di prolungare la striscia positiva. Il servizio.
1: Entusiasmo ritrovato, risultati che danno fiducia e la voglia di continuare a stupire. Il Brindisi si gode il momento positivo dopo il successo per 1-0 sul campo della Nocerina, firmato da Franco Sosa, e si prepara a tornare davanti al proprio pubblico. Domenica alle 16 allo stadio Franco Fanuzzi arriva il Nardò per l'8ª giornata del girone H di Serie D.
3: La squadra di Roberto Taurino ha conquistato 3 vittorie consecutive in campionato, superando Francavilla, Real Aversa e Nocerina con 5

0: 5 reti realizzate e nessuna subita nelle ultime tre gare. Un cambio di passo significativo per gli adriatici che vogliono dare continuità alla propria rincorsa alle posizioni di vertice. Di fronte ci sarà un Nardò alla ricerca di riscatto, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Gravina e da un avvio di stagione altalenante. Ma al Fanuzzi serviranno concentrazione e concretezza. Il Brindisi vuole sfruttare l'entusiasmo del momento e trasformarlo in altri 3 punti per confermare che la squadra ha ritrovato ritmo, fiducia e ambizioni.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, questa edizione del TG Sportivo finisce qui, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, a seguire la prima puntata di Sangue Amaro condotta da Maria Laura Paletta, quindi rimanete con noi per tutta l'informazione qui su Studio 100, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un appuntamento importante per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone e le loro famiglie. Ma a che punto siamo oggi con la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie? Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, professore emerito di neurologia all'Università degli Studi di Firenze. Professore, oggi a che punto siamo nella ricerca sull'Alzheimer? Quali sono stati negli ultimi anni i progressi più importanti nella comprensione e nella diagnosi di questa malattia?
1: La malattia di Alzheimer è molto complicata, forse non è una sola malattia e questo rallenta anche lo sviluppo della ricerca, però abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Forse il più storicamente importante è di qualche anno fa, quando sono state identificate in pochissime famiglie nel mondo delle mutazioni, quindi delle alterazioni genetiche che vengono ereditate causando la malattia. Questo ha permesso di capire un meccanismo fondamentale che è quello che porta nel cervello all'accumulo di alcune sostanze, due in particolar modo, che una si chiama amiloide e l'altra proteina tau, che agiscono danneggiando il tessuto. Agiscono molto lentamente, probabilmente ci impiegano anche 15-20 anni prima di danneggiare così tanto il cervello da dare una sintomatologia. E questo è uno dei grandi problemi del sviluppo di farmaci, dei trattamenti, perché verosimilmente dovremo iniziare molto molto presto. Però questo ci ha portato a sviluppare delle strade, uno verso la diagnosi più precoce possibile e l'altro verso dei trattamenti che agiscono su questi eventi che avvengono nel cervello.
0: Quindi, professore, già lei giustamente diceva che la diagnosi precoce viene indicata sempre più come una priorità clinica. Quanto prima possiamo individuare la malattia oggi e quali segnali, quali esami, quali biomarcatori stanno cambiando concretamente il percorso diagnostico?
1: Qui bisogna stare molto attenti perché, da un lato, la malattia non c'è fin tanto che io non ho dei disturbi cognitivi. Dall'altro lato, noi cerchiamo di identificare anche il fenomeno che si sta sviluppando nel nostro cervello e che potrebbe causare poi la comparsa dei sintomi e quindi della malattia. La diagnosi si fa tuttora solo e soltanto con la valutazione clinica, i test neuropsicologici, l'immagine morfologica del cervello con la risonanza ed eventualmente delle immagini più sofisticate come la PET che fa vedere il funzionamento. Queste tecniche ci permettono di vedere l'alterazione che hanno nel cervello i soggetti malati. Ora abbiamo sviluppato e sono stati recentemente approvati anche per l'uso clinico in Europa e quindi fra poco saranno disponibili anche in Italia delle indagini che si possono fare nel sangue che vanno molto d'accordo con le alterazioni che si sviluppano nel cervello nei malati. Quindi teoricamente se io ho queste alterazioni nel sangue verosimilmente si stanno sviluppando anche nel cervello. Qual è il problema? La grande attenzione che ci vuole, perché fra poco saranno disponibili, che il fatto che io dimostri che c'è un'alterazione che sta avvenendo

0: nel cervello non vuol dire che domani ho una malattia. Può darsi che ce l'abbia fra 20 anni. E tenendo conto che la maggioranza di queste indagini si fanno in persone che hanno più di 70 anni, è anche possibile, e non lo sappiamo bene questo, che l'esame ci dia una probabilità di rischio, ma un rischio che potrebbe poi svilupparsi mai, perché l'aspettativa di vita di tutti noi è di 90, 95, 100 anni. Quindi bisogna stare molto attenti proprio in questo momento in cui verranno proposte le indagini sul sangue.
1: Torniamo a parlare della proteina amiloide che ci ha citato poc'anzi. Le nuove terapie anti-amiloide stanno aprendo una fase nuova nel trattamento dell'Alzheimer. Che risultati possiamo aspettarci realmente da questi farmaci e a quali pazienti sono destinati? E quali sono ancora i loro limiti?
0: Dunque, noi abbiamo due farmaci che sono anticorpi contro questa proteina, l'amiloide, che si accumula in eccesso nel cervello nelle persone con malattia di Alzheimer, e che sono queste due sostanze, queste sono state approvate recentemente dall'Ente Europeo per i Farmaci, sono, e quindi anche in Italia potranno essere utilizzati. Dal 2023 vengono utilizzati negli Stati Uniti e in altre nazioni. Quindi abbiamo dei dati abbastanza importanti che mostrano che queste sostanze sono effettivamente in grado di togliere i depositi di amiloidi. Ciò che i problemi anche in questo caso ancora ci sono, perché da un lato vi sono dei rischi di effetti collaterali importanti e quindi comportano molti esami, vanno somministrati nelle fasi più iniziali di malattia, in modo da togliere la sostanza patologica, l'amiloide, prima che abbia troppo danneggiato il cervello. L'evidenza che il vantaggio però sulla funzione, perché a noi interessa stare bene, ci interessa relativamente quello che si accumula in testa, il vantaggio sulla funzione è modesto, seppur misurabile, quindi significativo. Quindi c'è un dibattito attualmente in corso se iniziare questi farmaci, il gioco fra rischi e vantaggi sia ancora valido, sia conveniente aspettare delle altre novità.
1: Professore, parliamo adesso di prevenzione dell'Alzheimer. Ci sono comportamenti, ci sono corretti stili di vita per i quali abbiamo ormai evidenze solide di una riduzione del rischio di declino cognitivo?
0: Assolutamente sì, tanto è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già 3 anni fa, ma l'ha rinnovata nel 2026, cioè quest'anno, ha fatto delle raccomandazioni, utilizza raccomandazioni che si basano su un'evidenza scientifica, quindi ha analizzato l'Organizzazione Mondiale della Sanità i lavori scientifici, arrivando a dire che se tutti noi stessimo attenti a queste raccomandazioni che ora vi dico, potrebbe essere una riduzione, loro dicono, fino al 45% del rischio di demenza. Quali sono le raccomandazioni? Alcune sono di tipo medico, quindi smettere a qualsiasi età di fumare, porre metabolismo, attenzione alla pressione, evitare la malattia diabete. Ricordiamoci che il diabete più comune è alimentare, quindi dipende dai nostri errori alimentari e se c'è curarlo. Il colesterolo da tenere sotto controllo. È importante ridurre il consumo di alcol, stare attenti alla ipoacusia, che è molto comune negli anziani, e quindi utilizzare apparecchi acustici se c'è ipoacusia, e poi ridurre, mantenere il peso entro i limiti raccomandati. Però poi ci sono delle raccomandazioni di attività non mediche, ma di vita comune che tutti noi possiamo fare. Una è l'attività cognitiva, mantenerci attivi cognitivamente, quindi di qualunque tipo di attività, andare nei musei, leggere, secondo le proprie preferenze. Estremamente importante è la vita sociale. E questo, se ci riflettiamo, incontrare persone, quindi la vita sociale, è un'attività cognitiva estremamente complessa, perché parliamo, ascoltiamo, cerchiamo di comprendere quello che gli altri con cui stiamo interagendo pensano o pensano di quello che noi stiamo dicendo o facendo. Insomma, la vita sociale è una, insieme alle persone, Questa è la vita sociale, non contrasta solo l'isolamento e la solitudine, ma è un'attività cognitiva veramente molto importante che giustamente OMS raccomanda. Le ultime due sono l'attività fisica, di qualunque tipo, mantenendola possibilmente costante tutti i giorni. OMS raccomanda 20 minuti di attività fisica al giorno, quindi niente di drammatico. E poi l'attenzione all'alimentazione. Pensate che OMS mette come modello la dieta mediterranea, come modello di buona alimentazione, che ovviamente non può raccomandare a tutto il mondo, perché ciò che noi abbiamo non è presente in tutte le culture del mondo. Però noi che viviamo in Italia possiamo seguire la dieta mediterranea e in questo modo, parola magica, nutrire bene il cervello. Nutrire bene il corpo in modo che il cervello che abbiamo nutrito con l'attività cognitiva è ben nutrito anche dal corpo con una buona alimentazione.
1: Professore, guardando ai prossimi 5-10 anni, quale potrebbe essere il cambiamento più importante per i pazienti e per le loro famiglie?
0: Purtroppo, se uno pensa all'epidemiologia di queste malattie, sono legate all'invecchiamento. E per fortuna noi tutti invecchiamo sempre di più. Non so se è ben noto, ma l'Italia è la nazione con il tasso di invecchiamento più alto d'Europa. In tutta Europa si tende a invecchiare sempre di più, in Italia ancora più di tutti gli altri. Questo vuol dire che abbiamo molte persone anziane. Il 25-26%, ci dice l'Istat, della popolazione ha più di 65 anni e purtroppo queste malattie sono sempre più frequenti man mano che si invecchia. Quindi qui abbiamo di fronte a un problema sociale veramente molto importante, di famiglie colpite da queste malattie, di necessità di assistenza e di complessità. Vi è un elemento da tenere presente che è forse poco noto, che in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dove è stato misurato, negli ultimi 30 anni vi è una lieve riduzione, ma continua, della incidenza, cioè che vuol dire della percentuale di persone che si ammalano di demenze e di malattie d'Alzheimer. E questo è un segnale che rafforza quanto dicevamo poco fa, che sembra indicare che l'attenzione alla salute e agli stili di vita effettivamente può aiutare a rallentare il rischio, a diminuire il rischio di contrarre queste malattie.
1: Grazie professore per questo importantissimo focus sull'Alzheimer. Prima di salutarci, ha qualche consiglio per chi ci sta seguendo?
0: La parola che ho detto poco fa, nutrimento, nutrire bene il corpo e nutrire il cervello facendo tante attività e il cervello adora le attività che piacciono.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un appuntamento importante per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone e le loro famiglie. Ma a che punto siamo oggi con la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie? Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, professore emerito di neurologia all'Università degli Studi di Firenze. Professore, oggi a che punto siamo nella ricerca sull'Alzheimer? Quali sono stati negli ultimi anni i progressi più importanti nella comprensione e nella diagnosi di questa malattia?
1: La malattia di Alzheimer è molto complicata, forse non è una sola malattia e questo rallenta anche lo sviluppo della ricerca, però abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Forse il più storicamente importante è di qualche anno fa, quando sono state identificate in pochissime famiglie nel mondo delle mutazioni, quindi delle alterazioni genetiche che vengono ereditate causando la

malattia. Questo ha permesso di capire un meccanismo fondamentale che è quello che porta nel cervello all'accumulo di alcune sostanze, due in particolar modo, che una si chiama amiloide e l'altra proteina tau, che agiscono danneggiando il tessuto, agiscono

0: molto presto. Però questo ci ha portato a sviluppare delle strade, uno verso la diagnosi più precoce possibile e l'altro verso dei trattamenti che agiscono su questi eventi che avvengono nel cervello.
1: Quindi, professore, già lei giustamente diceva che la diagnosi precoce viene indicata sempre più come una priorità clinica. Quanto prima possiamo individuare la malattia oggi e quali segnali, quali esami, quali biomarcatori stanno cambiando concretamente il percorso diagnostico?
0: Qui bisogna stare molto attenti perché, da un lato, la malattia non c'è fin tanto che io non ho dei disturbi cognitivi. Dall'altro lato, noi cerchiamo di identificare anche il fenomeno che si sta sviluppando nel nostro cervello e che potrebbe causare poi la comparsa dei sintomi e quindi della malattia. La diagnosi si fa tuttora solo e soltanto con la valutazione clinica, i test neuropsicologici, l'immagine morfologica del cervello con la risonanza ed eventualmente delle immagini più sofisticate come la PET che fa vedere il funzionamento. Queste tecniche ci permettono di vedere l'alterazione che hanno nel cervello i soggetti malati. Ora abbiamo sviluppato e sono stati recentemente approvati anche per l'uso clinico in Europa e quindi fra poco saranno disponibili anche in Italia delle indagini che si possono fare nel sangue che vanno molto d'accordo con le alterazioni che si sviluppano nel cervello nei malati. Quindi, teoricamente, se io ho queste alterazioni nel sangue, verosimilmente si stanno sviluppando anche nel cervello. Qual è il problema? La grande attenzione che ci vuole, perché fra poco saranno disponibili, che il fatto che io dimostri che c'è un'alterazione che sta avvenendo nel cervello non vuol dire che domani ho una malattia. Può darsi che ce l'abbia fra 20 anni. E tenendo conto che la maggioranza di queste indagini si fanno in persone che hanno più di 70 anni, è anche possibile, e non lo sappiamo bene questo, che l'esame ci dia una probabilità di rischio, ma un rischio che potrebbe poi svilupparsi mai perché l'aspettativa di vita di tutti noi è di 90, 95, 100 anni. Quindi bisogna stare molto attenti proprio in questo momento in cui verranno proposte le indagini sul sangue.
1: Torniamo a parlare della proteina amiloide che ci ha citato poc'anzi. Le nuove terapie anti-amiloide stanno aprendo una fase nuova nel trattamento dell'Alzheimer. Che risultati possiamo aspettarci realmente da questi farmaci e a quali pazienti sono destinati e quali sono ancora i loro limiti?
0: Dunque, noi abbiamo due farmaci che sono anticorpi contro questa proteina, l'amiloide, che si accumula in eccesso nel cervello nelle persone con malattia d'Alzheimer e che sono queste due sostanze che sono state approvate recentemente dall'Ente Europeo per i Farmaci e quindi anche in Italia. Potranno essere utilizzati. Dal 2023 vengono utilizzati negli Stati Uniti e in altre nazioni. Quindi abbiamo dei dati abbastanza importanti che mostrano che queste sostanze sono effettivamente in grado di togliere i depositi di amiloide. Ciò che i problemi anche in questo caso ancora ci sono perché da un lato vi sono dei rischi di effetti collaterali importanti e quindi comportano molti esami, vanno somministrati nelle fasi più iniziali di malattia, in modo da togliere la sostanza patologica, l'amiloide, prima che abbia troppo danneggiato il cervello. L'evidenza è che il vantaggio però sulla funzione, perché a noi interessa stare bene, ci interessa relativamente quello che si accumula in testa, il vantaggio sulla funzione è modesto, seppur misurabile, quindi significativo. Quindi c'è un dibattito attualmente in corso se iniziare questi farmaci, il gioco fra rischi e vantaggi sia ancora valido, sia conveniente aspettare delle altre novità.
1: Professore, parliamo adesso di prevenzione dell'Alzheimer. Ci sono comportamenti, ci sono corretti stili di vita per i quali abbiamo ormai evidenze solide di una riduzione del rischio di declino cognitivo?
0: Assolutamente sì, tanto è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già 3 anni fa ma la rinnovate nel 2026, cioè quest'anno, ha fatto delle raccomandazioni, utilizza raccomandazioni che si basano

0: basano sull'evidenza scientifica, quindi ha analizzato l'Organizzazione Mondiale di Sanità i lavori scientifici, arrivando a dire che se tutti noi stessimo attenti a queste raccomandazioni che ora vi dico, potrebbe essere una riduzione, loro dicono, fino al 45% del rischio di demenza. Quali sono le raccomandazioni? Alcune sono di tipo medico. Quindi smettere a qualsiasi età di fumare, porre il metabolismo, attenzione alla pressione, evitare la malattia diabete, ricordiamoci che il diabete è più comune alimentare, quindi dipende dai nostri errori alimentari e se c'è curarlo, il colesterolo da tenere sotto controllo. È importante ridurre il consumo di alcol, stare attenti alla ipoacusia, che è molto comune negli anziani, e quindi utilizzare apparecchi acustici se c'è ipoacusia. E poi ridurre, mantenere il peso entro i limiti raccomandati. Però poi ci sono delle raccomandazioni di attività non mediche, ma di vita comune che tutti noi possiamo fare. Una è l'attività cognitiva, mantenerci attivi cognitivamente, quindi di qualunque tipo di attività, andare nei musei, leggere, secondo le proprie preferenze. Estremamente importante è la vita sociale. E questo, se ci riflettiamo, incontrare persone, quindi la vita sociale, è un'attività cognitiva estremamente complessa, perché parliamo, ascoltiamo, cerchiamo di comprendere quello che gli altri con cui stiamo interagendo pensano o pensano di quello che noi stiamo dicendo o facendo. Insomma, la vita sociale è una, insieme alle persone, questa è la vita sociale, non contrasta solo l'isolamento e la solitudine, ma è un'attività cognitiva veramente molto importante che giustamente OMS raccomanda. Le ultime due sono l'attività fisica di qualunque tipo, mantenendola possibilmente costante tutti i giorni. OMS raccomanda 20 minuti di attività fisica al giorno, quindi niente di drammatico. E poi l'attenzione all'alimentazione. Pensate che OMS mette come modello la dieta mediterranea, come modello di buona alimentazione, che ovviamente non può raccomandare a tutto il mondo, perché ciò che noi abbiamo non è presente in tutte le culture del mondo. Però noi che viviamo in Italia possiamo seguire la dieta mediterranea e in questo modo, parola magica, nutrire bene il cervello, nutrire bene il corpo, in modo che il cervello che abbiamo nutrito con l'attività cognitiva è ben nutrito anche dal corpo con una buona alimentazione.
1: Professore, guardando ai prossimi 5-10 anni, quale potrebbe essere il cambiamento più importante per i pazienti e per le loro famiglie?
0: Purtroppo, se uno pensa all'epidemiologia di queste malattie, sono legate all'invecchiamento. E per fortuna noi tutti invecchiamo sempre di più. Non so se è ben noto, ma l'Italia è la nazione con il tasso di invecchiamento più alto d'Europa. In tutta Europa si tende a invecchiare sempre di più, in Italia ancora più di tutti gli altri. Questo vuol dire che abbiamo molte persone anziane. Il 25-26% ci dice l'Istat della popolazione ha più di 65 anni e purtroppo queste malattie sono sempre più frequenti man mano che si invecchia. Quindi qui abbiamo di fronte è un problema sociale veramente molto importante di famiglie colpite da queste malattie, di necessità di assistenza e di complessità. Vi è un elemento da tenere presente che è forse poco noto, che in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dove è stato misurato, negli ultimi 30 anni vi è una lieve riduzione, ma continua, della incidenza, cioè che vuol dire della percentuale di persone che si ammalano di demenze e di malattie d'Alzheimer. E questo è un segnale che rafforza quanto dicevamo poco fa, che sembra indicare che l'attenzione alla salute e agli stili di vita effettivamente può aiutare a rallentare il rischio, a diminuire il rischio di contrarre queste malattie.
1: Grazie professore per questo importantissimo focus sull'Alzheimer. Prima di salutarci, ha qualche consiglio per chi ci sta seguendo?

0: Dare voce a voi cittadini, raccontare i problemi della città di Taranto trovando insieme delle soluzioni. Questo è Sangue Amaro, non un ennesimo format televisivo in cui raccogliere soltanto malumori e proteste, ma un luogo di confronto, di approfondimento, soprattutto un posto in cui trovare alternative concrete. Per questo motivo andremo in giro per i quartieri di Taranto cercando di documentare i disagi, le difficoltà, le criticità che di volta in volta ci segnalerete voi cittadini, ma ricostruiremo e approfondiremo anche la storia dietro gli immobili abbandonati e le incompiute che ancora caratterizzano purtroppo puntualmente il tessuto urbano di Taranto. Poi ci recheremo da chi ha la responsabilità e la possibilità di intervenire e chiederemo loro degli impegni concreti in tal senso. Ma non ci fermeremo qui, torneremo a distanza di tempo sulla stessa situazione per verificare che gli impegni assunti in questa occasione siano stati mantenuti, rispettati, concretizzati e non si tratti invece delle solite promesse soltanto sulla carta. Dalla prossima puntata avremo anche degli ospiti in studio con cui commentare e approfondire le tematiche trattate di volta in volta all'interno delle puntate. La prima puntata è stata invece interamente girata all'interno di quello che reputiamo il quartiere più antico ma anche più suggestivo e rappresentativo di Taranto, ovvero Città Vecchia. Non vi anticipiamo le tematiche che abbiamo trattato, ma vi lasciamo alla visione della nostra prima puntata ricordandovi di segnalare i vostri disagi, le situazioni su cui volete il nostro intervento a questo numero. Benvenuti a Sangue Amaro. Amici di Studio 100, benvenuti alla prima puntata di Sangue Amaro. Parte da qui, dal cuore di Taranto, da Città Vecchia, il nostro nuovo format all'interno del quale ci occuperemo delle segnalazioni di voi cittadini attraverso il numero dedicato, ma anche di alcune situazioni irrisolte, con l'obiettivo non solo di ricostruire quanto avvenuto in passato e di capire a che punto siamo, ma anche di offrire e proporre delle soluzioni concrete. Vi è mai capitato di scorgere dalla ringhiera questo edificio abbandonato? La maggior parte dei tarantini lo conosce come Tartarugaio, ma nel 2003, pensate, addirittura inizia la sua storia lunga e travagliata, nasceva come Isola dei Delfini, una struttura medico-veterinaria per la fauna marina. Cerchiamo di ricostruire da allora qual è stato il percorso di questo edificio.
1: Doveva essere un luogo dedicato alla tutela del mare, diventato uno dei simboli più controversi delle incompiute di Taranto. La storia del Tartarugaio comincia nel 2003. Il comune, guidato da Rossana Di Bello, presenta il progetto dell'Isola dei Delfini e chiede all'autorità portuale la concessione di quasi 25.000 metri quadrati tra area demaniale e specchio acqueo al Molo Sant'Eligio. L'idea è quella di realizzare un presidio medico-veterinario per la cura e la salvaguardia della fauna marina grazie ai cosiddetti fondi Porpuglia 2000-2006 e originariamente riguardava un polo in Città Vecchia ma anche una seconda parte presso Torre Zozzoli, per cui tuttavia non era presente alcun progetto preliminare. Nel 2004 arriva il bando per il primo stralcio, mentre la concessione marittima è datata a luglio 2005. Ad aprile dello stesso anno risale il primo stop dei lavori, che dopo il dissesto del comune nel 2006 si fermano definitivamente. Ma per la sola fase progettuale sarebbero già stati spesi oltre 700.000 euro e si decide così di proseguire, anche se il progetto cambia pelle, non più un centro dedicato ai delfini, ma un presidio per il recupero e la cura delle tartarughe marine. Nel 2012 il cantiere riparte sulla base di una variante e la soprintendenza viene nuovamente chiamata ad esprimersi. Ma proprio questa trasformazione finisce al centro delle polemiche. Associazioni ambientaliste e cittadini contestano infatti l'impatto dell'edificio sul profilo di Città Vecchia e depositano alcuni esposti alla Procura della Repubblica contro quello che viene ormai definito un ecomostro. Sotto osservazione

0: stazione finiscono anche le opere realizzate a mare, la diversa posizione del manufatto e la modifica della linea di costa. È un intervento sciagurato il durissimo attacco di Legambiente, che si appella al rispetto del piano Blandino per l'esclusione di qualsivoglia edificazione in Città Vecchia e sottolinea impatto ambientale della colmata necessaria per costruire la struttura a scapito di una più piccola preesistente. Parte quindi l'indagine giudiziaria. Il 1 luglio 2013 la Guardia di Finanza sequestra il cantiere, 14 le persone inizialmente coinvolte, tra dirigenti, funzionari, tecnici e imprenditori. Nel 2014 il Tribunale del Riesame concluse le indagini preliminari, conferma il sequestro. Nelle motivazioni riportate all'epoca viene evidenziata la difformità rispetto al progetto e dell'occupazione delle aree demaniali, con un rapporto modificato tra terra e specchio acqueo, ma soprattutto una diversa linea di costa. Fondazione Taranto dichiara di essere pronta a costituirsi parte civile nel processo e rimarca un aspetto finora poco esplorato: quali sarebbero stati i costi di gestione e manutenzione della struttura e a carico di chi? Si parla di cifre da capogiro, addirittura 1 milione di euro l'anno. Intanto 8 persone finiscono a processo, che dopo l'udienza preliminare inizia ad aprile 2015. Gli anni passano, il tartarugaio resta sotto sequestro, poi il 3 ottobre 2022 arriva la svolta giudiziaria. Dopo oltre 7 anni, infatti, il processo di primo grado si conclude con l'assoluzione dei 6 imputati rimasti e il dissequestro dell'immobile. Il punto centrale della sentenza, le cui motivazioni sono esposte in una quarantina di pagine, è questo: è vero che la struttura fu costruita senza autorizzazione paesaggistica, ma secondo il giudice Costanza Chiantini non c'era alcuna volontà da parte degli imputati di violare la legge. Da qui l'assoluzione dei dirigenti e funzionari comunali dalle accuse, per le quali il PM Enrico Bruschi aveva chiesto una pena di 1 anno e mezzo. In buona sostanza, l'eccezionale complessità tecnica della materia avrebbe tratto in errore i professionisti, nonostante la propria riconosciuta esperienza nel campo. Inoltre, la stessa soprintendenza non aveva sollecitato l'autorizzazione paesaggistica, richiesta invece per il secondo polo dell'Isola dei Delfini presso Torre Zozzoli, fornendo anzi parere favorevole all'intervento. Diverso invece il destino delle violazioni al codice della navigazione e al testo unico dell'edilizia, che si chiudono per prescrizione. La struttura torna così nella disponibilità del comune, la cui concessione scade però il 31 dicembre 2024 e la palla passa, per così dire, all'autorità portuale. Negli anni le proposte sul riutilizzo fioccano da più parti. Un paio di anni fa l'allora presidente del Consiglio Comunale Piero Bitetti chiedeva il coinvolgimento dell'Università di Bari. Il Movimento 5 Stelle restava fermo invece sulla necessità di abbattere l'edificio, mentre per il Partito Liberale Italiano la struttura avrebbe potuto ospitare un museo del mare. Restano quindi aperti numerosi interrogativi a cui è fondamentale dare tempestivamente una risposta. Cosa fare di questo edificio? E prima ancora, chi dovrà assumersi l'onere di completare la struttura? Con quante e quali risorse? Senza contare i costi di gestione, manutenzione e personale successivi all'inaugurazione. È chiaro che si tratti di una vicenda talmente complessa da essere meritevole di un tavolo tra più interlocutori, come pare sia attualmente in atto tra comune e autorità portuale. Intanto, oltre 20 anni dopo la nascita del progetto, il tartarugaio è ancora lì, a dividere l'opinione pubblica, sospeso tra ciò che doveva essere e ciò che Taranto deciderà di farne.
1: Secondo fonti ufficiose servirebbero, pensate, ben 2 milioni di euro per completare questa struttura. Noi abbiamo interpellato il presidente dell'autorità di sistema portuale del Marionio, Giovanni Gugliotti, che telefonicamente ha confermato l'esistenza di questo tavolo con l'amministrazione comunale. Questo invece è quello che ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti.
2: Innanzitutto era importante definire i processi degli immobili che rischiano di andare nel totale degrado, e quindi siamo contro l'abbandono dell'immobile. Il tartarugaio è uno dei tanti, è chiaro che siamo concentrati per risolvere determinati problemi. Il mio auspicio, ma perché sono innamorato dell'università e dell'offerta universitaria, è che lei potesse andare, l'ho proposto all'epoca e una cosa che mi piacerebbe ancora fare, ecco, far insediare lì la facoltà di scienze del mare, cambiata nel nome, perché diventa una sede unica che si affaccia proprio sul mare. palazzo non è, diciamo, di proprietà, l'edificio non è di proprietà dell'amministrazione comunale, è in corso un tavolo con l'autorità di sistema portuale per definire un percorso. C'è stato un lungo contenzioso con il tribunale, c'è stato un esito, ora è importante capire che cosa si possa fare di quel edificio, anche perché merita un completamento, quindi dei lavori importanti dal punto di vista economico.

E ovviamente sul caso del tartarugaio continueremo a mantenere alta l'attenzione, vigilando nel tempo affinché non si tratti dell'ennesima promessa incompiuta. Ma ora ci occupiamo della prima segnalazione di voi cittadini e per farlo ci spostiamo nel cuore di Civitavecchia, un quartiere che sconta purtroppo la carenza di spazi di gioco adeguati per bambini e ragazzi.

facile per un bambino o un ragazzo di Città Vecchia trovare un posto sicuro in cui giocare. Due tiri al canestro, un calcio ad un pallone sembrano diventare un'impresa impossibile. Eppure il quartiere, per la sua conformazione, si presta ad avere una serie di spazi che sono al riparo dal traffico veicolare. Ci troviamo in questo momento in via Garibaldi, a due passi dalla Marina, e proprio qui in Vico San Gaetano c'è uno spazio che si presta a questo scopo.

0: Il progetto per trasformare questo spiazzo in un luogo di gioco per bambini e ragazzi di Città Vecchia risale all'allora assessore ai lavori pubblici Ubaldo Occhinegro e rientra all'interno della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile che prevedeva anche la riqualificazione del vicino ex convento di San Gaetano. Con fondi rinvenienti dal POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e ben 480.000 euro stanziati. Il 30 giugno 2022, alla presenza dell'allora sindaco Rinaldo Melucci, fu inaugurato l'ex convento di San Gaetano che da allora ospita l'associazione Simbolum e contestualmente anche questo spazio di gioco. Quello che fu realizzato e inaugurato a giugno 2022 però era decisamente diverso rispetto al rendering e al progetto iniziale. Non c'erano infatti le protezioni al muro, non c'era traccia di canestri e di porte da calcio, soltanto due rettangoli di pavimentazione antitrauma colorata. A distanza di 4 anni dall'inaugurazione, questo è quello che rimane di quel playground. Pavimentazione completamente divelta, con pezzi che addirittura sono dispersi tra i vicoli circostanti e ragazzi che giocano a rischio di farsi male tra i rifiuti. Illuminazione pubblica quasi del tutto assente e lo scheletro di una porta da calcio mezza arrugginita. Com'è giocare in questo posto? Vi fate male spesso?
1: Sì, ci facciamo male spesso, abbiamo fatto assai cadute e spero che lo aggiusteranno questo campo. Vogliamo un campo migliore come questo.
0: Ma c'è un altro posto in cui potete fare sport in Città Vecchia?
2: No.
1: No, altro calcio non c'è. Sono tutte a pagamento. C'è questo campo qua, però abbiamo preso tante ma tante cadute.
0: È chiaro che Taranto abbia bisogno di un deciso cambio di passo e di mentalità, è ora di dire basta al vandalismo inteso come forma di divertimento o come antidoto alla noia. È ora di sviluppare una coscienza civica in cui i cittadini abbiano cura e rispetto di quello che viene restituito loro dall'amministrazione o da chi per essa e anche degli arredi urbani. Allo stesso tempo però questo non deve diventare un alibi per lasciare che situazioni come questa vengano abbandonate negli anni all'incuria. Per questo motivo abbiamo chiesto all'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce di intervenire per restituire a bambini e ragazzi di Città Vecchia questo spazio di gioco. C'è stato

verrà effettuato in questi giorni un sopralluogo e non si esclude la richiesta di aiuto alla generosità di qualche privato, considerando anche le risorse pubbliche piuttosto limitate. L'importante è che bambini e ragazzi possano ottenere un nuovo spazio di gioco in un quartiere che ne ha disperato bisogno. E noi continueremo a tenervi aggiornati sull'impegno dell'amministrazione comunale nel risistemare il playground di Vico San Gaetano. La prima puntata di Sangue Amaro termina qui. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi ricordiamo di inviarci le vostre segnalazioni al numero indicato. Appuntamento alla prossima puntata.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

E siamo in diretta anche oggi per martedì 13 ottobre con l'appuntamento di 100 Eventi, il magazine di costume, cultura, musica e spettacolo in generale che appunto vi porta in giro per la nostra provincia ma anche oltre. Anche oggi tanti ospiti, tanti eventi importanti di cui parlare e siamo pronti per presentarvi il primo servizio che abbiamo realizzato in occasione del lancio della nuova edizione del Monster Fantastic Music, Fantastic Film Festival che appunto prenderà il via in questa settimana con un evento speciale. Abbiamo incontrato Davide Di Giorgio dell'associazione Brigadoon appunto per parlare di questo festival e lo abbiamo fatto all'interno di un cinema.

0: per parlare di un grande evento che si terrà a Taranto dal 22 al 31 di ottobre e che ovviamente parla di cinema, altro non potevamo fare che scomodare un cinema tutto per noi per intervistare Davide Di Giorgio del Monster Fantastic Film Festival. Ciao Davide.
1: Ciao Sabrina.
0: Allora, quest'anno, come dicevamo, siamo giunti alla nona edizione di questo festival che sta diventando un evento sempre più diffuso, quasi un experience, come direbbero quelli bravi nella comunicazione, che si ispira a un tema, come ogni anno, un tema in particolare. Quest'anno parte da una frase molto bella che voglio citare: quello che non si vede può essere molto più inquietante di ciò che abbiamo davanti agli occhi. Allora, che cosa succede al Monster Fantastic Film Festival?
1: Sì, effettivamente noi siamo in un periodo storico in cui non riusciamo a distinguere il bene e il male, lo vediamo tutti i giorni, e quindi da un paio d'anni stiamo facendo questa traccia sui mostri, diciamo, non percepibili. L'anno scorso c'era la nebbia, quest'anno c'è l'uomo invisibile, che è una creatura classica, ma che pensiamo abbia ancora molto da dire, quindi l'abbiamo assunto come tema dell'edizione.
0: Senti, insomma, forse ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, ma credo che appena finita, no, l'edizione precedente ci si mette al lavoro, perché quest'anno, a parte che insomma, vi siete anche allargati come sedi, adesso ne parleremo, dove si terranno le varie proiezioni, ma ci sono previsti importanti ospiti, come ogni anno, però quest'anno in maniera particolare.
1: Sì, quest'anno, dall'anno scorso abbiamo inaugurato il premio Maestri del Fantastico, che diamo alla carriera di grande

0: grandi figure che hanno fatto il cinema fantastico in particolare. Quindi quest'anno ne abbiamo tre, abbiamo Pino Donaggio, Mariano Baino e Catriona McCall.
1: Cioè, diciamo Pino Donaggio, magari per chi non lo sa, Pino Donaggio è stato un autore, è un autore, ma tra i più grandi autori della canzone italiana tra gli anni 60 e 70, ma non tutti sanno che è stato anche compositore delle più importanti colonne sonore di film legati, insomma, al fantastico, all'horror.
0: Sì, in particolare il sodalizio che lui ha avuto è a tuttora con Brian De Palma, che nasce peraltro per caso, perché lui iniziò quasi così per fare una colonna sonora, gli chiesero di fare la colonna sonora di A Venezia un dicembre rosso Shocking. Dopodiché Brian De Palma, che cercava un compositore perché doveva farlo Bernard Herrmann, che era lo storico compositore di Hitchcock, ma morì prima delle riprese di Carrie, sentì il disco e disse assolutamente deve essere lui, e guarda caso da questa cosa così semplice è nato un sodalizio che poi è andato avanti, Amici delle Luci Rosse, Doppia Personalità, Dominò, insomma una sodalizio che continua, che poi si allarga anche ad altri autori, Dario Argento, quest'anno Nicholas Winding Refn, è un compositore fra i più importanti del mondo e quindi sarà un grande onore averlo qui a Taranto.
1: Secondo te Brian De Palma aveva sentito Io che non vivo più di un'ora senza te?
0: In realtà quella,
1: o il mondo.
0: Quella canzone è famosa anche in America, quindi chissà.
1: Eh beh, magari sarà passata in qualche colonna sonora. Allora, oltre Pino Donaggio, insomma, che riceverà questo importante premio, ci sarà anche un'altra icona del cinema horror, un'attrice britannica che ha una storia particolare.
0: Sì, sì, anche lei doveva essere una ballerina, pensate, aveva iniziato anche a fare la scuola di danza, poi si è ritrovata a fare il cinema, scelta fra tantissime candidature per fare niente meno che Lady Oscar, nel film che molti pensano sia venuto dopo la serie animata, invece fu fatto prima, quindi è diventato il volto di Lady Oscar, e anche lì chi avrebbe pensato che poi sarebbe diventato il volto dell'horror facendo i film di Lucio Fulci, L'aldilà, Quella villa accanto al cimitero, Paura nella città dei morti viventi, per cui oggi è famosa in tutto il mondo. Quindi sarà un'altra grande storia da raccontare.
1: E si chiama?
0: Catriona McCall.
1: Allora, il festival, che dall'anno scorso è diventato Fantastic Film Festival, ogni anno ha all'interno una serie di sezioni e poi ha una serie di location attraverso il quale si svolge. Una delle location è quella dove ci troviamo adesso all'interno, diciamo, il Cinema Savoia, dove il festival sarà, se non sbaglio, il 27-28?
0: Dal 26 al 29. Il Savoia è una delle case storiche del festival, ci ospita dal 2022, quindi siamo contenti di tornarci, così come siamo contenti di tornare nell'altra casa storica che è Spazio Porto, che ci ospita dal 2021, quando ancora non è neanche aperto, sì, infatti. E accanto a questo ci saranno le altre sede che o si sono aggiunte già negli anni o ritornano o addirittura si aggiungono quest'anno, quindi avremo tutti i cinema della città, quindi oltre al Savoia anche l'Ariston e l'Orfeo, e poi avremo anche Casa Viola per fare gli incontri, Mercato Nuovo per i primi giorni, avremo anche la Factory per fare una presentazione di un fumetto, quindi insomma un festival che si diffonde nella città e siamo molto contenti di questo, perché una delle accuse che di solito viene mossa ai festival è vi chiudete all'interno delle sale e il mondo non esiste, invece noi andiamo incontro al mondo.
1: Un mondo che ogni anno si allarga sempre di più, perché dobbiamo dire che effettivamente c'è un pubblico eterogeneo. Negli anni io ho visto bambini, ragazzi che venivano dalle scuole superiori, appassionati, che poi negli anni vedi sempre più o meno le stesse persone che seguono sempre con affetto, e poi ovviamente, diciamo, c'è anche molta gente che viene da fuori. Quante pellicole ci sono quest'anno? Quanto lavoro è stato fatto proprio per far sì di allargare un po' anche il bacino d'utenza?
0: Guarda, fa quasi paura a dirlo, ma sono oltre 75 titoli tra corti, lunghi e mediometraggi, che è in assoluto il nostro record. Se pensi che l'anno scorso erano 55, questo dà un po' l'idea della crescita, che è sempre stata progressiva e continua, e il festival diventa sempre più grande, articolato attraverso, come dicevi, varie sezioni, tre concorsi, un lungometraggi, cortometraggi e quello per i bambini, quindi con la giuria dei bambini, c'è la giuria degli studenti per il cortometraggio e poi ovviamente c'è il pubblico che affolla le sale e che fa anche il festival, perché il festival ovviamente è del pubblico che poi lo rende vivo e lo rende pieno.
1: Allora, oltre Davide Di Giorgio, ovviamente dobbiamo ricordare, salutare Massimo Causo, che insomma

0: quando organizza il festival insieme a te ha sempre una luce particolare negli occhi.
1: Ebbene, noi siamo cresciuti con i festival, ci hanno formato e sono stati delle cose che ci hanno arricchito anche come persone, ci hanno fatto conoscere, oltre che vedere tanti film, ci hanno, ecco, ancora una volta ci hanno immerso nel mondo. E quindi noi cerchiamo di restituire un po' di questa energia organizzando eventi di questo tipo, speriamo di riuscirci, però la risposta è confortante.
0: Vabbè, io film horror proprio non riesco proprio a vederli, però vedo che effettivamente, insomma, visto anche come un film italiano quest'anno rappresenta l'Italia all'Oscar, no, del cinema, il film è L'Estranea di Paolo Strippoli, che obiettivamente è un film horror che per la prima volta, insomma, è una selezione di un giovane regista italiano, approda alla notte degli Oscar. O quantomeno come candidato.
1: Prova, sì. Fra l'altro Paolo Strippoli è stato in giuria a Monsters nel 2022, quindi è una figura che conosciamo. Quest'anno assegnerà anche il premio al cortometraggio italiano, c'è un rapporto che continua perché cerchiamo di avere dei legami anche con la scena nuova del cinema fantastico, e quindi in realtà questa cosa che dici, molto giusta, va in linea poi con una tendenza generale. Il 2026 è stato l'anno dell'horror, che è arrivato anche ai grandi premi, agli ultimi Oscar ci sono stati candidati tanti film horror, quindi avevamo ragione noi.
0: Quindi chiaramente la vostra costanza, insomma, vi ha premiato. Allora Davide, chiaramente noi ci ritroveremo, insomma, a parlare nei giorni più vicini all'inizio del festival, però insomma parliamo dell'evento di avvicinamento, perché ovviamente si tratta, insomma, proprio di questi giorni.
1: Guarda, qualcuno ci ha detto aspetto il mese, nel senso che si allarga sempre di più, siamo arrivati a 10 giorni, aspettano il mese. In realtà il mese già c'è più o meno, perché stiamo facendo una serie di eventi di avvicinamento. L'ultimo si tiene il 14 a Mercato Nuovo, presentiamo l'ultimo libro di Giusy De Nicolo, scrittrice di Taranto che vive in Inghilterra, Fuga col vampiro, che completa la sua trilogia dei vampiri in Puglia, quindi c'è anche questo aspetto molto simpatico. E poi ci sarà un film, Pensione Paura, che fa parte di una delle retrospettive del festival. Ci tengo a ribadirlo, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, quindi davvero non ci sono scuse per mancare.
0: E allora l'invito è quello, appunto, a seguire questi eventi particolari, ovviamente, insomma, ce n'è per tutti i gusti, come abbiamo detto, e quindi Monster Fantastic Film Festival, nona edizione, dal 22 al 31 di ottobre. Ritroveremo, vi verremo a trovare, insomma, Davide Di Giorgio e Massimo Causo per questa nuova avventura.
1: Grazie, vi aspettiamo.
0: E grazie. Ciao dal cinema. E abbiamo parlato durante l'intervista con Davide Di Giorgio del film candidato Oscar per l'Italia per il film straniero, L'Estranea di Paolo Strippoli, e rimaniamo quindi al cinema, rimaniamo al cinema Savoia, dove la nostra Teresa Pichieri ha assistito alla prima del film, alla presenza dei protagonisti Paolo Strippoli e Jasmine Trinca.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso.
3: Il male non sempre bussa alla porta, a volte si nasconde proprio dietro quella che chiamiamo famiglia. È approdato anche a Taranto dall'8 ottobre L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, presentato al cinema Savoia con la partecipazione del regista, dell'attrice Jasmine Trinca e di parte del cast, protagonisti di un incontro con il pubblico.
4: Jasmine Trinca!
3: Al centro della storia, Anna rivela alla figlia Alice un segreto custodito per 20 anni, un patto con una misteriosa donna, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, per salvarle la vita. Una scelta dettata dall'amore, destinata però a scatenare conseguenze oscure e a incrinare gli equilibri di una famiglia apparentemente perfetta. Tra thriller psicologico e horror, Strippoli utilizza il soprannaturale per esplorare le paure più profonde, trasformando segreti, silenzi e sensi di colpa nel vero motore della tensione.
5: Tutto quello che sti poveracci hanno passato, io ce l'ho il senso di colpa. Voi, spero più che paura, un senso di liberazione, perché poi alla fine, e anche se la vera protagonista assoluta è Jasmine Trinca e la sua Anna Colonna, il punto di vista dello spettatore, per me e per lo sceneggiatore, è anche lui un nostro corregionale, Salvatore De Chirico, che saluto, lui è a Busan, in questo momento in Corea, a presentare il film. E per noi...

0: punto di vista è quello di Alice, di sua figlia, che rispetto alla mamma ha imparato che l'unico modo per determinarsi è accettare la vita come viene.
1: Anche sul piano tecnico, colonna sonora, fotografia, atmosfera, gestione del non detto e costruzione della suspense diventano elementi fondamentali per trasformare il familiare in qualcosa di inquietante, ma la domanda centrale resta soprattutto morale: fino a che punto possiamo giustificare il male in nome dell'amore? Un'opera che supera i confini del cinema di genere, che reduce da Venezia, guarda ora la sfida degli Oscar 2027, dopo essere stata scelta per rappresentare l'Italia nella categoria miglior film internazionale.
2: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
4: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
5: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
6: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
7: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
8: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
9: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
12: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
13: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
14: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
15: Cercherò sempre di migliorarmi.
16: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
17: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
18: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
19: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
20: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Durante il TG odierno abbiamo parlato di Casa Paisiello e in occasione dell'inizio del festival dedicato al grande compositore abbiamo incontrato Paolo Ruta, direttore artistico del Paisiello Festival e degli amici della musica Arcangelo Speranza.
21: Siamo alla vigilia dell'inizio della 24esima edizione del Festival Paisiello e ci troviamo qui nell'atrio del Conservatorio di Taranto insieme a Paolo Ruta che si sta preparando per questa prima serata del Festival che finalmente quest'anno ritorna.
22: Sì, partiamo il 14 di ottobre qui nel bellissimo chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello di Taranto e proporremo una serata paisielliana, un concerto spettacolo con un testo teatrale scritto da Chicco Passaro, una sorta di incontro tra un paesiello del 700 e uno del 2000 che si incontrano per caso e quindi si confrontano su quella che è stata la musica del 700 e quella di oggi. Insieme a loro ci saranno tre artisti, tre cantanti importanti, c'è Manuel Amati, reduce dal successo al Rossini Opera Festival, Graziana Palazzo e Vincenzo Franchini. Saranno accompagnati dalla clavicembalista Pina Giannascoli che è un'esperta del repertorio del 6-700 per clavicembalo, per cui un prodotto davvero di qualità, insieme a due attori che interpreteranno i due paeselli, che sono Ciro Fornari e Francesco Greco. Quindi una serata davvero importante, ci saranno anche delle elaborazioni incredibili di alcuni brani di paesiello fatti, arrangiati da Vitti. Vincenzo Vitti, che è un chitarrista elettronico, per cui davvero avremo modo anche di sentire una versione rock di Paisiello.
21: Un po' più moderna. Senti Paolo, in realtà questo incontro con te, visto che comunque ci eravamo visti alla conferenza stampa di presentazione, era perché non si sa mai abbastanza di Paisiello, sì. No? Cioè noi insomma sappiamo che c'è ancora la sua casa, però in realtà forse non tutti i tarantini conoscono le gesta artistiche, ma anche l'uomo Paisiello, che è ovviamente diventato, grazie all'operazione svolta dal Paisiello Festival, è diventato un po' un emblema, no? della musica, degli albori della musica tarantina. Che cosa ci puoi dire di più? Perché noi siamo curiosi di approfondire la figura di questo giovanissimo Paisiello, insomma, che già a 18 anni era considerato un talento.
22: Sì, Paisiello ha iniziato sin da piccolo a interessarsi e a appassionarsi alla musica, tant'è che lui suonava nella Chiesa della Madonna della Salute, che si trovava a 4-5 metri da casa dove viveva, anche perché l'arciprete che era lì appunto nel santuario Madonna della Salute era lo zio della mamma che abitava anche con loro, per cui ha vissuto sempre questo rapporto con la musica, con l'organo, ma anche con gli stessi temi cattolici, sacri, tant'è che molta della sua produzione, quella seria, è fatta di brani sacri. Poi ci sono state anche oltre 100 opere liriche, ci sono stati tantissimi concerti per fortepiano e orchestra, li abbiamo eseguiti tutti nel corso del nostro festival, quartetti, trii, insomma ha composto tantissimo e per tutti i più grandi dell'Europa, da Caterina II di Russia fino a Napoleone Bonaparte, per il quale compose le musiche per la sua incoronazione.
21: Senti, allora lui nasce a Taranto, sì. Poi piccolo, praticamente visto questo talento, questo genio, insomma, davvero dai primi anni, no, in cui lui ha cominciato a frequentare l'ambiente musicale, almeno ad approcciarsi alla musica, fu consigliato al papà di mandarlo a studiare in un conservatorio fuori Taranto e quindi chiaramente per quello...
22: Il conservatorio all'epoca si trovava a Napoli. Ne aveva quattro Napoli di conservatori, fu portato...

0: mandato a San Pietro Maiella, grazie anche all'aiuto di alcune famiglie nobili di Taranto per le quali il papà prestava servizio come maniscalco e anche veterinario, perché all'epoca si occupavano un po' di tutto. E quindi grazie anche alla famiglia Carducci, c'è il palazzo sempre là nei pressi di Casa Pesiello, ma anche altri nobili della città, riuscì ad andare a Napoli, proseguire gli studi, diplomarsi, non so se all'epoca esisteva il diploma o qualche altra cosa, e poi iniziare una carriera davvero brillante.
1: Va bene, allora noi siamo quasi sotto la pioggia praticamente, però è giusto, se ci spostiamo magari appena appena, perché insomma ricordiamo questi appuntamenti, quest'anno una versione diffusa del festival dal 14 al 30, quindi insomma siamo per partire.
0: Sì. L'acqua ci porterà bene.
1: Dai, noi intanto stiamo facendo vedere un po' di scorci di quest'atrio del conservatorio, ma anche perché ci ha colto la pioggia mentre insomma cominciavamo a parlare di questo evento diffuso che quest'anno si terrà insomma per il festival dal 14 al 30. Il programma lo abbiamo presentato, insomma io approfitterei soltanto per insomma rivedere un attimo l'iter difficile in cui è stato coinvolto suo malgrado Giovanni Paisiello quest'anno, cioè si può contare insomma sull'ufficializzazione diciamo anche negli anni di questo festival importante?
0: Negli anni ancora non lo sappiamo, quello che è certo sono i contributi ministeriali e regionali che sono garantiti e quindi non dovremmo avere grossi problemi. Il problema sono gli enti locali che devono intervenire, prendere a cuore davvero questo festival, creando una convenzione, un qualcosa che ci permetta, ci garantisca la disponibilità di un introito per poter portare avanti le prossime edizioni. Quest'anno ci sono Camera di Commercio, c'è Lance, c'è Confcommercio. Ci sono anche dei privati, la BCC di Brindisi, di Bari e Taranto, e c'è anche il Comune di Taranto, per cui davvero siamo contenti per quest'anno di poter portare avanti e dare continuità a questo festival, perché sarebbe stato davvero assurdo interromperlo. E niente, speriamo in tempi migliori e speriamo l'anno prossimo di poter allestire un'opera lirica come facevamo qualche anno fa.
1: E allora, in attesa di partire il 14 di ottobre, facciamo la promessa che prima o poi andremo a vederla a sta casa di Paisiello dove volevamo andare già oggi, e comunque insomma anche per far vedere esattamente dove è locata la casa di un importante illustre concittadino.
0: Speriamo di poterci anche entrare se qualcuno ce l'aprirà. Comunque l'altro giorno ho avuto la fortuna di trovarmi alla chiesa di Sant'Albina a Napoli, dove c'è la tomba di Paisiello e dove si è tenuto un importante convegno, un convegno di studi dove hanno partecipato numerosi musicologi ma anche molti studenti e molti studiosi, un convegno dedicato, una tre giorni dedicata a Giovanni Paisiello, quindi hanno sviscerato quella che è tutta la produzione paiselliana, raccontando aneddoti ma anche delle sfumature prettamente musicali, per cui devo dire l'interesse fuori Taranto c'è per il nostro compositore, manchiamo noi.
1: Dobbiamo riavvicinarci alla nostra cultura e alla nostra tradizione. Grazie Paolo Ruta, in bocca
0: grazie
1: al lupo.
0: Grazie Sabrina, grazie a Studio 100.
1: Grazie mille, noi ci rivediamo in trasmissione.
0: Va bene.
1: E dopo aver parlato di cinema, aver parlato di musica, parliamo adesso di moda, in particolar modo di Alta Sartoria, nel raccontarvi una giornata speciale. Sto parlando di domenica 11 ottobre, dove il brand di Alta Sartoria maschile Bottega Dalmut ha inaugurato a Francavilla Fontana la sua nuova sede denominata Casa Dalmut. Un passaggio importante di crescita ed evoluzione per l'azienda guidata dall'imprenditore Leonida Ferrarese e dalla sua passione per l'Alta Sartoria. Il nuovo store di alta sartoria che veste i VIP da Lapo Elkan a Donnarumma, che tra l'altro ha indossato un abito di bottega d'Almut durante il matrimonio, è un progetto che affonda le sue radici nel percorso personale e formativo di Leonida Ferrarese, 38 anni, che dopo gli studi in economia a Roma e dopo aver conseguito un master in marketing a New York, ha rilevato la storica sartoria del maestro Cafueri, nata nel 1969, fondando il brand sartoriale Bottega d'Almut. Lo store è una sartoria con un atelier all'interno che realizza capi di alta manifattura utilizzando i migliori tessuti presenti sul mercato. Tutto nasce sul tavolo da taglio, dove prende vita l'attività principale dell'azienda. Infatti Bottega d'Almut ha sede in un palazzo storico di fine 800, situato nel cuore della Francavilla Fontana, tra affreschi e pavimenti ispirati alla natura, e con un atelier in cui è possibile visionare una vasta scelta di tessuti, di accessori, e dall'altra parte della strada, dove ci si può approcciare ai maestri Andriani e Balestra insieme al loro staff, dove realizzano appunto gli abiti d'Almut, abiti moderni ispirati al passato. E viste le immagini di quello che è accaduto domenica, abbiamo anche qualche scambio di battute con il protagonista Leonida Ferrarese, che molto presto rincontreremo per farci raccontare più da vicino la sua esperienza.
2: È un percorso che ritorna all'origine. Certi amori fanno grandi giri e poi ritornano, si dice. E sicuramente è quello fatto da noi, da Bottega d'Almut. Parte come un grande sogno da Francavilla, che è quello di incontrare clienti e vendere abiti in giro per il mondo. E ad oggi, dopo 11 anni, quel sogno cambia leggermente e diventa anche quello di portare i nostri clienti e nuovi clienti a scoprire Francavilla. Quindi non più una sartoria itinerante, che continuava a farlo, ma diciamo una sartoria più radicata qui a Francavilla.
1: E molto presto, come dicevo, 100 eventi andrà a scambiare due chiacchiere con Leonida Ferrarese e farsi raccontare un po' più da vicino e un po' più personalmente la sua straordinaria attività, la sua bellissima avventura. Restiamo nell'ambito di moda, restiamo nell'ambito di quello che è l'evento che questa settimana, a partire da domani e fino al 18, si svolgerà in varie sedi bellissime della nostra regione. Sto parlando di Passerella Mediterranea, Donne non Pupe. La settimana scorsa abbiamo visto l'intervista realizzata a Damiano Comes di Urban Events, e nell'ambito della sfilata che si terrà nell'Uliveto dell'Istò, del Relay Istò, domenica 18 di ottobre, nella sfilata appunto intitolata Intrecci d'Eternità, abbiamo incontrato altri protagonisti che insomma con il loro lavoro e la loro passione renderanno ancora più bella questa grande iniziativa, questo grande evento. Abbiamo incontrato Francesca Paolicelli e Giovanni Colomba Junior. Parlando di location bellissime, visto che comunque questo evento diffuso di Passerella Mediterranea si svolge attraverso delle location particolari della nostra regione, siamo qui a parlarne con Giovanni Colomba di una location molto particolare e soprattutto che accoglie questo evento.
3: Assolutamente sì, sono Giovanni, di Director of Sales di Relay Istò, e per noi un grandissimo piacere prendere parte nuovamente a quest'altra edizione di Passerella Mediterranea. È fondamentale per il territorio, per noi stiamo facendo tantissimo focus sul segmento Destination Wedding. È fondamentale, da una grande visibilità a livello globale, nazionale e internazionale ovviamente. Ci riuniamo sia con planners e suppliers del territorio che appunto internazionali, che ci aiutano poi a portare nel mondo il nostro nome, la nostra bellezza, il nostro territorio, la nostra cultura, le nostre tradizioni, e siamo veramente tanto contenti e ancora di più di vedere questo evento crescere piano piano e noi insieme a lui.
1: E infatti tu, giovanissimo, insomma, adesso ti occupi di questa, insomma, di questo posto che ormai è tra i top player, no? Tanto nel wedding quanto proprio nell'idea di un'accoglienza legata al benessere.
3: Assolutamente, sono due segmenti che vanno insieme tra loro a braccetto, quindi il segmento destination è la parte benessere. Viviamo in uno dei posti più belli del mondo, dove è nato tutto 3.000 anni fa. Non a caso il nostro relais appunto porta con sé una storia più lunga di 3.000 anni. E quindi cultura e tradizione che nominavo prima sono proprio quella concezione poi di un bel evento quale può essere

0: Grazie a voi.
1: Francesca Paolicelli ha un ruolo molto importante all'interno di questo evento conclusivo nell'ambito di Passerella Mediterranea.
2: Proprio così, ho il compito di incorniciare quello che saranno gli abiti di Carmela Comes, quindi il mio ruolo è quello di creare uno sfondo a questa meravigliosa location che ospiterà la sfilata e da lì partiranno proprio le modelle per mostrare gli abiti che verranno creati in occasione di questo evento.
1: Allora, non sveliamo tutto nel particolare, però so che c'è una particolare propensione, no? A quella che è la tradizione regionale.
2: Assolutamente, quindi l'artigianato non mancherà, la tradizione delle luminarie non mancheranno e proprio per questo abbiamo deciso poi, per quanto si voglia voler innovare, abbiamo deciso di mantenere la tradizione delle luminarie. Quindi non possiamo svelare cosa porteremo, però sicuramente sarà molto elegante e accoglierà gli ospiti molto bene.
1: È molto caloroso come soltanto in Puglia.
2: Assolutamente, molto caldo, ve lo assicuro.
1: Bene, allora buon lavoro.
2: Grazie.
1: E a partire da domani noi di Studio 100 TV seguiremo gli eventi, insomma, che poi porteranno alla realizzazione della sfilata di domenica 18, appunto Intrecci d'Eternità, e racconteremo poi prossimamente anche con uno speciale realizzato nel backstage della sfilata. Ma adesso è il momento del TG di 100 Eventi.

Partiamo con l'evento di questa sera, appunto martedì 13 di ottobre alle ore 21 all'auditorium Tatà di Via Grazia Deledda al quartiere Tamburi, Frivola, confessione sull'insostenibile bisogno di ammirazione. A inaugurare l'avvio della campagna abbonamenti periferie, il CREST propone come speciale anteprima lo spettacolo Frivola di e con Lucia Raffaella Mariani, esperta di stand-up e slam poetry. Lo spettacolo affronta con ironia, poesia e vena tragicomica il rapporto tra identità, corpo e sguardo degli altri. E quindi questa sera primo lancio di quella che sarà la rassegna organizzata dal CREST. Domani, mercoledì 14 di ottobre, ne abbiamo parlato durante l'intervista con Paolo Ruta, Festival Paesiello, la serata paeselliana, un appuntamento che intreccia musica e teatro con la regia di Chicco Passaro. L'appuntamento è al Conservatorio Paesiello alle ore 20. E così domani, insomma, è anche il primo l'ultimo degli eventi di avvicinamento in attesa dell'inizio del Fantastic Film Festival, Mercato Nuovo, la presentazione del libro di Giusy De Nicolo, autrice in collaborazione con gli amici del presidio del libro Dickens Il Granaio, seguito dalla proiezione che apre la rassegna Fantastico Italiano. Mercoledì appunto 14 ottobre, Mercato Nuovo al quartiere Tamburi all'inizio alle ore 19 con ingresso gratuito. E restiamo per giovedì 15 di ottobre nel quartiere Porta Napoli, allo Spazio Porto, per la rassegna di stand-up comedy Monir Ghassem. Il 15 ottobre arriva con articolo 1 lo spettacolo di Monir Ghassem, uno spettacolo di stand-up sul lavoro, o meglio sulla ricerca del lavoro, con un ritratto lucido e spietato della generazione millennial, ma con tanta ironia. Venerdì 16, sempre per il Festival Paesiello, presso il convento di San Pasquale Bailon in Taranto, il cornetto armonioso e il cembalo ostinato, i racconti musicali del 600-700. Il concerto darà modo di conoscere il suono del cornetto, uno strumento poco noto oggi, ma che fu di centrale importanza per la musica del Rinascimento e del primo barocco. Parliamo poi di ciò che accade venerdì 16 e sabato 17, due giorni sempre presso lo Spazio Porto Cineporto di Taranto in via Niceforo Foca 28, la nuova tappa di Suoni dal Futuro, il progetto che già lo scorso anno abbiamo raccontato, nato dall'incontro tra Manuel Agnelli, il frontman degli After Hour, il collettivo Germi, luogo di contaminazione di Milano e SIAE. Suoni dal Futuro è un progetto dedicato alla nuova scena musicale italiana e alla valorizzazione dei piccoli club. Gli appuntamenti che si stanno svolgendo tra Palermo, Roma, Taranto, Napoli, Torino, Pesaro, Milano e Bologna

Sono ingresso gratuito e propongono brani originali offrendo al pubblico l'occasione di conoscere e scoprire nuove identità artistiche. Quindi, tra l'altro, tra le band, una band tarantina che insieme agli altri gruppi musicali sta attraversando la penisola per far conoscere la propria musica. E sempre passiamo invece a quello che accadrà sabato 17 a Martina Franca con una iniziativa dal titolo Gesuar Festival dei Popoli. Gesuar, che in albanese significa auguri, è una parola che accompagna il brindisi. Questo evento è un invito a ritrovarsi a una vera e propria celebrazione dei fratelli balcanici, delle loro storie, del legame che hanno costruito con Martina Franca. L'ingresso gratuito e si terrà l'evento all'ex macello di Via Locorotondo Martina Franca, appunto sabato 17 a partire dalle 18:30. Sabato 17 sempre e domenica 18 presso il centro sportivo Palafium, il primo Taranto Vintage Market, primo appuntamento tarantino dedicato al vintage di qualità. Due giornate tra vintage, second hand, design, dischi, poster, accessori, home decor e memorabilia. Appunto questo primo appuntamento in città, pensato e strutturato dal key di management per valorizzare il vintage di qualità. Sicuramente l'occasione sarà un'esperienza caratterizzata da ricerca, selezione e qualità, con il vintage inteso non soltanto come un oggetto usato, ma come espressione di stile, cultura e memoria. L'appuntamento per le due giornate è dalla mattina fino alla sera. E poi abbiamo già parlato per domenica 18, evento sfilata Intrecci di Eternità nell'ambito di Passerella Mediterranea. Donne non pupe, Carmela Comes presenta Intrecci di Eternità, la nuova collezione Sposa 2027, in un evento dedicato alla bellezza, all'eleganza e all'arte sartoriale. Una sfilata che racconta la sposa attraverso abiti, dettagli e suggestioni. L'appuntamento per domenica 18 ottobre alle 19 nella suggestiva cornice dell'ulivo secolare del Relais Isto di San Pietro sul Mar Piccolo, appunto con questa sfilata all'aperta nella tenuta. E la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria del posto. Torniamo in città per domenica, sempre 18 di ottobre, allo Spazio Porto alle ore 19, Club 27. Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, sei voci diverse, un'età in comune. Appunto questo spettacolo scritto e interpretato da Elisa Di Eusanio per ripercorrere la vita e la musica delle leggende del rock scomparse a solo 27 anni. E poi ci spostiamo al Teatro Padre Turoldo alle 19 con lo spettacolo Domenica e sempre Domenica con gli Aldebaran, un quartetto vocale che vi trasporterà nella storia della musica italiana da Sanremo alla Varietà, attraversando dagli anni 20 agli anni 60. Lo spettacolo è alle ore 19, naturalmente al Teatro Turoldo. Questi gli eventi per questa settimana, che poi rinizieranno, cioè ritroveranno il Festival Paesiello il giorno 19, lunedì, allo Spazio Porto, con una serata particolare dedicata alle giovani promesse, appunto, nell'ambito della musica classica. Questo è tutto per la puntata di oggi di 100 eventi, oggi martedì 13 di ottobre, ci ritroviamo la settimana prossima, continuate a seguire Studio 100 TV e grazie in regia Giovanni Talamo e al nostro Giuseppe Candelli. Grazie a tutti e buona continuazione.

Ed eccola qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri

Azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lundqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco, vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo. Thank you.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia, però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma, chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma,
0: A Parma? Sì. I tortellini?
1: Sì,
0: i
1: tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao.

Wow. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda la finanza, infatti il paese gode qui in Svezia dell'appellativo di piccola Londra, situata tra le basse colline lungo le rive del fiume che ha nome proprio di Gotha. Fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre, tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, in disciplina non ce n'è, perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri, che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione, che è anche vicepresidente della federazione, Giancarlo Abbedi, abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?

0: è l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100%, ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
1: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di due mondiali, anzi di tre mondiali, di due europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare, e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
1: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
1: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica, che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore. Quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: fanno la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così e così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro?
5: No.
0: Sei sicuro. Fidanzate, tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Io non ho fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Non parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, c'era poco. No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
6: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Vi ha accolto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
7: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
7: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
7: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
8: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
8: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto

0: un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città come vi è sembrata l'ambiente?
0: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
0: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi sei già
0: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
0: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
0: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
2: Sì, sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
2: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
3: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
3: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
3: No, che si sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
3: Sì, sì, tanto biondo.
4: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
4: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
4: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
4: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
4: Beh, è una tappa di avvicinamento per i mondiali, un test importante. Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
4: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
5: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
5: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
5: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
5: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
5: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Привет, Светский пацану!

Italia! Italia!

Thank you.

0: qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Non ti appoggeremo, aspetta, sì.
1: Tanto c'era.

E si sbaracca l'Ulevi di Göteborg 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150, il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione. Perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita, perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia, e il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Silva, varato il decreto area a caldo in pre-riscaldo fino al 15 di dicembre, copertura per la cassa integrazione sino a giugno per diretti e per i lavoratori dell'indotto. Intanto però i lavoratori continuano il loro sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Strettamente collegato il tema del carburante con il blocco della raffineria Eni, che provoca code ai distributori ma anche disservizi per ciò che riguarda Clima Mobilità e possibili disservizi per ciò che riguarda l'aeroporto di Puglia. Una minima svolta si è avuta comunque questa notte con il passaggio di un'autocisterna che ha consentito a Clima di regolarizzare il proprio transito. E poi grottaglie, l'aeroporto Arlotta guarda al proprio futuro e lo fa attraverso il cargo. Questa mattina nella sede di Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità e sulla sinergia territoriale con Brindisi. Questo e molto altro nel nostro TG.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di

0: innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Ex Ilva ha varato il decreto area a caldo in preriscaldo fino al 15 dicembre, coperture per la cassa integrazione di diretti e indotto fino a giugno, i lavoratori continuano lo sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Carburanti, il blocco della raffineria Eni provoca file ai distributori di Taranto e possibili criticità per 4 aeroporti pugliesi. Nella notte passa dal varco 3 un'autocisterna per rifornire i bus di Chima Mobilità. Grottaglie punta sul cargo, a Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità per le imprese, sulle infrastrutture realizzate da GESFA e sulla sinergia con Brindisi.
11: Ben trovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni. Apriamo questa nostra edizione parlando dell'ex Ilva, varato il decreto legge che prevede che l'area a caldo resti in preriscaldo sino al 15 dicembre in attesa delle decisioni della Cassazione. Nel provvedimento ci sono anche le coperture per la cassa integrazione sia per i lavoratori diretti che per quelli dell'indotto sino a giugno, mancano però gli incentivi all'esodo e quello relativo al lavoro usurante. Intanto la Premier Meloni replica questa mattina in Senato: lavoriamo incessantemente per questa vertenza, l'interlocuzione con sindacati e istituzioni locali non si è mai fermata. Il servizio di Marina Luzzi.
12: L'area a caldo resterà in preriscaldo fino a quando a pronunciarsi non sarà la Cassazione, con l'udienza prevista il prossimo 20 ottobre. Adesso a dirlo c'è un decreto legge. Dunque nessuno spegnimento definitivo entro fine ottobre come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, ma questa fase non potrà proseguire oltre il 15 dicembre prossimo e anche in assenza di attività produttiva, si legge nel decreto, restano gli obblighi del gestore di monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Non c'è però solo questo.

0: il provvedimento varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ma una serie di misure urgenti a sostegno dei lavoratori, a partire dalla cassa integrazione per quelli dell'appalto e di ADI Servizi Marittimi NAS, valida fino al prossimo 30 giugno, e l'integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori diretti, che così arriveranno fino al 70% dello stipendio. Nel decreto si legge: il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria è integrato con ulteriori risorse, anche ai fini della formazione professionale in materia di bonifiche. I lavoratori possono inoltre essere impiegati in lavori di pubblica utilità sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Inoltre, le aziende private che assumeranno a tempo indeterminato, attingendo dal bacino occupazionale del siderurgico, che sia Acciaierie d'Italia o che sia Ilva Enaesse, potranno usufruire di sgravi dal mese prossimo e fino al 31 dicembre 2027, con l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a cui si andrà ad aggiungere un contributo per ciascun lavoratore assunto. E dunque questa la seconda novità. Novità anche sul fronte degli investimenti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy raccoglierà e coordinerà le manifestazioni di interesse per investimenti privati nelle aree ex Ilva e nelle aree del demanio marittimo e militare, attigue, idonee a insediamenti industriali, si legge nel testo del decreto, elaborando un piano degli investimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, a cui seguirà la nomina di un commissario straordinario. Sarà proprio il commissario a coordinare il piano con investimenti superiori ai 10 milioni di euro e con interventi già previsti dal contratto istituzionale di sviluppo. Prevista inoltre la nascita di un distretto industriale Taranto-Brindisi per favorire la ricerca sulla decarbonizzazione e un finanziamento di 1 milione di euro con la stessa finalità per il Tecnopolo del Mediterraneo. Infine, il MIMIT viene autorizzato a trasferire ad Acciaierie d'Italia 40 milioni e mezzo di euro, l'ultima parte dei 390 milioni di euro autorizzati dalla Commissione europea. Solo poche settimane fa erano stati autorizzati 100 milioni di euro dallo stesso tesoretto, un decreto-legge che però scontenta i sindacati che nel pacchetto avrebbero voluto incentivi all'esodo e riconoscimento dell'amianto per agevolare i prepensionamenti. Proseguono dunque nello sciopero e nei blocchi. Di ex Ilva stamane ha parlato la Premier Giorgia Meloni, replicando nell'Aula del Senato a chi sostiene che il governo non stia facendo abbastanza.
1: Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa. È un impegno molto ampio, molto complesso, che non si esaurisce neanche con questo provvedimento. Continuiamo a mantenere il dialogo che non si è mai interrotto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categorie, con la regione, con gli enti locali, perché vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia.
2: Ancora ex Ilva, FIM, FIOM, Wilm, USB hanno prolungato lo sciopero di 48 ore mantenendo i blocchi sulla statale 7, sulla 106 e, come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, anche ai varchi della raffineria Eni. Gli operai restano in attesa di risposte dal governo mentre contestano le misure contenute nel decreto legge che è stato appena approvato. Crescono i disagi per la città, ma soprattutto l'attenzione resta sul futuro dei lavoratori. Tra loro c'è Antonio Gozzetto, 54 anni, da 26 anni dipendente di Acciaierie d'Italia. Con lui si è fermato Giovanna Calabrese.
3: Continua la protesta dei lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, indotto ex Ilva e Ilva in AS. FIM, FIOM, Wilm e USB hanno annunciato ieri il prolungamento dello sciopero per altre 48 ore, oggi il terzo giorno di protesta, con i blocchi che interessano diversi punti del territorio, la statale 7, statale 106 e i varchi della raffineria Eni. Dunque un'altra notte all'aperto, al freddo, con il fuoco acceso per scaldarsi. Gli operai restano in attesa di risposte da Roma. Intanto è arrivata l'approvazione del decreto legge, ma i sindacati contestano le misure previste.
4: Non è quello che ci serve perché dal punto di vista sociale strutturale, mancano ancora alcuni strumenti che servono per accompagnare chi per tanti anni ha lavorato davvero in un ciclo usurante come quello integrale, ma poi soprattutto manca tutto il pezzo industriale su cui ancora non arrivano risposte. Qui c'è futuro solamente se arriva un'acciaieria ecocompatibile con forni elettrici e preriduzione, ed è il caso che si chieda a tutti i soggetti interessati, partendo domani da Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, di prendere una posizione netta. L'acciaieria così la volete o non la volete, ma se non la volete dovete dare soluzioni a 10.000 persone.
5: Sono tre giorni che siamo qui in attesa di una convocazione da parte del governo, soprattutto alla luce del decreto che è stato emanato nella giornata di ieri. Un decreto che garantisce ai lavoratori solamente cassa integrazione. Per noi la cassa integrazione non è assolutamente la risoluzione del problema.
3: Dal governo però non arrivano ancora risposte.
4: Speriamo che questo silenzio sia foriero di ragionamenti che devono fare nella direzione di ciò che chiediamo.
5: Ci hanno voltato le spalle tutti, la politica soprattutto, che dovrebbe essere la prima a venirci a dare una mano.
3: Tre giorni di proteste e disagi crescenti per la città, i sindacati ritengono necessario proseguire per ottenere risposte, ma chiedono scusa ai cittadini per le difficoltà provocate dai blocchi.
5: Naturalmente noi chiediamo scusa per il disagio che stiamo creando alla città, in altre realtà i cittadini vanno anche a portare la solidarietà a chi sta manifestando. Purtroppo a Taranto si è creato questa divisione.
3: A vivere le conseguenze più pesanti di questa incertezza sono i lavoratori, tra loro Antonio Gozzetto, 54 anni, dipendente di Acciaierie d'Italia, in servizio da 26 anni.
6: Veniamo da un brutto periodo di cassa integrazione, facciamo sacrifici ogni mese per andare avanti, per curare i nostri figli.
7: Quanti figli hai?
6: Due figli, una di 11 e una di 6. Dobbiamo garantire un pezzo di futuro a questi figli. Sono 14 anni che noi ricerchiamo delle risposte dal governo, da tutti i governi, tutti silenti, è una patata bollente, nessuno riesce a trovare una soluzione, ma l'unica possibilità che hanno è sedersi a tavolino tutti e cercare di trovare delle risposte immediate per tutti noi, perché non possiamo pagare noi il prezzo di una brutta politica che in questi 14 anni ci ha seguito. Continueremo finché non arriveranno le risposte da Roma.
2: Intanto, come avete ascoltato, la protesta blocca anche i varchi della raffineria Eni, eccezione fatta per il varco 3, sbloccato stanotte per l'uscita di un'autobotte. Questo però genera problemi sia alla città, dove si registrano lunghe code in diverse pompe di benzina, in diversi distributori di benzina. C'è preoccupazione anche per ciò che riguarda Aeroporti di Puglia, che ha annunciato il prolungamento dello stato di agitazione per le prossime 48 ore, mentre sembrerà serenarsi ciò che accade in casa Akima Mobilità, con l'azienda che proprio grazie a quell'autobotte lasciata passare stanotte ha garantito il servizio regolarmente.
8: Autobus con il servizio ridotto, possibili difficoltà nei rifornimenti degli aeroporti e distributori con scorte in esaurimento. Il blocco della raffineria Eni nell'ambito della protesta dei lavoratori dell'ex Silva sta creando disagi che da Taranto si estendono ad altre città pugliesi. Il fermo delle autocisterne ostacola la distribuzione del carburante, con conseguenze per chi deve spostarsi per lavoro o per studio. Una prima svolta è arrivata nella notte. I manifestanti hanno aperto il varco 3 della raffineria Eni per consentire il passaggio di un'autocisterna e garantire il gasolio necessario agli autobus di Akima Mobilità. Nella serata del 13 di ottobre la partecipata aveva annunciato ulteriori limitazioni, con il servizio garantito soltanto nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15. Il rifornimento ha consentito di sbloccare la situazione per i bus. Akima sottolinea il senso di responsabilità dei manifestanti e il dialogo portato avanti dall'azienda guidata dalla presidente Giorgia Gira con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Resta sotto osservazione anche l'approvvigionamento di carburante per gli aerei. Aeroporti di Puglia ha prorogato per altre 48 ore in OTAM gli avvisi aeronautici emessi per informare compagnie e operatori delle possibili limitazioni negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. La società monitora costantemente l'evoluzione del presidio e il ripristino delle normali condizioni di rifornimento. Le conseguenze si avvertono anche nelle stazioni di servizio. Nel capoluogo ionico alcune pompe sono rimaste a secco e gli automobilisti si spostano da un quartiere all'altro alla ricerca di carburante. Dove è ancora disponibile si formano file alimentate dal timore di restare senza benzina o senza gasolio. Una preoccupazione che si aggiunge le difficoltà quotidiane di chi deve raggiungere il posto di lavoro, la scuola o accompagnare i familiari. Il passaggio dell'autocisterna ha offerto una risposta concreta all'emergenza per i bus tarantini. Per aeroporti e distributori resta decisiva la ripresa della normale distribuzione della raffineria, mentre prosegue la protesta dei lavoratori ex Silva.
2: Lavoro, pace, ambiente, welfare e Costituzione, questi i temi al centro della giornata di preparazione alla manifestazione nazionale La Via Maestra, in programma il 17 ottobre a Roma questa mattina al centro polivalente, al quartiere Tamburi. L'attivo promosso dalla CGIL ha riunito delegati e delegate. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Le spese sono tantissime, all'inizio del mese le bollette bisogna pagarle tutte. Io ho figli, ho una ragazza di 20 anni che studia a Bari e le difficoltà a mantenerla non sono poche.

0: Per fortuna ho mio marito che lavora in tutt'altro settore, però facendo riferimento ai nostri redditi è ovvio che se va a mancare un quota parte di un reddito le spese diventano esorbitanti. Ripeto, come me ce ne siamo tante, tantissime, la paura è alta, noi speriamo che le istituzioni si facciano minimo carico di tutto quello che sta succedendo in Puglia.
1: Per Mary Clemente, lavoratrice di Natuzzi Divani da 25 anni, il futuro è sempre più incerto. La cassa integrazione a zero ore, l'assenza di prospettive raccontano una crisi che coinvolge lei e tanti altri lavoratori. Una situazione che accomuna diverse vertenze del territorio, da Natuzzi a Chimambiente fino all'ex Ilva, con tanti lavoratori, famiglie in attesa di risposte. È anche per questo che la FIOM CGIL porterà a Roma le ragioni del lavoro, della pace, dell'ambiente e della giustizia sociale, come spiegato al centro polivalente Tamburi. Temi che a Taranto si intrecciano con le difficoltà occupazionali, le questioni ambientali e il diritto alla salute. Il 17 ottobre alla manifestazione nazionale sulla Via Maestra parteciperanno anche numerose associazioni del territorio. Dalla città e dalla provincia partiranno 15 autobus. Ed è per questo che il 17 ottobre si partirà per Roma per avere risposte concrete, come sottolineano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL, e Giovanni D'Arcangelo, segretario generale CGIL Taranto.
2: Chiediamo lavoro, non chiediamo cassa integrazione, chiediamo futuro, non chiediamo improvvisazione, quale quella di questo governo. Lo chiederemo sabato, ma lo stiamo chiedendo da due giorni nel presidio permanente davanti all'Ilva. L'Ilva è un'avvertenza che spiega bene come in questo paese la politica non si sta occupando del lavoro. Dovrebbero fare un mea culpa e poi darsi una mossa e guadagnarsi lo stipendio, perché quando sei retribuito per garantire il futuro di un paese, devi garantire il suo futuro in termini di servizi, allora non massacrare la sanità, devi garantire il suo futuro in termini di lavoro e allora fare politiche industriali e investire sugli assi strategici a partire dall'acciaio, e devi pensare alle persone, altrimenti le cose andranno sempre peggio e noi lo impediremo.
3: Tutti insieme, perché in un paese che vuole considerarsi normale, democratico, questi temi sarebbero al centro dell'agenda politica, invece lo vediamo anche nei mezzi di informazione che questo non avviene. Insomma, c'è una condizione difficilissima dove con il proprio reddito non si riesce ad arrivare a fine mese e il governo invece a questo non ci pensa, non ha nessuna strategia sul come uscire da questa condizione, perché noi davvero vogliamo costruire le condizioni di un altro paese, di un paese più giusto.
4: Adesso ci spostiamo, cambiamo argomento e parliamo di cronaca e di un episodio increscioso accaduto questa mattina al quartiere Paolo VI, come documentato dal nostro video. Le fiamme nel silenzio delle prime ore del mattino hanno avvolto un'auto fino a ridurla a una carcassa carbonizzata. È accaduto, come dicevamo, a Taranto, al quartiere Paolo VI, ad essere coinvolta la vettura del consigliere comunale Massimo Vozza. L'incendio è divampato intorno alle 7.30 in via Achille Grandi, danneggiando lievemente anche un'altra automobile parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Guardia di Finanza. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude né un guasto tecnico né l'ipotesi di un gesto doloso. Sull'episodio è intervenuto il consigliere comunale Gregorio Stano, che ha espresso vicinanza al collega parlando di un possibile atto intimidatorio, ricordando che il confronto politico non deve mai associarsi alla violenza. Solidarietà anche da parte dell'amministrazione comunale, che ha ribadito la necessità di fare chiarezza sull'accaduto. Ci stringiamo attorno al consigliere Vozza, testimoniandoli tutta la solidarietà, si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine a stabilire l'origine dell'incendio e chiarire se dietro l'episodio vi siano eventuali responsabilità. Continuiamo a occuparci di cronaca e nella fattispecie di un'operazione dei carabinieri. Un 24enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari mentre si allontanava a piedi dopo un breve incontro con un gruppo di ragazzi, comportamento che ha spinto i militari a procedere ad un controllo. Durante la perquisizione personale sono state trovate due dosi di presunto hashish. Gli accertamenti sono proseguiti nell'abitazione del giovane, dove nascosti nel bagno sono stati rinvenuti circa 98 grammi di sostanza stupefacente suddivisi in due pezzi, oltre a materiale utile per il confezionamento. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, mentre il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari.

0: Abbiamo argomento e guardiamo alle ali del nostro territorio, ovvero a Grottaglie questa mattina in sede di Confindustria Taranto, in via Dario Lupo, un incontro importante alla presenza del presidente di Confindustria Taranto, ma anche della massima carica di Confindustria Brindisi sul futuro dell'Arlotta di Grottaglie, quale scalo cargo e sulle sinergie territoriali tra Taranto e Brindisi. Il cargo merci come opportunità di sviluppo per l'aeroporto di Grottaglie e per le imprese del territorio è il tema dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede di Confindustria Taranto, dedicato alle infrastrutture realizzate da GESFA, azienda presente nello scalo dal 2007 e già parte della filiera Boeing. L'investimento punta a offrire alle aziende una soluzione logistica più vicina, riducendo i trasferimenti su strada verso aeroporti distanti e agevolando le spedizioni sui mercati extraeuropei, sia per l'esportazione dei prodotti, sia per le importazioni di materie prime e componenti. Al centro del confronto le prospettive dello scalo e la sinergia con Brindisi, snodo cruciale nell'immediato ma anche nel futuro del territorio, come confermato dalle parole del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e del suo omologo di Brindisi Giuseppe Danese.
1: Taranto e Brindisi non sono due territori che naturalmente si devono fare concorrenza, ma bensì si completano. E questo, per questo noi come Confindustria stiamo dando questo segnale, perché condivido pienamente quanto detto dal collega, dall'amico Giuseppe Danese, perché effettivamente questi territori hanno bisogno di unica voce, perché sono in un momento di trasformazione, momento delicatissimo, però che questo momento di delicatezza può portare una svolta per il territorio. Noi ci crediamo tanto, ci crediamo per il cargo qui a Grottaglie, i porti possono naturalmente, tutti i porti, anche quello di Taranto, può dare una grande, si possono, come dire, alternare, perché per dire Taranto e per l'Eolico Golf Show ho tante altre opportunità, Brindisi per altre opportunità, quindi naturalmente, ripeto, noi stiamo cercando di dare un'unica voce ai due territori.
2: L'idea è quella di costruire una piattaforma logistica dell'Adriatico e anche dello Ionio, chiaramente, coinvolgendo non solo i porti principali della costa adriatica, cioè Trieste, Ravenna, Bari e Brindisi, ma collegare queste autostrade del mare all'aeroporto di Grottaglie, che deve diventare un hub importante cargo, trasporto merci. Quindi diventiamo davvero una piattaforma intermodale, aereo, mare, ferro, ruote, insieme, e non solo proclami ma fatti concreti. Grottaglie sta nascendo con un aeroporto diverso, un aeroporto con una specifica dignità, una specifica peculiarità. Cavalchiamo quest'onda in questo momento, poi sviluppiamo tutto l'aeroporto, lo dobbiamo sviluppare. Come Brindisi o Bari, penso che non possa mai diventare un trasporto merci.
0: Parliamo di provincia e della tangenziale sud. La provincia di Taranto chiede a governo e regione 50 milioni e 700 mila euro per rifinanziare il terzo lotto di un'arteria importante per il territorio. Guardiamo il servizio. 50 milioni e 750 mila euro per completare il terzo lotto della tangenziale sud di Taranto e il rifinanziamento chiesto dal Consiglio provinciale che ha approvato una mozione per sollecitare Regione Puglia e Governo a restituire all'opera le risorse necessarie. Il provvedimento impegna il Presidente della provincia e gli organi competenti ad attivarsi per ottenere i fondi, un passaggio politico e istituzionale che punta a riportare al centro dell'attenzione il completamento di un'infrastruttura considerata strategica per il territorio ionico. La tangenziale sud deve contribuire a completare il collegamento Taranto-Talsano-Vetrana, migliorando la sicurezza stradale ed evitando che ulteriori flussi di traffico si riversino sulla viabilità locale. Il terzo lotto rappresenta anche un tassello importante per lo sviluppo economico e turistico dell'area, dalle masserie alle strutture ricettive fino agli investimenti già realizzati nella zona di San Donato. L'approvazione della mozione apre dunque una richiesta di rifinanziamento. Le risorse dovranno essere reperite attraverso il confronto con Regione e Governo. Nella stessa seduta, il Consiglio provinciale ha approvato anche il nuovo regolamento per la concessione degli spazi e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico, un atto che riguarda in particolare l'utilizzo delle palestre e degli istituti di competenza della provincia da parte di società e associazioni sportive. Il regolamento definisce procedure, criteri e regole per le assegnazioni, affidando alla provincia la gestione diretta delle concessioni. L'obiettivo è garantire un accesso più equo agli impianti e promuovere la pratica sportiva nel rispetto delle esigenze delle scuole, della sicurezza e delle parità di trattamento tra i richiedenti. Per il presidente Gianfranco Palmisano, i due provvedimenti rafforzano il ruolo della provincia nel coordinamento e nella programmazione del territorio, dalla gestione del patrimonio pubblico alla promozione delle infrastrutture necessarie alla crescita della comunità ionica. sul chiarimenti sul verde urbano abbattuto in piazza Maria Ausiliatrice, nota Taranto come piazza Messapia, in occasione dell'inizio dei lavori di riqualificazione. Maria Laura Paletta è tornata sul posto insieme al presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
3: Un progetto interessante, nato dalla volontà di riqualificare una piazza simbolica della città recentemente ridotta a luogo di degrado urbano e sociale, restituendola ai suoi cittadini. Giochi per bambini, attenzione all'accessibilità, un'area relax per anziani e uno spazio centrale che potrebbe essere dedicato a mercatini e attività di quartiere, con nuovi arredi, pavimentazione ripristinata e un impianto di illuminazione LED con predisposizione per la videosorveglianza. Insomma, la nuova piazza Messapia avrà il volto di uno spazio pensato per la socialità. Eppure le polemiche sull'abbattimento delle piante non si placano. Le associazioni di settore parlano di errata comunicazione e chiedono chiarezza. Nella relazione agronomica che abbiamo potuto visionare, infatti, sono censite 95 piante, di cui però solo una quindicina classificate in categoria D, ovvero da abbattere per la sicurezza pubblica. Le altre, secondo quanto scritto nel documento, sono state rimosse a causa delle numerose interferenze con le pavimentazioni, i sottoservizi, gli impianti di pubblica illuminazione e i numerosi manufatti realizzati in più fasi, per far spazio a un nuovo impianto con specie ornamentali in cui prevarranno quelle autoctone.
4: È d'obbligo anche una correzione a quanto io avevo dichiarato inizialmente, perché avevamo parlato solamente dei pini in categoria D e che prevedevano l'abbattimento. Invece quello che noi vediamo è un disastro completo. Quindi da questa cosa noi ci dissociamo assolutamente e abbiamo fatto le nostre dimostrazioni in direzione ambiente, perché chiaramente non possiamo eliminare completamente tutto ciò che di verde abbiamo a Taranto, perché qui non è stato salvato nulla. Probabilmente verranno abbattute anche le palme, perché probabilmente quello è anche giusto, nel senso che sono di un'altezza considerevole, quindi difficilmente anche gestibili, no, come manutenzione. Però c'erano tantissimi alberi che erano assolutamente in grado di sopravvivere, curati come dovrebbe essere, e quindi avrebbero dato il loro apporto di salute a Taranto.
3: Sono salvi invece gli 8 lecci di Piazza Rammellini, il cui intervento di riqualificazione rientra nello stesso progetto di Piazza Messapia. È prevista e scritta infatti la conservazione delle alberature presenti sul posto.
4: Noi adesso saremo veramente con gli occhi aperti, perché non è possibile, non potremmo mai accettare l'abbattimento o comunque lo stravolgimento di quella piazza, andando a togliere quei lecci che sono veramente il ritrovo di tutti i volatili della zona. Sicuramente le attività di smantellamento sono molto più rapide rispetto a quelle di ripiantumazione. Esiste il progetto della Green Belt che prevede la piantumazione di 1 milione di nuovi alberi, però non possiamo aspettare 30 anni.
0: La passeggiata Leo Grande del lungomare di Taranto si è trasformata in una vera distesa di fango dopo poche ore di pioggia, una situazione che ha fatto scaturire più di qualche perplessità sull'intervento appena concluso. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
3: Sono bastate poche ore di pioggia intensa nei giorni scorsi per riaccendere i dubbi sulla tenuta della scarpata del lungomare di Taranto. Il terreno, trasformato in fango dalle precipitazioni, ha superato la recinzione di contenimento, sollevando interrogativi sull'efficacia dei lavori di messa in sicurezza, costati diversi milioni di euro e andati avanti per circa 2 anni. L'intervento prevedeva un sistema di consolidamento con micropali in acciaio corten, opere di ingegneria naturalistica e nuove sistemazioni vegetali, con l'obiettivo di contrastare l'instabilità del versante. Dalla direzione ambiente del comune arrivano però rassicurazioni: il sistema non sarebbe ancora pienamente funzionante perché i lavori non sono conclusi. Mancano infatti le piantumazioni e la posa del telo pacciamante, fondamentali per proteggere il terreno dal dilavamento. Inoltre il terreno sarebbe ancora troppo fresco e avrebbe bisogno di tempo per consolidarsi. Tutti interventi che, se eseguiti prima dell'estate, avrebbero sicuramente garantito una tenuta differente del terreno della scarpata, ma come si ricorderà, a pesare sui ritardi del cantiere sono state difficoltà finanziarie legate all'erogazione delle risorse necessarie. Il completamento definitivo dei lavori, tuttavia, è previsto entro la fine dell'anno. Resta però aperta la questione della reale efficacia delle opere già realizzate. Le prossime piogge rappresenteranno un ulteriore banco di prova per una scarpata che avrebbe dovuto già essere messa definitivamente in sicurezza.

0: Adesso andiamo in provincia, andiamo a Martina Franca. È stata presentata la terza edizione di un altro genere di forza, il festival promosso dall'associazione Sud-Est Donne in programma dal 22 al 25 ottobre. La manifestazione quest'anno coinvolgerà anche a Locorotondo e sarà dedicata al tema del corpo collettivo delle donne. Ce ne parla Luciana Convertini.
1: 4 giornate di incontri, spettacoli, laboratori e momenti di confronto per promuovere una cultura del rispetto e contrastare la violenza di genere. Torna dal 22 al 25 ottobre per la terza edizione il festival Un altro genere di forza, promosso dall'associazione Sud-Est Donne e presentato a Palazzo Ducale di Martina Franca. La novità di quest'anno è il coinvolgimento del comune di Locorotondo, che ospiterà anche la giornata inaugurale. Al centro della manifestazione il concetto di corpo collettivo, inteso come capacità di costruire alleanze per contrastare discriminazioni e disuguaglianze.
2: Il comune di Locorotondo ha detto: ok, anche noi vogliamo essere per dare risonanza a queste tematiche, e ci saranno con dei laboratori, anzi iniziamo proprio da lì con l'inaugurazione che ci sarà giovedì 22 presso la sala Dollino Palmisano, Villa Mitolo, e da lì allestita con delle mostre. Poi passeremo all'auditorium dell'Istituto Agrario per una serata teatrale. Successivamente, i giorni successivi a Martina, con un approfondimento sulla tematica che in questo momento è oggetto di dibattito a livello nazionale, che è l'educazione sessuaffettiva nelle scuole, quindi con un altro genere di scuola, proveremo a immaginare con docenti, ragazzi e ragazze, e corpo dirigente e con la rete Educare le differenze, come questa scuola la vogliamo, indipendentemente da come la vogliono gli altri.
1: Ma il festival rappresenta anche un'occasione per richiamare l'attenzione su un fenomeno che riguarda non soltanto le grandi città, ma anche i centri più piccoli, dove resta difficile far emergere le situazioni di violenza domestica.
3: Locorotondo, come in tanti altri comuni della regione Puglia e d'Italia, ormai c'è una presenza capillare dei nostri centri antiviolenza. La difficoltà sta ancora nel far emergere il fenomeno della violenza intrafamiliare. È vero che aumenta sempre di più e di anno in anno, no, l'accesso ai centri antiviolenza, grazie anche ad interventi come questi, di interventi di sensibilizzazione, di informazione sul territorio. Ma dobbiamo ancora fare tanto. E nel momento in cui le donne chiedono aiuto, quindi escono, no? Fuoriescono da quel sommerso per chiedere aiuto, le istituzioni e il privato sociale si devono, come dire, devono essere pronti ad accogliere e a dare risposte, perché, è stato detto, il fenomeno è complesso, non può essere delegato al welfare, richiede interventi di diversa natura. Molte donne non hanno, per esempio, autonomia economica, quindi c'è il tema del lavoro, c'è il tema dell'abitare, no? C'è il tema della sicurezza.
1: La manifestazione si concluderà domenica 25 ottobre a Palazzo Ducale di Martina Franca, con gli ultimi incontri dedicati alla riflessione e all'impegno collettivo.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi lasciamo alla pagina sportiva condotta da Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne.

0: assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per il Taranto si torna in campo domani per la Coppa, i rossoblù saranno impegnati ad Acquaviva delle Fonti contro l'Atletico Acquaviva nella gara d'andata del turno di Coppa. Il servizio.
4: 90 minuti importanti per il cammino in Coppa del Taranto. Domani, giovedì 15 ottobre, i rossoblù saranno di scena ad Acquaviva delle Fonti sul campo dell'Atletico Acquaviva per la gara d'andata del turno di Coppa. Gli ionici si presentano all'appuntamento dopo il successo per 3-1 contro l'Ugento, risultato che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia e morale. Adesso però c'è da concentrarsi su una competizione diversa, dove ogni dettaglio può fare la differenza e dove il risultato dell'andata può incidere sul discorso qualificazione. Di fronte ci sarà un Atletico Acquaviva chiamato a reagire dopo la sconfitta interna contro la Soccertrani, una sfida dunque da affrontare con attenzione, senza sottovalutare l'avversario e cercando di sfruttare le occasioni a disposizione. Per il Taranto l'obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo in vista della gara di ritorno in programma il 29 ottobre allo stadio Erasmo Iacovone. Calcio d'inizio alle 15.30 allo stadio Gianmaria di Acquaviva delle Fonti.
3: E ci spostiamo in questo momento in Serie D perché il Martina ritroverà la Nocerina domenica, 2 anni dopo la finale playoff persa a Nocera Inferiore. Una sfida che porta con sé il sapore della rivincita, ma anche punti pesanti per le ambizioni della squadra di Giuseppe La Terza, reduce da 2 vittorie consecutive. Appuntamento domenica alle 17 al Tursi, dove il club biancazzurro accoglierà anche i tifosi under 16 con ingresso gratuito e un'iniziativa speciale per accompagnare le squadre in campo. Il servizio.
4: Certe partite non sono mai come tutte le altre e quella di domenica tra Martina e Nocerina porta con sé il ricordo della finale playoff persa dai biancazzurri a Nocera Inferiore il 18 maggio 2025. Un 2-1 che consegnò la vittoria ai Molossi e lasciò al Martina l'amarezza di un traguardo sfumato sul più bello. Ora le due squadre si ritrovano e per la formazione di Giuseppe La Terza l'occasione è quella di trasformare quel ricordo in una nuova motivazione. Domenica alle 17 al Tursi non ci saranno soltanto 3 punti in palio, ma anche la voglia di confermare le ambizioni di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista nel girone H di Serie D. Il Martina arriva all'appuntamento dopo 3 vittorie consecutive contro Nardò, Francavilla Insigne e Debolitana, tutte senza subire reti. 15 punti in classifica e un secondo posto che alimentano le ambizioni biancazzurre. Di fronte una Nocerina quota 13, chiamata a reagire dopo la sconfitta contro il Brindisi. Ma domenica il Tursi sarà anche una festa per i più giovani. Con l'iniziativa Che bello è, se la domenica la passo con te, il Martina offre l'ingresso gratuito agli under 16 nei settori curva e distinti. E per i primi 22 ragazzi che ritireranno il biglietto ci sarà un'emozione speciale, accompagnare le due squadre all'ingresso in campo. Una sfida dal sapore particolare dunque, il passato da ricordare, il presente da difendere, un futuro ambizioso da costruire. Domenica alle 17 il Martina ritrova la Nocerina, questa volta davanti alla propria gente.
3: La Virtus Francavilla non vuole fermarsi. Dopo il successo per 2-0 contro la Real Furio, la formazione di Bruno Trocini si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria.
4: La vetta da difendere, le ambizioni da confermare, un derby che può dire molto sul futuro del campionato. La Virtus Francavilla si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria, nell'ottava giornata del girone H di Serie D. Fischio d'inizio alle 15.30 allo stadio degli Ulivi. La formazione di Bruno Trocini si presenta all'appuntamento da capolista, con 18 punti conquistati nelle prime 7 giornate. L'ultimo successo, il 2-0 contro la Real Furio, ha confermato il momento positivo degli imperiali, capaci di abbinare risultati e solidità difensiva. Dall'altra parte una Fidelissandria in ripresa, reduce da 2 vittorie consecutive in campionato e determinata a sfruttare il fattore campo per risalire la classifica. Per la Virtus, dunque, un banco di prova significativo. Serviranno personalità, equilibrio e continuità per difendere il primato e confermare le ambizioni.

0: ambizioni di una stagione che è cominciata nel migliore dei modi.
1: Il Brindisi ha ritrovato ritmo, risultati e fiducia. Tre successi consecutivi hanno rilanciato la formazione di Roberto Taurino, che domenica torna al Fanuzzi con l'obiettivo di prolungare la striscia positiva in servizio.
0: Entusiasmo ritrovato, risultati che danno fiducia e la voglia di continuare a stupire. Il Brindisi si gode il momento positivo dopo il successo per 1-0 sul campo della Nocerina.

0: Stato tre vittorie consecutive in campionato, superando Francavilla, Real Aversa e Nocerina, con 5 reti realizzate e nessuna subita nelle ultime 3 gare. Un cambio di passo significativo per gli adriatici, che vogliono dare continuità alla propria rincorsa alle posizioni di vertice. Di fronte ci sarà un Nardò alla ricerca di riscatto, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Gravina e da un avvio di stagione altalenante. Ma al Fanuzzi serviranno concentrazione e concretezza. Il Brindisi vuole sfruttare l'entusiasmo del momento e trasformarlo in altri 3 punti per confermare che la squadra ha ritrovato ritmo, fiducia e ambizioni.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, questa edizione del TG Sportivo finisce qui, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, a seguire la prima puntata di Sangue Amaro condotta da Maria Laura Paletta, quindi rimanete con noi per tutta l'informazione qui su Studio 100, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.

0: Non sono mai stato in prigione.
1: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
1: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
2: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
2: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
2: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
2: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
3: Dai, fammi vedere, di!
1: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
2: Tutti i venerdì. Hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
1: Quanto credi che ci sarà?
2: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
2: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
3: E come si divide?
2: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
1: E la polizia?
2: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
2: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
2: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
2: Quando è il processo?
3: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
2: Faremo prima possibile.
1: Cos'è che dobbiamo fare, John?
2: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni. 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto. Autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
3: Non ho avuto tempo.
2: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
1: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
3: Certamente. Nient'altro?
2: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
3: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
2: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
3: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
1: E il nostro studentello?
4: Chi?
3: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
2: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
3: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Oh,
3: calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
3: Ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
3: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
3: Ma sai, Anne abita qui.
4: E allora?
3: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
3: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
3: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
3: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
3: Ah, è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
3: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
2: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
3: A più tardi.
2: Andiamo.

0: voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora.
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?

0: li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andarmene.

0: Che ci fai qui?
1: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
2: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
4: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
4: Chiedilo allo studente.
3: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
5: Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo.
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
4: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
2: Che facevi ancora là?
4: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
4: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
4: Ma ti dico.
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
4: che hai? Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: fatto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,

0: Fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George.

0: usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così. Senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui,
5: poi? Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: De George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava.
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so?

0: Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
1: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
0: Ma che fai dicendo?
2: È inutile che menti, George.
1: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
0: Non voglio che le succeda niente.
2: Lascia fare a me adesso.
0: Io non voglio entrarci affatto.
2: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
0: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
2: D'accordo.
1: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?
0: George. George. Ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
2: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
1: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
2: Jimmy. Va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
2: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
1: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
2: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
1: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
2: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
1: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
1: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
1: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
5: Non fidarti di lei.
3: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
2: Quelle.
0: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia 2 righe.
3: Va a finire la valigia.
2: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
4: No, a me non dice bugie.
2: Bel pasticcio.
4: Lo so.
2: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
2: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
2: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
2: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Fallo! No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ican.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
0: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi

0: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
2: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: Fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdiamo!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jim?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un'auto.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità,
0: allora,
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Per favore.

0: donna davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
2: Sembrate la strada! Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
2: Arrendetevi!
3: Che hai fatto?
2: Sorvegliamo tutte le uscite!
3: Aen!
2: Tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
2: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Vai zitta! Sta zitta!
2: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
3: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
3: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
3: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
2: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
2: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Arrendetevi, siete completamente circondati.
2: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.

Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

0: Taranto e Noi Cattaro, pareggio reti inviolate nel complesso giusto. Pasquino schiera a sorpresa il senegalese Dussault, indicato sino all'immediata vigilia come sicuro assente a causa di un risentimento agli adduttori. Un Taranto costretto a giocare in 10 dal 20° della ripresa per l'espulsione di Gambardella per gioco falloso. Avversari inaspettatamente robusti e ben organizzati hanno in più di una circostanza sfiorato la marcatura. Nella prima frazione con Bitetto su calcio piazzato, incrocio dei pali con Alberga abbattuto. Poi ancora Bitetto dinanzi all'estremo rosso-blu che ribatte la conclusione del Noiano. Dussault in avanti risulta troppo isolato e quando conquista palla viene ingabbiato dai difensori avversari che raddoppiano e spesso triplicano la marcatura. Nella prima frazione il Taranto si fa minaccioso in due circostanze in avvio con un calcio piazzato di Carocci che accarezza la parte superiore della traversa e al 16° con un intervento sotto misura di Marzocchi che manda alto sulla traversa. Nella ripresa rosso-blu ancora minacciosi con un calcio da fermo sempre di Carocci. Noi Cattaro matricola intraprendente, nuovamente pericoloso subito dopo con Maurelli da fuori aria. Alberga devia sui piedi di Antonicelli che spara a rete, ma ancora il numero uno ionico respinge. Il Taranto resta in 10 dopo l'espulsione di Gambardella per gioco falloso e raddoppia gli sforzi, ma l'ermetica difesa rossonera regge bene senza correre mai seri pericoli. Dagli spalti spesso si alzava il coro «Vogliamolo Iacovone» che contemporaneamente si presentava così. Alla fine è 0-0 che accontenta tutti.
1: La vittoria Veneto. Però tenendo conto che questa è la più giovane, queste sono quelle più moderne. Sono quelle più moderne. Ma non cresce più. Ormai è arrivata al massimo, dobbiamo solamente crescere noi da un punto di vista professionale, anche se riusciamo a farci valere.
2: È imbarazzante notare la pulizia che c'è su questa nave. Questa è una cosa che ho notato come ho messo piede. La pulizia è semplicemente spaventosa, perché credo che la manutenzione di un'imbarcazione del genere sia davvero dura.
1: Molto onorosa, però ecco, voglio dire che non è solo di questa nave, tutta la Marina ha questo concetto di base, perché per noi la nave è la casa.

0: buonasera! Buonasera a tutti quanti voi, grazie!
1: Buonasera, buonasera! Buonasera!
0: Saluto anche agli Ultras lì in fondo! Il vostro un tifo sfegatato, bravi! Che complimenti!
1: Ma avete perso, perciò vi hanno messo lì dietro o è successo qualcosa?
0: Ah, sì. Ma guarda qua, guarda che bella situazione per fare uno spettacolo. Chi me lo doveva dire a me? Ciao, ciao, i nostri parenti, ciao, ciao, eccole qua. Bene, un saluto anche a voi. Guardate, mettetevi d'accordo, noi probabilmente lavoreremo da questa... Eccoli sì. Qua, i nostri super affezionati, eccoli sì, qua. Ecco. Chi vi dimentica?
1: Ci divide l'acqua. Ecco.
0: Noi probabilmente lavoreremo da questa parte, quindi se avete voglia di spostarvi
1: sì.
0: Per stare...
1: Altrimenti ci vedrete di lato. Anche
0: di lato, un po'
1: nostro,
0: di pazienza. Insomma. Allora... Devo dire che questa è stata una gran bella serata, eh.
1: Ammazza, papà, ho visto c'è gente che sta morendo di freddo, faccio per dire, ma è come è un'acqua miracolosa, appena vi tuffate passano i malanni, le tubercolosi, qualcosa. Perché c'è gente che sta morendo di freddo.
0: No, io non so come facciano i ragazzi a tuffarsi. Io farei un applauso a tutte le squadre, guardate.
1: Sì, facciamolo.
0: Che
1: facciamo.
0: Hanno veramente un coraggio da vendere.
1: Complimenti.
0: Guarda là, guarda.
1: Ecco, guarda come vieni bene di spalle là.
0: No, ah, quello sono io. Vede la chierica. Vabbè, allora cominciamo. Guardate, noi abbiamo preparato uno spettacolo per voi proprio adatto alla serata, uno spettacolo sì. Che dura 6 ore e 40.
1: Sì, seguirà il dibattito dopo, sì. Facciamo una cosa culturale.
0: È uno spettacolo proprio per rilassarci, visto che sono appena le luna, è già luna. Vabbè, allora cominciamo. Guardate, sì. Provate ad immaginare che questo sia un inizio speciale, perché noi vogliamo riproporre questa sera qui all'Acqua Follì sì. Un'atmosfera da Broadway,
1: sì.
0: Un'atmosfera hollywoodiana.
1: Esageriamo.
0: Allora, noi siamo su questo splendido palcoscenico, con questa bellissima scenografia alle spalle.
1: Quanto avremmo speso questa
0: Quanto avremmo speso per questa scenografia?
1: Avremmo speso 1000 lire almeno.
0: Allora guardate cosa ho pensato, Chieti, siamo dietro le quinte.
1: Dietro le quinte, sì.
0: Lo signore. Spettacolo sta per cominciare.
1: Sì, signore.
0: Noi siamo molto emozionati.
1: Sono molto emozionato.
0: Caspita, sta per cominciare uno spettacolo sì. Importantissimo.
1: Importantissimo.
0: Siamo emozionati,
1: sì.
0: Molto emozionati.
1: Madonna,
0: ancora,
1: sì.
0: Ancora più emozionati.
1: Tonio, più di così non credi che si possa,
0: Va bene. Allora, veramente così emozionati? A un certo punto le luci ci illuminano.
1: Ci illuminano.
0: Parte in sottofondo una musica stupenda e io e te che entriamo in scena dicendo: cari amici, buonasera.
1: Buonasera.
0: Siamo Toti e Tata e non veniamo da Lodi per lodarvi, non veniamo da Piacenza per piacervi.
1: Veniamo da Chiavari.
0: Sì.

0: sta qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
0: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
0: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
0: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua. Thank you.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi. Benché, confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, salto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcare.

0: montagna.
1: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
1: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
2: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
1: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
2: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
2: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Lot Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.

0: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
1: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
0: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
1: Hai detto Sherlock Holmes?
0: Sì.
1: Spero di non doverla consegnare mai.
0: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson! Watson, svegliati! Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
0: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
4: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
7: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
7: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio.

0: servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Pronto?
0: Sì, Lestrade. No.
2: Molto bene.

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, Holmes,
3: non puoi. Sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.

0: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu se tacci Soko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
0: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
0: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
2: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie. Mm?

Up she rises early in the morn. I up she rises, I.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che
1: non mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
2: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Devil Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, aspetto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera che è la I salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, S.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S,

0: E, P, H, Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
2: No!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
2: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
2: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
2: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
2: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
2: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
2: Uh-huh.
0: Eccola.
2: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta la diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
4: Sì.
0: F, R, E, D, E, R-I-G-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
6: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
8: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
6: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
8: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
6: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
9: F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E.
6: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
8: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
6: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes, attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato.